0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Radio DJ.
8: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Summer Night.

0: And your soul is good.
1: DJ Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night. Summer Night.

0: Gil, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Summer Night.

0: Radio DJ, una nazione,
1: una stagione,
0: anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: I weekend

0: Esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Summer Night.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.
6: Salita del volo con destino alla

0: da Chiamate Roma.
1: E a proposito invece dei film in aereo, c'è qualcuno che ci segnala che no, non è vero, ancora qualche cosa lo ritoccano.
2: Buongiorno trio, come film riadattati in aereo, quello che mi ha fatto più ridere è stato, mi sembra, il terzo dei Minion, che è stata tagliata la scena del dirottamento aereo quando devono andare a San Francisco. Probabilmente ci sono persone impressionabili in volo, che anche semplicemente per un cartone animato poi si terrorizzano. Una scena esilarante, ma quando ho visto che non c'era ho detto no, non è possibile. Un saluto Max da Bangkok.
3: Ecco, questo perché già l'avevi visto, lo sapevi, se no se non lo sai,
4: però magari poi ti
3: c'è un buco di trama,
4: dici,
3: però
4: che cacchio succede?
1: Poi ti guardi intorno tipo ma c'è un Minion? No, ma non è no, che
5: quindi hanno tagliato anche quello dell'aereo più pazzo del mondo.
3: Lì forse non fai proprio il film.
1: Ma il mondo non lo hanno mandato per anni in aereo. Previ, a te la parola.
6: Allora, fine 80 nostro compagno di corso all'università Ciccio ci obbligava a vedere dei film d'essai il mercoledì. Tutti al cinema.
1: Seguirà dibattito?
4: Segue.
6: Il decalogo di Kieslowski. Cinque settimane. Proprio dovevi fare l'abbonamento. Sì. E poi, per defatigare, io a casa mia proiettavo Scuola di Ladri VHS, perché hai bisogno comunque.
4: E anche lì dibattito dopo.
6: Non so quanto sia considerato strano, ma io guardo film e serie TV al lavoro. Mi occupo di digitalizzazione documenti e per sopravvivere alla giornata dobbiamo distrarci.
1: Ma lo sai il capo ufficio?
4: Certo.
6: Magari è una cosa meccanica.
4: Lui deve solo spingere on od off. Certo.
6: Ora quei burloni dei nostri ascoltatori spesso mandano messaggi così. A Brescia c'è il Festival Intercomunale Cinema Amatoriale. Ora, l'acronimo è quello che potete immaginare.
4: Certo.
6: Ma sono andato a controllare e c'è veramente, ed è un acronimo. È una rassegna che promuove il cinema dalla B alla Z. Cioè diciamo
4: già da circuiti. Già film li chiamano B-movie.
1: Perché dovrei andare a vedere un festival del genere?
4: Allora cito un festival che ci segnala amico comune Gabriele Stringa, che è la Guarimba, dedicato ai ragazzi, ad Amantea, molto bello, in cui vengono proiettati film prodotti anche proprio da bambini per le vie del posto in Calabria.
1: Questo ha più senso,
4: un po' più dignitoso del film,
3: di già definire film che comunque parti dal B-movie per dire il capolavoro. Poi
1: anche se festival di cortometraggi ti ho visto belle zozzerie, belle zozzerie. Che c'è?
4: L'acronimo. L'acronimo ci siamo arrivati.
7: C'è veramente.
4: Festival
6: internazionale.
4: Capito?
6: Fuori dal comune.
1: Lo vedi che Gianni Faluomo è stato un precursore della figa qua.
3: E lui subito.
1: Da poche lo guardavo quel film lì lui.
6: Poi piegatura. Allora, ho visto un film, non mi ricordo più, ma tanti anni fa, di Peter Brook. Regista bravissimo, durava 3 ore e 30, cioè una cosa
3: quasi in media oggi.
6: Era così palloso che mio cugino a un certo punto ha catturato l'attenzione della sala mostrando la sua tecnica per slogarsi la spalla e rimetterla a
4: posto. Arma letale,
1: bravo,
4: bel ghizzo, arma letale per forza,
1: così non male.

0: da Il Volo del Mattino.
1: Maurizio,
2: allora ieri ho visto la puntata di Kong col professor
1: ancora
2: Cimera.
1: Vediamo, parliamo,
2: veramente molto bella, veramente.
1: Va bene,
2: molto
1: tu bella. Lo fai perché vuoi parlare del tuo King.
2: Sai che ieri avevamo Drupi e subito dopo Drupi abbiamo registrato una puntata nuova che andrà in onda.
1: Ah, perché voi non fate la diretta, siete registrati. No, ma è giusto, ormai tutta la TV è registrata.
2: Subito dopo e abbiamo registrato la puntata con Vasco Rossi.
1: Sì,
2: tra
1: sì.
2: L'altro Vasco Rossi e Drupi si sono incrociati dopo la registrazione. Grandi discorsi, abbracci, bellissimi.
1: Sulla pesca, avranno parlato di pesca, di canne. Avranno parlato di canne.
2: Abbiamo parlato con Vasco Rossi una lunga intervista di più di 3 ore.
1: Che si vedrà stasera.
2: Su Ticino.
3: Più di 3 ore.
2: Più di 3 ore su Ticino TV con Vasco Rossi. Abbiamo preso un piccolo estratto.
1: Va bene, va bene.
2: Sigla di King.
3: Più di 3 ore.
2: Bella sigla, Viola.
1: Ma da quando facciamo le rubriche noi?
2: Con Maurizio sentiamo. Eccoci qua, siamo insieme a Vasco Rossi. Ciao Vasco, oggi belli sani e lucidi.
4: Ecco, su lucidi non sono sicuro, ma però vivi e sani anche. Insomma, c'è chi è più sano che meno.
2: Senti Vasco, hai visto ieri sera Kong con Fabio Volo? C'era anche il professor Acinelli. Che ne pensi?
4: È chiaro che è stato una grande, come si può dire, disastro,
2: pensavamo
4: di essere in un film di fantascienza, invece purtroppo è la realtà. Non c'è mica speranza continuando così.
2: Invece King è bello, è bellissimo. Va bene, ciao Vasco, mi hai detto tutto quello che volevo sapere.
1: 3 ore.
2: Grazie tanto che stiamo parlando, ciao.
4: Ciao a tutti, sono un po' cotto perché sai, dopo 3 ore che parlo.
1: Allora,
3: ma sto brusio sotto?
1: Niente, questo lo dico agli ascoltatori. Agli ascoltatori, questa è la radio che vorrebbe fare Maurizio. Non gli piace fare queste cose qua, le gag. Va bene, io tiro fuori, cioè, mi fa bene, c'è spazio per tutti. Sì. Ti piace fare tutte le gag, le cose?
2: Sì,
1: sì, sì, va bene. C'è va bene. Domani chi avete lo sapete già.
2: Domani va
3: Vasco.
2: No, scusa, stasera Vasco.
1: Domani... Avendo io Romina stasera, tu domani ci avrai Albano.
2: Ospite internazionale.
1: Va bene, ragazzi, qualcuno di voi ci ha chiesto come si fa a fare spazio e lasciare andare. Allora, dovete sempre capire che c'è questo libero arbitrio, il famoso libero arbitrio. Il libero arbitrio, che non è faccio questo, non faccio quello, perché il libero arbitrio, quello lì non esiste, no? Quante volte avete detto nella vita io non farò mai quella cosa lì, no? Poi dopo arrivi in quella, adesso io ti porto una roba da bere. E tu mi dici, guarda, io quella roba lì non la berrò mai.
3: Mai.
1: Poi io ti chiudo in una stanza a 20 ore, non ti do niente da bere, tu quella roba lì te la bevi. Quindi non è il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è in base alle condizioni in cui stai, la famiglia da dove vieni. Il libero arbitrio è seguire ciò che senti, cioè quello che hai nel cuore, no? Il sacro cuore di Gesù, o seguire quello che pensi. Queste due cose sono due cose sempre, come dire, in lotta tra loro. Una divide, che è la mente, l'altra unisce, che è il cuore. Noi nasciamo dentro questa persona e la nostra lotta è quella di ampliare sempre di più la capacità di amare e di seguire quel che si sente. Come si fa? Con la meditazione.
5: Un eminente professore universitario si recò da un maestro Zen per chiedere consigli sulla mutevolezza della vita, sul continuo cambiamento. Ma il maestro rimase un po' in silenzio, poi prese una brocca di tè e incominciò a versare nella tazza dell'ospite il tè. Versa, versa, il tè fuoriesce dalla tazza, va per terra, non vedi che è tutto pieno? Seccato il professore. Eh sì, caro mio, disse il maestro, come questa tazza è colma e non posso mettere nuovo tè, la tua mente è troppo ricolma delle tue idee. La mente creativa è libera, totalmente libera, quasi vuota. Invece la mente non creativa è ingolfata dei pensieri, è ingolfata da tutto quello che è il suo passato e non riesce a liberarsene. Se vogliamo veramente stare nel qui e ora, far fronte soprattutto oggi a questa mutevolezza, a questa incandescenza della vita, dobbiamo far entrare la meditazione.
0: Da DJ Chiama Italia.

0: bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: Ma difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: Che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era appunto La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore?
0: Robert Stigwood. Se avete mai visto un disco dei Bee Gees, c'è cioè l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO Robert Stigwood e la O, non so perché.
1: Che
0: per
1: ha fatto
0: cosa
1: qualsiasi cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair,
0: ha fatto Jesus Christ Superstar,
1: Tommy degli Who, io e Matteo con un vestito da investigatore abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione,
1: pure.
2: Insieme, contati male, sono 80 milioni di dischi.
1: Pensate. E tutto
0: La versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era quella di Barry Gibb da solo,
1: quella
0: l'unico
1: che,
0: sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi
0: hanno
1: ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui
0: c'è un fischietto strano.
2: Lui c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
2: Lui invece proprio
0: lui
2: è andato tranquillo e purtroppo si sente la differenza.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono.
4: Radio DJ consiglia
5: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Terracina. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
6: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: A proposito di soldi, è arrivato ciao. Qui da noi Andrea Girolami. Ciao Andrea, come stai?
2: Ciao, ciao, ciao Ale, grazie dell'invito. È sempre un piacere rivederti. Ci vediamo una volta ogni anno e mezzo, due anni, tre anni.
1: Sì, sì, sì. Allora, io prima ho svelato il tuo job title, che così almeno contestualizza un po' il tuo lavoro, la tua presenza. Digital Content Development Manager in Mediaset. Ecco, dici un po' cosa fai e sì. Poi dici un po' quanto è importante ormai anche per le televisioni generaliste avere una persona che si occupa in maniera specifica di contenuti web.
2: Allora, è molto importante perché lo sappiamo che anche se siamo in Italia succede lentamente, poi un po' di persone, come dire, guardano sì la TV, ma poi guardano anche l'internet, sì. Come si dice. Quindi avere l'alfabeto, avere la grammatica di fare contenuti su internet, che siano scritti, che siano video, che siano foto, qualunque cosa, è importantissimo. Infatti sentivo che prima tu dicevi ci siamo conosciuti ai tempi di MTV eccetera eccetera, e da allora io lavoro, a differenza tua che sei davanti alla camera, io dietro la camera, per capire come si fanno questa cosa. Quindi sono un po' come lo scienziato dei contenuti su internet. E siccome siamo tutti e due ormai vecchiotti, ma ce li portiamo bene, quindi sono più di 20 anni che io studio questa cosa, e sono finito, diciamo, adesso a lavorare con soddisfazione a Mediaset, dove appunto io sviluppo i contenuti digitali. Quindi quando la televisione arriva su internet, che succede? È come una specie di mutazione, deve cambiare un po' per adattarsi a questo nuovo supporto, e quindi sviluppiamo dei siti, sviluppiamo dei format originali per il digital, lavoriamo con influencer e creator, che poi è tutto un altro fantastico mondo. Questa cosa però non è più solo un problema di Ale Cattelan, che è famoso, di Radio DJ o di Mediaset, perché oggi i contenuti digitali devono saperli fare tutti, forse anche il panettiere sotto casa a momenti.
1: Sì, beh certo, beh, ma ci sono mille esempi di attività apparentemente lontanissime 5 anni fa, 10 anni fa dal mondo di internet, non so, l'antico vinaio. O insomma, devono parte
2: donato
1: del loro successo,
2: dei panini.
1: Donato dei panini, deve grande successo poi alla sua. Martina, quella che mette le cover dei telefonini, è una ragazza che mette le cover dei telefonini, fa le code ai centri commerciali tutti i sabati e tutte le domeniche, perché è stata brava a trovarsi uno spazio lì. Tu hai fatto anche un libro che si chiama Rivoluzione Creator. Tu prima dicevi: sono un po' uno scienziato, ma davvero un alchimista. Perché oggi, per esempio, sei arrivato. Io di internet mi sono sempre interessato mediamente di quella parte lì, adesso facendo Supernova vai a giocare in quel territorio, lo abbiamo affrontato un po' come affrontiamo tutto, quindi un po' naif, diciamo così. Tu in 2 secondi ci hai dato 1000 indicazioni di cose tutte sbagliate che facciamo da correggere, però cose alle quali io proprio non avrei mai pensato. Cioè per avere successo su internet devi tenere conto di 1000 ingredienti. Quanto dura un video? Un secondo in più, un secondo in meno? Quanto è grossa la scritta? Che scritta c'è? Il virgolettato, il nome dell'ospite? Cioè ogni cosa ha una sua regola, no?
2: Sì, immaginati, adesso mentre tu parlavi cercavo una metafora giusta, immaginati che fare contenuti, quindi come il tuo podcast o altre cose su internet, sia come una lingua. Allora all'inizio le lingue quando arrivano sono molto primordiali, no? Importante è capirsi, poi si sviluppano e bisogna stare attenti alla grammatica, se no sei, come dire, uno che fa errori.
1: Sì.
2: Siamo arrivati a un momento di internet in cui questa lingua si è sviluppata bene, quindi bisogna studiare per bene la grammatica se vuoi vendere il tuo libro o avere successo, perché
1: sì, sì.
2: Se no non funziona, anche perché la tecnologia ci dà tantissimi strumenti oggi che possono fare la differenza, e questa è un po' la rivoluzione creator, diciamo, di questo libro che ho scritto, che possiamo non solo distribuire un contenuto a tutti, perché questo ce lo permette internet, ma anche farci dei soldi, che
1: sì.
2: È interessante.

0: Gazzology.
1: A proposito di persone ritornate alla grande, sono molto felice che è tornato a trovarci un amico, ormai è di casa, anche perché dobbiamo recuperare il casino che di solito facevamo a Lucca, sempre in diretta insieme. C'è Maurizio Merluzzo a Gazzology. Ciao Mauri.
2: Ciao Giallo, ciao a tutti.
1: Allora, tu il casino a Lucca l'hai fatto lo stesso. Porca, perché noi solitamente miseria, quando eravamo lì col track facciamo questo momento nato veramente così per caso, dove arrivavano amici vari, c'era Giovanni che suonava, tutti dentro al track, noi che cantavamo
2: quella
1: le sigle.
2: Quella volta è stata pazzesca, sì, con Giorgio chitarra in acustica, cantare le sigle
1: fuori piume di gente, bellissimo. Però quest'anno a Lucca ho visto che hai niente proprio di meno che hai preso un balcone che dava sulla piazza principale e fatto casino.
2: Quest'anno ho fatto il terrazzo del Merluzzo, sì. Abbiamo preso questo appartamento in piazza Anfiteatro, dove da noi sono passati tanti ospiti, è passato la Michelin, sì, è passato Barbascura, sì, sì. Sono
1: gente
2: passato Caparezza,
1: di tutto.
2: E gli dicevo liberatevi, prendete Bello. Il megafono e liberatevi dalla finestra, urlate quello che volete, tanto che si era creato questo momento per cui la gente si radunava,
1: aspettando
2: diciamo stasera chi esce.
1: Era dai tempi di TRL che non si vedeva un balcone così, ecco. Vabbè, allora tante cose, come sempre sono molto felice che Mauri ci torni a trovare, perché ogni volta insomma è bello, perché lui rappresenta un po' anche quello che io cerco sempre di raccontare, cioè tu riesci a portare avanti mondi in parallelo a livello altissimo, insomma c'è chi ti segue perché sei una voce, insomma il doppiaggio è sempre stata
2: la tua strada,
1: 18 anni che doppia e film sempre più importanti, insomma anche questo è bello vedere come cresci lì, il mondo dei social, YouTube, il canale va alla grande, e poi c'è il wrestling.
2: C'è il wrestling, certo.
1: Tu sei un wrestler anche,
2: ma... Sì, e tutto nasce da un format di YouTube.
1: Vedi.
2: Cioè, dal vita da wrestler.
1: Allora, ti trovo in forma, tant'è che ho letto recentemente, forse l'hai detto anche pubblicamente, che sei nella tua miglior condizione di sempre.
2: Penso
1: che questa è una frase
2: esserlo.
1: Che io dico spesso,
2: sì.
1: Per ridere.
2: Io tu penso davvero? Che per bisogna, sai quando si parla del prime,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Io penso che il trucco sia cercarlo costantemente.
1: Beh,
2: non sia tanto dire una volta ero nel mio prime. No, tu prova a esserci sempre.
1: Sì, sì, anche perché adesso Mauri, con tutto il bene, non siamo più dei
2: ragazzi,
1: cioè
2: per me quest'anno sono 40.
1: Voglio dire, comunque direi che è interessante. E soprattutto il wrestling, come ti alleni nel wrestling? Perché tu dici ma il wrestling non è finzione. No, ci sono degli atleti.
2: Il wrestling è sport, certo, spettacolo, è entertainment, è intrattenimento, e c'è tanta parte atletica che io apprendo, mi alleno con dei grandi coach, sia italiani, stranieri, spesso mi sono allenato in Irlanda, mi sono allenato in Inghilterra. Di contro quello che faccio io è fare delle lezioni di dizione, fare delle lezioni di recitazione, perché alla fine quando si va a microfono a fare dei promo, a fare delle situazioni, perché sai che il wrestling non è le botte.
1: No,
2: il wrestling è quello che succede tra una mossa e l'altra, quindi tutta la storia che sta venendo raccontata, io l'esempio che faccio sempre è il wrestling è una grande telenovelas dove invece di andare a letto insieme si menano.

0: da Pinocchio.
1: Immaginate i tempi in cui non esisteva Wikipedia e a un certo punto ci sono messi di buona lena e in maniera volontaria una serie di persone si sono messe a compilare un

0: enciclopedia accessibile gratis a tutto il mondo, no? E sì, in tutte le lingue. Quindi un lavoro di traduzione, di ricerca, di correzione continua. La stessa cosa è stata fatta adesso con il corpo umano, costruendo un atlante in 3D digitale, visitabile come si visita Google Earth. Si chiama,
1: sì, o come si può andare a vedere un museo.
0: Sì, okay, si chiama, sì, Human Organ Atlas. C'è il link appunto su

0: umano con una tecnologia di imaging avanzata fino a 100 miliardi di volte più intensa rispetto alla TAC. 100 miliardi di volte più intensa vuol dire che la qualità dell'immagine, ingrandendola moltissimissimissimissimissimissimissimo,
1: sì, regge.
0: Regge, cioè legge tutto.
1: Però la macchina che fa sta roba dov'è?
0: Questo è all'università, all'University College di Londra. Ma okay, il macchinario è lì. Ci sono alcuni che hanno donatori, ci sono i nomi, perché non ci sono tutte, non sono tutte le parti del corpo. Per ora ci sono il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, il colon. Ci sono alcune parti del corpo di queste persone che hanno donato il loro, la loro parte del corpo per essere scansionata con questa scansione nuova.
1: Cioè, donato cosa vuol dire?
0: Che si sono offerti a farsi filmare in 3D da questa macchina.
1: Già, che ne fai uno? Fai tutto il corpo e basta. Perché devi andare a cercare tutti i volontari?
0: Allora, questo è un lavoro che...
2: Ma forse per raccontare le forme diverse dei vari organi?
0: Ma ci sono...
1: Ma
0: sì,
1: no, ma nel senso...
0: Intanto hanno cominciato a caricare queste e intanto...
1: Però c'è il cuore di Paul, non so, il cervello di coso, capito?
0: Sì.
1: Però io dico, già che vai...
2: Sì, ti fai far tutto.
1: Fai tutto di uno.
0: È un progetto che naturalmente... ha un macchinario che avrà i suoi costi e quindi è un progetto che comincia e si cercheranno, immagino, dei fondi perché questa cosa sia disponibile a più persone possibili. Perché...
1: Che organo metti a disposizione tu?
0: No, io tu.
1: Io non ho niente di buono.
0: Ma no,
1: cioè,
0: non è importante. Non è
1: usato,
0: importante. Perché la cosa importante è che siccome si arriva fino alla grandezza inferiore al micron, cioè si va a vedere le cellule, serve per l'intelligenza artificiale che può riconoscere attraverso una scansione del genere anche i cambiamenti cellulari inaspettati, micro, e quindi, come dire, prevenire un sacco di possibili problemi. Quindi è un lancio di una nuova tecnologia. Secondo me non è importante che tu
1: ragazzi,
0: sia sano.
1: Io do la pelle, allora, pelle tatuata. Cosa posso dare?
2: Dai, la pelle.
1: Do la pelle tatuata, sì. Che dici, dopo tanto tempo cosa viene? Si spanano. Si spanano, sì. I tatu si spanano. Alcuni di più, alcuni di meno.
2: Mi fa ridere che oggi ti senti chiamata in causa.
1: Sì, partecipo.
2: Da tutti.
1: Sì.
2: Kanye West.
1: No, lì non signori... sono andata poi. Da Kanye West
0: è andata.
1: Però l'organo della pelle lo do. Diego.
0: No, io quello che mi chiedono loro, faccio prima. Cosa vi sta? Mi metto sotto la macchina della TAC nuova.
2: Quel che vuoi.
0: Prendete quel che volete.
1: No, proponi qualcosa, Diego.
0: Ditemi quando fate click che tiro dentro la pancia.
1: Che poi è click. Immaginati 20 volte più di... No, quante volte più del...
0: No, è
1: dell'attacco che devi stare... Comunque per un attacco quanto si sta? 20 minuti.
2: 20 minuti, mezz'ora.
0: 100 miliardi di volte più intensa. Non so quanto tempo ci voglia stare sotto. Comunque è una sorgente di luce che prende tutto quello dei tuoi tessuti.
1: Dai, vale, tu cosa dai?
2: Cosa vuoi che dia? I piedi posso dare? Le ossa
0: bello.
2: Dei piedi? Oh, comunque ragazzi, se sto in piedi io con i miei piedi è un miracolo. Cioè
1: hai
2: andrebbe
1: ragione.
2: Veramente studiato,
1: sì. Non sono propriamente un organo, ma va bene.
2: Le ossa,
1: sì.
0: Avrei dato la prostata, ma l'han già data.
2: Vabbè, ma dai, due prostate
1: dai,
2: ci saranno,
1: che
2: c'è un atlante.
0: Due prostate è briscola.
1: E poi allora tu mettila e poi scelgono la più bella. Noi votiamo e votiamo per te. Così.

0: Radio DJ. One nation, one station. Ah, Radio DJ, one nation, one station.
1: Promotion. Movie time.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
8: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
9: Sono le 7 in punto.
10: DJ!
9: Buongiorno dalla redazione. Mentre Donald Trump ha confermato in un discorso tenuto nella notte italiana a Las Vegas che i colloqui con l'Iran proseguono, Teheran ha raggiunto un accordo con l'Oman sulla questione dello stretto di Hormuz. L'intesa riguarda in particolare le zone di competenza dei due paesi nel passaggio commerciale, quasi completamente chiuso da mesi a causa dei blocchi imposti sia dalla Repubblica Islamica che da Washington. Una petroliera ha intanto comunicato di avere udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto. Preferirei fare un accordo con l'Iran perché non voglio uccidere gente, ha affermato Trump. Teheran ci rispetta, ha detto. Vediamo cosa succede. L'Aula della Camera ha messo la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di avere agevolato il clan dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Il voto segreto che ha negato l'accesso alla conversazione ha scatenato il caos in aula tra proteste e accuse reciproche fra maggioranza e opposizione. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine che punta a far luce sulla gestione di un ristorante di cui Del Mastro è stato socio insieme alla figlia di Caroccia. Il caldo non darà tregua all'Italia, almeno fino a Ferragosto continuerà ad attanagliare soprattutto il centro-sud. Oggi bollino rosso in 27 città. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati nel nostro paese. Parliamo ora degli europei di nuoto in corso a Parigi. Ieri sono arrivate altre medaglie per gli azzurri. Ginevra Taddeucci, dopo l'oro nella 10 km di martedì, ha vinto la 5 km di nuoto in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio, dopo la delusione di lunedì, anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Un altro bronzo è arrivato per gli azzurri nella prova a squadre del nuoto acrobatico, vinta dalla nazionale russa.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
9: Torniamo a parlare di meteo. In mattinata sole caldo afoso in tutte le regioni, nel pomeriggio rischio di temporali sui confini alpini, qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi di Sardegna, Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
12: E a noi che aspettiamo?
11: Congratulazioni!
12: A degustarci il cocomero!
11: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
14: Hola DJ, con Florencia.

0: Bruno Mars alle 7:06. Bruno Mars che adesso era ancora in tour, se non sbaglio, cioè aveva le date di Wembley così, e poi magari l'avrà anche finito, io non lo so, si potrà riposare a un certo punto questo cristiano, anche perché tra l'altro, se vi ricordate, Bruno Mars era, come dire, noi lo ricordavamo soprattutto in onda perché c'era tutta una questione di debiti, che lui sembrerebbe che a Las Vegas si fosse un po' lasciato andare con sì caro Enzino, e quindi c'aveva dei debiti di milioni e milioni e milioni che a quanto pare è riuscito poi a saldare. L'ha comunicato lui stesso dicendo: raga, tutto a posto, sì è vero, avevo un pochino di debiti, qualche milioncino qua e là, ma adesso con il tour, con il nuovo disco, così tutto risolto.
1: Io lo so perché.
0: Perché Enzino?
1: C'era Agnes con lui.
0: C'era sì, perché lei porta la gente alla perdizione, questa è la verità. Sì perché un attimo, tu Agnese sei più donna da roulette, da slot, come...
2: I roulette.
0: Sì, vedi. Che l'ha detto convinta, mazza.
2: Sì,
0: ma se una di quelle che non è esperta va lì e dice punto tutto sul 21 a caso e perde tutti i soldi,
2: sì, giusto per il gusto di...
0: Sì, certo, sì, sì. Con i soldi di chi, tra l'altro, questa cosa.
2: Quello è il problema.
0: Quello è il tema.
2: Se vuoi, infatti, andiamo insieme così magari.
0: Allora, io ti ringrazio molto. Io mi devo tenere lontana da quelle cose. Sì. No, perché io, sai cosa? Io non so voi che approccio abbiate con in generale tutto quello che è vizio, ok? Molto ampio, che sia il fumo di sigaretta, ma che sia anche il andare al casinò, ma che sia anche solo i dolci, nel senso, no? Proprio vizi in senso molto ampio. Io, siccome conosco i miei limiti e quindi so che io potrei essere potenzialmente, no, vicina, potrei trovarci gusto e piacere, mi tengo, risolvo il problema alla radice e proprio mi tengo lontana, così non ci casco in nessun modo, capito?
2: Non c'è rischio,
0: esattamente, sì. Non so se sia giusto come approccio questo.
1: Giusto.
0: Sì, perché fare le robe con moderazione, cioè tipo quella roba del, io mi immagino già, andiamo a Las Vegas, dai, andiamo a vedere che effetto fa, così, tiriamo due monetine, così butto la slot e poi mi ritrovi tre giorni dopo che, certo, non so che ora sia, capito? Che mi sono spesa la pensione che non prenderò, capito? Un po' quella roba, non so, io un po' temo questa roba, quindi così.
2: Concordo.
0: Tu invece sei, ma che concordi cosa?
2: No, è quello, su alcune cose concordo, sì. Su altre invece mi lascio un po' trasportare.
0: Ma dai, lascia stare, via, che, dai. Allora, sei qua che dici che giocheresti al casinò, ti fumi la scoreggetta quella lì, che dai, scusami, no, ma tu la vedi questa,
2: infatti,
0: come la scoreggetta in giro?
2: Cose, non tutto, alcune

0: qualcosa ci tuffo di testa proprio.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Comunque sarebbe una hai ragione tu, Enzino, sarebbe una perfetta compagna per Bruno Mars, proprio amica, compagna di giochi, butta perfetta. Butta via, assolutamente.
0: Ma greco.
1: Comunque io volevo dire semplicemente che Bruno Mars sembrerebbe che anche qui, per pagarsi i debiti, non si sa, forse sarà uno degli ospiti del prossimo album di Karol G, però ti posso dire una roba, di base non ce ne frega niente, era molto più interessante il filone di Agnese, quindi la lascio qua questa notizia e la terrò per più avanti. Noi dobbiamo partire perché abbiamo una sigla da lanciare, eccoci qui, perché siamo già a giovedì,
0: sì.
1: Ma veramente, veramente?

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno da Florencia, la sottoscritta, buongiorno da Enzino in regia, buongiorno da Agnese in redazione. Buongiorno. Questa è la squadra di Hola DJ per questa mattina e per questa settimana, poi dalla prossima e niente, cambieranno un po' le cose perché diciamolo signor Enzino, tu ne hai avuto abbastanza di noi, prima eri lì che dicevi ah tutte ste femmine qua e io no, dillo, puoi dirlo anche in onda sai.
2: Cioè Luca vieni a salvarmi.
1: Questa è una richiesta per il filarino che a un certo punto verrà in soccorso del nostro signor Enzino.
2: Oggi
1: che dice
2: viene.
1: Troppo. No, forse domani.
2: Come
1: forse domani. Sì, forse vediamo. Se ti comporti bene, va bene? Non lo so ancora, decido io, ok? Guarda,
2: mi comporto bene.
1: Oh, lui adora il filarino, va bene, bene.
3: Sì.
1: Ma anche tu, dai,
3: sì,
1: tutto infatti, siete
3: sì,
1: anche nelle stesse zone.
3: Sì, sì,
1: vabbè,
3: sì,
1: ma
3: sì.
1: Non parliamo dei cavoli nostri che sono già abbastanza sì. In imbarazzo, piuttosto parliamo di queste due ore e mezza che dobbiamo passare insieme in questa mattinata. E come sempre già stanno arrivando tanti messaggi al 347-342-5220, sia vocali che audio, nel racconto di perché, del perché sveglia alle 7 del mattino di una giornata di agosto, quando uno potrebbe anche no, essere in ferie, essere tranquillo, essere in spiaggia, perché no, tutto sereno, oppure invece è già in giacca e cravatta, pronto con la sua valigetta la 24 ore per andare a lavorare. Fare. Eh sì, perché insino, anche in agosto la gente che lavora in ufficio e che deve tenere un dress code, no? Quindi avere là, vanno via lo stesso vestiti così, secondo me, anche se no, anche sono 200 gradi oggi.
2: In camicia, no?
1: Eh sì, però secondo me se uno deve fare, adesso ce lo diranno anche gli ascoltatori, però se uno lavora, non so, società di consulenza oppure, che ne so, studi notarili, quel tipo di ufficio lì, e deve fare una riunione, un incontro, che ci siano 200 gradi e tu comunque la giacca secondo te la devi tenere, giacca e camicia. Sì. Non puoi averla divisa da DJ, che divisa da DJ cos'è? T-shirt nero e pantalone nero di base, cioè vi vestite un po' tutti così, no?
2: Allora, io mi metto il nero per camuffare un po' la pancia.
1: Perché sfina, dici? Perché così durante la serata puoi mangiare tranquillo così e non si vede
2: perché
1: niente.
2: Quello non si vede.
1: Quello è che se ti vestissi di giallo non ci interessa niente, cioè adesso non ci importa.
2: Perché io vado, mangio, fatemi mangiare poi suono grave.
1: Bravi, sì sì, l'importante è quello, basta poter mangiare, sì sì. Beh, comunque anche Agnese potrebbe benissimo farla DJ perché anche tu spesso Total Black.
3: Sì,
1: comunque.
3: Spesso e volentieri.
1: Vedi, sì sì sì,
2: ci sta. Ma lei cioè, potrebbe anche vestirsi in qualsiasi colore.
1: Ma certo. Ma no, non ha bisogno di essere sfinata, però mi arriva, capito, tutta di nero con l'occhialata nera,
3: sì,
1: cioè
3: sì.
1: Proprio una woman
3: arrabbiata.
1: Brava, tu arrivi arrabbiata, ma poi ti passa.
3: Ma sì, guarda
1: come
3: sto.
1: E poi da Woman in Black chi abbiamo? Abbiamo i Men in Black.

0: Will Smith dalla colonna sonora dell'omonimo film. Che bello, qua ero proprio ragazzina e mi piaceva tantissimo quel film lì, soprattutto quando c'era intanto la parte dell'Edgar Abito. Te lo ricordi Enzino quel film lì?
1: Non
0: l'hai mai visto? No, ma devi recuperare, molto divertente. Poi vabbè, adesso sono passati anche degli anni, quindi forse non so, però da ragazzina mi divertiva tantissimo. Loro avevano questo compito di chi aveva visto gli alieni eccetera, c'erano questi uomini in nero e vestiti un po' come se fossero le iene, ok, quell'idea lì, giacca e cravatta, erano Will Smith e Tommy Lee Jones, se non ricordo male, quindi bravissimi, e loro andavano in giro a risolvere questi problemi con gli alieni che erano sempre più presenti sulla Terra, e sì, a volte si travestivano, meglio, prendevano le sembianze di esseri umani, entravano dentro il corpo degli esseri umani, quindi usavano la loro pelle, però di fatto erano alieni eccetera, e loro andavano in giro con questo dispositivo dove le persone comuni che avevano visto gli alieni dovevano dimenticarlo, perché non poteva essere che avessero visto gli alieni, e allora andava in giro a sparaflesciare, era proprio così il verbo, a sparaflesciare la gente per farli dimenticare di aver visto gli alieni. Vabbè, film devo dire molto divertente, te l'ho raccontata male, secondo me non era molto interessante, ma te lo consiglio perché era molto divertente. E quindi, a proposito di giacca e cravatta e di vestirsi così anche in giornate come questa di caldo, ci sono delle testimonianze.
2: Cara Flo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Silvia Imperia.
0: Ciao,
2: io
0: Silvia.
2: Lavoro alla reception di un hotel. Camicia e giacca e anche pantaloni stamattina.
0: Sì.
2: Ci sono delle zanzare che sembrano degli elicotteri.
0: Mamma
2: mia. E va bene, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Poi sai, la cosa, almeno la cosa positiva è che sei al chiuso e cioè climatizzato, e quindi tutto sommato può andare bene lo stesso, no?
1: Sì, sì,
0: sì, cioè per esempio, infatti mi diceva Marco da Parma, giustamente dice: guarda, questi si vestono eleganti e però vanno in uffici climatizzati. E poi pensa a quelli che devono magari saldare con addosso queste corazze antiradiazioni, tutte le tute, così ovviamente lì è molto molto peggio sicuramente.
3: Buongiorno Florenzia.
0: Hola.
3: A volte anche all'interno di alcuni cantieri hai l'obbligo di un certo dress code.
0: Certo.
3: E lo scorso anno sono andato in una ditta, agosto, 40 gradi, calzoni lunghi, maniche lunghe, caschetto, occhiali e guanti, anche
0: sì,
3: fuori a 40 gradi.
0: Sì.
3: Saluti Stefano.
0: Saluti a te Stefano. Sì, perché d'altronde per molti è indispensabile, no? Perché sono dei presidi per il lavoro che fai. Penso anche, mi viene in mente, non so perché, ma chi si occupa sia i saldatori, ma anche chi per esempio lavora con le api nelle arnie, nei centri, devi avere tutta una tuta, un plasticone così per evitare di essere punto, e lì giustamente non penso che siano belli climatizzati, anzi succede, però c'è anche chi invece può vestirsi un po' come vuole, per fortuna.
4: Hola, io sono Luca, ho appena finito la mia corsetta, mi sto vestendo.
0: Eccolo.
4: Essendo libero professionista vado jeans e maglietta, questa
0: okay.
4: È l'ultima settimana, almeno per il mio settore ci saranno un 15 giorni di stop, quindi iniziano un po' di ferie.
0: E mi sembra abbastanza contento, Luca. L'hai sentito, no? Mi sembrava vagamente felice di andare in ferie. Vagamente, vagamente. C'è anche chi invece dice, come Gaetano, è presente. Lui è ultimi due giorni di lavoro prima delle ferie e lui non ci dice che lavoro fa, però giacca e cravatta obbligatorie. Cravatta anche, non solo giacca, camicia, pure la cravatta. E Michele dice che lui è in va un sopralluogo per un servizio fotografico, per un matrimonio, pantalone e camicia, no giacca per fortuna, però comunque nello zaino ha il cambio anche per il dopo l'appuntamento, perché dice: io devo fare l'appuntamento, ci devo andare con un certo dress code, appunto, con un certo outfit, poi appena posso però mi cambio, perché è una roba tremenda effettivamente. Se si può fare, c'è anche il gioco del cambio. E poi ancora stavo vedendo, beh insomma sì, in realtà come vedo tante persone, nonostante oggi sia proprio bollino rosso in tutte e 27, pensate, leggevo stamattina, 27 sono le città che vengono di solito prese in esame dai sistemi di rilevazione, no, delle temperature meteo. Di queste 27 città in Italia, tutte e 27 oggi sono da bollino rosso, quindi vi prego oggi a mamma, state attenti davvero, controllatevi per quanto potete, seguite tutte le direttive, perché oggi c'è veramente altro che giacca, camicia, cravatta, c'è proprio da sudare tantissimo, perciò occhio col caldo oggi.

Madame Mama, non mama, le 7:23 minuti qui su DJ. E sì, a proposito di dress code, c'è Simo che dice: sentivo di questi fotografi, no? Anche per i matrimoni in estate. Ecco, possiamo dire che forse c'è un girone dantesco per chi organizza i matrimoni in estate. Questo è un grande classico, Simo. Ti devo dire la verità, sì, soprattutto. Poi, sai, dipende, perché molto.

0: Spesso uno magari non ha potuto proprio scegliere la data e voleva in estate, in generale per la bella stagione, però anche lì, se tu organizzi un matrimonio e lo organizzi magari anche un anno prima, tu non potevi prevedere che ci sarebbe stato così tanto caldo. Quindi immagino che anche per gli sposi stessi non è che sia proprio una farsi odiare, non è proprio la tua missione quel giorno lì, vorresti organizzare una cosa bella e invece finisci per farti odiare di base perché ci sono 40 gradi. Lo so, io personalmente sono pro matrimoni proprio, allora, brevi, concisi e soprattutto in inverno possibilmente, cioè riportiamo in auge il matrimonio invernale, no Enzino? Cosa dici? Secondo me ci può stare, so che tutti si vogliono sposare col bel tempo, col caldo, però il matrimonio invernale secondo me invece è figo.
1: Almeno ricrei qualcosa, l'inverno è sempre una noia.
0: È vero, ti inventi qualcosa, fai una piccola attività o qualcosa fuori da rompere la routine, sì sono d'accordo con te, e poi sicuramente è più facile tutto, costa sicuramente meno tutto, quindi catering, fio, tutto quello che c'entra sicuramente costa meno perché è bassa stagione, diciamo, no? E poi hai meno problemi a trovare lo spazio perché magari devi prenotare molto prima, lì non c'è affollamento, ti sposi sereno. Ripensiamo i matrimoni, ragazzi.
1: Con la scenografia ricrei il sole.
0: Giusto, giustissimo, lo fai al chiuso, tutto un sistema di luci, di cose, sì. Ma sì, e poi il sole è dentro di noi, insieme. Che cazzata. Era così per dire qualcosa. E poi ancora vediamo, stavo cercando uno dei messaggi, vediamo questo qua di Rita che mi era piaciuto molto, eccolo qua.
2: Con la DJ Rita,
0: cosa
2: da
0: fa
2: Milano.
0: D'agosto, Rita?
2: Io questo agosto lo userò per riprendere in mano la mia vita, ma soprattutto per decidere in quale città andrò a abitare. Approfitterò per cercare casa tra agosto e settembre e devo scegliere tra Verona e Varese. Ora so,
0: Rita,
2: che qualcuno
0: dai.
2: In questa radio sarà un po' di parte, ma
0: un po'.
2: Sono una libera professionista, quindi posso scegliere l'una o l'altra e poi mi metto a cercare casa. Sono totalmente indecisa perché Varese è un po' più vicino.
0: Ho capito, Rita, però allora intanto lo chiedi alla persona sbagliata, onestamente. Cosa vuoi che ti risponda io? Cosa vuoi che ti risponda? Facciamo così, lanciamo un sondaggio, io così mi tiro fuori, ok? Cioè, dai, è ovvio che è vero. Dai, adesso parte con tutto l'amore per gli amici di Varese. Dai, Enzino, tra Varese e Verona, dai. Agnese, vieni dentro che mi devi... Voglio che tu con questa faccia mi risponda. Enzino, se tu rispondi Varese piuttosto che Verona...
3: Verona.
0: Ah, boh. Agnese dice Verona, a posto. Può continuare a lavorare qui.
1: Cosa vuole fare la ragazza?
0: Vivere, star bene, essere
1: Varese
0: felice.
1: Sei vicino a Milano e vivi alla grande.
0: Ah, perché adesso la felicità dipende dalla vicinanza o meno con Milano?
1: Certo. A Verona dove vai?
0: Dove vado? Sono vicino, allora, a parte Verona che
1: vai.
0: Il centro del mondo, bellissima, stupenda, sei vicino alle montagne, sei vicino al mare, sei vicino al lago, sei collegato benissimo con le autostrade, c'hai l'aeroporto, c'è
1: c'è il buon vino,
0: c'è il vino, allora adesso spacco tutto, c'è la Valpolicella, c'è il vino buono, se mangia bene, se sta bene, è tutto bello, siamo simpatici, siamo tra tutti i veneti, lo dice anche il detto, allora com'era, padovani grandottori, veneziani gran signori, vicentini, magnagatti, scusate, lo dice il proverbio, vicentini, magnagatti, veronesi tutti matti, perché siamo i più simpatici.
1: Ma no, se vuoi mangiare il pesce a Verona dove vai?
0: Beh, scusami, perché a Milano,
1: pieno il pesce fresco.
0: Allora, ma è vero, questa roba fa molto ridere, lo dico anche, dicono, ma tu perché sei veramente un venduto, perché allora sapete dove c'è il pesce più fresco d'Italia?
1: A Milano.
0: Ma chi lo dice, ma perché, ma come può essere?
1: Fidati. A Milano c'è il pesce fresco.
0: Ma incredibile, ma più che andare proprio sul mare, capito? Cioè sì. più fresco. Vabbè, senti, guarda, mi sto già alterando, metti una canzone che mi sto veramente prendendo. Ah, che bella questa mi mette di buon umore. Tanto la posso così, oggi la dedico al mio papà, perché l'altro giorno eravamo in macchina insieme e non so perché parlavamo di Bonnie M, Earth, Wind & Fire, tutto quel periodo lì meraviglioso della musica, e lui mi dice, ma sai cosa c'è? Metti Ma Baker, che è proprio bella, è la mia preferita. Papà, eccola qua, per papà Edoardo e per voi.

0: prendere bene i Boney M. Mamma mia, sono tutta sudata, guarda, non sono neanche in giacca e cravatta, ma comunque sono già strasudata e sono le 7:31. Prendiamoci un pochino di pausa, va là.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 8 agosto alle 17 la sprint race e domenica 9 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
1: No!
5: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
6: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
7: Doppio Malto!
8: Birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
13: Mille e ancora mille.
14: Sì, hai sentito bene.
13: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
13: Questo è il nostro impegno.
14: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
16: Hola DJ, con Florencia.

0: Gemma da Dance No More Harry Styles alle 7.39 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Si è creata una querel qua, anzi no, abbiamo fatto un disastro, perché prima noi siamo partiti soft, no? Parlavamo del andare in giacca e cravatta al lavoro, col caldo, tutte cose soft. Appena Rita ci ha mandato un messaggio: ciao ragazzi, sono indecisa se andare a vivere a Varese o a Verona. E io ovviamente ho detto: ragazzi, ma è ovvio che è Verona, cioè nel senso, non scherziamo. Enzino ha detto di no, il Veneto si è rivoltato. Però senti qua, Enzino, ci sono tanti punti di vista, c'è una battaglia in corso, eh?
1: Ma
0: senti.
1: No, Florencia, ehi, Varese tutta la vita.
0: Ma cosa dici?
1: Io ero di Milano, proprio di Milano, Porta Cica. Sono venuta a abitare a Varese, provincia di Varese. Sì. Logico, non devi andare a Varese città, però Varese è piena di laghi, laghetti. Io abito sul lago di Comabbio, Ternate. Sei vicino a tutto, perché in 10 minuti sei a Varese, in 20 mezz'ora sei a Milano. Io lavoro a Busto Arsizio e abito qua. Ma no, è pieno di laghetti, c'è Ternate, Monate, è un Comabbio, è bellissimo
0: che
1: Varese, bellissimo. Ciao, Brunella da Varese.
0: Brunella, ti ringrazio, l'ente del turismo ti sarà molto, la Proloco di Varese sarà molto fiera di te, ma non mi hai convinto per niente, perché il lago ce l'abbiamo anche noi, Enzino, lago di Garda, scusami, a Verona.
2: Ma il lago di Varese è il lago di Varese.
0: Ma guarda, smettila. Poi sta roba del pesce che hai tirato fuori, c'è gente che dice: ma guarda Enzino, se ne avessi la possibilità ti porterei al porto di Chioggia, poi vediamo se è più fresco quello lì o quello di Milano adesso.
2: Ma Chioggia non è Verona.
0: Questo è verissimo, questo è vero, però insomma.
3: Enzino, a Caorle se mai il pesce fresco, no Amian. Buona giornata.
2: Allora, posso dire?
0: Dimmi tutto.
2: Sono stato a Caorle.
0: Sentiamo, sì.
2: Mamma, quante zanzare.
0: Allora, ma scusami, invece a Varese tutto a posto? Ma scusami! No, guarda, io vado avanti questa carrellata perché io non rispondo di me.
4: Ragazzi,
0: oggi.
4: Ragazzi, Verona è Verona. Ho detto a Flo, c'è tutto quello che si vuole.
0: Certo.
4: Poi, infine, vuoi il pesce? Vuoi farti un sushi?
0: Adesso
4: no, prendi la macchinina, un'oretta, sei a Mira, sei verso le zone veneziane.
0: Certo.
4: Vai a Chioggia, vai a Osolina, vai.
0: Gade tutto,
4: veneziano.
0: Ma ci sono anche i ristoranti a Verona, comunque.
4: Certo. Ciao ragazzi, Andrea da Verona.
0: Chissà perché era da Verona, Andrea, non l'avrei mai detto, guarda.
5: Buongiorno Flo, buongiorno Enzino.
0: Sì, sì.
5: Enzino, a Verona c'è un paio di posti,
0: ecco,
5: per mangiare il pesce che sono spettacolari.
0: Eccolo
5: uno
0: qua.
5: Gestito, i titolari sono originari di Napoli.
0: Ok.
5: E uno della Puglia, figurati come può essere il pesce, stupendo.
0: Perfetto.
5: Quando vuoi me lo dici e ti do gli indirizzi.
0: Vedi? Bene, organizziamo, bene. Enzino, se è quello il tuo problema, anche a Verona se mangia il pesce.
2: E quando andiamo, Flo?
0: Allora, dobbiamo fare gita, team building. Dobbiamo fare una bella attività di team building. Adesso sì, dai, ci organizziamo. Comunque nel frattempo Giusy da Varese dice: guarda, cara amica indecisa, no, Rita che ce l'ha scritto oggi, io vivo a Varese, non la consiglierei nemmeno il mio peggior nemico. Dice lei, dice lei, non si sta bene, non si vive bene e non c'è proprio nulla. Questo dice la nostra amica Giusy da Varese. Non lo dico io, assolutamente, anzi.
6: Enzino, da Verona il pesce fresco in un'ora
0: ancora
6: e un quarto di macchina lo mangio in riva al mare.
0: Ho capito.
6: No, in mezzo ai palazzi.
0: Mamma, che astio verso Milano.
7: Io sceglierei Varese. C'è il lago, balneabile, sono tante belle spiagge.
0: Sì.
7: E non c'è tutto il turismo che c'è a Verona, quindi è una città molto più tranquilla.
0: Questo è vero.
7: E sicuramente c'è meno casino.
0: Vabbè, però ci sarà un motivo se c'è tutto questo turismo a Verona, scusami. C'è perché? Perché è più bella di Varese. No? Enzino, guardami.
2: Ma di conseguenza, quelli che abitano a Verona magari diventano un po' indisponenti.
0: No, invece siamo gentili, dai, tutto sommato. Comunque, guarda, non mi sento di dire che Verona è meglio di Varese, è meglio di tante altre città, così per inimicarci tutti quanti.
8: Ciao.
0: Ehi, ciao.
8: Varese ha un enorme problema di zanzare. Invece Verona, per me, che sono calabrese, quindi non sono di parte, dopo Roma è la città più bella d'Italia.
0: Vedi.
8: Domani vado a vedere la prima della Turandot in arena e non vedo l'ora.
0: Che bello.
8: Ciao!
0: Qua ha tirato la zampata, Simona. Sì, sì, perché vedere l'opera all'arena di Verona, in effetti, questa l'ha tirata proprio fuori dal cilindro, ok? Quindi io saluto e ringrazio e mi scuso con tutte le persone di Varese, ovviamente non era tutto uno scherzo, però ecco. Verona è meglio di tutte le altre, Enzino.
2: Ma non l'ho sentito il messaggio di prima.
0: Quale sarebbe? Il messaggio... Natura qualcosa? Non so, ma si magna? Cos'è questa natura?

0: Since I left the city.
1: Hotline Bling, Drake, 7.46 qui su DJ. Ringrazio pubblicamente Drake che ci aiuta un po' a stemperare gli animi, perché qua ci stiamo scaldando, ragazzi, qua veramente. A parte, mi fa ridere Elisa che scrive: guarda Florenzia, come vedi, tu chiami Verona, Verona risponde, quanto pare, ragazzi, vi abbiamo stanati tutti. Quando c'è da promuovere Verona, siamo veramente molto orgogliosi. Devo dire che in generale, allora, tante regioni d'Italia, ed è vero questo, per fortuna, no, abbiamo anche molto orgoglio della nostra regionalità, del territorio che viviamo. I siciliani sono orgogliosamente siciliani, i campani sono orgogliosamente campani, però in effetti i veneti sono un po' il Texas d'Italia. Questo l'abbiamo detto anche tante volte, anche lo stesso Francesco Costa, che saluto, che è una persona che si occupa naturalmente, direttore del Post, e che si occupa da tanti anni delle tematiche legate agli Stati Uniti, ha sempre fatto questo paragone: il Veneto è un po' il Texas d'Italia, sono veramente molto molto orgogliosi, quindi appena gli tocchi un attimo saltano fuori subito, capito? Però lo fanno, insino, come hai sentito, con grande accoglienza, cioè dicendoti: guarda che ti invitiamo a mangiare il pesce,
2: bene,
1: capito? Enzino intanto sta già segnando gli indirizzi per andare
3: facendo... in Romagna,
1: certo, facciamo il tour.
3: Che ci sta, che è una meraviglia.
1: Vai in Romagna,
3: sole, mare, spiaggia e tanto pesce.
1: Eccolo,
3: hola,
1: eccolo.
3: DJ, ciao a tutti. Albert da Forlì.
1: Albert, qua mi sa che ti ha mandato Agnese, perché in effetti tra due litiganti, tra Varese e Verona, e il terzo gode, che è la Romagna, in effetti. Quindi, e non mi sento di darti torto neanche, ti dico la verità.
4: Non si pone neanche il problema, cioè, a parte la qualità storico, culturale, artistica che offre Verona. Poi c'hai vicino le Dolomiti, vicino al mare, sei sul lago.
1: Che fare?
4: Proprio neanche da mettere in discussione.
1: Certo, io vorrei dire al sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che io spero ci stia ascoltando, qualcuno della sua giunta, qualcuno del suo entourage, cioè, che se non mi date la come si chiama? Le chiavi della città, cittadinanza onoraria, come si dice?
2: L'onoranza.
1: Ma mi basta anche madrina del Vinitaly, madrina del carnevale di Verona.
2: Quello,
1: capito?
2: Può interessare.
1: Scusami, cioè, con tutta la pubblicità che stiamo facendo alla città di Verona, ma me lo meriterò anche madrina dei anche due ingressi, anche tre, cioè due ingressi, due accrediti per me, Enzino, per Agnese.
2: Quello non è un problema.
1: Ah, qua, e qua c'è la zampata dell'Enzino. Qua c'è Agnese che sta facendo il gesto, quello a umma umma, il presente della mano mulinello.
2: In Italia non è un problema.
1: Non vi preoccupate, ok, su quello non c'è problema, anzi, ecco.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: A Verona c'è la degustazione del ripasso di Valpolicella.
1: Ragazzi,
5: alla grande.
1: Che dire.
5: Ciao,
1: che dire.
5: Marco da Firenze.
1: Basta. Con questo Marco da Firenze ha detto ok con la questione del vino. Però vabbè, è zona di vino un po' tutta Italia, dai, diciamoci la verità. No, Varese no.

0: lo so, finisce sempre qua. Lo so, Anzino, cosa facciamo? Aiutami ad uscire da questa cosa.
1: Cominciamo a organizzare il tour per andare a mangiare.
0: Dai,
1: a
0: va bene, facciamo così. Organizziamo il tour enogastronomico e poi se ne riparla. Che riparlarne a stomaco pieno è tutta un'altra cosa, è vero.

0: ma spinge questa America Inc, eh? Ammazza Gianna Nannini che gliela molla, e come se gliela molla, insieme a Marrakesh alle 7.53 qui su DJ. Evviva, evviva parlare delle nostre belle città.
1: Grazie Florencia, perché è la prima volta che sento parlare così tanto di Verona, e bene.
0: Ma figurati,
1: o non parlano di solito in televisione, o non ne parlano proprio, eh, o per disgrazie, per cose brutte,
0: per
1: ecco,
0: la
1: quindi
0: cronaca.
1: Grazie mille.
0: Sono contenta, mi fa piacere, però vabbè, abbiamo parlato anche bene di Varese, per fortuna, tutto pochino. Tutto sommato, ma dobbiamo deciderci qua, cari.
2: Allora, carissimi Flo, Insino e Agnese,
0: sì,
2: c'ero io la soluzione.
0: Ah, vai.
2: Fatevi ospitare a turno, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, nelle varie regioni barra alcune città più importanti,

0: a mangiare e a bere, e così alla fine tutti satolli e ubriachi potrete decidere e finalmente sentenziare dove è meglio e quale è meglio. Mirko da Caserta.
1: Vedi, allora a questo punto direttamente, tanto vale, Enzino, forse abbiamo la soluzione. Creiamo
2: una bella soluzione.
1: Creiamo un bel format, ci facciamo ospitare da qualche famiglia, in qualche casa, regione per regione, così possiamo con calma, compilare la nostra classifica e decidere qual è la regione vincente. Possiamo fare tipo l'Enzino Award, non so, il Magna che ti passa, insomma, Magna che ti passa Award, e decidiamo, dai.
2: Già in video quello di come si chiama quello di Canale 5, Gioacchino.
1: Ah, sai che non mi ricordo, no, comunque quello di Linea Verde,
2: sì,
1: dici,
2: che va in giro a fare gli assai.
1: Mamma, ragazzi, devo dire che Linea Verde e Mela Verde, questi programmi qua sono il sogno, secondo me, di ogni conduttrice o conduttore che si rispetti.
2: Io,
1: cioè,
2: lui lo voto sindaco.
1: Subito. Tu direttamente, non ci poniamo proprio la questione. Questa è la soluzione finale, capito? Cioè, noi decidiamo chi votare anche in base a chi ci fa mangiare meglio. Cioè, mi sembra che poi ti posso dire ha anche molto più senso di tanti altri criteri per cui uno vota. Ma vabbè, lo so, questo momento polemico, sai perché? Perché arrivano le news, solo per quello. C'era il momento politico solo per portarmi direttamente alle nostre news. E dobbiamo tra l'altro lanciarle, giusto, Enzino? Dobbiamo andare? Vabbè.
2: Dobbiamo andare, andiamo.
1: Allora, ce ne andiamo e torniamo subito dopo con un'altra ora.
2: Cafferino?
1: Sì, guarda, chiudo tutto, vai, che ci serve.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
9: Al Cavallino Matto!
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Radio DJ, una nazione,
5: una stagione,
4: anche d'estate.
6: Sono le 8. DJ!
7: Buongiorno dalla redazione. Mentre Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz, da mesi quasi completamente chiuso a causa dei blocchi imposti sia dalla Repubblica Islamica che da Washington, alcune esplosioni si sono verificate all'alba nel passaggio commerciale. Lo ha comunicato una petroliera in transito nello stretto. La nave e l'equipaggio sono al sicuro. Preferirei fare un accordo con l'Iran perché non voglio uccidere gente, ha affermato intanto Donald Trump, che nelle ore scorse ha tenuto un discorso a Las Vegas, smentendo anche che le forze americane siano alle prese con una carenza di munizioni. Il presidente ha accusato di tradimento chi ha messo in giro queste voci e chiarito che i responsabili saranno condannati a lunghe pene detentive. Andiamo in Ucraina. Le forze armate russe hanno rivendicato l'attacco a due mercantili nei pressi del porto di Odessa, sulla costa del Mar Nero, navi che, secondo Mosca, trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Tre persone sono morte intanto in un altro bombardamento a Balaklia, nella regione di Kharkiv. Cambiamo argomento. È atteso oggi il picco della quarta ondata di caldo torrido. Per la prima volta nel corso di questa estate, tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta. Per Firenze è l'ottavo giorno di fila con l'allarme più elevato. Domani le località in rosso scenderanno a 26. Un lieve calo delle temperature è atteso tra domenica e lunedì al nord per i temporali, ma stando alle previsioni il caldo continuerà ad attanagliare l'Italia almeno fino a Ferragosto, colpendo soprattutto il centro-sud. Ora lo sport. Nuoto. Ginevra Taddeucci, dopo l'oro nella 10 km di martedì, ha vinto la 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Bronzo per Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nel 5 km maschile. Un altro bronzo è arrivato per gli azzurri nella prova a squadre del nuoto acrobatico vinta dalla nazionale russa. Oggi si disputano le finali dei tuffi dal trampolino sincronizzato femminile da 3 metri, che vedrà in gara anche Elisa Pizzini e Chiara Pellacani, e quella finale maschile dalla piattaforma di 10 metri. Infine il tennis. Matteo Arnaldi passa ai sedicesimi del Masters 1000 di Montreal in Canada dopo aver battuto 7-5, 2-6, 6-4 l'ungherese Fabian Marojan. Al prossimo turno sfiderà l'olandese Grieg Spoor.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Altre news tra un'ora.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Hola DJ con Florencia.

State ascoltando Radio DJ alle 8 e 7 minuti, nello specifico Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Hola DJ in questa edizione agostana, visto che come di consueto il palinsesto prevede Hola DJ dalle 6 alle 8 del weekend, quindi sabato e domenica. Per questo palinsesto estivo vi teniamo compagnia tutte le mattine dalle 7 alle 9 e 30, dal lunedì al venerdì, e la domenica dalle 10 alle 12, quindi insomma non ci sono scuse, tutte le mattine siamo insieme per un motivo o per l'altro, e quindi sono molto felice di tenerci compagnia, soprattutto per questa prima ora che è andata via con un po' di faida tra varie città d'Italia, ma alla fine siamo tutti uniti dalla bellezza di questo paese, perché di fatto è così, cioè è facile, no, parlare di quale città è più bella dell'altra se di base sono tutte stupende, perché questa è la verità, bisogna dirlo. E saranno molto contenti, tra l'altro lo sentivate anche durante le nostre news, saranno contenti gli abitanti di Firenze perché una loro concittadina si è portata a casa un altro oro ieri agli europei di nuoto. Infatti ieri Ginevra Taddeucci si è portata a casa un oro nella 5 km femminile, tra l'altro sia oro che bronzo, quindi veramente è stata una gara stupenda, e un bronzo appunto anche di Gregorio Paltrinieri, quindi qui carpigiani invece saranno molto contenti. E devo dire che tra le tante cose che escono fuori dall'acqua della Senna, perché quanto avete sentito non è che sia, ne parlavamo anche l'altro giorno, no? Ci si può nuotare, quanto pare si può fare sport dalle Olimpiadi in poi, e la Senna è rimasta balneabile, quindi si può usare. Però ecco, la stessa Ginevra Taddeucci ha detto sì, nuotarci è un conto, dirvi che bella esperienza non tanto, ha detto che era un po', non uso la parola in fiorentino che ha detto espressamente, ma sì, diciamo, ha detto che era un po' un troiaio quello che trovava in acqua, testuali parole, sono parole sue, e quindi insomma almeno diciamo che si è pescata dalla Senna una medaglia d'oro, che comunque gli vale un bellissimo riconoscimento, quindi che bello sapere che anche i nostri nuotatori italiani stanno andando alla grande insieme anche ai tuffatori. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, tutto quello che questa mattina

sta portando, che sia lavoro, che sia vacanza, che sia relax. Noi siamo molto curiosi ovviamente di sentire la vostra voce e i vostri racconti, così come siamo naturalmente curiosissimi di sentire anche un'altra voce, la voce dell'esperienza, la voce dell'expertise, della competenza, della cortesia, dell'ampio parcheggio, insomma tutto quello che ci potrà regalare Enrico.

0: una canzone così soave che ti dice una cosa secondo me anche molto saggia, ovvero che capisci di amare tanto una persona quando la devi lasciare andare, e questa secondo me è un insegnamento molto grande anche quando si tratta magari di settori di competenza, anche di lavori, cioè ti rendi conto che alla fine forse le previsioni del meteo le hai amate così tanto e le ami anche perché le lasci andare a favore del grande gossip, giusto Enrico? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, in un'estate così monotona dal punto di vista meteorologico ci sta anche, no?
0: Certo.
1: Di parlare di altro.
0: È vero, è verissimo, anche perché noi lo raccontavamo a inizio trasmissione questa mattina, oggi veramente come bollini rossi, siamo un florilegio di bollini rossi in tutte
1: sì.
0: le città, no?
1: Sì, sì, perché effettivamente, insomma, diciamo che potremmo anche stare facendo il picco, quindi come dico sempre col trio famo er picco. Alla Roma, ecco.
0: Sì, sì. Chi è che? Era Maurizio Costanzo che diceva una roba.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, era Costanzo con gli ascolti del Costanzo
0: Show.
1: Ah,
0: grande, che bella citazione, no? Vedi. Ma, senti, quindi caldone dappertutto. Oggi non c'è
1: quindi
0: molto da dire, mi sembra
1: sì,
0: di capire.
1: Sì. Sì, c'è qualcosa da dire, cioè comunque beh, come temperature saremo molto vicini ai 40, tipo nel Piacentino, nel Mantovano,
0: caspita.
1: Ma anche Milano, Bologna e anche Firenze, che è in una conca, si sa, quindi Firenze caldo.
0: Okay.
1: Comunque insomma, direi che appunto ci sono anche delle zone dove farà dei temporali, anche oggi.
0: Anche oggi dove?
1: Saranno, sì, anche oggi ci saranno dei temporali lungo l'arco alpino e tutto lungo l'Appennino, con sconfinamenti nelle pianure vicine, che potranno essere un pochino fortini questa sera sul Triveneto, quindi lì magari arriveranno in pianura un po' cattivelli.
0: Oh no, ma scusa, abbiamo parlato bene di Verona fino a 5 minuti fa, vuoi dirmi che può... Enzino!
1: Infatti, oltretutto a Verona, vedi, ci sono anche i temporali forti, quindi...
0: posso dire una cosa? Enrico, grazie, questa parte del meteo ci è piaciuta, grazie mille. Voltiamo pagina allora,
1: ecco,
0: che preferisco
1: pagina.
0: Col gossip, mi sa.
1: Allora, cambiamo.
0: Allora andiamo.
1: Allora, vestiti da gossip, come per me, no?
0: Eccoci, ecco. Esatto. E anche tu, hai la tua cabina telefonica?
1: Eh sì, nella cabina proprio in spiaggia, mi cambio così al volo, eccomi qua.
0: Com'è la tua tuta da supereroe, cioè dal tuta da Enrico della Cronaca Rosa, com'è il tuo outfit?
1: È una canottiera invece che da bagnino, con le paillette, non so,
0: bella.
1: Luccicanti.
0: Ok, ecco, che ti
1: allora,
0: forniremo, dai.
1: Mi trasformo e parlo di Cristina Marino, che magari pochi conoscono, no? Perché è la moglie di Luca Argentero.
0: Ok.
1: E come capita spesso, ho notato alle donne d'estate, anche a lei è stato visto un pancino sospetto.
0: Ma quanti pancini sospetti ci sono?
1: Però questa volta ho visto la foto, effettivamente per me non è una mangiata o la birra, secondo me potrebbe essere.
0: Anche ginecologo quindi, Enrico.
1: Sì. No, perché si è vista... Questa è molto sospetta.
0: Loro
1: sono già genitori comunque di due bimbi, uno si chiama Nina Speranza del 2020, l'altro Noè Roberto del 2023, e quindi insomma è probabile che, visto che comunque gli piace fare figli, può darsi che ce ne sia un'altra o un altro.
0: Giusto, ma infatti, ma chi sono io per dirti giusto? Ne infatti due. Non c'è due senza tre, tu mi insegni, certo.
1: Sì, infatti.
0: Giustissimo.
1: No, io a due invece no, mi sono fermato.
0: Quindi tu credi al vero pancino sospetto? Cioè...
1: Stavolta ho visto la foto e stavolta effettivamente secondo me potrebbe essere. Beh, glielo auguro. Dai,
0: ma infatti, sì, sarebbe bellissimo. Speriamo che sia la loro intenzione. Bene. Poi
1: c'è l'attore Michele Morrone. Vuota il sacco, cioè, in un'intervista nega una serie infinita di flirt che gli sono stati attribuiti con Belen, con la Kardashian, con la Marcuzzi.
0: È un po' come succede con te, Enrico, che tu devi passare la giornata a smentire i flirt,
1: sì,
0: certo.
1: Infatti. Poi dice due cose non bellissime su due presunte sue ex, tipo Antonella, gli chiedono: ma Antonella Fiordelisi? E lui dice: chi? E poi gli chiedono: ma Giulia Salemi? E lui dice: chi? E invece noi e il comitato delle signore dell'ombrellone
0: sì,
1: sappiamo
0: cosa dicono?
1: Benissimo che quantomeno Giulia Salemi la conosce benissimo.
0: Vedi? Perché c'è la prova, cioè lo sappiamo, quindi le signore lo sanno.
1: Sì, sanno che sì, che ha avuto, insomma, non lo so se è una storia, comunque ha avuto
0: flirt confermato,
1: di
0: insomma.
1: Salemi, non può dire chi è. Quindi il sospetto aumenta, no?
0: Quindi mi stai dicendo che Michele Morrone, questo attore qua, si sta comportando un po' tipo la volpe e l'uva, insomma, sta un po' dicendo.
1: Sì, Sì, poi ha un po' snobbato queste due ragazze, insomma, non è bellissimo.
0: Ti posso dire una cosa, Enrico? C'è Enzino che mi guarda un po' smarrito chiedendosi chi è Michele Morrone.
1: È un attore.
2: Allora, cosa ha fatto?
0: è un buonazzo. È quello che aveva fatto anche le pubblicità tipo per Dolce Gabbana. Quello che ha fatto, come si chiamava? Sì, lo so, Agnese, devo dire che è un buonazzo. È un buonazzo canonicamente conosciuto come buonazzo, ma è un po' troppo tamaro. Ok, cioè, vabbè.
1: Sì, io comunque non l'ho neanche visto, ma visto che gli sono attribuiti dei flair con Belen, con la Marta,
0: di sicuro, brutto dici. Non sarà che. Ha fatto questo film, grazie Agnese, che si chiama 365 giorni, che era su Netflix, è un film polacco addirittura, non mi ricordo più, sì, una produzione polacca, che era proprio tipo 50 sfumature, è presente, no? Un po' quella deriva lì. Ok, un po'... No, Enrico, ci siamo capiti?
1: Sì.
0: Ok, vabbè.
1: Riesco a dire ancora commenti,
0: certo,
1: con risposte? Certo,
0: qualche secondo.
1: Per esempio Alba Parietti se la prende per un commento su una sua foto in costume.
0: No.
1: Invece Ilary Blasi se la prende con chi ha criticato i suoi piedi, che ha mostrato...
0: Chi è che ha criticato i suoi piedi? Scusami.
1: C'è qualcuno che critica i suoi piedi, lei un po' se la prende. E poi c'è anche Georgina Rodriguez, che è la moglie di Ronaldo, o la futura moglie di Ronaldo.
0: No, lo è. Sì, lo è.
1: Se già sposa, non credo che si siano sposati.
0: Ah, tu dici? Comunque, non ancora?
1: No, ma dovrebbero sposarsi a breve.
0: Ah, però ok, meno male.
1: C'è un po' di mistero, quindi okay. Il matrimonio. Comunque.
0: Vabbè, insomma, e lei?
1: È stata criticata per la sua taglia, che pare essere un po' cresciuta. Lei scrive, giustamente, la felicità non ha taglie.
0: Brava.
1: Insomma, anche andare io, però anche questa gente che va a criticare...
0: Ma infatti, il corpo degli altri, perché non sono mica tutti belli come la Ferragni?
1: No, perché anche la Ferragni è stata notata un po' ingrassata e lei risponde che sta ingrassando perché è felice col suo Cos'Hernández.
0: E ci fa molto piacere. Guarda, Enrico, scusami, ma stiamo sforando come dei pazzi,
1: allora,
0: io non riesco più a fermarti. Neanche oggi, ma è incredibile, ma io non so quando ce la faremo, veramente. Vabbè,
1: no,
0: senti.
1: Prima o poi ce la facciamo, tanto Enzino, è inutile che tu faccia il furbo, prima o poi ce la facciamo.
0: Mi sa che entro domani dobbiamo tirar fuori qualche gossip su Ronchetti.
2: È tardi,
0: va bene, Enzino. Grazie, grazie. Allora Enrico, a domani.

0: Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors su DJ. Arrivano già messaggi, oltre che i soliti grandi complimenti ed entusiasmi per il nostro Enrico della Cronaca Rosa, a.k.a. Enrico il Bagnino, il già fu Enrico il Bagnino una volta, e anche delle conferme, che è quello che dice, perché sembra che lui se lo sia studiato stamattina. No, c'è proprio della preparazione, e le signore in prima fila in spiaggia hanno assolutamente ragione, perché ci dice Ernesto, dice, sulla questione Michele Morrone che fa finta di non conoscere Giulia Salemi, caro Enzino, a quanto pare è proprio vero, perché invece, cioè, che non è vero che lui non la conosce, perché hanno visto i prelemi, che sono i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che è il suo compagno, insomma, hanno montato un circo per sbugiardarlo, postando un video che risale ai tempi ancora del Covid, quando si facevano le interviste, no, su Zoom, eccetera, dove appunto Giulia Salemi intervista Michele Morrone e chiacchierano amabilmente. Quindi è inutile che lui va lì a fare chi è questa, capito? Quindi Enrico dice il vero, ragazzi, è grande esperto di gossip, quindi bravissimo Enrico.
1: Bravo,
0: bravissimo, bravissimo. E tra l'altro ha raccontato anche, secondo me, un tra i vari gossip, diciamo, meno interessanti, quelli più interessanti, insomma, dipende dai punti di vista, uno che secondo me è giusto tenere in considerazione, ovvero quello di Georgina Rodriguez. Perché tu dici, lei non, cioè, è talmente, insomma, è ricca, è famosa, è bellissima, è brava, non è che ha bisogno di essere difesa da noi, sicuramente non ne ha bisogno, però quello che diceva Enrico è quello che l'hanno commentata molto brutalmente sui social network. Lei ha postato delle foto dove lei era in costume, dove, insomma, era così, dandole, dicendole, sei una grassona, ti sei lasciata andare, sei orrenda, eccetera eccetera. E veramente lei ha pubblicato un altro post in risposta a tutti questi commenti, che secondo me è molto bello, perché dice, in sostanza, ve lo traduco direttamente dallo spagnolo, dice: il mio corpo cambierà come quello di tutte le donne, e io spero che lo faccia durante tanti anni, perché questo vuol dire che vivrò a lungo, e quindi il mio corpo cambierà con me. Io sono madre di 6 figli meravigliosi, e 3 sono bambine che un giorno saranno anche delle grandi donne, e se c'è qualcosa che io desidero insegnare loro, insieme a Cristiano, del quale sono orgogliosa, eccetera eccetera, è che il valore di una persona non può mai dipendere dal suo fisico, e tantomeno dall'opinione degli sconosciuti. Quindi questa piccola dose di psicologia positiva che vi voglio regalare ogni giorno aiuta anche me stessa, perché mi devo orientare in questo mondo di grande fantasia. E lei dice così, tac, capito? Quindi mi sembra anche un commento molto sensato, molto bello, per una donna che non avrebbe neanche bisogno di mettersi lì a rispondere, che cosa gliene frega, e invece è giusto anche dire questa cosa. Il nostro valore come persone non dipende evidentemente né dal nostro corpo, né tantomeno dalle opinioni degli altri. E quindi un bel padellino di affaracci vostri forse ve li potreste fare, dice lei.

0: quasi quasi alziamo dai di un'ottava, così, e viene fuori un capolavoro da una colonna sonora altrettanto bella di un film bellissimo e di una protagonista, no? Altrettanto bella, la Woman in Red, Gene Wilder e Kelly LeBrock. Ah, che meraviglia, veramente, non dico altro, ci tratteniamo, vero Enzino?
1: È meglio
0: così
1: all'epoca,
0: e poi lasciamo perdere, veramente. Basta, conteniamo Enzino, santo cielo, andiamo in pubblicità che è meglio.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
11: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: DJ con Florencia.

Street of Dreams, U2, U2 o quello che preferite, alle 8 e 36 minuti qui su DJ, anzi, oh, la DJ, perché bisogna ripeterlo visto che il palinsesto è quello estivo, quindi magari per molti questo orario del mattino corrisponde ad altri programmi. Per il mese di agosto c'è oh, la DJ, che cerca di portare un po' di latinoamericanità, anche un po' di spagnolicità, non so come si dica, nella vostra giornata, per un po' così, senti un po' di divertimento, anche un po' di presa bene, no, Enzino? Certo, e cavoli!

0: Flo, un'estate con la Flo e anche con Enzino e anche con Agnese questa settimana. Che bello, però Bad Bunny, a me dite quello che volete, ma mi mette sempre una gioia di vivere, un'allegria, me ne ha presa bene, bellissimo. E poi vabbè, reduce dal suo, della sua tournée, bellissima. Chi ha potuto vedere il concerto nella sua interezza sarà stato molto contento. A me mi ha beccato la grandine, non l'ho visto, ma non importa, sono contenta per voi che l'avete visto. Vabbè, torniamo a noi piuttosto, perché dicevamo di Bad Bunny, che in questo momento è anche, che ti piaccia o no, è comunque l'artista più cool, più figo in assoluto sulla faccia della terra in questo periodo, no?
1: Numero uno,
0: dai, diciamoci la verità, che non sia magari il tuo genere, però è innegabile, no? E lo sa benissimo, sai chi? Penelope Cruz, caro Enzino. Perché? Perché ha raccontato in questa intervista che ha fatto in un programma, in Hot Ones, che è questo podcast molto conosciuto. Insomma, lei ha spiegato che lei, pur essendo una delle attrici più famose, più belle, più anche sexy, più importanti in assoluto del mondo, lei comunque è madre di due figli, sì, nati dall'amore col marito Javier Bardem, che è un altro buonissimo. Insomma, lei però è una mamma e i suoi figli, che sono adolescenti perché hanno 15-12 anni, non è che la vedono come un'icona, come una cool, pensano che sia la loro mamma, appunto, no? E lei racconta che quando Bad Bunny lei era andata al concerto con i figli, il concerto di Bad Bunny, quando Bad Bunny l'ha invitata ad andare nella famosa casita e l'ha fatta anche parlare al microfono per lanciare una canzone, perché c'è una canzone di Bad Bunny che comincia con una persona che urla e dice "a ciupere, otra cosa", e poi parte la canzone. Lei ha avuto l'onore di cominciare, di urlare "a ciupere, otra cosa". Da lì, lei racconta, i miei figli adesso credono che io sia una super cool, pensano che io sia la più figa del mondo perché Bad Bunny mi ha dato questo.

onore, quindi Lara molto contenta che grazie a Bad Bunny è diventato un affare di famiglia ed è finalmente diventata cool anche agli occhi dei suoi figli, quindi tutto sommato bene così. Immagino che essere mamma, essere papà, ecco, molto spesso agli occhi dei vostri figli non è che siate proprio i più... Magari da bambini siete un po' i supereroi, no? Siete le persone più belle, ma poi dopo questi diventano...

0: Michelis, mamma, questo pezzo. Tra l'altro so di essere una delle canzoni preferite, se non vado errata, dell'Elisa Cyber, che saluto, che poi sentirete insieme a Rudy Zerbi e il Previ più tardi, dopo le 9.30, ed è una delle sue canzoni preferite. Devo dire che comunque Trick Me ci sta sempre, dai, tutto sommato, no? Bella R&B. Cosa succede, Enzino? Sei sorpreso dell'Elisa Cyber?
1: Fan dei BTS.
0: Ho capito, ma noi conteniamo moltitudini, come si dice, quindi lei è grande fan ed esperta del pop coreano, però se non sbaglio poi glielo chiedo, ma io ho reminiscenza di questa cosa, credo che sia una delle sue canzoni preferite, vedi, funziona così. D'altronde, oh, quando una dentro è un po' tamarra, tipo me, cioè io posso fare tutta la pulettina, la maestrina, la carina, ma poi però a me piace il reggaeton, cioè questo, capito? E la stessa roba secondo me l'Elisa Cyber, c'ha questa roba del K-pop tutto pettinatino coreano, però quando c'è da sculettare con l'R&B è sempre in prima fila. Secondo me funziona così, noi ragazze, è un problema di noi bellissime, caro Enzino. Vabbè, andiamo avanti, che se no vado avanti a dire sciocchezze tutto il tempo. Agnese, è la verità? Vero? Ah, boh, Agnese mi conferma che è una delle canzoni preferite di Elisa Cyber. Vabbè, niente, tanto vi dovevo, insomma, saluto le nostre colleghe. Parlavamo di Penelope Cruz e del fatto di essere cool, no? Vista dai figli. Laura me lo conferma, dice, un mio amico Flo diceva che i figli, finché non raggiungono l'età della ragione, pensano che tu sia la persona più eccezionale del mondo. Dopo però invece cambiano completamente le cose e lì comincia un po' il momento, la fase di conflitto, la fase in cui non sei più appunto il supereroe, non sei più la persona preferita, e lì c'è tutto un altro discorso. Vabbè, è una cosa che immagino succeda, no? Enzino, io non ho figli, ma suppongo che sia una fase, no?
1: Così.
0: È quella dell'adolescenza. E tra l'altro leggevo anche questo, perché sul tema anche della maternità, della paternità, io non so se c'entri anche col fatto che forse facendo figli sempre più tardi, quando i ragazzi entrano poi in età della ragione, magari tu sei già, non ti dico vecchio, non sei vecchio, però se tu fai figli già a 30-35 anni, quando sono adolescenti tu ne hai 50, no? Sulla cinquantina, e quindi forse ti vedono già nella loro mente, no? Ti vedono come un vecchiardo che non capisce niente. Leggevo infatti proprio una statistica, no? del fatto che in Italia, un rapporto del Ministero della Salute, adesso in media le madri partoriscono sempre più tardi, e nel 2025 l'età media era di 33 anni e mezzo, quindi, come dire, in avanti rispetto alla biologia, quantomeno, ecco, per mille ragioni che sappiamo, che non stiamo qua a raccontare. Quindi forse è quello, più tardi partorisci più sei grande, ecco, più sei adulta quando i tuoi figli sono adolescenti, e forse per questo motivo ti vedono così, non lo so, non so se sia quello, oppure anche se hai 20 anni comunque è perché sei loro madre o padre e quindi non sei cool.
1: Però il gap si è un po' ridotto.
0: Si è un po' ridotto secondo te, sì.
1: Non la vedono così, poi...
0: Sì, tu parli solo da uomo, no, parli da uomo ferito.
1: Sento
0: insieme
1: anche altri amici che...
0: Sì, dai, ci sta, che ancora tenete botte, insomma, quindi voi papà...
1: mi chiamano vecchio!
0: Ma come allora? Ma scusa!

0: il Summer Funk di Francesco Gabbani su DJ alle 8:48.
1: Hola DJ.
0: Hola.
1: Secondo me non dipende dall'effettiva età dei genitori, perché quando ero piccola io vedevo i miei vecchissimi e in realtà mia mamma mi ha avuta 24 anni.
0: Pensa te.
1: E ne ho quasi 40, non ho figli, però insomma c'è l'idea e il desiderio.
0: Speriamo.
1: E ogni tanto penso sì, cioè praticamente quando i miei figli avranno 20 anni eventuali eccetera, io ne avrò 60 che è l'età che adesso ha mia madre.
0: Certo.
1: Quindi secondo me dipende, cioè è proprio una questione così quasi biologica.
0: Sì, sì, è vero, sicuramente, però secondo me in generale chi è adolescente, preadolescente, che tu abbia 20, 30, 40, 50 anni, ti vedranno sempre comunque come un vecchio. E lo dico perché anche io quando ero ragazzina, cioè io vedevo quelli di 30 e dicevo Madonna, questi qua 30 anni, cioè sono vecchissimi, hanno già finito di vivere praticamente. Quando poi ho fatto 30 anni ho detto ma che stupida che ero, mamma mia, che cretina, però succede, no? È una cosa normale. Angie dice: guarda, io alzo decisamente la media, tra l'altro, perché la prima figlia l'ho avuta a 44 anni, adesso ne ho 48. Complimenti, Angie, veramente

0: tanto quando era piccolo, io ero il suo dio. Mi rimane l'undicenne, ma ancora non per molto, perché secondo lui già inizio a sbagliare e gli accoppiamenti dei vestiti. Già mi vesto male, quindi me lo sto già giocando. Poi Simo dice: ne ho avuti due, li ho avuti a 26 anni, adesso ne ho 45, uno di 18, l'altra di 16, ma comunque i loro occhi sono sempre comunque una vecchia, quindi niente così. E poi vediamo, sì sì, in generale, ecco, c'è tutto un discorso legato alla questione anagrafica. Vediamo l'ultimissimo messaggio.
1: Ciao, buongiorno, sono Michele.
0: Eccolo.
1: Io fra 20 giorni compio 50 anni ed ho quattro figlie femmine, di cui la più grande ha 13 anni.
0: Ah, ok.
1: Sì, la più grande mi vede vecchio. La seconda un po' meno vecchio.
0: E via dicendo.
1: Le più piccole mi amano come fossi giovane.
0: Vedi.
1: Che ti devo dire?
0: Funziona così, che tra un po' più cresceranno e ti vedranno sempre più come un vecchio. Ma è una fase, ragazzi, poi passa, ve lo prometto. O forse no, non lo so.

0: Ma senti che assolo di sax con anche l'eco finale, ma ragazzi, guarda, lo dice Gianluca da Pescara, che disco, caviale di prima mattina, mamma mamma. Moving on up and people, 8.54 qui su DJ, e sì, io continuerei il discorso, anche se in realtà non c'è molto altro da dire, perché siete tutti concordi, genitori di adolescenti all'ascolto, è una fase in cui purtroppo vi considerano dei vecchiardi e va così, anzi mi raccontava fuori onda che purtroppo è successo qualche giorno fa una situazione incresciosa dove gli hanno detto scusi signore, dei coetanei della figlia, e lì è brutto quando ti dicono scusi signore.
1: Ma anche l'Agnes quando è arrivata mi ha detto mi scusi
0: buon uomo, si vuole sedere, le cedo il posto direttamente. Comunque guarda, anche Luca per esempio

0: esempio dice: sai, ci vedono come vecchi in un certo senso, sì, ma sai qual è il tema anche, Flo? Il problema forse siamo anche noi che pensiamo di averne ancora 30, quando magari ne abbiamo 40, 50, 60 e inseguiamo a tutti i costi quella giovinezza che non c'è più, e quindi ti pesa ancora di più pensare che loro ti vedano come dei vecchi, di fatto. Credo sia... ma non ha tutti i torti anche lui, non lo so, è un discorso troppo lungo, non vorrei che qualcuno si risentisse per questa roba qua. Allora noi, se scusiamo, noi signori anziani, avremo anche le news da sentire, perché noi anziani restiamo informati, va bene Enzino? Benissimo, quindi arrivano le news, ma non disperate, perché poi abbiamo l'ultima mezz'ora di Ola DJ e abbiamo il Parla Gourmet e abbiamo il premio fedeltà e un sacco di altre cose. A tra poco.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900€, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
8: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
9: Sono le 9. DJ!
10: Buongiorno dalla redazione. Droni ucraini hanno colpito nella notte una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslav. Alcuni video mostrano un vasto incendio nella struttura che si trova a oltre 700 chilometri dal confine ucraino. Secondo il presidente Zelensky, l'impianto era già stato attaccato la notte precedente. 605 i droni abbattuti da Mosca nelle ore scorse in volo sopra una ventina delle regioni russe e sulla Crimea. Le forze armate russe hanno intanto rivendicato l'attacco a due mercantili nei pressi del porto di Odessa sulla costa del Mar Nero, navi che secondo Mosca trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Un altro bombardamento ha ucciso tre persone nella regione ucraina di Kharkiv. Restiamo all'estero, preferisco trovare un accordo perché non voglio uccidere gente. Lo ha affermato Donald Trump durante un comizio a Las Vegas, in Nevada. L'Iran ci rispetta, ha aggiunto il presidente americano, smentendo anche la notizia secondo cui gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni. Trump ha accusato di tradimento chi ha messo in giro queste voci e chiarito che i responsabili saranno rintracciati e condannati a lunghe pene detentive. Secondo il Washington Post, però, la questione ha scatenato un duro scontro la scorsa settimana a Camp David tra il capo della Casa Bianca e il segretario alla difesa Pete Hegseth, a cui Trump ha chiesto spiegazioni per questa carenza nelle scorte di munizioni americane. Ora la cronaca. Una donna anziana è stata trovata senza vita ieri sera in un appartamento in provincia di Chieti dai carabinieri. Sul corpo c'erano segni di violenza. In casa, al momento della morte della donna, ci sarebbe stato un familiare, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Cambiamo argomento. 81 anni fa, il 6 agosto 1945, alle 8:15, ora locale, un bombardiere statunitense sganciò la bomba atomica denominata Little Boy sulla città giapponese di Hiroshima. Il pilota, Paul Tibbets, aveva battezzato il B-29 Enola Gay, in onore di sua madre. La bomba uccise in un attimo circa 70.000 persone. Altre 60.000 morirono nei mesi seguenti a causa delle ferite e delle radiazioni. Il 9 agosto Washington sganciò un altro ordigno nucleare su Nagasaki. Le vittime furono oltre 70.000. Oggi il Giappone ricorda la tragedia. All'ora dello scoppio, nel Parco della Pace di Hiroshima, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime davanti a migliaia di persone e ai rappresentanti di 127 paesi e territori oltre all'Unione Europea. Tra gli invitati anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto, giornata interamente dedicata ai tuffi, occhi puntati su Chiara Pellacani, che ha conquistato già 4 medaglie nella competizione, e Elisa Pizzini impegnate nel trampolino di 3 metri sincronizzato. In programma anche i tuffi maschili dalla piattaforma di 10 metri. Ieri Ginevra Tadeucci ha vinto l'oro nella 5 km di nuoto in acque libere, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Noi ci risentiamo alle 10.
12: Radio DJ.
13: One nation, one station.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
16: Hola DJ, con Florencia.

0: Olivia Rodrigo alle 9:08 qui su DJ. Comincia così l'ultima mezz'oretta insieme con Hola DJ. Buongiorno per chi dovesse essere arrivato adesso, perché d'altronde è pur sempre agosto, quindi magari c'è chi si riposa, chi se la prende con calma. Invece un grande saluto, un caro abbraccio a chi invece ci sta supportando e sopportando, come dicono quelli bravi, già dalle 7 del mattino, anche essendo una giornata appunto per molti di vacanza, se non di lavoro. 347-342-5220 è il numero per i vostri messaggi vocali e per i vostri messaggi scritti, e ve lo ripeto per un semplice motivo: perché, come avrete sentito già da qualche giorno, in questa settimana, in questo orario specifico, fioccano, avvistiamo così volanti delle belle DJ box, così con i gadget di DJ. Io ve la butto lì. E allora ho detto: Agnese, visto che sei tu quella che poi raccoglie i messaggi, li seleziona e quindi sei tu quella da corrompere, perché di base funziona così, allora ho detto bisogna dire che già da mezz'ora ti stanno già scrivendo: Agnese, dammi la DJ box.
1: Va bene così.
0: No, questa comportazione non ci piace. E quindi ti chiedo, Agnese, quale sarà il criterio di scelta per te per oggi, per il premio Fedeltà?
1: Allora, mi sono consultata con il mio team di autori,
0: cioè tu,
1: me stessa e TikTok.
0: Benissimo, giusto.
1: E volevo fare una cosa del tipo: due verità e una bugia.
0: Oddio, cos'è sta roba? Dimmi.
1: Quindi gli ascoltatori dovranno mandare due verità e una bugia senza scrivere
0: quali sono cose vere e cose false.
1: Poi quella che più mi...
0: Ma scusami,
1: stuzzica.
0: Su di loro, sulla loro vita,
1: sì,
0: o in generale? Vita.
1: Su esperienze di vita. Per esempio, ti posso dire: lavoro in radio, ho fatto bungee jumping e guido una macchina. E ho la patente,
0: Ok, perfetto. Io devo capire di queste.

0: qual è quella vera e quali sono, esatto, quali sono due vere e qual è quella falsa.
1: Sì, tu dovresti capire la bugia.
0: Perfetto, benissimo.
1: E quindi proviamo a fare questa cosa, la più,
0: che paura,
1: curiosa. Sì. E ovviamente te non lo saprai, lo so io e la devi indovinare in diretta.
0: Benissimo, perfetto, facciamo così. E quindi vincerà il premio fedeltà chi manda il messaggio con le due verità e la bugia che sono più sorprendenti.
1: Sì,
0: di queste,
1: brava.
0: Di queste tre frasi, tutte e tre che dici, beh, ma come può essere che sia vero? Beh,
1: capito.
0: Ma questa evidentemente non è falsa, è per forza vera, invece era falsa, eccetera. Quindi mi raccomando, spremete le meningi. Io non so cosa ne tiriamo fuori, Agnese. Però vabbè, ci proviamo. 347 342 5220.

0: to be.
1: Pensino, ma ti sembra? Ma il modo? Ma io posso lavorare così? Ma perché siamo molto rilassati, non pensiamo alle cazzate, capito? Con questa canzone così, con questo Upside Down di Jack Johnson, che è totalmente in disaccordo col caffettino che abbiamo preso prima, quindi capito, noi siamo sparati con un cannone, però è bello sempre sapere che c'è qualcosa che ci riporta alla calma, come questo pezzo molto bello di Jack Johnson, soprattutto quando bisogna adesso concentrarsi, perché è il momento, quello dove bisogna un po', come dire, muovere un pochino i neuroni, soprattutto per quanto mi riguarda, perché devo cercare di raccontare, spiegare un piccolo concetto linguistico, un modo di dire una parola e renderlo potabile in qualche maniera. Quindi ci proviamo. Arriva infatti il Parla Gourmet. ABC, woohoo! One, two, three. Sì, la voce dei Jackson 5 ci ricorda che a volte la lingua italiana è facilissima, è proprio come l'ABC, come l'1-2-3, ed è bello riscoprirla a volte e, perché no, riflettere, soffermarsi su qualche modo di dire che noi usiamo spessissimo e che però in effetti non sappiamo neanche da dove venga o perché si dica così, no? E sarai contento, Enzino, di sapere, visto che ridevi, che l'espressione di oggi del Parla Gourmet arriva niente meno che da casa tua, su suggerimento della dottoressa Ronchetti. Sì, perché l'altro giorno mi ha scritto ieri e a un certo punto mi dice: ma senti, ma Flo, perché si dice che una cosa casca a fagiolo, che una cosa capita a fagiolo? Ed è vero, un'espressione molto brillante, perché la usiamo sempre, no? Si dice quando una cosa arriva al momento giusto, che tu sei lì che, non so, stai aspettando l'autobus, ti rendi conto che non c'hai gli spicci per il biglietto, ravani nelle tasche, tiri fuori, c'è un biglietto in più. Guarda, casca a fagiolo, perfetto, no? Perché si dice cascare a fagiolo? O anche fagiolo a volte, quando devi ridere, no? Dici cascare a fagiolo. In realtà questa espressione, lo dico alla Ronchetti che sarà un po' triste di sapere questa risposta, ci sono varie teorie e nessuna di queste è certa o confermata, perché sono espressioni talmente antiche, radicate nella nostra lingua, che a volte ti inventi anche un po' una leggenda che dà contorno a questa espressione, non si sa, non c'è una, come dire, un testo scritto, un dizionario che ti dice arriva da lì. L'ipotesi più accreditata la fa risalire alla Firenze del XV secolo. Perché? Pensa, XV secolo, cioè 1400. Perché? Perché pare che i fiorentini di allora, ce lo saprete dire voi magari, apprezzassero molto i fagioli. Quindi mangiavano moltissimi piatti a base di fagioli e che quindi utilizzassero questa locuzione per accogliere un evento che era particolarmente gradito. Ah, questa cosa casca come un fagiolo, cioè casca come una cosa che a noi piace tanto e quindi è una cosa molto gradita. C'era altrimenti chi diceva che si rifà, vedevo anche al dizionario dell'Ottocento di lingua italiana di Tommaseo, che però anche lì si rifaceva ai toscani. C'è invece un linguista del Novecento, Pittano, che dice che non è abbastanza forte come teoria. Insomma, c'è un po' di discussione. C'è anche chi si rifà a Jack il fagiolo magico. Avete presente questa favola, no? Del fagiolo che cresce la pianta, ok? Quella che dopo lui va in alto. Però anche lì è un po' debole. Insomma, noi stiamo sui toscani che comunque ci piacciono e quindi anche il dire cascare a fagiolo era proprio perché è una cosa talmente gradita e bella che per quel motivo la si usa ancora. Visto che non sono molto soddisfatta, ve ne butto anche un'altra, vi butto anche, oltre che cascare a fagiolo, cascare dal pero. È presente, no? Quando uno dice: ah, questo qua dai, è una roba ovvia, cioè dai, mi cadi dal pero, cioè proprio come dire, ma non può essere così ingenuo che non l'ha capito. In questo caso l'espressione cascare dal pero, dovete sapere che ha un'origine vera, certificata, arriva dal Decameron di Boccaccio. Tu lo sapevi? Io non lo sapevo, l'ho scoperto ieri facendo ricerca. Infatti è questa storia dove in pratica un personaggio, Pirro, fa credere a Nicostrato che salendo su questo pero, che è notoriamente un albero molto lungo, molto alto, le cose viste dall'alto del pero siano magiche. E quindi lui lo fa salire sul pero, lui si rende conto che effettivamente non c'è niente di diverso né di magico sopra questo pero e quindi poi casca dal pero perché si rende conto che in effetti era ovvio che non ci fosse nulla. E quindi dal Decameron noi diciamo: oi, a te si casca dal pero, eh? Non è dialetto, pensa.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi i vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: West Cross insieme a Fra Quintale qui su DJ alle 9:20 minuti. Come sempre avete fatto impazzire Agnese, che con tutte queste dichiarazioni sulla vostra persona non sapeva più che pesci pigliare, devo dire. Sempre molto contenta di questo riscontro, però ecco, adesso aveva l'imbarazzo della scelta. Per fortuna ne siamo venuti a capo e diciamo questo gioco di TikTok delle verità e falsità sul proprio conto ha tirato fuori una bizzarria incredibile, soprattutto una che si aggiudica infatti il premio Fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di DJ va ad Asti, in provincia di Asti, a Barbara. Hola!
2: Hola! Ciao Florencia!
0: Ciao Barbara, che bello sentirti, soprattutto perché io adesso devo indovinare sì. Di queste tre cose che ci hai raccontato, quale di queste due sono vere e una invece è falsa.
2: Esatto.
0: Allora, se vuoi te le dico, così almeno sì. Anche gli ascoltatori possono indovinare con me. Allora, Barbara, A. È stata inseguita da un soldato al Pentagono. Ok, Enzino già ride. B. Barbara si è svegliata durante un'operazione chirurgica. Barbara, okay. C. È stata punta da uno scorpione. Allora, secondo me, cara Barbara, tu, secondo me deve essere proprio una roba assurda, ok? Quindi io credo che sia vero che sei stata inseguita da un soldato al Pentagono, non so come, ma io voglio credere che sia vero. Secondo me è vero che sei stata punta da uno scorpione, anche qua una vita incredibile, ed è falso che ti sei svegliata durante un'operazione chirurgica.
2: Beh, hai sbagliato.
0: No! E quindi qual è quella falsa?
2: Quella falsa è che sono stata punta da uno scorpione.
0: Cioè tu mi stai dicendo che la tua vita è talmente incredibile che sei stata inseguita da un soldato al Pentagono e ti sei svegliata durante un intervento chirurgico.
2: Proprio così.
0: Vabbè,
2: sì, sì, sì.
0: Ma dovevamo fare una trasmissione su di te, dire ti hanno studiata già qualcuno, l'ha fatto un Roberto Giacobbo, un qualcuno.
2: No, ancora nessuno l'ha fatto.
0: Ma, senti, ma in 20 secondi mi sai dire come sei stata inseguita da un soldato al Pentagono, se si può dire naturalmente.
2: Ero in vacanza a Washington.
0: Ok.
2: Sono andata a visitare il Pentagono, dove ci sono milioni di cartelli dove dicono che non bisogna fare le foto.
0: E ma tu giustamente
2: te... esatto,
0: che sei un drago, subito facciamo tutto il set fotografico del mio matrimonio, facciamolo lì al Pentagono, eccoci.
2: No, non ero sposata, ecco. Sono andata per conto mio.
0: Va bene.
2: Il sposato mi ha visto e mi ha inseguito gridandomi no foto,
0: ma
2: grosso come non so cosa, chiaramente sono scappata.
0: Beh, meno male, certo. E senti, invece durante un'operazione tu eri in anestesia totale.
2: Eh sì, perché era un'operazione di tonsille, premessa, e quel periodo lì eravamo ricoverate sì, io e mia sorella, ci assomigliamo tantissimo, ma abbiamo 4 anni di differenza.
0: Okay.
2: Lei doveva essere operata a tonsille adenoidi, io invece solo di tonsille,
0: okay.
2: Ma mi hanno scambiato per lei.
0: Non è vero.
2: Quindi mi hanno
0: operato. E ti hanno tolto anche l'adenoidi?
2: Esatto. Vabbè. Però logicamente l'anestesia durava meno.
0: Certo, ti avevano messo meno anestesia perché dovevi fare un'operazione in meno rispetto a tua sorella. Quindi scusami, tu ti sei svegliata che ti stavano ravanando in bocca?
2: Io mi ricordo di essermi svegliata, sognavo di essere completamente bloccata in uno spazio vuoto completamente bianco, con la bocca aperta e tutti gli arti bloccati. Ho insistito per chiudere la bocca, in quel momento mi sono svegliata e mi sono trovata
0: benissimo.
2: I medici che mi guardavano.
0: Guarda, senti, io la chiuderei qua perché forse per le 9:24 è un po' splatter, me la facendo un po' forte. Intanto noi ti mandiamo non del Palo Santo purtroppo per tirare via le energie negative, ma tutti i gadget di DJ della DJ Box.
2: Va bene, sono fantastici e sono pieni di positività.
0: Benissimo, sicuramente. Grazie Barbara, buona estate.
2: Grazie.

0: all over you.
1: Are you ready, Boots? Forse, per caso? Sì, secondo me sì. Start Walking, Nancy Sinatra. Ce lo dice lei, perché dobbiamo andarcene, ma... Start Walking anche noi, Enzino. Ce ne dobbiamo andare.
0: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Noi torniamo domattina, sempre alle 7. Grazie mille a Enzino, grazie mille ad Agnese. Un saluto a Rudy e alla squadra che arriva tra pochissimo. A domani, un besito da Florencia. Ciao!
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
17: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
18: E a noi che aspettiamo?
17: Congratulazioni!
18: Di gustarci il cocomero!
17: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto.

0: posto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: bello cominciare così, la mattina alle 9.34. Buongiorno, io sono Rudy, insieme a me Andrea Prevignano, insieme a me Elisa, insieme a me in regia Maurizio Rossato. Buongiorno Previ, come va?
1: Buongiorno, va molto bene, molto
0: bene. Ok, vogliamo avvisare gli ascoltatori che questa mattina siamo molto ben presi, che questa mattina vi dovete aspettare veramente di tutto, di più e che questa mattina soprattutto iniziamo con mezz'ora di grandissime polemiche, lo vogliamo dire?
1: Ma certo.
2: Pum pum pum, vai.
0: Pum pum pum pum, sigla, pum.

0: piccolo omino che in modo veramente grossolano, in modo quasi patetico, tenta di spacciarsi per Sardegna perché per sardo, perché in Sardegna tanto bene sto, in Sardegna tanto bene sto con i sardi. In questo Sardegna Mangias Resort, un posto meraviglioso, Previ, dove io mi sto un po' abituando al punto che ne so, leggo solo la Nuova Sardegna, poi voi guardate tutti gli altri giornali, mangio sardo. Ieri cominciano anche a vedermi come sardo ad honorem. Ieri ho ricevuto la Seadas personalizzata. Sapete cos'è la Seadas? È una onoreficenza, diciamo così. Quando vai, sono in un bellissimo posto che si chiama La Masnada e mi hanno portato alla fine una Seadas con scritto Rudy col miele sopra. Porca. La Seadas.
1: Ma che cos'è la Seadas? Che
0: no, com'è cos'è la Seadas?
1: No, niente. Non lo so.
0: Il programma finisce qua.
1: Ok.
0: Il programma è finito. Come
2: guarda,
0: come
2: non
0: cos'è
2: lo so neanche io, quindi figurati.
0: Ma siete pazzi? Ma veramente non sapete.
2: A me nessuno fa la Seadas con la scritta Previ sopra, peraltro.
0: Tra l'altro, a me Rudy col miele, quindi vuol dire che sono stato preso come sardo ad onore. Me lo dico da solo, me lo dico da solo. Allora, tra pochissimo speciale Seadas, perché siete due capre, ok? Siete
2: te lo
0: due
2: fai
0: capre,
2: tu lo speciale Seadas, no. Io mi rifiuto.
0: Tra poco, altro che il mirtami su, speciale Seadas e la facciamo. Guarda, Elisa,
1: sì,
0: prepara
1: no.
0: Lo speciale Seadas. Sì, no, guarda, se licenziate, io te lo dico così in onda, te lo dico. ma prima, solo ancora per tirare un po' su quest'isola meravigliosa, vado sulla Nuova Sardegna di oggi, pagina 20, le notizie che contano per me sono solo quelle sarde. A Porto Torres arriva sabato, quindi dopodomani, il carnevale estivo che colorerà il lungomare.
2: Senti,
0: bravo,
2: senti
0: bravo.
2: Che roba. Ma che Bahia.
0: 500 figuranti, carri, gente meravigliosa che animerà il carnevale estivo di Porto Torres, al quale vi invito io personalmente tutti.
2: Ma con questo calore?
0: No, sarà bellissimo. Carri allegorici che Viareggio ci fa un baffo, capito? Cioè sarà una cosa. Sì. Viareggio trema. Ci siamo noi. Quindi ci vediamo a Porto Torres sabato. Io sarò su uno dei 5 carri allegorici. Non è vero, non è vero niente. Ma io spero di essere invitato da qualcuno in Sardegna per sentirmi sardo ad onore anche io. Cioè, va bene?
2: Sei possiamo la cominciare dell'Edda della radiofonia italiana.
0: Beh, aspetta, guarda, posso dirti una cosa? Dopo che ho ricevuto la Seadas personalizzata, io mi sento veramente una personalità
1: un
0: della Sardegna.
1: Okay.
2: Tu e Gigi Riva.
0: Siamo noi praticamente, solo noi. Allora, tra poco cominciamo, andiamo sui giornali perché il Previ vuole subito fare polemica e quindi lo dico subito, uomini in

0: Lui è Adamski, la voce che sentite invece è quella di Seal Killer 1990, l'abbiamo promesso Elisa, 10 secondi, non di più, speciale Siadas. Sappiate, lo dico a Prevignano e ad Elisa, che avete ricevuto più di un insulto per non conoscere le Siadas. Paolo dice vergogna, davvero, non sanno cosa siano le Siadas, vergogna.
1: Però trovarti in Sardegna, è l'unico modo.
0: Vai.
1: Sono famosi dolcetti fritti realizzati con una sfoglia che racchiude un morbido e saporito cuore di formaggio e vengono abbinati o al miele, come nel caso di Rudy, o con lo zucchero a velo. E c'è questo contrasto dolce-salato che sembrerebbe essere molto buono.
0: Che è poesia, ragazzi.
2: Nella
0: vera
2: versione Seada di Rudy Zerbi, il dolce non è fritto, ma è cotto.
1: Esatto.
2: Sì, c'è questa variazione.
0: Va bene, dai, andiamo subito al dunque, cominciamo a litigare con qualcuno. Corriere della Sera, pagina 23 di oggi, si parla di uomini in pantaloni corti. Sì, dice il Corriere della Sera, ma con delle regole. Qui abbiamo pareri molto molto diversi. Per esempio Prevignano, l'uomo in pantalone corto lo metterebbe in prigione direttamente,
2: subito,
0: cioè non dovrebbe uscire di casa, giusto?
2: Senza
0: Prevignano?
2: Processo anche, così, subdola e violenta in questo modo. Allora, ma tu hai già sbracato con il senso letterale del termine?
0: Lo ammetto.
2: Quando inizi a sbracare?
0: No,
2: di giugno?
0: No, io solo quando arrivo. Allora, cioè, può esserci qualche caso, però io devo essere onesto. Ho un retaggio culturale di educazione che mi impone il pantalone lungo, ok? Uh-huh. E per cui metto il pantaloncino corto, ma provo imbarazzo. Uno, perché la rubrica tatuaggi brutti che non amo far vedere. E due, sono bianco come Casper. E quindi faccio schifo, letteralmente schifo.
2: Però pur
0: schifo.
2: Di non soffrire le temperature, cedi al Bermuda.
0: Sì, esatto.
2: Bermuda, perché voglio sapere.
0: No, il Bermuda è decente. Intanto è il Bermuda versione un po' più lunga, quello che arriva poco sopra il ginocchio per coprire il più possibile delle mie nudità. E due, cerca di essere molto sobrio, perché c'è anche il problema di come deve essere il pantaloncino.
2: Ma certo, se vuoi te lo dico, ce lo racconta Maria Teresa Veneziani nella rubrica Tono di classe.
0: Posso dirti che comunque il titolo della rubrica mi innervosisce come il pantaloncino.
2: Ma invece
0: non me ne voglio.
2: Basta con
0: Teresa.
2: Questi francesismi,
0: sì.
2: Tono
0: di classe, va bene.
2: Allora, la misura al ginocchio, né troppo lunga né troppo corta, devi calcolare proprio quella metà rotula.
0: Brava.
2: Leggermente sopra.
0: Sì, ha ragione sopra, Maria Teresa, direi. Brava, sono d'accordo. Sì.
2: E quella è la misura più sicura, naturalmente. Sì. Prediligete i modelli in lino cotone.
0: Sì.
2: I toni light blue.
0: Sì.
2: E verde oliva, ok?
0: Sì.
2: Li devi indossare con una overshirt a tema o con una polo. Cioè no, così il pinocchietto.
0: Ho capito
2: gli shorts, queste cose qui che metti tu di solito quando cedi un po'.
0: Va bene. Allora facciamo così. Io vorrei subito
2: sono da bandire comunque, sono da bandire.
0: Soprattutto alle donne, tanto è dura un minuto, quindi cercate di collaborare tutti. 347 342 5220 messaggi a pioggia subito. Donne, cosa ne pensate degli uomini col pantaloncino corto? Uomini, vi sentite eleganti? Uomini, vi vergognate? Uomini, vi ritrovate nello stato d'animo di Andrea Prevignano? Questa è la domanda. Ce n'è un po' per tutti, ok? Mi raccomando, dura poco, quindi cercate di essere subito veloci e pronti nei messaggi. Facciamo contiamo i messaggi e chiudiamo il sondaggio.

0: io immagino i commenti, no, di chi è all'ascolto in questo mese di agosto, che dice: oh, ascolta, c'è un programma dalle 9:30 alle 12, l'ascolto e mi stresso perché c'è polemica, perché devo litigare con tutti, mi stresso
1: perché
0: tantissimo.
1: Mi dividono le opinioni, non sì, so non, cosa dire,
0: non capisco come si litiga la Sardegna niente. Con l'Italia, l'Italia
1: notizie
0: con la Sardegna,
1: date male. Rudy Zerbi è sardo, non sardo, non si capisce.
0: Poi fra una settimana diventa siciliano, credo sia la cosa più bella in assoluto. Allora, vi abbiamo chiesto di appunto agitare le acque sugli uomini con i pantaloni corti. Quell'articolo del Corriere della Sera di oggi che dice: no, i pantaloni corti quasi mai, praticamente mai. Tanti messaggi che sono arrivati. Arriva un messaggio da una donna che è leggermente, come lo definiresti, Prevignano?
1: Un po' sessista, non lo so, perché lo questa so. Cosa delle ballerine, no, che vengono
0: alle
1: considerate
0: donne, sì.
1: brutte o ineleganti, sì. Non so, non la capisco molto. Comunque Antonietta dice: i Bermuda agli uomini stanno come le ballerine alle donne.
0: Allora, dipende. Antonietta, io ti voglio dire una cosa: io amo le ballerine, ci sono per me le donne con le ballerine sono bellissime. Oh, l'ho detto, incazzati pure, ma io lo dico. Oh.
2: Allora, Rudy, shorts no, cioè quelli che sono a mezza coscia. Il Bermuda, perché no? Anche sulle tonalità, che ne so, del beige, del sabbia, di un bellino, li trovo veramente carini.
0: Okay.
2: Non con la culisse e il fiocchettino sulla pancia, però.
0: Ah,

0: classiche.
1: Che il fiocchettino sulla pancia non è niente male. Ultimo.
2: Ciao Rudy, ciao Previ, sono Morgan.
1: Ciao Morgan.
2: No, io appena inizia a far caldo, subito bermuda, pantaloncino. Perché se esiste usiamolo, santa pazienza. Poi Previ, stai calmo, madonna, subito in carcere così senza neanche un briciolo di processo. Su via, dai.
1: Ce l'hai un disco che ti rilassi tutti? Ma hai un disco

0: Like a rainbow.
1: Cyndi Lauper, True Colors, bellissima canzone, dolcissima, che non è servita però ad addolcire gli animi, vero Andrea, vero Elisa?
2: No, esacerbati, Elisa, direi.
1: È una roba terribile. Elisa, 10 secondi.
3: Sì, lo sai che a me piacciono gli studi.
1: Vai. E sì, quindi c'è
3: questo,
1: uno studio?
3: Sì, questo studio di Deloitte ha rilevato che un terzo degli intervistati ha dichiarato che preferirebbe subire una riduzione del 10% del proprio stipendio piuttosto che vestirsi bene in ufficio. Deloitte,
1: dobbiamo parlare con gli amici di Deloitte. Due messaggi per chiudere definitivamente il discorso, perché poi dobbiamo cambiare argomento e parlare d'altro. Via.
4: Hola Rudy, il mio presidente del liceo non voleva i maschi in pantaloni corti perché diceva che lui non deve vedere i peli delle gambe degli altri.
1: Beh, dalli torto. E poi c'è chi chiude definitivamente il discorso. Katie, vamos.
5: Ciao Rudy, ciao Previ. Allora, pantaloncino corto, shorts sull'uomo è elegante, sì, solo se hai tipo 4-5 anni, ecco.
1: Brava.
5: Però è bello da vedere con l'overshirt come tono di classe, come la rubrica.
1: Sì.
5: È bello, un pantalone di lino, light blue, con una t-shirt bianca.
1: Sì.
5: Va bene, sì. È elegante, no?
1: Sì, se hai 4-5 anni, sono d'accordo. Katie, ci fermiamo proprio un attimo, torniamo tra pochissimo. Sì, sì.

0: the DJs. One nation, one
1: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'8 e il 9 agosto a Terracina. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it. Radio

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Radio DJ, una nazione, una stagione. Anche d'estate.
16: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Iran smentisce Donald Trump, che durante un comizio a Las Vegas ha parlato di negoziati con Teheran per mettere fine alla guerra e gestire lo stretto di Hormuz, quasi completamente chiuso da mesi per i blocchi imposti sia da Washington che dalla Repubblica Islamica. Le trattative, chiarisce l'Iran, sono in corso, ma solo con l'Oman. Preferisco trovare un accordo perché non voglio uccidere gente, ha detto Trump, smentendo anche la notizia secondo cui gli Stati Uniti sarebbero a corto di munizioni. Intanto alcuni tra i più accesi oppositori conservatori del presidente Trump stanno lavorando per creare un nuovo partito in vista delle presidenziali del 2028. Lo afferma il sito Politico, secondo cui la scorsa settimana alcuni esponenti di destra si sono incontrati nella tenuta dell'ex conduttore della

0: Fox, Tucker Carlson nel Maine. Abbiamo sostenuto Donald Trump perché aveva promesso niente più guerre straniere, ma ci ha traditi tutti, ha scritto sui social l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, una volta fedelissima di Trump e importante esponente del mondo MAGA, che nel novembre del 2025 aveva dato le dimissioni dopo crescenti tensioni con la Casa Bianca. Cambiamo argomento. Un forte temporale ha causato una vasta frana fra San Giovanni e Lutago in Valle Aurina, in Alto Adige. 120 le persone evacuate da un hotel e da 3 edifici residenziali. Nessuno è rimasto ferito. La valle è al momento isolata. Proprio qualche temporale potrebbe portare tra domenica e lunedì prossimi un lieve calo delle temperature al nord, ma il caldo torrido continuerà ad affliggere l'intera penisola, stando alle previsioni, almeno fino a Ferragosto. Oggi è atteso il picco della quarta ondata di calore e per la prima volta nel corso di questa estate tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Restiamo in Italia. Papa Leone è arrivato ad Assisi per incontrare i ragazzi che partecipano al Franciscan Youth Meeting, evento internazionale rivolto ai giovani di tutta Europa. Il Santo Padre è arrivato alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, accolto da migliaia di persone in festa. Le società saranno sempre più tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha affermato il pontefice, chiarendo: i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto, giornata interamente dedicata ai tuffi. Occhi puntati su Chiara Pellacani, che ha conquistato già 4 medaglie nella competizione, e Elisa Pizzini, impegnate nel trampolino di 3 metri sincronizzato. In programma anche i tuffi maschili dalla piattaforma di 10 metri.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione stamattina Stefania Salardi, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Have fun with
9: nuova Leapmotor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
2: Radio.
10: Radio DJ.
2: One nation, one station.
10: Radio.
2: Radio DJ. One nation, one station.

0: La nuova di Nugenea, Care, su Radio DJ, sono le 10:06. Buongiorno dalla Sardegna, sono Rudy, c'è il Previ a Roma, c'è Elisa e Maurizio, ci sono loro due da Milano. Abbiamo parlato, direi chiudiamo il discorso pantalone corto Bermuda, ragazzi, perché la gente è inferocita, cioè infuocata nell'esprimere opinioni. Dobbiamo fermarci perché dobbiamo anche parlare d'altro. Siete d'accordo? Sì, spero.
1: Io avrei continuato.
0: Allora,
1: tanto, fino alla fine quasi.
0: Alla fine. Non era nelle foto in pantaloncini, ma in sempre gonna lunga a coprire praticamente il corpo fino ai piedi, Jennifer Lopez, che l'avete vista praticamente tutti, negli scorsi giorni si è fatta un giro d'Italia molto molto molto intenso, girando davvero le principali località italiane e non solo, da Taormina a Siena, a Milano, Venezia,
1: ha visto il Cenacolo,
0: sì, Roma, un po' dappertutto. Oggi su Repubblica, pagina 29, il titolo è così: gondole e cappuccino, il Grand Tour di J-Lo che diventa un grande spot per l'Italia. Prima di iniziare a parlare e prima di chiedervi una cosa che forse non vi aspettate, voglio dire che Jennifer Lopez da sempre ama l'Italia, non è da ieri, al punto che all'apice della sua carriera qualche anno fa scelse di cantare insieme al suo marito di allora, Mark Anthony, scelse di cantare una canzone italiana che è un super grande classico che fa subito Sanremo.

0: ragazzi. Dai, dai, dai. Chi se ne fotte dell'articolo? Sentiamo la canzone. Va bene, va bene, va bene. Allora, quindi insomma l'Italia la supporta, la ama da tempo. Grande spot all'Italia. Cosa ha fatto Previ, questa meravigliosa donna?
1: È stata al Cenacolo a Milano, ha visitato Siena, ha visitato Venezia. Abbiamo detto, insomma, avevi ripostato anche tu il video di lei che emula Madonna.
0: Madonna, sì.
1: È stata a Taormina in luglio. Insomma, l'articolo sottolinea che non si sta facendo solamente una vacanza, sta facendo un vero grand tour, ovvero i tour che nel 700, nell'800, i grandi autori letterari facevano per arricchire le proprie fonti, no? L'Italia, certo, è sempre stata una fonte di grandissima ispirazione. Goethe, Stendhal, Lord Byron, tantissimi hanno fatto il grand tour, adesso lo fa pure J-Lo, segno dei, certo, tempi probabilmente. Si porta, certo, dietro J-Lo, tra l'altro, i gemelli Max e Oscar, The Coconuts, i miei cocchi di mamma, che lei vezzeggia come se avessero 3 anni e invece sono in età da college, tutte e due, piuttosto innervositi, direi.
0: Insomma. Sì, sì, no. Posso dire che la cosa bellissima, vi ricordate le foto di quando eravate bambini, ragazzi, in vacanza con i vostri genitori, loro entusiasti e voi sempre incazzati, loro sono uguali nelle foto. C'è una foto al Cenacolo con Jennifer Lopez, entusiasta, felice di essere lì in un posto che è la storia del pianeta. Loro due hanno una faccia come se, non lo so, come se ci fosse qualcuno sotto che gli strizza le balle fortissimo.
1: E lei invece posta le emoji con che ne so, quello con la lacrimuccia ma sentimentale, capito?
0: Sì,
1: come dire,
0: i miei piccoli che due coconuts,
1: palla, il Cenacolo,
0: sta roba vecchia,
1: devo giocare alla play,
0: ma vecchio, cioè, devo fare Brawl Stars. Devo giocare a Brawl Stars. Vabbè, allora, bello che J-Lo sia

0: ripeto, a Roma, Taormina, Siena, Venezia, facile visitare quelle cose lì un po' che conosciamo tutti dell'Italia, bellissime, ma facile. Ma io vorrei che ci trasformassimo un po' tutti in sindaco, APT, ambasciatore dei nostri paesi, dei nostri paesini, delle nostre località, e invitassimo Jennifer. Jennifer, bene che sei stata a Siena, ma vuoi mettere con Acqui Terme, che ne so, dove c'è questo o quest'altro? Oppure Jennifer, vieni anche a Pinerolo, dove c'è questo o questo, quest'altro. Vieni anche a Cavi di Lavagna, dove c'è una spiaggia che te la sogni, Jennifer. Facciamo un giro così. Invitate voi Jennifer Lopez a casa vostra, dove vi pare, e noi, Prevignano, al numero di cellulare di Jennifer, girerà tutti i messaggi a Jennifer Lopez, che magari l'anno prossimo viene a trovarvi, giusto?
1: Con i figli. Con i figli andranno da Acqui Terme.
0: Con quei simpaticoni delle Coconuts, dei Coconuts, che verranno a casa vostra mesti.

0: J-Lo, siete talmente fantastici, meravigliosi, incredibili a mandarci messaggi che il 347-342-5220 si è trasformato nel numero di cellulare diretto di Jennifer Lopez. Cioè i messaggi che stiamo chiedendo, voi li iniziate con ciao Jennifer, giusto Elisa?
1: Sì. Cioè, sono... ci hanno già scavallati, parlano sì. direttamente con lei.
0: Sì, noi non contiamo più niente. Ciao Jennifer, vieni di qua, Jennifer vieni di là, gondole, cappuccino, il Grand Tour di J-Lo diventano spot all'Italia. Ma noi vogliamo ampliare, ricordare a Jennifer che l'Italia non è solo Roma, Venezia, Siena e Taormina, ma è anche Coccia de Morto, giusto?
2: Certo.
0: Come dice
2: vieni,
0: Luciano.
2: Vieni, dice qualcuno. Vieni a Coccia de Morto. Vieni, ma posso leggerne uno?
0: Sì,
2: ce la faccio.
0: Devi. Puoi fare quello che vuoi.
2: Allora, c'è una sigla, manco Vai. La leggo. Secondo me potete individuare la regione da cui
0: sì.
2: proviene.
0: Vai.
2: Io non la promuovo questa cosa perché porterebbe troppo casino. E poi una che mica vive d'aria, questa qui. Cosa le offri da mangiare e da bere? Ma che vada nelle altre città, vai. Enrico, secondo te
0: sì.
2: che tipo di ospitalità è?
0: Non lo so. Ligure?
2: Ligure.
1: No.
2: Ho come l'impressione.
0: È detta da un ligure ad onore. No, no, io non scherzo perché io, essendo ligure, voglio dire, posso dire quello che voglio. Siamo fatti così. Se vieni, ci fa piacere. Se ci fai un favore, se non vieni, ce ne fai due. Ricordiamocelo. Questa è la politica ligure. Andiamo con i messaggi per Jennifer. Via.
3: Jennifer, vieni in Franciacorta.
0: Vedi?
3: A fare il giro delle cantine, nei vigneti, assaggiare tutti i vini buonissimi che abbiamo in Franciacorta, le nostre bollicine famosissime.
0: Lei aveva già cominciato, comunque stamattina si sente perché è sciallatissima.
4: Ciao a tutti, io inviterei Jennifer Lopez
0: sì?
4: a Novara.
0: Sì.
4: C'è una splendida cupola alta 121 metri, antonelliana, sì. visitabile,
0: sì.
4: e da lassù c'è una visione dell'insieme incredibile, si arriva fino con la vista a Milano, 50 km,
0: bello.
4: E poi tutto il centro storico è pazzesco, lì io da guida, ci sono tante piccole cose da vedere,
0: fai tu la guida,
4: e si mangia veramente bene anche qua a Novara.
0: Grazie.
4: Un saluto a tutti, ciao da Paolo.
0: Ciao Paolo, grazie mille. Poi c'è chi invece diventa ambasciatore di Varese.
5: J-Lo. Vieni a Varese, vuoi andare a sciare? Vai in Svizzera, hai la neve a un'ora.
0: Sì.
5: Vuoi andare al lago? Ne abbiamo sette.
0: Sette.
5: Vuoi fare una passeggiata in centro? Abbiamo uno dei centri più belli del mondo. Vuoi andare a Milano in vita? In mezz'ora sei a Milano. Vieni a Varese, J-Lo, ti ospito io, Massimo.
0: Massimo, hai una voce leggermente. Vieni, vieni a Varese.
2: Minaccioso.
0: Ci sono anche i pinguini. Jennifer, mezz'ora ci sono i pinguini, altra mezz'ora c'è l'alba boreale, l'aurora boreale, ma a Varese.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, DJ 10 e 20, una valanga di inviti per Jennifer Lopez perché venga a visitare altri posti che non sono i classiconi dell'Italia di cui parla oggi Repubblica. Prevignano, ci sono due o tre messaggi che so che devi leggere, ce n'è uno che non leggerai perché va contro a te ed Elisa.
1: Capisco anche la confidenza che tu prendi con Jennifer Lopez, però a un certo punto
0: io parlavo di quello sulle Seadas.
1: Quello sulle Seadas sì.
0: Lo leggo io.
1: Ci ha pensato 40 minuti per mandarcelo e poi con allora, un livore tutto sardo,
0: alle 9:30 alle 9:30 Elisa e Prevignano hanno detto di non sapere cosa sono le Seadas delle quali stavo parlando. Sono arrivate una serie di un'infinita di osservazioni e insulti e Lucio alle 10:18, quindi circa un'ora dopo, scrive: scusate il ritardo, non avevo il telefono a portata di mano
2: e stava mangiando la Seadas
0: ma ora mi incanutisco contro di voi. Non sapete cosa sono le Seadas in Sardegna, non sapere cosa sono le Seadas in Sardegna è come dire di non conoscere la piadina Riccione. Ciao Lucio, andate a... Bravo Lucio, fai a bene freddo. Fai bene, vai avanti così, vai Previ, vai.
1: Leggo Mary, dice: Jenny, vieni nella Bassa Parmense al November Pork, che ci facciamo ciccioli, culatello e salame con la torta fritta. Poi con i due gemelli Max e Oscar, che saranno felicissimi.
2: I coconuts.
0: I due cicciolas. E poi un altro.
1: Aspetta che non ce l'ho.
0: Jennifer, vieni a Chivasso. Jennifer, vieni a Chivasso, una cittadina vivace della provincia di Torino, patria di Simona Ventura e Pecco Bagnaia. Qui puoi assaggiare anche i nocciolini,
1: buoni,
0: piccoli, dolci, croccanti, che sono un vero orgoglio locale. Elena Francesco. Sono buoni i nocciolini, dicevi.
1: Molto.
0: Poi c'è un ligure lombardo, sentite.
3: Ciao Rudy, io all'inizio quando sentivo quel ragazzo, che quell'ascoltatore che probabilmente scriveva dalla Liguria, ero convinto che fosse uno di Lodi, perché noi di Lodi abbiamo un'ospitalità che se peggio di quella dei Liguri, abbiamo tre cose da far vedere e ci facciamo mille scrupoli a farle vedere.
0: Ma non è vero.
3: Quindi no, Jennifer, non venire a Lodi, per piacere.
0: Come? Sono nato io a Lodi, ma come? Io giuro, sono andato veramente a Lodi.
1: A proposito di Livore, Luca dice: faccio notare che l'attrazione più interessante di Novara, il cupolone, a detta dell'ascoltatore, è il punto da cui si vede Milano, per cui vedete un po' voi.
0: Sì, l'aveva detto anche l'ascoltatore. A proposito di visitare Lodi, la provincia di Lodi, che invece è bellissima e ci dovete andare, su YouTube, canale In Lombardia, c'è un racconto, un documentario di pochi minuti, andate a vederlo, fatto dal sottoscritto, che racconta proprio di quanto sia bella la provincia di Lodi, quindi andate a vederlo, merita davvero, proprio carino.
4: A bella cocca, lascia perdere Varese, Francia Corta. Io ti porto un braccio per tutta Roma, ti faccio vedere tutta Roma. Roma è uno spettacolo, ti faccio vedere Colosseo, Via del Corso, Via Veneto, Piazza Barberini.
0: Ma c'è stata Roma.
4: Trevi,
0: c'è già
2: sì, ma non in braccio.
0: Lo sfumo, c'è già a Cavacece la portava.
2: Esatto.
0: Secondo me Jennifer, dopo aver sentito questo messaggio, è già in treno per Londra. È partita, è scappata via per paura di essere portata a Cavacece dal nostro Robertino, che comunque è una voce che ho sempre piacere di riascoltare qualche volta.

0: Questa è la sirena che viene a prendere Robertino, eh? 10:27 Electric Light Orchestra, Last Train to London, 1979. Previ, questa mattina ancora non abbiamo parlato di musica, eh? Dobbiamo farlo, perché ogni tanto quella pillolina così maldetta, mal raccontata, ci vuole. Ti faccio una domanda, mi espongo io questa volta, per primo, per non metterti in imbarazzo. Fan degli Electric Light Orchestra oppure no? Io non tantissimo. Tu?
1: Neppure
0: sincero.
1: Io. No, okay. sincero.
0: Okay. No, mai impazzito, ma riconosco, per carità, il ruolo che hanno. Non è, it's not my cup of tea, come direbbe Jennifer Lopez. Ci fermiamo un attimo. Perché ridete?
1: Jennifer Lopez lo direbbe.
0: Sì, it's not my cup of tea, British. Cioè, non è il mio genere. Lei, apprezzo, rispetto, meritano, ma non è il mio genere, ci sta. È comprensibile. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimi. Liberate il piacere di guidare. Anche quest'anno l'Hipmotor è al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ. Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Hipmotor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
2: Scoprite B05 e l'intera gamma Hipmotor con tecnologia elettrica ora e hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Ed è presto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto, presto, lavorato.
3: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
14: Radio DJ consiglia
15: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Terracina. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
16: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Sienna Spyro, Material Lover, sono le 10:36. Melisa Previ, vi ricordo che abbiamo un format. Il format dice, creato da noi, autocreato, autosupportato, dice una notizia bella, carina, che crei un po' di empatia e poi subito una bastonata, una polemica, un po' qualcosa che divida un po', che faccia, capito, che scuota gli animi. Quindi sì, dopo aver fatto tutto questo afflato per Jennifer Lopez, vieni di qua, vieni di là, l'Italia è bellissima, l'Italia è meravigliosa, la vogliamo dividere subito facendo un po' la pagellina se siamo più bravi al nord o al sud. Ci state? Che è una cosa che un po'
1: che amiamo tanto.
2: Io forse me ne vado direttamente, non voglio neanche leggere i messaggi.
0: Ok, per quelli che non capiscono, che per fortuna sono pochi, ma va sempre detto, stiamo giocando, si scherza, ok? Però ci piace farlo.
1: Un bel disclaimer, ok?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, facciamolo. Pagina 19 del Corriere della Sera. Maturità, boom di lodi. Cioè, più le generazioni crescono, più diventano bravi, migliori, studiosi. I voti sono sempre più alti. Tutti promossi, come ogni anno, anche la maturità del 2026. 99,8% degli ammessi ha ottenuto il diploma. Sono aumentati i 100 elode. Sono oltre 300 in più dello scorso anno. Studenti eccellenti che sfondano il tetto dei 14.000, ma c'è un però, giusto Prevignano?
2: C'è un però. Vai. Questi 100 elode sono distribuiti in maniera un po' diseguale, ecco. Sono molto di più al sud, Calabria e Puglia sono in testa alla classifica, mentre Piemonte e Lombardia sono tra quelli che hanno meno lodi, che comunque sono tantissime, e il fenomeno ogni anno cresce, mi sembra di ricordare. Tutte le volte che vengono il ministero diffonde i dati, ci sono sempre più lodi, siamo sempre più bravi, sempre più intelligenti, punto interrogativo.
0: Chi lo sa questo? O vengono regalati dei 100 elode così, come se...
2: Com'è andata la maturità tua, Rudy?
0: C'è il disco?
2: Vabbè, ci sono degli
0: disco,
2: altri,
0: no?
2: Dati, se
0: c'è...
2: vuoi. Ero già pronto. Okay. I dati della campagna.
0: Allora, io intanto faccio parte di quella l'epoca in cui i voti non erano così. Non so se vi ricordate che c'era il 36. Esatto. E io il minimo era 36, se non ricordo male, sì, giusto? Il massimo era 60. Sì, già ridete. Perché già ridete?
1: Oh. Dai, siamo curiosi.
0: Niente, 48.
1: Vabbè,
2: oh,
1: dai.
2: 48. Okay.
0: No, dai, 48 è il tipico, potrebbe fare di più, ma non si impegna. 48.
2: No, ma io mi aspettavo così.
1: Però guarda oggi dove sei. Dove sei arrivato?
0: No. Voi.
2: Io tu 50. Previ?
0: Vedi che sei il solito. E Elisa?
1: E io sui 175.
0: Ah, 75.
2: Siamo tutti lì, dai.
1: Sì.
0: Siamo tutti lì. Dei mediocri. Maurizio, tu che dici solo numeri in una settimana? 54.
2: 54, il secchione,
0: okay,
2: maledetto.
0: Il secchione. Il migliore sei tu, però, Previ. 55.
2: Puntavi no, 50, 50.
0: Ah, 50.
2: Puntava al 60.
0: Sì, puntava al 60.
2: Puntava al 60.
0: Secchione. E voglio fare notare agli ascoltatori che siamo tutti, noi siamo tutti fra Piemonte e Lombardia, le regioni peggiori in questo articolo, giusto? Eh sì, perché Previ Piemonte.
2: Quelle con meno lodi. Tra l'altro, un dato curioso è che ci sono tante lodi, ma sono diminuiti i 100. I 100 semplici, diciamo, quelli ordinari. Okay. È strano.
0: Anche questo è particolare. Allora, già arrivano i primi messaggi e anche qui sento del livore.
1: Sì.
0: Dai che c'è il livore.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: One livore, one station. È bello così. Allora, scrivete se volete commentare la notizia. Io non vi ho chiesto niente, quindi poi non dite che sono io che faccio quello che solleva.

0: Invece, a proposito di gusti musicali, UB40 sempre piaciuti, perché mi mettono quel misto di relax e allegria. Previ, tu fan UB40 o mica tanto? Anche lì
1: abbastanza, non tantissimo del reggae, sì, in quel momento,
0: sì. Troppo allegri però, per te, Prevignano,
1: troppo un po' troppo allora, poi riscoperti dopo.
0: Mio pezzo preferito degli UB40, Rat in the Kitchen, lo voglio dire perché è un pezzo che mi mette felice quando lo ascolto. Allora, tantissimi messaggi che, sì, dove c'è gente che si autocompiace del proprio voto alla maturità, ok, stiamo, sì, parlando di questo articolo di oggi.
1: Fosco ti difende e dice: oh, io pure 48, ricordiamo che equivaleva all'80 odierno, eh? Cioè non poco comunque.
0: Ah, vabbè. Aspetta un attimo, forse c'è qualcun altro.
2: Senza offesa per nessuno, ma io ho spesso a che fare con neodiplomati, spesso con massimo dei voti, e secondo me non è aumentata l'intelligenza, ma è drammaticamente diminuito il livello delle scuole.
0: Ah, vedi che lo sapevo, che... Sì. Vedi, io non volevo, perché io non volevo, e non sono io, Professori all'ascolto, 347-342-5220. Vogliamo mandare un bel messaggio a questo signore di risposta. E poi un messaggio per me personale.
3: Rudy, 60esimi, il tuo 48 è sempre 8-48, è un 8. Ci è uscito veramente bene.
0: Grazie.
3: Altro che si impegna, ma io sono uscito che, ragazzi miei, vabbè, ho fatto gli ultimi 2 anni al serale del liceo scientifico, eccetera. Ero già sposato, avevo già bambina. Però sono uscito invece che con 36, 37.
0: Vabbè, dai, buono, 37.
1: Premiato,
0: sì,
1: lo sforzo.
0: Premiato lo sforzo. Poi ci sono tanti. C'era un messaggio

0: La professoressa, lo vuoi leggere,
1: non
0: Andrea,
1: so se
0: lo
1: ritrovi? Non so se è una professoressa, però il taglio sembrerebbe.
0: Sì. Sì.
1: Simona dice che adesso si rapporta tutto al livello della classe. Se la classe è, insomma, non particolarmente brillante, basta poco per essere poi eccellente in qualche modo.
0: Sì.
1: Quindi si fa anche questo calcolo.
2: Cioè,
1: ecco,
2: il 48 di Rudy di una volta è il 60
3: no,
2: di oggi.
3: No,
1: per esempio, lui era in una classe pessima, Rudy, e il suo 48 è il 60.
3: Quello è il concetto.
1: E ti stai rinimicando tutti i tuoi compagni.
3: Quello che è il concetto. Saluto i miei compagni di classe e le orsoline di Rapallo, dove ho fatto...
1: capito.
3: Sì, le orsoline di una volta. Quelle che giravano ancora con il righello di legno, spesso, molto spesso, e li finisco perché sennò poi si va nel penale. Avevo una suora a scuola che, ecco, non sto scherzando, quella con il righello più grosso, più spesso, ok, chi ha la mia età sa perché parlo di righello, oggi non potrebbe accadere, per fortuna.
1: Se ti buttano un AutoCAD con tutto il computer in testa, forse capisco.
3: No, esatto, più o meno con quel righello, insomma, diciamo, ci facevano notare quando le cose non andavano bene, ecco, mettiamola così. La suora più crudele, non sto scherzando, sembra una battuta di bassissimo livello, beh, invece vi giuro che è la verità, si chiamava Suor Mansueta.
1: Suor Mansueta, però
3: lo giuro. Chiedete qualcuno che ha fatto le orsoline a Rapallo negli anni miei, confermi l'esistenza di questa suor mansueta che era veramente...
1: È tutto caduto in prescrizione, sì.
3: Sì, ormai sì, tranquilli.
2: Beh, ma anche suor mansueta.
3: Sì, è caduta anche lei.
2: In prescrizione,
3: sì, sì, sì. Cosa stai leggendo? Stai augurando la morte? Non ho capito.
2: Giammai.
3: Se sta benissimo, povera suor mansueta.
1: Se sta benissimo, bussa alla tua porta tra 5 minuti con righello.
3: Come tutti noi sardi, che ne sai tu, Elisa, maledetta Elisa. Va bene, dai, mettiamo un disco che in questo periodo ascoltiamo veramente tanto.

0: più.
1: La nostra Noemi su Radio DJ 10:50. Noemi, tra l'altro, bravissima anche come conduttrice, non solo come cantante, ragazzi. L'ho vista l'altra sera a Radio Estate con Enrico Papi. Bravi, bel programma, brava lei. E Noemi, mi raccomando, ti aspettiamo appena torni in forma. Ti aspettiamo qui da noi a Radio DJ. Abbiamo parlato di voti altissimi, ok?

0: Rante, parliamo insomma di cose di un certo livello, Previ, quindi devi parlare tu, perché quando c'è la qualità ci sei tu, giusto? Vai.
1: Controllo qualità.
0: Vai,
1: delle
0: vai,
1: notizie.
0: Vai.
1: Tu sapevi, caro Rudy, che l'italiano è la sesta lingua più studiata nel mondo? Non chiedermi quali sono le altre cinque, ma credo siano facilmente deducibili, insomma, tra quelle più parlate.
0: Non sapevo fosse la sesta.
1: Attenzione,
0: però
1: non la
0: sapevo.
1: Più parlata,
0: no,
1: non
0: no,
1: la più parlata,
0: più
1: ma la più studiata, la sesta più studiata nel mondo.
0: No,
1: questo, come dire, potrebbe spiegare tante cose. L'italianità è sempre un marchio di grande successo. Però l'articolo alatissimo, devo dire, anche molto complesso, di Stefano Iossa oggi su Repubblica a pagina 34 ha un titolo che secondo me dice molto e spiega molto dell'articolo. Non solo Dante Ferrante, come esportare l'italiano. Cioè abbiamo Elena Ferrante, che è un modello di grande successo in questi giorni, abbiamo avuto Dante, che è il, come dire, è l'autore più tradotto, tra l'altro, italiano
0: dopo
1: nel
0: Fabio
1: mondo.
0: Volo però sempre dopo Fabio Volo, ok,
1: chiaramente in qualche modo ci si chiede, tra questi due estremi, poi alla fin fine, cosa riusciamo ad esportare d'altro? Tante cose, naturalmente, ma Stefano Iossa appunto dice bisogna un po' interrogarsi sulle sorti della letteratura
0: della
1: odierna
0: nostra,
1: e della nostra italianità, insomma.
0: Lì mi fa venire in mente che per tanti l'italiano può essere ancora uno scoglio, e mi fa venire in mente il punto più basso della nostra carriera scolastica, ragazzi. Lo vorrei trattare, cioè ce l'avete quel ricordo lì del punto più basso della vostra carriera scolastica? Io ce l'ho,
2: ed è
0: tutti i primi tre anni di liceo linguistico, appunto, tedesco. Non ho mai preso in tedesco, non è una battuta, un voto più alto del 4.
1: E
0: rimandato tutti, sono ansueto, righellate nelle ginocchia a

0: Billy Myers, Kiss the Rain, 1998, insomma abbiamo fatto un casino allucinante, siamo riusciti dai pantaloncini corti all'Italia
1: di Ferrante.
0: Io non lo so come possiamo pensare di fare un'altra ora in questo modo, ma la dobbiamo fare, quindi un po' di pubblicità che va ascoltata e poi torniamo tra pochissimo.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca!

0: aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
2: Al Cavallino Matto!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
8: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
9: Doppio Malto!
10: Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
12: Congratulazioni!
13: A degustarci il cocomero!
12: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
15: Pochi secondi alle 11.

0: I temi Impala sono le 11.02. Io quando ascoltavo, mentre ascoltavo Dracula Previ, stavo pensando a David Bowie in quel meraviglioso film che era Miriam si sveglia a mezzanotte. Non so
1: dove c'era Cat People.
0: Ragazzi, che pezzo, che film, che belli loro due, che bello, che bello tutto. Se amate quel il mondo del
1: draculismo,
0: se siete dei draculisti, guardatevi Miriam si sveglia a mezzanotte, film di ormai di tanti anni fa, sì, però sempre 80. Di grande fascino, con un David Bowie in una forma eccezionale, straordinario. David Bowie che, diciamolo, Previ, uno dei pochi che riusciva a essere uno straordinario cantante, ma anche un ottimo attore, no?
1: Assolutamente, sì, è vero. Si è cimentato poco, ma quando l'ha fatto, insomma, l'ha fatto sempre molto molto bene.
0: Altro film dove recitava David Bowie, che ho amato perché era un ruolo completamente diverso, era Labyrinth.
1: Vero.
0: Ricordate, Maurizio è tutto contento che ho citato Labyrinth, come un bambino a Luna Park. Guarda, ti ho soddisfatto, Maurizio. Te l'aspettavi questa citazione? Se non l'avessi detto, ci saresti rimasto un po' male. E invece sono qui sempre. Prima di farvi un bellissimo regalo, ci tengo tanto tanto tanto a dirvi una cosa di pochi secondi, ma che è molto importante. Tutti noi amiamo tantissimo quei negozietti, il commercio di prossimità, quei negozietti locali dei paesi, quei negozietti che tengono vivi, che tengono aperti i borghi, i paesi, quelle piccole attività che ci piace visitare. Ecco, tutti questi piccoli negozi sono molto a rischio, perché la maggior parte di questi, tanti, stanno chiudendo. I giovani fanno fatica a portare avanti attività di questo tipo, e quindi c'è bisogno che qualcuno sostenga i piccoli commercianti. Visto che anche con Laura Antonini spesso parliamo dei piccoli commercianti, se avete un secondo di tempo, non costa niente, nessuno vi chiede niente, è completamente gratuito e ci vuole un secondo, vi chiedo di andare su confesercenti.it, è un sito molto semplice, e mettere una piccola firma digitale per far sì che i piccoli commercianti, le piccole attività non chiudano, che i borghi e i paesi non si spopolino, insomma che questa parte di commercio viva ancora. Vi prego, se potete, fatelo. Io l'ho fatto, ci vuole davvero un attimo e non vi chiede niente nessuno, solo una firma digitale. Confesercenti.it. Allora, dobbiamo fare un regalo. Siamo felici di regalarvi due pettorali per la DJ Ten di Milano 4 ottobre. Elisa, oggi a chi regaliamo i due pettorali? Intanto a chi veramente può andare a Milano a farla il 4 ottobre, mi raccomando. E poi un'altra cosa, oggi abbiamo parlato tantissimo di scuola. Io direi una cosa, se siamo d'accordo tutti, con una foto dovete avere la faccia da sapientino. Vi ricordate il sapientino di una volta? dai. Faccia da, anche se avete preso 36, faccia da 60, anche se avete preso

0: 70 faccia da 100, facce da sapiente, il più sapientino vince i pettorali. Perché ridi?
1: Questo è difficile.
2: Perché ridi? Devi umiliare sempre.
0: Devi
2: così.
0: Farti quella faccia un po' così, dove ti metti la mano sul mento, t'allunghi la barba da saggio e fai la faccia pensosa. Bravo, previ, bravo. Girl, I'm in love with you.

0: John Legend su Radio DJ Ordinary People arriva in questo momento, proprio di pochi secondi fa, la triste notizia della morte di Francesco Guccini. E Andrea e Elisa, non ce la siamo detti, Maurizio, non ce la siamo detti neanche fuori dalla diretta.
1: Sì, l'ho ricevuto nel frattempo.
0: Ok, e quindi io con grande piacere dopo vorrei dedicare un attimo, meriterebbe molto tempo, ma comunque un momento a ricordare Francesco Guccini, che è stato un artista, parlavamo di David Bowie, artista a tutto tondo, anche Francesco Guccini, un grande in tantissime opere, in tantissime, non mi viene neanche, tanto sono colpito e tanto sono triste che mi viene neanche la parola, tante modi artistici di esprimersi diversi, non mi viene niente di più in questo
1: era poliedrico, diciamo.
0: Sì, davvero, come scrittore, come autore, come cantautore, attore, tante cose. Però ci prendiamo un attimo, perché vorrei farlo bene e vorrei soprattutto ricordarlo come merito, al meglio di quello che saremo in grado di fare noi, e quindi premiamo qualcuno dei nostri ascoltatori e poi parleremo di Francesco Guccini.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Elisa, aiutami tu, perché in questo momento difficile non ho visto chi vince e quindi vorrei accoglierla nel modo giusto.
3: Paolo.
0: Buongiorno Paolo.
3: Da Cuneo.
4: Buongiorno a voi.
0: Ciao Paolo. Ciao Paolo.
4: Grazie di questa notizia bruttissima.
0: Anche a me, e a me spiace in qualche modo accoglierti dopo con questo spirito per aver detto questa cosa, ma d'altronde questo è Paolo, ho scelto.
4: Grazie
0: di solito io non scelgo mai chi premiare, però la tua foto mi è piaciuta tanto, perché Paolo eri proprio, incarnavi lo spirito del saggio, del sapientino che dicevo io.
4: E quindi,
0: sì, no, però mi fa molto molto ridere. Tra l'altro, non so se ti hanno mai detto, ma io l'ho detto ai miei
1: notato
0: colleghi.
1: Subito, è vero.
0: Sì, l'ho notato. Hai una somiglianza, almeno in questa foto, poi non lo so, notevole con l'impossibile da dimenticare amatissimo Fabrizio Frizzi. Non so se te l'hanno mai detto, però un po' li somigli.
4: No, la prima volta, grazie Rudy e grazie a tutti.
1: Però nella foto è impressionante, è vero.
0: Giuro, nella foto tu sei Frizzi, te lo voglio dire, quindi sappi che per me è un grandissimo complimento, perché è un uomo meraviglioso che ho amato tanto. Ti aspettiamo il 4 di ottobre a Milano per la DJ Ten, va bene?
4: Un saluto speciale anche a Premignano.
0: Sì,
1: grazie.
4: Siete tutti e due degli idoli per me. Grazie.
0: Che carino, grazie. Paolo. Prevignano raccoglie un amore degli ascoltatori.
1: Ingiustificato.
0: Paolo, mi prendo 5 secondi per dirtelo. Cioè, quando tutte le volte che parte l'estate e io e Andrea ci uniamo insieme, mi rendo conto di quanto amore hanno gli ascoltatori di Radio DJ per Andrea Prevignano. E io sono molto felice di questa cosa e ci tengo a dirlo. Sono anche felice che Andrea, in agosto, invece di andare a mettere i piedi nudi al mare,
1: cosa che mai farei, ecco perché sto con te.
0: Venga, esatto, bravo, stia in onda con me a fare il programma. Hai vinto tu, ciao amico, ciao Paolo.
4: Grazie mille, ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla su Radio DJ, sono le 11:16. Ribadisco ancora una volta, stiamo un momento raccogliendo tanto le forze, poi un po' di cose, come posso dire, serie e interessanti e autorevoli da dire sulla scomparsa di Francesco Guccini. Dopo le 11:30 sicuramente ne parleremo con dovizia di particolari e spero anche con una persona che l'ha incontrato tante volte e che ha delle cose interessanti da dirci. Previ, proprio per invece parlare di una cosa che dà tanta speranza, no? nel corso della vita e della nostra esistenza, oggi non mi ricordo più se Corriere Repubblica, tu ce l'hai, ce l'hai lì, me lo puoi dire, sul Corriere della Sera c'è un articolo che racconta che sempre di più nel nostro paese ci si sposa anche oltre i 70 anni, diciamo non si smette di credere all'amore, all'unione anche in età avanzata.
1: Esatto, ci sono dei dossier, sì. Come potremmo dire, la nostra trasmissione va molto di moda questo termine, dell'Istat e del Censis, dati incrociati, ci dicono che negli ultimi 20 anni il fenomeno dei matrimoni degli ultrasettantenni è aumentato del 238% e addirittura ci sono divorziati che si rimettono insieme poi più in tarda età. Quindi insomma è un fenomeno piuttosto curioso. Ci sono dei nomi che sono stati citati nell'articolo come esempi recenti di questa tendenza, che sono Massimo Cacciari, il filosofo Massimo Cacciari, Rosanna Lambertucci, Adriano Gagliani, si è sposato da poco, se non sbaglio, lo scorso anno, e quindi loro sono solo tra i più famosi di quelli che decidono dopo i 70 anni di convolare a nozze, un po' come te che sei sulla settantina e da poco sposato.
0: Mi sono da poco sposato, confermo, per la seconda volta nella mia vita e non 4-5 come in tanti hanno scritto, ma vabbè, di cose che scrivono spesso poco attendibili ce ne sono tante. E sono, sì, è vero. E il fenomeno che mi colpisce di più non è tanto lo sposarsi in un'età avanzata, ai 70 o quello che è, ma mi colpisce molto lo risposare la donna dalla quale hai divorziato. Non so se mi
1: spieghi. Beh, questo è anche più raro, credo.
0: Lo
1: però,
0: dicevi insomma, tu, l'hai detto.
1: Sì, sì, in tendenza c'è anche questa cosa qui, che insomma è piuttosto curioso. È un fenomeno più anglosassone americano che non italiano.
0: Risposare la donna dalla quale
1: risposare
0: si è separato,
1: la donna dalla quale, sì, sì, sì.
0: Io ho un amico, non faccio il nome, ma non perché sia segreto, chiaramente, ma solo perché così. Ho un amico che tra l'altro spesso sentiamo anche in radio, che ha risposato la stessa donna, sposato separato, sposato divorziato, più di 3 volte di seguito.
1: Vabbè, ma deciditi però.
0: Cioè. E cavoli, e dai Beppe, l'ho detto. Vabbè Beppe, non si capisce. Si sposano, si lasciano, si separano e si risposano 3 volte di seguito l'hanno fatto. I più polemici degli ascoltatori, e sono tanti, ok? Perché vedi che noi anche senza volerlo creiamo la polemica, porca miseria, Prevignano, anche quando non vorremmo, anche quando vogliamo dare la notizia romantica, dicono ma che amore, ma che romantici, mettono insieme le pensioni.
1: PDR, pensione di reversibilità.
0: Vabbè, però
1: ma siete veramente senza, non credete all'amore.
0: Ma è possibile? Che siamo vergogna. Così, siamo arrivati a questo.
1: Che bassezza.
0: E allora 347-342-5220, sondaggio di 5 minuti, anzi 4, si chiama pensione di reversibilità o si chiama amore? Chi ci crede, chi non ci crede?
1: Guarda che cinismo.

0: speranza ce la date. La maggior parte dei messaggi parla di PDR, ma alcuni credono nell'amore. Elisa, mi confermi questa tendenza, ti prego?
1: Sì, sì, se non
0: da. Quanti?
2: Tre.
3: Due. Tre su 300.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, dai, ragazzi. E se è un po' come il voto della maturità, dipende come lo giri, come lo sì. giri, come la volti, dai. Io sono contento. L'ascoltatore di Radio DJ, in piccola parte, crede ancora nell'amore. E io, oltre all'amore, credo anche alle cose buone. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola ed un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e il 9 agosto a Terracina.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere!
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
9: Have fun with
10: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Harry Styles su Radio DJ 11:32. Pochi minuti fa vi abbiamo dato in diretta la notizia della scomparsa di Francesco Guccini. Prevignano, non me ne volere, ma tu, esperto di musica, ho chiesto a Linus di ricordarlo insieme, lui che tante volte l'ho avuto anche ospite a DJ Chiama Italia, quindi insomma tante cose le ha conosciute proprio di persona. Linus, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Suona un po' come una bestemmia il fatto che io parli di un personaggio come Guccini, però sono generazionalmente, pur non essendo mai stato esattamente un suo grandissimo fan, mi appartiene tanto.
0: Certo.
1: Poi era un personaggio meraviglioso, non l'ho mai conosciuto fino a una decina, forse quindicina d'anni fa, quando sua figlia fece da tramite, perché poi i figli hanno un ruolo importante nella vita delle persone e magari possono sdoganare mondi che apparentemente sono molto lontani. Era uscito un libro di Guccini e nel presentarlo ci proposero appunto di averlo come ospite. Credo che lui non sapesse nemmeno chi io fossi o che cosa fosse Radio DJ, però appunto sua figlia, che invece era una grande ascoltatrice, lo convinse e da lì poi è tornata a trovarci in diverse occasioni. Insomma,
0: si è trovato bene, quindi evidentemente.
1: Sì,
0: si è trovato bene.
1: Ma sai, le persone come lui si trovano bene credo dappertutto, no? Infatti per tanti anni è stato circondato un po' dalla retorica di un certo mondo, la sinistra. Certamente lui non ha mai fatto mistero delle sue idee politiche, però insomma era quell'epoca in cui si faceva politica in una maniera credo un po' più autentica e meno pregiudiziale, no? Credo, cioè, erano persone con le quali si poteva parlare anche se si aveva magari un punto di vista molto lontano. Io in particolare nel periodo d'oro di Guccini io ero più fan di De Gregori, lo dico perché insomma lo sono sempre stato. Ed era più facile essere fan di, sì, De Gregori, un po' perché De Gregori aveva 2 o 3 anni al massimo più di me, Guccini era già decisamente di un'altra generazione, e poi insomma le canzoni di De Gregori erano tra virgolette, anche se un po' criptiche, canzoni d'amore. Le canzoni di Guccini insomma raccontavano storie magari un po' più articolate. So che dopo metterai L'Avvelenata, che è il suo manifesto, ma se ti devo dire una canzone che per me è Guccini, ce n'è una che si chiama Incontro, che è più o meno insomma dello stesso periodo.
0: Okay.
1: E racconta l'incontro fra lui e una sua amica, con la quale evidentemente durante la gioventù ha condiviso ideali e visioni e robe di questo genere. Poi questa va via per tanti anni e si ritrovano. Ed è una canzone di una tristezza devastante, però
0: sì,
1: al tempo stesso sembra di leggere la sceneggiatura di un film. Peraltro è la canzone nella quale per la prima volta ho sentito il termine déjà vu, no? Che adesso vabbè, noi che siamo internazionali usiamo magari con una certa facilità, ma lui diceva come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, e io questo come un istante déjà vu, diceva che cazzo è istante déjà vu. Invece il déjà vu è quando tu dici quella roba lì io l'ho già vista ma non mi ricordo,
0: sì,
1: in quale occasione.
0: Déjà vu è un termine, Linus, che parlando ancora di grandi cantautori di un'altra generazione mi fa venire in mente più Paolo Conte che Guccini. Paolo Conte
1: erano quelli intelligenti, capito? Quelli che avevano fatto la terza media a differenza nostra, che ci eravamo fermati alle elementari.
0: Sì, sì, è vero. Senti, tu dicevo anch'io prima, l'hai incontrato qualche volta DJ Chiama Italia, anche la sua una veste anche quella di scrittore, perché lui nasce proprio dagli studi, dagli inizi, come uomo di lettere, no? Proprio
1: certo,
0: uomo amante, certo, della nostra lingua, che l'ha studiata.
1: Ma infatti è per quello che le sue canzoni erano anche un po' impegnative, no? Un po' perché quel modo di cantare apparentemente monocorde insomma non è che ti faceva venire tutto l'entusiasmo del mondo, perché poi era il periodo in cui contemporaneamente, che so, c'era la disco music, c'era il rock psichedelico, c'erano altre cose che suonavano un po' diverse, e però appunto io manco sapevo cosa fosse déjà vu, figurati se sapevo magari altri termini o altre citazioni.
0: Sì, e poi tengo ci tengo tanto a farti una domanda perché so cosa mi risponderai ed è bello ricordarlo in questo modo. Hai parlato di Francesco De Gregori, mi viene in mente una canzone che tu hai tanto contribuito a lanciare, che guarda che non sono io, di De Gregori, che racconta un po' il fatto che non è che ti devi aspettare che l'artista sia esattamente come tu te lo immagini quando lo incontri. Guccini, che con la sua cultura, il suo personaggio, magari poteva mettere un pochino di timore, no? Nel contrarlo, nel conoscerlo, invece era un uomo molto divertente, spiritoso. No?
1: Molto divertente. Beh, il 90% dei suoi ricordi giravano sempre intorno alle osterie in cui lui ha mosso i primi passi, insomma, no? Le famose osterie della Bologna degli anni 70. E poi, no, visto che tu hai citato la canzone di De Gregori, guarda che non sono io, che parla proprio della voglia dell'artista di tenere separata la sua vita professionale da quella relazionale, diciamo, che è tipico di De Gregori, se vogliamo. Ti ricordo che l'album più famoso di Francesco Guccini si chiamava Via Paolo Fabbri 43, che era esattamente l'indirizzo di casa sua a Bologna, alla faccia della privacy.
0: È un po' come dare il numero di cellulare personale in diretta in radio invece del nostro 347.
1: Adesso
0: quella roba
1: sarebbe
0: lì
1: esattamente l'equivalente. No, esatto. Era un po' di soggezione anche perché la figura era imponente, no? Molto alto, molto, però aveva quest'aria anche molto paciosa e molto, molto gradevole. Credo che andasse bene al di là di qualunque dissidenza.
0: E c'è anche chi l'ha avuto come prof, perché stanno scrivendo in tanti, poi ti faccio andare Linus, ma mi piace lo spirito con il quale lo stiamo ricordando, che deve essere quello poi alla fine, non quello tragico che in tanti poi useranno. C'è anche chi l'ha avuto come prof proprio a scuola di lingua italiana, quindi pensa averlo come prof.
1: Beati quelli che hanno avuto questa esperienza, ma ripeto, non tanto per la sua immensa cultura quanto per la piacevolezza di parlare con una persona così. L'ultima cosa, purtroppo evidentemente è vero che il caldo fa male e quindi insomma stiamo assistendo a una dipartita, no, di una serie di personaggi.
0: È vero, abbiamo ricordato settimana scorsa insieme Franco Baresi, e è vero, hai ragione, ragione.
1: Dai.
0: Allora Linus, ascoltiamo, non è la tua preferita, ma ascoltiamo forse una delle più conosciute, insomma.
1: Sì,
0: insieme
1: quello che dice il manifesto.
0: Esatto, il manifesto, anche se lui a volte in qualche intervista ha un po' preso le... però comunque... È sempre così. Grazie Linus e a presto.
1: Ciao ragazzi, ciao Andrea. Ciao.

0: e a culo tutto il resto.
1: Francesco Guccini, l'avvelenata su Radio DJ 11.44. Per i tanti che stanno scrivendo, mi sono perso l'intervento di Linus, dove lo posso trovare, dove posso riascoltare questo momento vostro in cui stiamo ricordando Francesco Guccini, sappiate che a brevissimo sul sito di Radio DJ troverete sicuramente un articolo, forse anche l'intervento a brevissimo, non appena finisce il programma, insomma potrete riascoltare il ricordo di tutti noi e di Linus in particolare di Francesco Guccini. Prevignano, dicevi tanti messaggi che stanno arrivando.
2: Tantissimi, sì? una valanga. Il più bello secondo me è quello di Valeria, che dice: ragazzi, Guccini per me nell'età della coscienza musicale è stata una folgorazione. Dai 14 anni ai 40 è stato un faro, musica, libri. Ho per lui un amore sfegatato, ho visto come un segno quando mio figlio è nato il giorno del suo compleanno. Mi sento spezzata come se fosse morto un genitore.
1: Sì, certo,
2: è vero, chi ha vissuto Guccini in quel modo lo capisco, insomma, era una voce della coscienza molto forte.
1: Sì, e poi un'altra cosa che mi fa molto piacere è leggere dai messaggi che stanno arrivando che Radio DJ è una radio di persone che ascoltano e conoscono tanta musica italiana, tanta musica italiana dei cantautori, cioè, diciamo, non quella che forse è proprio la matrice esatta di quello che è stata Radio DJ in tanti anni, e questo è molto bello perché vuol dire che poi alla fine non ci si dimentica di certi, esatto, nomi, di certi dischi, di certe canzoni. E questa è una cosa che apprezzo tanto e terrò tutti questi messaggi che stanno arrivando con veramente il cuore. Nella canzone Maurizio Rossato ci faceva notare che c'è una frase che sembra scritta non allora l'avvelenata credo che sia 1900, adesso Elisa
2: 76.
1: Sembra scritta nel 2076, sì. Ed è una frase che dice, non so se Privi la vuoi citare o se la diciamo in modo grossolano, se la sai,
2: non
1: so.
2: Ce l'ho sotto, ho un'altra frase che riguardava la critica musicale che mi piaceva molto però.
1: E c'è una

0: frase che dice, ok, invece questa è una frase che dice praticamente che neanche dentro al cesso abbiamo più un momento per noi, giusto Maurizio? Esatto. Fai solo sì con la testa, così era, così, ecco, perfetto.
1: Maurizio,
0: che è una frase...
1: un vecchio saggio, quando Guccini ha cantato questa canzone, ha detto vero, quanto è vero.
0: Quella cosa, quanto è vero questa... Va bene, allora mettiamo un disco, anche perché poi prima dell'arrivo di Laura Antonini il programma non può finire senza lo studio che ha trovato Elisa e senza la notizia del giorno che viene sempre da uno studio che lei ha trovato, studi improbabili, quindi attenzione, non cioè, state tranquilli, so che tanti di voi sono preoccupati, anche oggi quel momento non lo saltiamo, quindi tra pochissimo lo studio di Elisa Copetti.

0: Stella Lefty, 11:49, volgiamo al termine, ma Elisa, è arrivato il tuo momento. Spiego per chi magari non avesse ascoltato la radio lunedì, martedì, mercoledì, oggi è giovedì, quindi è giusto spiegare. Il certo. Programma si apre con una notizia sarda, perché io voglio essere accettato dai sardi della Sardegna, e quindi sto cercando di spacciarmi un po' per sardo, e quindi vado sulla Nuova Sardegna da una notizia locale. Ma si chiude, soprattutto, questo è il picco del programma, con uno studio, con una notizia che riporta uno studio serio, importante, autorevole, scelta da Elisa. Quindi Elisa, è il tuo momento, ti rimangono 30 secondi. L'ascoltatore aspetta, vai. Sì.
1: Oggi il dossier è fitness, perché sì. Il trampolino elastico si prende la sua rivincita e conquista appunto il mondo del fitness. Non lo dico io, ma il rebounding sembra essere una delle discipline più chiacchierate del momento. Perché? Perché tutti vogliono saltare con il trampolino. Sì. I benefici: allena il cuore, fa lavorare tutto il corpo, aiuta a mantenere le ossa in salute, non mi prendete in giro.
0: Sai tu che a un certo punto arriva la canzone e ti stronchiamo,
1: e bastano pochi minuti per svolgere un allenamento intenso e completo.
0: Sai che dicevi com'è l'allenamento?
1: Intenso e completo.
2: Ma poi perché la rivincita del trampolino? Ma quando mai l'hanno messo?
0: Quando mai l'hanno messo da parte?
2: Dovuto
0: nessuno metta il trampolino da parte.
1: E poi lo fai sempre col sorriso, non ti stanchi mai.
0: Sì, e ti spacchi gli incisivi, certo. Se rimbalza col sorriso, prova tu a rimbalzare col sorriso.
1: No, guarda proprio.
0: Col ponte, c'è il ponte, hai un ponte.
1: A piedi nudi si fa, previ, sì. È per te.
2: Oddio mio.

0: Mix su Radio DJ 11:54. Adesso tutti in spiaggia a fare i tappetoni elastici a piedi nudi. Ti piace Previ come immagine?
1: Che orrore! Che brutto finale! Era una così bella puntata. Non era piaciuto un
2: sacco. È andata in vacca così.
0: Per colpa tua, Elisa. Grazie, ecco, Maurizio Rosato. Grazie, Elisa. In redazione, grazie al vero conduttore di questo programma, Andrea Prevignano, colui che sceglie e decide tutto quello di cui parliamo,
1: sciocco,
0: che facciamo. E ci sentiamo domani mattina tra le 9 e le 12. Adesso vi lascio con Laura Antonini.
3: Tu cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
4: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
10: È mezzogiorno. DJ! Buongiorno dalla redazione, apriamo con una notizia arrivata poco fa. È morto questa mattina all'età di 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore, poeta e intellettuale si è spento a Pavana sull'Appennino Pistoiese, luogo a cui Guccini, nato a Modena, era molto legato e dove aveva trascorso l'infanzia. A dare notizia della morte è stata la famiglia, spiegando che nei prossimi giorni si terranno le esequie in forma strettamente privata. A settembre però si svolgerà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato, hanno affermato i familiari, di ricordarlo e salutarlo. Guccini ha firmato capolavori come La locomotiva, Dio è morto e L'avvelenata, segnando oltre mezzo secolo di musica italiana. Ora le altre notizie. È stata uccisa a martellate la donna di 89 anni, trovata senza vita nella notte dai carabinieri nella sua casa in provincia di Chieti. Nell'abitazione c'era anche il nipote 25enne in stato confusionale, che è stato portato in caserma per essere ascoltato. Indagini in corso anche nel carcere di Prato. Un 32enne è morto dopo uno scontro con un altro detenuto avvenuto in cella. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. L'omicidio è avvenuto nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. È salito a 80 il numero delle persone morte mentre cercavano di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola di Ceuta in Marocco, presa d'assalto settimana scorsa da decine di migliaia di migranti. Finora solo due delle salme sono state identificate. Oggi Re Felipe di Spagna riceverà a Palma de Mallorca Juan Jesús Vivas, il presidente della città autonoma. Restiamo all'estero. L'Iran smentisce Donald Trump, che durante un comizio a Las Vegas ha parlato di negoziati ancora in corso con Teheran per mettere fine alla guerra e gestire lo stretto di Hormuz, quasi completamente chiuso da mesi per i blocchi imposti sia da Washington che dalla Repubblica Islamica. L'intesa c'è stata, ha chiarito Teheran, ma solo con l'Oman. Cambiamo argomento. Un forte temporale abbattutosi nella notte ha causato una vasta frana fra San Giovanni

0: Anni e Lutago in Valle Aurina in Alto Adige, 120 le persone evacuate da un hotel e da 3 edifici residenziali. Nessuno è rimasto ferito. La valle però al momento è isolata. E proprio qualche temporale potrebbe portare tra domenica e lunedì un lieve e temporaneo calo delle temperature al nord, ma il caldo torrido continuerà ad affliggere l'intera penisola, stando alle previsioni, almeno fino a Ferragosto. Oggi è atteso il picco della quarta ondata di calore e per la prima volta nel corso di questa estate tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Andiamo a Parigi per gli europei di nuoto. Oggi sono previste le finali dei tuffi dal trampolino sincronizzato femminile da 3 metri e dalla piattaforma maschile da 10 metri. In gara anche Chiara Pellacani, che ha conquistato già 4 medaglie nella competizione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, una buona giornata su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il disco di Olivia Dean, che si chiama Baby Steps su Radio DJ, rappresenta il nostro inizio di oggi. Siamo pronti a partire, andiamo pure con la sigla.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Una mattinata funestata dalla scomparsa di Francesco Guccini, che è una di quelle notizie che quando arrivano così durante le dirette, è successo stamattina durante la diretta di Rudy, avete sentito anche la telefonica insieme a Linus, hanno commentato la notizia, anche le news pochi minuti fa, insomma, hanno aggiunto qualche dettaglio anche sul fatto che verrà poi ricordato in una cerimonia commemorativa. La famiglia ci tiene molto a questo e sicuramente questo farà un pochino meno tristi i suoi fan, che però ovviamente sono disperati in quanto si è perso uno dei più grandi cantautori italiani. Tanti i messaggi che stavo leggendo anche nella nostra messaggeria, che sono continuati ad arrivare durante questa oretta, da più o meno quando è uscita la notizia. Quindi sono quelle cose che tu dici, vabbè, vado in onda, adesso sono sempre così come al solito, cazzeggiona, oppure devo essere un attimo meno, e cerchiamo di fare del nostro meglio per mediare, insomma, quando arrivano queste notizie brutte così in corsa. Chiaramente un po' il nostro mood scende, questo è normale, però vabbè, si sa che insomma noi siamo quello che siamo, e quindi do il buongiorno al resto del team questa mattina. Buongiorno Patrizio, ben trovato. Buongiorno Veronica.
2: Buongiorno.
0: Come al solito anche oggi abbiamo così cercato, quasi un po' invano devo dire, nelle notizie, perché è un periodo dell'anno questo in cui si sa che si fa più fatica a trovare delle cose, però abbiamo messo insieme un po' di notizie. Una di quelle che non abbiamo neanche discusso insieme, Veronica, prima, viene dalla Repubblica di oggi e era proprio anche in prima pagina. E mentre passava la canzone di Olivia Dean, stavo dando un'occhiata e leggevo questa notizia. Riguarda Sinner e Alcaraz, i due tennisti più forti del mondo, che hanno un sacco di problemi. Vita da robot e il tennis ha bisogno di un break. Praticamente si racconta, e l'ho letta anche online prima, del fatto che il tennis di oggi subisca un po' dei ritmi forsennati, e quindi i tennisti oggi si logorano molto di più rispetto a quelli che erano le star del passato. E quindi raccontavano per esempio di vecchi tennisti che hanno fatto la gioia dei tifosi magari negli anni 70-80, che magari uscivano a fare l'aperitivo, facevano un sacco di cose, e quelli di oggi invece sono assolutamente focalizzati sul loro lavoro ogni giorno, tenacemente, ore e ore e ore di allenamento. Facevano un paragone, non vedremmo mai Sinner, che ne so, fare l'aperitivo con le gambe appoggiate su un muretto, insomma, sicuramente no. Però ecco, forse questo non va a giovare poi al loro modo di essere, al loro modo di giocare, e sicuramente li fa ogni tanto fermare, come è normale che sia per un essere umano. Quindi mi faceva pensare se anche a noi capitano queste cose, no? Magari alcune volte diciamo stop, basta, siamo arrivati oltremodo sopra le nostre possibilità, e quindi come si fa in quei momenti? Che cosa andiamo a cercare quando cerchiamo di metterci un attimo seduti, tranquilli, e dire ok, stop a tutto, chiudo tutto, non voglio più sentire neanche un ronzio vicino a me? Chissà che tipo di atteggiamento abbiamo quando questo ci accade, cioè il momento in cui siamo arrivati, diciamo, bicchiere tutto pieno, non se ne può più. 347 342 5220, questo è il nostro numero, ovviamente vale per tutte le due ore, avremo ospiti, avremo un sacco di argomenti da trattare insieme, però ci piace sempre all'inizio metterci mano nella mano e tirar fuori tutto quello che c'è, anche il momento di stop, facciamolo insieme. E quindi cominciate pure a scrivere, a raccontare, a mandare messaggi vocali, perché i primi minuti della trasmissione, come sapete ormai da due settimane a questa parte, sono completamente dedicati a voi. La musica bella, quella ce l'abbiamo, si capisce, perché iniziamo con i Police.

0: Every Breath You Take, i Police su Radio DJ alle 12:15 in questo istante. Messaggi di ogni genere arrivano attraverso il nostro centralino al 347-342-5220 e mi sento di mandare baci e saluti a tutti quelli che mandano semplicemente cuori, magari non scrivono niente, no? Però ecco, ognuno magari ha vissuto questo momento di Guccini come un momento proprio, no? Anche di lutti personali, cose brutte accadute, insomma, succede, la vita è anche questo, non è sempre qua tutti felici. E mi faceva sorridere, Veronica mi ha fatto una sintesi di un messaggio che diceva però i tennisti vengono strapagati, però ragazzi dobbiamo anche metterci un po' nei panni del lavoro degli altri. È vero, un tennista è strapagato, vince tornei, gli danno soldi eccetera, ma anche una vita che è solo quello, cioè adesso bisogna vedere quanti di noi vorrebbero rinunciare a qualunque cosa, e i soldi non sono sempre il fine ultimo, secondo me è anche un po' la meta, arrivare ad essere il primo, il campione eccetera, però la vita di un campione è una vita anche di grandi sacrifici, cioè non dobbiamo nasconderci dietro il fatto che sì però guadagnano i soldi.
1: Nel caso di Sinner fa notizia se si fa una giornata in barca, esatto, con la fidanzata, poi che la barca sia uno yacht è ok. Però effettivamente se un giorno vediamo Alcaraz con le trecce, ha fatto le treccine, certo, perché è andato un giorno dal parrucchiere, avrà preso una pausa dagli allenamenti.
0: Può essere, quindi, che si è fermato. Però ecco, dopo aver letto il libro di Agassi tanti anni fa, sì, sinceramente non inviderei neanche un minuto della vita di queste persone. Non lo so, e poi mi dà un po' quell'impressione là. Io in trasferta a Como per un appuntamento di lavoro. In anticipo mangio un panino ad Astro Caffè, dove ti stanno ascoltando, e così ti ascolto anch'io. Allora così li saluto e li ringrazio per aver diffuso Radio DJ, che è una cosa sempre che mi fa piacere sapere, quindi grazie ragazzi e grazie Vane che ci mandi questo messaggio. Ieri sera ho accompagnato mia moglie e mio figlio al mare, adesso sto rientrando a casa a Potenza per andare a un matrimonio in Puglia, domani si lavora, sabato un viaggio ad Ascoli per lavoro e poi ferie, si spegne il telefono per 2 settimane e oggi giornata più calda in tutta Italia, giacca, cravatta, pantaloni lunghi, scrive Nicola. È vero, l'hanno già detto parecchi dei miei colleghi, l'avevamo anche un po' annunciato ieri, 27 città con tanto di bollino rosso, quindi sappiamo com'è fuori. Veniamo da fuori, noi non viviamo dentro la radio, saremmo dei merluzzi congelati, lo dico sempre perché qui fa veramente tanto tanto freddo. E poi saluto anche Loris che dice, poi c'è da dire che i tennisti guadagnano bene ma solo se partecipano e vincono i tornei, perché a differenza di tanti altri sportivi, diciamo, non entriamo poi nella polemica di quali, dopo aver firmato contratti milionari vengono pagati a prescindere dalle partite giocate e prestazioni positive o negative, scrive Loris da Pescara, diciamo riferendosi ad altri sport. So che ci sono anche dei vocali, vai pure, vero?
2: Quando la misura è colma e lo stress sta al massimo, Nutella d'inverno, gelato d'estate. Faccio bene, sì. Carola?
0: Sì Carola, fai benissimo. Abbiamo altro da sentire? Mi piace questo mood, allegria e cibo legati, perché il cibo aiuta sempre, non c'è niente da fare.
1: No, in questo caso rimaniamo sul tema tennis.
0: Ok. Yeah.
3: Fino a 40 anni però, perché poi dopo i tennisti, ciao, smettono di fare i tennisti e si godono la vita.
0: Certo.
3: Dopo i 40.
0: Sarebbe anche giusto.
3: Bisogna avere uno scotto.
1: Però sì, magari a 40 non hai il fisico di sostenere la vita che magari ti saresti potuto godere a 25.
0: Ma
1: però
0: anche
1: contro,
0: se ce l'hai, mettiamo che se anche ce l'hai, comunque sia ti sei giocato infanzia, adolescenza e tutto periodo della scuola.
1: I primi 30 sono andati.
0: Guarda, io non lo so, io penso sempre, non sono un'invidiosa per natura, quindi non invidio chi ha una condizione diversa dalla mia o superiore, e quindi non mi riesce, non giudico il lavoro degli altri, perché immagino sempre che dietro ci si possa essere qualche magagna, cioè non è se altrimenti non vedremo, che ne so, magari le star di Hollywood a un certo punto scoppiare e dire basta, sparire totalmente, smettere di recitare, fare cose che a noi sembrano molto, belle.
4: Una cosa, certo, scema,
0: dilla.
4: Non devi essere per forza il numero uno. Cioè, nel senso, io mi accontento di stare nella top 100 mondiale, mi prendo questi 100.000 euro e poi mi godo la vita.
0: Allora, in classifica bassa, diciamo, noi non abbiamo aspettative,
4: esatto,
0: da numeri 1.
4: Qualche
0: uno.
4: Sponsorino, non proprio il allora, top.
0: Va bene, allora, sponsorini, venite a noi comunque, anche se non siamo i numeri 1. Va bene, ma era giusto così, per condividere una notizia che mi aveva colpito stamattina.

Safe insieme a Bresh, parlare d'amore su Radio DJ 12:23. Ciao, noi stiamo raggiungendo la Puglia, tappe lunedì 9, appuntamento con gli amici per la nostra casa pugliese. Prima tappa Orvieto, poi Matera, Alberobello, ci salutate, certo che sì, Silvia, Mia, Leo e Teo. Buon viaggio a voi e a tutti quelli che in questi giorni magari hanno finalmente raggiunto l'agognata meta o ci stanno quasi, insomma, visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il Ferragosto. Ancora non ci siamo, però le indagini continuano a dirci che l'italiano non si è mosso più di tanto. Poi non lo so, ognuno farà le sue, trarrà le proprie conclusioni rispetto alle proprie città. A Roma noi possiamo testimoniare che siamo tutti qui proprio in fila, tranquilli, senza problemi. Giriamo un attimo pagina e andiamo a una delle notizie che abbiamo preso per voi stamattina. Questa notizia arriva dalla Stampa di oggi e racconta di una coppia ormai di quelle consolidate, cioè sto parlando di Re Carlo e della regina Camilla, che a quanto pare hanno dei segreti, non tantissimi, perché qualche giorno fa avevamo con noi la Royal Watcher e oramai raccontava anche lei, parlando del libro dedicato alla regina Elisabetta, la giornalista Eva Grippa ci diceva che oramai effettivamente ci sono talmente tante persone che ne parlano, danno notizie, che è più semplice magari trovare qualcosa ogni giorno sui reali, no? Ma a quanto pare una delle cose che forse non avevano mai dichiarato è che loro trascorrono dei weekend separati e lo danno come grande segreto di sopravvivenza del loro lunghissimo prima fidanzamento, prima segreto, poi pubblico, eccetera. Insomma, stanno insieme da oltre 50 anni, per cui questa cosa evidentemente funziona. Loro hanno avuto alti, bassi, bassissimi, così racconta l'articolo di oggi. Lei di solito appunto si rifugia in una casa che aveva acquistato dopo la fine del suo primo matrimonio, si chiama Ray Mill House questa casa, e lei ha vissuto lì dal 2003, è il suo rifugio privato dove riceve liberamente figli e nipoti, mentre il re si rintana a Highgrove nel Gloucestershire, dove può dedicarsi al suo giardino, alla costruzione di muri a secco. Questa cosa mi fa impazzire, purtroppo Andrea non mi sta ascoltando adesso, perché noi eravamo dei fan dei costruttori di muretti a secco, non so, tipo Sir Paul McCartney, ti ricordi, dicevamo questa cosa. E il re Carlo d'Inghilterra è proprio un costruttore di muretti a secco, e questa cosa a me risulta nuovissima, mi fa molto ridere, perché immaginavamo una volta Sir Paul in canottiera, adesso ci mettiamo anche Re Carlo vicino, che costruisce, che fa, che sistema cose e fa quello che vuole, lontani entrambi quindi dai parenti di tutti e due, cioè il problema è un po' quello, insomma, crollarsi di dosso tutta la parentela. Quindi grande segreto loro di sopravvivenza della loro relazione, un po' questo trascorrere weekend separati, ma anche dormire in letti separati, quindi anche questo fanno. Quindi loro stanno insieme quando devono trascorrere del tempo magari fuori, ma né dormono né passano il fine settimana nella stessa casa, quindi interessante, direi, no? Potremmo chiedere anche a voi delle vostre abitudini, anche voi fate così, anche questo è il vostro segreto di sopravvivenza della rapporto

0: Ok, Philip Comin, pezzo del 2016, molto molto apprezzato. Sentiamo un vocale, poi torniamo sull'argomento weekend separati barra letti separati, perché vedo che ha separato anche l'audience. Vai pure, Veronica.
1: Questa settimana la sto trascorrendo in montagna a fare smart working. Uh-huh. E il mio compagno è a Milano, purtroppo per lui, malgrado suo, col caldo che fa. Però devo dire la verità, questi momenti di separazione ci aiutano tanto, perché poi ci ritroviamo con entusiasmo e comunque ognuno di noi due ha bisogno del suo spazio. Io approvo.
0: Ok,
1: e
0: tu sì.
1: Se riusciremo mai ad avere una casa più grande, anche letti separati. Non perché non mi faccia piacere dormire insieme, ma perché sì, ci sta, dai.
0: Sì. Sono d'accordo, io sono d'accordo su tutto, però non siamo tutti uguali, nel senso che c'è un sacco di gente che invece non è per niente d'accordo, e lo scopriremo dopo la pubblicità.
2: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima. Eccolo il vostro disco preferito.
13: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
14: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
15: Dai produttori di Weapons.
16: Sono rinchiusa qui.
15: Un horror magistrale, da brividi.
17: Uno dei membri dello staff è scomparso.
15: Dopo Obsession e Backrooms.
18: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
19: Fammi uscire da qui!
15: Il nuovo horror dell'estate.
19: Hai paura?
15: Preparati a vivere l'incubo.
19: Te la sei voluta!
15: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
20: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Laura Antonini su Radio DJ.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Viajando por el mundo, Karol G insieme a Manu Chao su Radio DJ. Allora, prima dell'interruzione della pubblicità, abbiamo raccontato di questa notizia che ha a che vedere con i reali d'Inghilterra, il re Carlo e la regina Camilla, che hanno raccontato alcune cose della loro vita privata, tra cui che non passano mai weekend, quasi mai weekend insieme, quindi weekend separati e letti separati. C'era la parte più figa, che era quella di lui che costruiva i muretti a secco. Nessuno ha commentato questo, che secondo me era la vera notizia. Cioè, ma che hobby è costruire? Dove, soprattutto, dove costruisci un muretto a secco?
1: Poi sotto tu un re.
0: Un re.
1: Però immaginato lì a Balmoral, che
0: fa dei
1: la
0: muretti.
1: Loro tenuta.
0: Guarda, Carlo
1: spazio.
0: È lì che e tira su dei muri. Lasciatelo stare, quando ha i suoi momenti in down, lui tira su dei muri. Vabbè, no, così anche forse a livello metaforico può avere un senso questa cosa, che lui tira su muri. Capito? Lasciatemi sta. Cioè, io faccio muri nella vita, capito? Un po' così. Allora, un po' di messaggi vocali arrivati, vai pure, vero?
2: Ciao, io sono sposata da 20, aspetta che ci penso, 2005, 21 anni.
0: Sì.
2: E non abbiamo bisogno di dormire in case diverse, di fare weekend separati. Lavoriamo talmente tanto che ci vediamo talmente poco. Mm-hmm. E va bene così. Okay. Sì, certo, preferirei fare un weekend separato piuttosto che lavorare 11 ore al giorno. Però va bene anche così.
0: Dai, funziona. Funziona lo stesso, quindi
1: giustamente. Non lo vedo tutta la settimana.
0: Certo, è come
1: se rinuncia anche al weekend.
0: No, per carità. Andiamo pure.
3: Beh, diciamo che le coppie comuni di solito scoppiano per i litigi nati dalle faccende casalinghe. Loro semmai litigheranno su quale maggiordomo chiamare.
0: potrebbe essere così. L'avevo chiamato prima io, brutto stronzo.
1: Non hanno le nostre discussioni sulla tavoletta lasciata alzata, quello
0: non l'alzano e l'abbassano loro.
1: Sì.
0: Però anche lì, Veronica, siamo mai state noi reali?
1: Non lo possiamo sapere. Non
4: ma cosa sapere. Dice il Galateo sulla tavoletta? Si abbassa, si lascia abbassata o
1: secondo
4: si può tenere alzata?
1: Secondo te?
0: Patri,
1: fatto una cosa che copre. C'è un coperchio.
0: Sì.
1: È per usarlo.
4: Sì, ho capito.
1: Dal
4: però.
1: Mio punto di vista.
0: Cioè, lasciarla alzata, adesso siamo due donne contro un maschio, sì, mi sembra esatto. Anche brutto sparare così sulla Croce Rossa.
1: Che sciocco da parte tua.
4: No, perché questa. Io invece sono voglio
0: sei
4: fare questa battaglia.
0: Al dialogo,
4: sì,
0: diciamo.
4: Sì.
0: Ma io direi che lasciarla alzata non è carino. Così. Cioè, a
1: igienico.
0: Naso, senza andare a scomodare gli esperti di Galateo, ma semplicemente perché poi arriva la persona dopo di te che deve toccarla per ritirarla giù. Mamma mia. Vai pure, Veronica, non parlargli più, fingi di non vederlo.
5: Ciao Laura, allora ti dirò che io dopo essere stato un grandissimo sostenitore delle relazioni vissute H24,
0: sì.
5: Tant'è che ho alle spalle due matrimoni e due convivenze.
0: Ok.
5: Da circa un anno e mezzo invece ho scoperto una relazione a distanza,
0: okay.
5: Che sto vivendo una relazione a distanza con 250 chilometri di
0: distanza
5: che ci separano.
0: Uh-huh.
5: Ci vediamo 2-3 volte al mese e ti dico che è una cosa fantastica.
0: Eh beh, certo.
5: Ciao Giorgio.
0: Ciao Giorgio, direi buono, insomma, anche perché con tutto il pregresso hai detto ho vissuto la convivenza, ho vissuto quest'altro, non ha funzionato, questa funziona, teniamocela così. Qui ci dicono che i muretti a secco si vedono in tutti i telefilm inglesi, sono quei muretti che stanno sui cigli delle strade e quindi lui si vede che fa questi muretti sul ciglio della strada. Non lo so, in tutti i terrazzamenti, anche è vero, anche, ma anche quando giri così per le campagne italiane a volte vedi questi muretti tirati su, però da un re io non me l'aspettavo, questo stavo dicendo. E saluto anche l'autore di questo messaggio che diceva ma questo non è stare insieme, io la vedo più come una sopravvivenza, io sposato da 25 anni non vado da nessuna parte senza mia moglie, così categorico, bello però, amore.

0: Loro sono i Texas, say what you want, ovvero di quello che vuoi, dite quello che volete, ma questa trasmissione oggi vi sta dando un insegnamento sui muretti a secco che mai prima era capitato nell'intera radiofonia mondiale, perché Patrizio giustamente si fa delle domande mentre noi sentiamo i dischi e io gli devo rispondere, mi sento appunto in dovere di rispondere a Patrizio che è un po' l'ascoltatore, il primo ascoltatore che ho, l'unico che mi siede davanti e che vedo. Allora,
1: pensavo che dicevi l'unico che mi ascolta.
0: L'unico ascoltatore, sì, perché gli altri sono distratti, mi vedo. Allora, un muretto a secco è una struttura in pietra costruita senza l'uso di malta o cemento, sfruttando solo l'incastro perfetto dei sassi. E diciamo che le sue funzioni principali sono il contenimento della terra, la delimitazione dei confini, e qui secondo me Carlo va a mettere dei confini perché qualcuno gli rompe le scatole, oppure il drenaggio dell'acqua. L'arte di questa costruzione è riconosciuta anche come patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi sappiate che se siete dei costruttori di muretti a secco siete anche, state anche presenti

0: preservando una cosa importantissima anche secondo l'UNESCO. Allora, se due persone si amano davvero, stanno insieme sempre sia nei giorni belli che brutti, a oggi io e mia moglie siamo un esempio dopo tanti anni e sono fiero di dirlo, scrive Lorenzo, mi fa piacere per voi. Qualcuno non crede invece nella relazione nuova dell'ascoltatore di prima, dicendo vabbè ascoltatore è solo questione di tempo. Ma Nunzia, ma diamogli della credibilità, diamogli delle speranze.
1: Anche perché c'è da dire che lui il suo test un'altra versione di relazione l'ha fatto ben due volte, due matrimoni, quindi comunque ci ha creduto.
0: Ci sta provando poi a cambiare, dice forse qualcosa non ha funzionato, può essere anche per colpa mia, no? E si mette in discussione, proviamo anche quest'altra cosa.
1: Poi starà bene anche a lei, se è uno spettacolo sarà uno spettacolo per entrambi, immagino.
0: Era Giorgio lui, vero? Giorgio, ti piace che parliamo di te così senza di te? Sì. Ti piace questa cosa che ti analizziamo senza conoscerti?
1: Però ci siamo schierate dalla sua parte.
0: Con te, Giorgio, sì, sempre e comunque, proprio veramente. E so che mi volevi far ascoltare.
1: Allora, abbiamo una spiegazione sul perché Carlo forse ha scelto i muretti a secco come hobby.
0: Va bene, va bene.
2: Ciao, secondo me Re Carlo costruisce i muretti a secco perché ha preso ispirazione da Winston Churchill, okay, che nei periodi in cui voleva staccare davvero la spina costruiva muretti, perché questo gli dava la possibilità di liberare la mente dai suoi pensieri. Ok, ciao.
0: Grazie, grazie. Spiegazione anche storica, geopolitica, non so. No, ma mi fa ridere questa cosa perché essendo senza malta o calce, sono incastri, è un po' come fare un puzzle in un certo senso. Quindi tu ti metti lì, passi delle ore a cercare l'incastro giusto tra le due pietre, può essere una cosa che ti fa sfogare. C'è altro che dobbiamo sapere, vero? Oppure posso andare avanti?
1: Storie che funzionano.
0: Storie che funzionano, sì. Andiamo.
3: E mio marito insieme da 34 anni, sì, quest'anno festeggiamo 25 anni di matrimonio, okay. Ci siamo messi insieme che avevamo 16-17 anni, non ci siamo mai separati, vacanze insieme, fine settimana insieme, funziona, funziona, l'importante è cercare una quadra.
0: Ok, la mia voce mi dava un po' fastidio, devo dire, in questo messaggio, quindi devo darvi il tempo di registrare i vocali, quindi sai cosa faccio? Metto un disco, perché non posso parlare sempre, sennò infastidisco quelli che registrano, capito? 347-342-5220, tutta la canzone, potete registrare tutto quello che vi pare, giuro che non dirò un'altra parola, non aggiungerò un altro concetto, non parlerò mai più di muretti a secco senza averne costruito neanche uno fino adesso.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia Biagiantonacci, l'ultima canzone su Radio DJ, 12:53 minuti in questo istante. Non so dove pescare, Veronica, pesca tu allora, vai tu.
2: Sugli hobby di Winston Churchill.
1: Vai, vai, vai pure, vai pure.
3: E non voglio contraddire l'ascoltatore che ha detto che Winston Churchill per staccare la spina costruiva muretti a secco, ma in realtà ci sono le prove, perché ci sono i quadri. Winston Churchill per staccare la spina dipingeva dal vero, creando anche dei problemi di ordine pubblico, perché dovevano creare una specie di cordone attorno a lui. E comunque ci sono dei quadri che sono stati dipinti da Winston Churchill per questo motivo. Grazie.
1: Vabbè, questo non toglie che magari ogni tanto...
4: Facciamo fare pace agli ascoltatori. Dipingeva muretti a sé.
1: Non ce la faccio. Io non ce la faccio così, Patrizia, te lo dico. Altre 2 settimane così, no.

0: di Tom Jones, che qualcuno ha riconosciuto anche come un vecchio jingle che c'era su Radio DJ. Hai pienamente ragione, Beppe. It's not unusual costruire muretti a secco, ma sulla questione ormai lasciata così in sospeso torneremo dopo, perché adesso c'è la pubblicità e quindi ci dobbiamo fermare per qualche istante. Ma tutti i vostri messaggi non verranno buttati via, ma recuperati subito dopo. Restate con noi.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
3: Scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
4: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
5: Quest'estate in vacanza si ride... sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima.

0: Madonna con Dance Theria. Ieri proprio c'era una notizia sui giornali di lei e Kylie che faranno una cosa insieme, dopo che a fine giugno invece era uscita un'altra notizia che riguardava sempre lei e Kylie, ma di un'invidia pazzesca da parte di Madonna verso Kylie Minogue, che l'aveva portata addirittura a mettersi una maglietta con scritto Kylie durante un concerto, perché suo marito, il suo compagno del periodo, insomma, era un grande fan di Kylie Minogue e Madonna non lo poteva accettare. Evidentemente questa sorta di problema che c'era stato tra le due, cioè solo di Madonna, perché Kylie non ne sapeva nulla, si è risolto e quindi esce anche un disco di loro insieme. Piccolissima pausa e poi il pastone, cioè c'è tutta un mondo di muretti, di storie, di etruschi, di liguri, cioè ragazzi abbiamo scatenato veramente il panico, quindi dopo metteremo tutto a posto, faremo ascoltare ovviamente tutti i vostri messaggi tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Infatti su Radio DJ. Allora, ci sono tanti messaggi arrivati dall'ora precedente. Tutto questo, se siete saliti in macchina adesso, aia, scotta, aia, apri il finestrino, è così quando sali in macchina adesso. Perché parlavamo di una notizia che vedeva protagonista Re Carlo, che a quanto pare ha questo hobby di costruire dei muretti a secco, da lì a Winston Churchill. Era vero, ragazzi, non è che se lo sia inventato l'ascoltatore di prima, anche lui lo faceva, diceva 2000 parole al giorno e 200 mattoni da posare. Lui faceva così perché si rilassava con questo hobby manuale che evidentemente gli sgombrava totalmente la mente, perché chi scrive, chi pensa tanto ovviamente magari deve fare cose più pratiche. Da qui persone che hanno raccontato un po' della propria vita privata, quindi come condividere gli spazi con compagni, compagne, mogli, mariti, eccetera, e chi sia ha raccontato cose storiche. Insomma, c'è un po' di tutto e Veronica ha selezionato per noi una bella, così, un'elite di persone che racconteranno cose
1: varie.
0: Allora,
1: intanto cerchiamo di risolvere la paternità del muretto.
0: Ok, va bene, proviamoci.
2: Ciao Laura, ciao. Io non vorrei intervenire sui muretti a secco, ma mi tocca farlo. Da buon toscano dico che, se non erro, i muretti a secco nascono appunto dagli Etruschi, di cui i toscani sono discendenti, che addirittura ci costruivano le case e che fecero interi terrazzamenti, riprendendo a culture diverse zone. Quindi forse no, gli inglesi non ci devono insegnare nulla in questo campo. Penso che gli Etruschi siano stati i primi a farne un uso massiccio.
0: Ok, però nessuno aveva messo in dubbio la paternità, cioè

0: anche Re Carlo, credo. Lui li fa perché si sente bene così.
1: Però questo era il punto di vista di Federico.
0: Federico, Silvia. Toscano. Silvia.
1: Toscano. Silvia ha un altro punto di vista.
0: Sentiamo, che poi non si sono parlati loro due.
1: No.
0: Cioè, hanno avuto subito una lite senza saperlo.
1: Esatto.
0: Okay,
1: e noi siamo qui a moderare.
0: Ma certo, liti inesistenti.
2: Ciao. I muretti a secco sono tipici liguri. Mm. Se voi venite in Liguria, trovate questi muretti che contengono appunto le fasce dove vengono piantati gli ulivi, vegetazione anche spontanea, e i muretti a secco contengono questi
0: sassi,
2: questi muri, e formano anche delle bellissime passeggiate, dei bellissimi sentieri.
0: Questo è vero.
2: Ciao, buona giornata.
0: Anche a te. Non voglio mettere però Liguria contro Toscana in questo momento, cioè lasciamola così, lasciamola
1: Inghilterra anche, perché e noi
0: Inghilterra, certo, e il regno anche, no, per carità, l'intero Commonwealth. Andiamo con forse un altro argomento?
1: Sì, cambiamo argomento.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, io sono stato il regalo dell'attuale mia moglie esattamente 36 anni fa.
0: Tu?
3: 6 di fidanzamento e 30 di matrimonio. Mm. Direi tutto ok.
0: Ok.
3: Ciao ciao.
0: Io sono stato il regalo.
1: Chiediamola a lei.
0: Ma sentiamo la moglie, che non c'è adesso perché non è lì con lui, va bene. Procedi pure Veronica.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Michele.
0: Buongiorno Michele.
4: Tignano, e sto andando verso Monopoli al mare.
0: Ok.
4: Io e la mia compagna Daniela siamo assieme da 34 anni, non ci siamo sposati, conviviamo da non so quanti anni, ma più di 25, e tutto funziona. Vamos!
0: Okay.
4: Un abbraccio.
0: Molto bene. Abbiamo altri argomenti da sistemare, no?
1: Abbiamo un sacco di messaggi su esperienze, però tutte di vita di coppia che durano da tanti anni e che funzionano molto bene.
0: Ma io sono felice così, vi credo, ragazzi.
1: Sì,
0: volevo mettere un'altra pietra sul muretto di prima di Giada, che dice: io sono piemontese, ma per me i muretti a secco sono la Puglia. No, Giada, ti prego, usciamo da questo.
1: Non è un gioco a squadre.
0: No, non è giochi senza frontiere, Puglia, Toscana, barra Liguria. Abbiamo finito qua, adesso giriamo sicuramente pagina, parleremo di vacanze, parleremo di prenotazioni, parleremo di un sacco di argomenti legati al momento che stiamo vivendo, cioè l'estate, il fatto che d'estate si facciano un sacco di cose, si spera, insomma, belle, più o meno, insomma, a parte stare in città in questo momento, per il resto mi sembra tutto molto bello.

0: Il disco di Robbie Williams, Feel, su Radio DJ, 13 e quasi 14 minuti. Allora, abbiamo girato pagina, l'abbiamo detto, però ovviamente la messaggeria rimane sempre aperta per voi, quindi qualunque cosa vogliate aggiungere in qualunque momento, fatelo per iscritto o in maniera di messaggio vocale al 347-342-5220, anche per capire in che momento vi cogliamo in questo giorno, in questo giovedì, perché noi oggi non abbiamo, abbiamo avuto un inizio un po' così particolare dovuto proprio al fatto che fosse appena arrivata la notizia della scomparsa di Francesco Guccini, e quindi eravamo ancora un po' turbati da sentimentalmente, proprio perché comunque rappresenta un po' il nostro paese, rappresenta tante cose questo cantautore, quindi eravamo un attimo distolti dal momento preciso. Quindi siamo arrivati a giovedì 6 agosto, siamo ancora tutti qua, evidentemente chiacchieriamo, ci scambiamo opinioni, raccontiamo un po' di storie, e una delle notizie che Veronica aveva messo da parte per me oggi era proprio questa di questo trend che si chiama late Ferragosto, ovvero quest'anno a quanto pare le ferie, le vacanze o quel poco che si fa, perché non è che bisogna per forza andare da qualche parte per 15 giorni, quasi tutti, insomma una buona fetta di italiani ha deciso di farle dopo Ferragosto, quindi di rimanere in città. Io per esempio ieri pomeriggio sono stata a una festa per bambini che insomma fatta il 5 di agosto, ho pensato ma figurati, non ci saranno tantissimi bambini. Pienissimo invece, tutti i bambini erano lì, quasi un'intera classe di bambini per festeggiare questo compleanno, quindi questo significa che in altri tempi, cioè i nati ad agosto di solito non festeggiano quasi mai, no? Perché sanno che sono partiti tutti, questo succede dalla notte dei tempi, invece quest'anno la situazione ho potuto verificare anch'io che è un po' diversa. E a quanto pare appunto hanno fatto queste indagini, in questo caso l'hanno fatte una piattaforma che si occupa di camperisti, perché ogni tanto andiamo a prendere, che ne so, quelli del passato al casello, altre cose simili, e questa volta invece chi si occupa di camper, hanno, questa è una piattaforma leader in Europa per il noleggio dei camper, e l'hanno fatta insieme all'istituto di ricerca Census Wide, e a quanto pare il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati. Vabbè, questo lo vorremmo fare tutti, però non sempre è possibile, perché insomma magari uno ha le ferie proprio in quel periodo lì, ce l'hanno tutti e ci vai, quindi un italiano su 4, un 25%, sceglie di non partire durante il periodo centrale di agosto, e a quanto pare hanno deciso di farlo più in là. E un'altra parte di un'altra notizia che mi aveva molto stupito è il fatto che molte delle ferie che si stanno godendo alcuni italiani adesso sono state prenotate più o meno intorno al 26 di luglio, cioè la settimana scorsa in pratica, quindi un last minute dietro l'altro. Patrizio, ti vedo alzare il sopracciglio, tu non sei da last minute, sei un organizzatore?
1: No, in realtà sono da last minute, però se mi conviene ovviamente.
0: Ok, beh, è chiaro, il last minute ha questa caratteristica qualche volta, quella di essere un po' magari una roba che trovi all'ultimo e che quindi forse non era stata ancora venduta e magari trovi un prezzo anche favorevole. Allora, tra gli italiani che hanno prenotato le vacanze all'ultimo minuto, praticamente a luglio 2026 per il mese successivo, hanno scelto a breve distanza delle mete, e queste mete sono principalmente, cioè dove si andranno a collocare questi italiani che hanno prenotato da poco, a Mykonos, che è nella top 10 praticamente, in posizione in prima posizione, e quindi tantissimi andranno lì. Santorini, quindi ancora una volta parliamo della Grecia, e in ottava posizione troviamo Parigi, che è sempre amata malgrado sia una città che io non visiterei d'estate, insomma, così come Roma, però poi è chiaro che se uno a quel giorno lì lo fa. In settima posizione abbiamo Palma di Mallorca, in sesta Palermo, Ibiza a metà classifica, e poi si torna in Italia con Catania, che è una città che ovviamente attira tantissime persone in quanto li trovi un po' di tutto, non solo la cultura ma anche il mare. E poi la classifica mostra che le prenotazioni last minute riguardano per lo più destinazioni a breve raggio, quindi hanno scelto posti abbastanza vicini, un 78%, in particolare l'Italia un 24%, e poi Spagna e Grecia. A proposito della Spagna, poi vabbè, le mete più amate anche dell'Italia sono Olbia, sono insomma città che si trovano, cittadine che si trovano magari vicine, in Sardegna, in Sicilia, per poter sfruttare il nostro bellissimo mare. Dicevo, a proposito della Spagna, tra poco vi riveleremo quali sono i luoghi dove andare a vedere meglio l'eclissi del 12 agosto, perché si sta per verificare questo incredibile momento in cui il sole verrà coperto e quindi avremo un momento di buio o quasi, non dappertutto. La Spagna è la favorita, però ci sono anche parecchie città italiane dove poter andare a vederlo, quindi cioè dove stare a vederlo, perché se ti trovi lì chiaramente devi prima di tutto procurarti degli occhiali e poi trovare una buona posizione.

Fulminacci, maledetto me su Radio DJ 13:21. Allora, tra prenotazioni all'ultimo minuto, varie mete che abbiamo raccontato, scelte abbiamo capito nella settimana che arrivava fino al 26 di luglio, e magari qualcuno avrà scelto la Spagna tra queste mete, e a quanto pare la Spagna sarà il posto migliore dove poter vedere questa eclissi di sole che ci sarà il 12 di agosto, di cui si parla credo da un paio d'anni a questa parte. C'è un fenomeno attesissimo, anche perché non succede così spesso. Io ne ricordo una tantissimi anni fa, in cui ero ancora a casa dei miei genitori e o probabilmente forse ero andata a trovarli. A un certo punto la cosa che mi è rimasta molto impressa è che era estate e che improvvisamente il sole si è coperto, quindi è diventato quasi buio e faceva freddo, cioè passavi da questa

0: Temperatura qui ha un attimo di refrigerio pazzesco, perché ovviamente essendo coperto il sole in quel momento non ti arrivavano più raggi solari. Questo è il mio ricordo dell'eclisse vista con poi mezzi di fortuna quella volta, quindi con delle cose che non citerò nemmeno, perché per guardare un'eclissi con gli occhi devi guardarla con degli occhialini particolari che vanno presi apposta, cioè non inventiamoci cose perché ci facciamo veramente male agli occhi.
1: Io ricordo che quando la vidi ero ragazzo, cioè avevo tipo 13 anni e avevano comunicato che sarebbe risuccesso 26 anni dopo.
0: Allora forse è quella.
1: Allora
0: forse
1: e mi sono immaginato chissà come sarò.
0: Eccoti. Mamma mia. Guardate com'eri, guardate come sei, me pari tu zio. Voglio fare questa cheat perché il film è stato restaurato e rimandato da poco in televisione, ma è meraviglioso. E no, dicevo, sì, deve essere quella lì, perché effettivamente allora sì, forse probabilmente
2: era il 99 se non sbaglio. Allora perché forse... io ero in vacanza in Calabria, ero allora bambina e vedi, con gli specchietti. Non adesso controllo, ma
0: non
2: così
0: diciamo
2: distinto,
0: cose, non diciamo specchietti, non fosse... diciamo altre cose.
2: No, era tutto a posto. Era tutto fatto bene, noi avevamo okay, gli occhiali, occhiali, le specchietti, c'era di tutto ed era stato
0: occhiali,
2: acquistato.
0: Occhiali, ripetiamo sì, tutti sì, insieme occhiali. E, quella lì, infatti, allora sì, effettivamente ancora stavo dai miei genitori, ecco perché mi trovavo sul balcone dei miei, perché mi ricordo proprio esattamente quel momento lì.
2: Era l'11 agosto del 99.
0: Ecco, adesso sì, è il 12, sono passati un sacco di anni e quindi allora cresce la attesa in Spagna, perché in Spagna a quanto pare sarà il posto dove si vedrà meglio e ci saranno oltre 10 milioni di persone che si metteranno in attesa di questo evento e tante città sono state segnalate, come per esempio dove si vedrà completa, cioè che sarà buio totale, sono La Coruña, Oviedo, León, Soria, Valladolid, Bilbao, Saragozza, Valencia e Palma di Mallorca. Questi posti qua avranno l'oscuramento totale. Tra poco vi diciamo anche dove invece potete guardarla in Italia e le percentuali di oscuramento per capire un po' se siete nel posto giusto. Diciamo che il nord è un po' più agevolato, questo ve lo posso anticipare, perché prima leggevo tutte le città, effettivamente ce ne sono alcune che vedranno un po' di meno e altre che invece potranno vivere questa esperienza tipo la nostra, Patrizio, e dire fra chissà fra quanti
1: io
0: anni
1: io tornerò nello stesso punto dove l'avevo vista nel 99.
0: Buona idea.
1: Il balcone
0: buona idea.

0: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer su Radio DJ. Allora, le città. In Italia, nelle regioni settentrionali, sarà più agevole la visione, diciamo, mettiamola così, l'oscuramento del sole. Le regioni privilegiate saranno Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. In particolare, entriamo dentro le città, Torino, Milano avranno un 93% di oscuramento, più o meno. Venezia un 91%, Roma è meno coperto da noi, sarà un 69%, sotto il 50% a Napoli, e quindi scendendo ovviamente sempre meno. Chiedevo a Veronica l'orario più o meno di questa eclissi di sole, che ci sarà il 12 di agosto, ripetiamo.
1: A partire dalle 19:30 circa.
0: Quindi sul tramonto,
1: quindi sì, esatto,
0: sul tramonto verso le 19:30, appunto, al nord un pochino meglio, al sud, centro-sud sempre meno fino ad arrivare giù. La Spagna molto privilegiata, per cui abbiamo detto prima che ci sono tante città in cui si vedrà praticamente al 100% di oscuramento. Questi sono i dati. Ovviamente procurarsi degli occhiali viene consigliato da tutti gli account, tutti i siti, tutti gli specialisti, perché non va bene fissare il sole, insomma, questo lo sappiamo un po' tutti, però ribadire magari non è mai male. E volevi mettere qualche messaggio? Sì, vai pure.
2: Io mi ricordo ancora, sì, era l'11 agosto del 99, perché 9 giorni dopo è nata mia prima figlia. E mi ricordo, sì, che ero lì col pancione, con la schermatura giusta, apposita e tutto quanto, a guardarmi questa eclissi. E chissà se sarò fortunata e sarò di nuovo nelle zone dove si può vedere tranquillamente. Elena dalla provincia di Pisa.
0: Allora, Pisa direi di sì, cioè sicuramente meglio di Roma, visto che sta più su e non è proprio sud, insomma, diciamo che è quasi nord Pisa, se vogliamo, quindi potresti vederla molto bene. Insomma, adesso poi capiremo, dopo che sarà successo avremo un po' più il polso della situazione, ovviamente.
3: Mi avete aperto un cassettino della memoria. L'eclissi di cui parlavate, quella del 99, l'ho vista con mio padre, usando dei vetrini da maschera per saldatori, quelli neri. E da qualche parte dovrei avere anche delle foto in pellicola di quell'eclissi, perché mio padre era appassionato di fotografia e ci divertimmo a fare le foto dell'eclissi con la sua vecchia macchina fotografica a rullino. Ciao Andrea.
0: Ciao Mario, ma chissà quante ne usciranno di foto poi dopo, cioè di quelle dei super bravoni, quelli che fanno quelle foto. Io sono poi appassionatissima, dalla luna a ogni altro corpo celeste, cioè mi piace da morire.
4: Però
0: vedere.
4: Credo che la macchina a rullino sia più indicata rispetto allo smartphone, ovviamente.
0: Ma lo smartphone lasciamolo a casa.
4: Esatto, no, perché
0: me.
4: Ora tutti con lo smartphone,
0: per
4: ovviamente.
0: Per forza, questo ci abbiamo sempre in mano, quindi questo facciamo. Ci fermiamo ancora per qualche istante, torniamo qui tra pochissimo.
5: Laura Antonini su Radio DJ.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
1: Al Cavallino Matto!
0: Have fun with Grissinbon. Ogni momento è quello buono. Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Terracina. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
0: Laura Antonini su Radio

My body isn't ready, somber su Radio DJ 13:38. Allora, tra poco regaleremo la nostra DJ box con i gadget di Radio DJ, quindi vi invito a mandare adesso un messaggio al 347-342-5220, perché ovviamente tra le tante foto, i tanti messaggi, le tante storie che racconterete, Veronica sceglierà uno di voi, e quindi fatelo adesso, mi raccomando. Il DJ box è in palio come al solito al 347-342-5220. Ieri ci siamo occupati di capibara, poi ieri ho postato il video alla fine in cui si vedevano questi capibara entrare nel Parlamento regionale brasiliano con una flemma mai vista, cioè guardando poi il video effettivamente molti ascoltatori che avevano sentito la trasmissione hanno commentato dicendo: ma è incredibile quanto questi animali se ne freghino di tutto e di tutti. Sono fatti così i capibara, sono tranquilli, sono lenti e piacciono a tutti. Cioè, ho scoperto questa cosa proprio ieri pomeriggio dopo aver postato quel video, che nelle storie che tutti commentavano c'è chi mi mandava altri video di capibara, cioè si entra in un loop di capibara eterno. Allora, questo perché ve lo sto dicendo? Perché stiamo per entrare nella nostra rubrica Animaletti. Animaletti, non Animal Action, ha sbagliato quella che canta la canzone ovviamente. Allora, oggi un po' più seria del solito, ma qualche volta parliamo di animali che scappano, animali che fanno cose, animali che trovano, che entrano, come quello di ieri, ma invece la notizia di oggi riguarda un progetto secondo me molto interessante, molto bello, che Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos hanno lanciato per salvare 100 specie a rischio. Il loro fondo filantropico ha deciso di mettere 200 milioni di dollari, quindi una cifra veramente alta, e entrambi hanno lanciato questo Phoenix Species Project, un'iniziativa appunto da 200 milioni di dollari che unisce proprio il fatto, loro due hanno entrambi delle associazioni, una fondata da DiCaprio e una da Bezos, e insieme hanno deciso di salvare varie specie a rischio. Tra queste ce ne sono alcune che hanno veramente dei nomi assurdi, cioè specie che secondo me non abbiamo neanche mai sentito nominare prima, però che sono molto carine, molto belle, molto importanti, anche perché se poi verranno a mancare ovviamente non ci saranno più, e questo è sempre un grande peccato, un grande problema per la terra. Tra questi ci sono il sifaca dalla corona dorata, che è un lemure del Madagascar, la salamandra verde di Icorina George, che sta negli Stati Uniti, l'echidna beccolungo di Attenborough nella Nuova Guinea, il cinghiale verrucoso di Visayan nelle Filippine. Poverino, questo lo guardano e non lo vuole salvare nessuno perché ha già questo nome un po' poco attraente, però loro l'hanno messo nella lista. L'iguana terrestre rosa delle isole Galapagos, il topo di Cozumel di Messico, il pangolino malese, pangolino di cui poi ieri ci siamo dimenticate di parlare, Veronica, perché un pangolino è protagonista anche di un film e ha vinto anche un premio, quindi sì. Dopo magari ci torniamo sul pangolino malese. E la tartaruga pancake della Tanzania, chissà com'è questa tartaruga pancake, così ti viene voglia di assaggiarla, però no, non si fa perché è una specie a rischio, no, non si deve far estinguere assolutamente. E il rospo arlecchino notte stellata, che sta in Colombia. Quindi queste sono alcune delle specie, ma io giuro non avevo sentita mai nominare neanche una, che però Bezos e DiCaprio insieme hanno deciso di proteggere per sempre e di mettere proprio tutta la loro le loro associazioni a disposizione, un sacco di soldi proprio per salvare

pianeta. Mi sembra una buona cosa. Ogni tanto, insomma, visto che diciamo sempre però guadagnano troppi soldi, però con tutti quei soldi chissà che ci fanno, insomma, qualche buona azione senza dubbio ogni tanto viene fatta anche da questi grandi personaggi nei confronti di tutti noi e di tutte queste specie che abbiamo appena citato.

0: gioia poter riascoltare questa canzone di Cure, datata 1980, Boys Don't Cry, su Radio DJ, e siamo pronti ad assegnare il nostro premio fedeltà di oggi. Andiamo!
1: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Abbiamo una DJ Box da assegnare, andiamo a Cuneo, dalla provincia di Cuneo, da Marco. Pronto?
2: Sì, ciao Laura.
0: Ciao, ciao. Come stai?
2: Un po' accaldato. Ho scritto alla Veronica che sono un tecnico di condizionatori.
0: Vabbè.
2: Questo qua è un periodo che veniamo matti.
0: I preferiti, i nostri preferiti.
2: Fate sempre compagnia.
0: Lo so, ma quanta gente vi chiama in questo periodo? Credo siate i più desiderati tra gli operatori del settore, vero?
2: Sì, d'inverno le caldaie, d'estate i condizionatori.
0: Certo, perché adesso poi capirai, vanno a manetta sti condizionatori, si rompono, quindi voi sempre
2: lì. È una cosa incredibile. Però ci si diverte a lavorare, insomma.
0: Ah,
2: va bene.
0: Ecco, vedi, tu sei un appassionato quindi del tuo lavoro, il condizionatore non ha misteri per te. Quante chiamate ricevi? Quante persone riuscite ad accontentare ogni giorno, più o meno? In
2: guarda,
0: media?
2: Fossimo di più sarebbe meglio, ma non lo siamo. E quindi qualcuno aspetta, però insomma,
0: certo.
2: Si fa tutto.
0: Certo.
2: Un attimino di tempo, però
0: si
2: facciamo
0: va,
2: tutto.
0: Si va. Senti, hai qualche consiglio?
2: Quindi chiedo ai clienti, ragazzi, avete un attimo di pazienza.
0: Certo,
2: perché
0: diciamolo.
2: Stiamo correndo come dei matti.
0: Ma lo sappiamo. Guarda, ne parlammo anche con Rudy prima dell'inizio della stagione, probabilmente perché un tuo collega aveva vinto qualcosa, comunque stava in onda con noi, e dicevamo proprio questo: non li chiamate tutti d'estate, perché tanto non possono venire tutti quanti, no? Perché ovviamente è il periodo peggiore per andarvi a cercare.
2: Ma guarda,
0: perché
2: il condizionatore si guasta quando fa caldo, la caldaia si guasta quando fa freddo.
0: Senti,
2: quindi
0: se tu dovessi certo,
2: infame,
0: è stagionale, è fatto così, ma dico, se tu dovessi dare un consiglio alle persone, cioè in che cosa sbagliamo, perché li rompiamo, cioè c'è un motivo magari per l'utilizzo eccessivo?
2: Beh,
0: sbagliato,
2: il problema maggiore sono la perdita di gas, quindi date da installazioni magari non idonee. Ricordo che tutti devono essere certificati F-Gas.
0: Okay.
2: Questo è un aspetto importante, perché purtroppo c'è tanta lavoro che non va bene, eseguito da persone non regolari. Pulire i filtri,
0: okay,
2: e tenere mai in funzione di umidificazione, ma condizionamento, temperatura minima mai sotto i 26 gradi.
0: Ok, quindi no, questo è importante. Allora, mai sotto i 26, non fate i pazzi, cioè no,
2: esatto.
0: No 20, 21, 18, ragazzi. Cioè, ma
2: perché
0: è...
2: poi è un ambiente troppo secco, ti crei delle situazioni che poi magari, se il caldo ci mette tutti d'accordo, il freddo ognuno è diverso.
0: Vero,
2: da percepirlo.
0: Esatto, hai detto una cosa molto giusta. E poi l'altro consiglio: non deumidificazione, ma proprio condizionamento.
2: Però un aspetto tecnico, okay, del funzionamento del condizionatore.
0: È meglio
2: che la macchina tanca la stessa funzione.
0: Okay.
2: Quindi dico a tutti: deumidificazione è uguale a condizionamento, però
0: okay,
2: lavora meglio il compressore se la macchina lavora in condizionamento, possibilità,
0: perfetto,
2: di modulare.
0: Grazie Marco, penso che molti avranno fatto così. Oh, ma io ho sempre usato il deumidificatore perché pensavo che facesse meno male, no? Tipo, non lo
2: no,
0: dico per un'amica.
2: No. Se vuoi ti faccio una spiegazione tecnica, ma direi che è più bello.
0: Guarda, qualche secondo ce l'abbiamo ancora, se vuoi la puoi
2: allora,
0: fare, perché
2: ascolta,
0: no?
2: Un condizionatore non ha un umidostato, cioè un sensore di umidità che misura l'umidità, ma lavora solo sulla temperatura, e quindi il compressore tende
0: si
2: a lavorare sempre al minimo, e c'è una valvola che poi comincia a lavorare male e aumenta i consumi. Quindi se la lasci in condizionamento la macchina lavora meglio, il compressore modula e l'ambiente è più salutare.
0: Marco, sei il nostro uomo del momento, che dire, te ne meriteresti una decina di premi fedeltà, ne abbiamo uno per te.
2: Tutti.
0: E anche noi, forte, buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi, un abbraccio.
2: Grazie,
0: Marco.
2: Grazie, un abbraccio a tutti voi Radio DJ, che mi fate sempre tanto compagnia.
0: Ma
2: fantastico.
0: Che persona, ragazzi, che meraviglia. Un abbraccio grande a te, ciao.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Entriamo così sottovoce proprio quando arriva questa canzone di Mengoni e Angelina Mango. Mia figlia di 9 anni, amante delle stelle dell'universo, condivide questa passione con suo padre. Ci troviamo in Sardegna, sulla costa spagnola, e ci ha fatto comprare gli occhiali apposta, cioè della costa dalla parte della Spagna, perché quella sera ci farà stare sul mare fino a tardi per vedere la sua prima eclisse. Ma tanti saranno i bambini.

0: Take Me to Church, Ozier su Radio DJ. 13:55, siamo arrivati alla chiusura di questo appuntamento. Grazie Patrizio, grazie Veronica. Noi tre torniamo domani a partire da mezzogiorno e tra pochissimo insieme a voi ci saranno Pecchia e Damiani. Ciao a tutti, una buona giornata.
1: Laura Antonini su Radio DJ. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato
5: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo,

0: ho sentito. Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Radio DJ.
7: Una nazione,
6: una stagione,
7: anche d'estate.
8: Pochi secondi alle 2.

0: sign.
1: Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa su Radio DJ. Girl Next Door, che letteralmente significa la ragazza della porta accanto.
2: La Miss Italia.
1: La Miss Italia.
2: E che solitamente è... quando veniva eletta la Miss Italia era la ragazza della porta accanto.
1: Forse sì. MGK e Wiz Khalifa hanno pensato a Miss Italia e hanno deciso di creare questa canzone.
2: Sì, no, bisogna stare attenti a parlare di Miss Italia, perché sennò ci mandano l'avvocato anche a noi, come è stato nella piaga.
1: Ah, già certo, perché quindi, aveva citato,
2: cioè,
1: nel titolo.
2: Voglia ora, no, agosto, vie legali,
1: ma
2: cioè,
1: no, ci mancherebbe, figure,
2: già
1: no.
2: C'ho le tasse a pagare, ma
1: comunque abbiamo sempre gli stessi temi ricorrenti, eh? No, ma è bello perché sono temi che condividiamo con gli italiani.
2: Noi prendiamo dalla realtà,
1: dalla realtà,
2: dalla strada.
1: Cosa, bello, bello. Scusa, stavo pensando, tu hai mai
2: non siamo
1: avuto...
2: il padre di Stella Lefty.
1: No, vabbè, anche questo è un tema ricorrente. Hai mai avuto una ragazza vicina di casa per cui avevi una cotta?
2: No, perché vicine di casa, vicine di casa, diciamo, sono un po' più agé.
1: Anche le mie. Cioè, non c'avevo.
2: Proprio nel mio palazzo, cioè, scusami, nella mia scala all'interno del palazzo, ma forse anche proprio nel palazzo, perché quando ero piccolino ero il più giovane di tutti, perché poi c'erano ragazzi più grandi, ragazze e ragazzi un po' più grandi di me.
1: Ok.
2: Ora poi c'è stato un po' di ricambio,
1: certo,
2: negli anni.
1: Certo.
2: Però era proprio. No, no, no, la ragazza della porta accanto per cui avessi una cotta, no.
1: Allora, io adesso che ci penso, una fidanzatina che però era, no, cioè è comunque una ragazza, la raggiungevo a casa sua a piedi, ma comunque sia non era...
2: Entro
1: non
2: Piombino è... poi tra
1: sì,
2: l'altro,
1: esatto,
2: figurati.
1: Mancherebbe altro.
2: C'era una Miss Italia che voleva mettersi con Fede e dire dove sei, di Livorno,
1: no,
2: sei, vengo fino alla Giulio.
1: Troppo lontano, paga...
3: Cosa? Ciao,
1: se,
3: ragazzi.
1: Se, ciao paga. Se avevi una ragazza.
2: Una cotta, una
3: allora,
2: cotta.
3: No, cotta no, ma io ho un fratello, quindi
1: sì.
3: Eravamo due e vivevano vicino due. Che due
1: sorelle,
3: sì, sorelle, okay. Che oggi sono due carissime amiche che abbiamo. In realtà, non c'è mai stato nulla di
1: più. Niente, non,
3: no,
1: è,
3: mi
1: mai,
3: spiace,
1: non
3: nulla,
1: è mai.
2: No, anch'io, amici all'interno proprio della piazza,
1: sì, sì.
2: Di fronte, anche ragazze con cui, però, ecco, la cotta, cotta,
1: la cotta no.
2: Nel quartiere mio, nella piazza mia, no.
1: Mary J.
4: sì. Mi sorprenderò moltissimo con questa cosa e penso che poi manderai la pubblicità immediatamente.
1: Vediamo.
4: Per un ragazzo.
1: Sì, sì. Ma che dici? Un ragazzo. Ma smetti.
2: Leva le canzoni. Paga, leva le canzoni.
1: Ma che dici?
4: Ve lo spiegherò un giorno.
1: Un uomo, un maschio.
4: Beh sì, perché
2: ma la prima cotta in assoluto?
4: Non ho avuto sempre le idee molto chiare. A un certo,
1: certo
4: punto,
1: certo.
4: Poi me le sono chiarificate.
1: A un certo punto
2: vabbè,
1: hai deciso.
2: Ma
4: quando ero un po' confusa, diciamo che avevo un vicino di casa con gli
1: Caruccio.
4: Occhi azzurri.
2: Un Mister Italia.
4: Sì, un Mister Italia.
2: Che andava con lo slipino, perché quelli di Mister Italia avevano con lo slipino.
1: C'hanno lo slip.
4: E in quel periodo confuso un po' di crush, sei un po' di cotta.
1: Si è mai concretizzata?
4: No, assolutamente.
2: L'ha
4: no,
2: mai saputo lui?
1: Maschio.
4: Eh?
2: L'ha mai saputo,
4: certo.
2: Lui?
1: Lo sapeva.
4: Sì.
1: E lui era un pezzo di merda?
4: Beh, però
1: no, perché quando ci racconta le storie di quelle robe un po' con i maschi agli inizi della...
4: Beh, lui un po' se la tirava, dai.
2: Vabbè, oh, cioè ci sta, è classico delle storie degli amori di inizio,
1: certo,
2: no?
1: Certo, certo, va bene. Possiamo cominciare adesso.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: sì, buon pomeriggio.
1: Sì, siamo Francesco e Roberta in viaggio da Milano a Lecce. Entrando in macchina ho chiesto alla mia compagna: chi c'è oggi di interessante su Radio DJ? E mi ha risposto: oggi ci sono Pecchi

0: Chi è Damiano?
1: Chi?
0: Ciao ragazzi, buona estate a tutti.
1: No, perché è Damiano? No, non avevo capito che mandavi subito il vocale. Sì, tra l'altro, guarda, potevi anche non mandarlo perché ci parlava male di noi. Cioè,
2: No,
1: volevo esordire leggendo il messaggio di Martina da Reggio Emilia, che ha detto: io mega innamorata del mio vicino di casa di tutte le medie. Lui, classico teppista al modo step baby di 3 metri sopra il cielo, mi aveva messo un fumogeno nella cassetta della porta.
2: Ma che senso? Scusa, ma che scherzo è questo?
1: Sì, ma l'amore è talmente forte che ancora oggi la sua data di nascita è il suo pin del cellulare. Compio 37 anni quest'anno.
2: I brividi, non ci sto credendo.
1: Pensa il marito, il ragazzo di ora, qual è il pin del cellulare e la data di un altro?
2: La data di uno che mi ha messo il fumogeno nella cassetta
1: poi,
2: delle poste.
1: Il fumogeno.
2: No, io non...
1: Comunque, io Stefania, la ragazza della porta accanto alla mia, l'ho sposata. Quindi Angelo si è sposato a Stefania, che era la ragazza della porta accanto alla sua. Ci conosciamo da quando eravamo bambini, stiamo insieme da 18 anni, sposati da 10, abbiamo 3 bimbi. Tutto quella scala lì.
2: Ma chiamiamolo questo, no? Chiamiamolo, voglio sapere poi la storia.
1: Sì, com'è andata.
2: Ma anche, anche perché comunque sia è un tema, nel senso, ora vabbè, quando sei piccolo è anche più bello, nel senso hai la tua fidanzatina o il tuo fidanzatino vicino di casa, uscite insieme e andate in cortile a giocare. Però se invece questa cosa avviene a un'età un po' più adulta, che tu ti frequenti con una persona che è nel tuo stesso palazzo, ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso... Il pro è evidentemente che non ti devi spostare più di tanto per vederla.
1: E quindi sarebbe il pro ideale per Fede.
2: Per Fede. Il contro
1: è... comunque la farebbe scendere.
3: Sì, certo.
1: Cioè, no, anche se lui sta al primo piano e lei sta al terzo piano, con un ipotetico palazzo,
2: certo,
1: fa scendere lei. Figurati, sì, se fa due rampe di scale.
2: Assolutamente no. In quel caso lì però il contro è che ce l'hai sempre... Cioè non hai un momento tuo, quantomeno è difficile crearselo.
4: Hai due case in cui convivere.
2: Hai due case in cui convivi.
1: No, troppa pressione.
2: Troppa pressione.
1: No, troppa pressione. Perché ho bisogno dei miei spazi.
2: Dei miei spazi, vabbè.
1: No, comunque, buon pomeriggio. Noi siamo Pecchi e Damiani. Ce l'avete scritto anche oggi perché ormai ci conoscete. Partiamo da una roba che non avevamo preventivato. Mm-mm. E così è successo.
2: Leggendo caso.
1: Semplicemente perché Fede ha fatto la parafrasi di Girl Next Door. Sì. E da lì ha detto la ragazza della porta accanto. E quindi siamo arrivati a conoscere le vostre storie. Magari, appunto, qualcuna la sentiamo al telefono. Dove hanno scritto questi? Al 347-342-5220.
2: Salutiamo in regia il nostro Paga, che abbiamo sentito anche prima.
1: Buon
2: ciao Paga.
1: Ciao.
2: Ciao anche a Mary J, che anche lei l'abbiamo già sentita. Buon pomeriggio a tutti. Oggi cominciamo il programma, diciamo, con una notizia non bella, perché è venuto a mancare uno dei maestri della musica italiana, Francesco Guccini. Lo saprete, insomma, Rudy Zerbi ha dato ampio spazio a tutto questo. Per quanto mi riguarda, uno degli idoli in assoluto, una delle persone che più ho ascoltato e consumato, Francesco Guccini, la sua scomparsa, per quanto avesse 86 anni e fosse, insomma, anche malato, eccetera, mi ha scosso abbastanza questa mattina. È un capitolo della vita che finisce, perché lo ascoltavi quando eri più piccolo, tipo questa canzone.
5: Fabio, non pensarci, perdonami se ti ho portato.

0: Bello, bello. Abbiamo sentito un estratto, una delle mie frasi preferite. Niente, insomma, abbiamo voluto rendere in questa maniera un omaggio al maestro Francesco Guccini.
1: No, mi sembra giusto, anche perché è molto sentito da parte tua, in particolare Leonardo, perché fino a quando ti ho conosciuto,
0: sì,
1: avevi
0: sì, sempre
1: detto, sempre no,
0: citato,
1: che ha fatto
0: sì,
1: parte
0: sì,
1: proprio della tua vita.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: anche
0: sì,
1: più di altre persone, perché era proprio uno dei tuoi artisti italiani, sì, in assoluto, sì, ma forse anche, cioè, messo nel calderone tra italiani e stranieri.
0: Sono d'accordo, un riferimento.
1: Quindi ecco, ti ho immaginato subito stamattina quando ho letto la notizia, ti ho pensato, perché ho detto comunque quando viene a mancare un artista che ha coronato, diciamo, ha incorniciato la tua vita dal punto di vista musicale, insomma, fa
0: uno strano effetto. Per, diciamo, rompere questo momento un po' più triste, ti in qualche maniera strappare un sorriso, l'unico concerto che ho visto di Francesco Guccini è a Livorno, quindi non era troppo lontano.
1: Non avevo dubbi, Guccini ha fatto i concerti in tutta Italia. Lui l'ha visto a Livorno, il grande maestro l'ha visto a Livorno, vicino casa.
2: Era lì,

0: Beh, non vi spaventate, eh. No, io sto insieme alla mia vicina di casa, ci sto da 36 anni e ci abbiamo 5 figli.
1: Pazzesco, eh?
0: La classica amica del compagno di classe che abitava vicino a casa mia. Vediti oggi, vediti domani, vediti dopodomani. Ci siamo fidanzati ed è dal 11 giugno del 90 che stiamo insieme e abbiamo 5 figli. Ciao Toscanacci, Michelino il camionaro.
2: Ma lei sarà contentissima, si è ricordato la data esatta, l'ha detta in radio.
1: Bravo,
2: solitamente no, quando ti è dato il primo bacio, sì, se ne dimentica. Sì. Invece in questo caso perfetto.
1: Bello, bello, ci fa piacere che ci raccontate le vostre storie al 347-342-5220, insomma, per renderci partecipi. Io l'ho buttata lì.
2: Oggi siamo
1: cosa
2: un po' sentimentali.
1: Siamo sentimentali.
2: Oggi è un po' Stranamore, un po' Temptation Island. Sì. No, Temptation Island speriamo di no, perché vuol dire che poi queste coppie vanno a parlo di confronto.
1: Visto per come va, sì, siamo partiti un po' così. Secondo me proseguiremo, perché dopo abbiamo anche altre notizie di questo calibro. Prima di andare avanti, facciamo gli auguri di compleanno.
2: Ah, certo, perché al protagonista di questa versione estiva di Pecchi e Damiani, perché ormai si parla solo di lui.
1: Sì.
2: In tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i lidi.
1: Il papà di Mary J,
3: sì.
1: Tammaro, anche detto per gli amici
2: Tamino.
1: Tamino,
3: sì. Tamino. Auguri papà. Auguri,
2: allora
3: papà.
2: Io mi sento amico,
1: sì,
2: e gli dico tanti auguri Tamino.
1: Tanti auguri Tamino.
2: Io credo di essere nella cerchia degli amici stretti. Se avesse Instagram Tamino,
3: sì, certo,
2: probabilmente la storia degli amici stretti a me ci mette.
1: La farebbe, lei ti ci metterebbe.
2: Cioè, si può dire da quanti anni fa?
3: 75.
2: 75. E in questo momento, che tu sappia,
3: sì,
2: è col borsello?
3: È in casa, quindi non penso
1: non
3: abbia, però ce l'ha lì, secondo me, a portata di mano. Però
1: pronto.
3: Sì.
1: Per chi non ci avesse seguito ieri, abbiamo insomma...
2: Ieri e l'altro ieri, sì, e anche la settimana scorsa, ormai Tamino è con noi ogni giorno.
1: Male per voi. Abbiamo abbondantemente disquisito sui borselli o diciamo le borsette che si portano gli uomini. Abbiamo fatto tutta una serie di distinzione, cosa portare, cosa è meglio, quale è antisesso, quale no, eccetera. E oggi si è presentato il Paga con il suo marsupio da spalla e ho capito perché ha così tanto successo. Donne, uomini, animali, qualsiasi cosa. Guarda,
2: sono andato a prendere un caffè con lui al bar qua sotto. Siamo usciti, non c'era verso di rientrare in radio.
4: E non ho portato il marsupio. Ero senza.
2: Ma c'era il profumo del marsupio. C'era la striscia sulla spalla, sì, che ti vedeva ancora.
1: Perché poi lui l'ha anche in qualche maniera customizzata, nel senso che sul suo, come si chiama, sulla cintura del borsello del marsupio da spalla ha anche delle spillette.
4: Bellissimo.
1: D'ordinanza. Quindi lui, cioè, si vede proprio sulla spalla, non solo il marsupio, ma insomma.
2: Va bene, il tour di Paga e Tamino partirà da settembre, toccherà le principali città italiane.
1: Con il borsello.
2: Sì, sì, sì. Ma vi ci vedo, tutti con i borselli.

0: Cosa Nostra Gaia su Radio DJ alle 14:21. Abbiamo parlato delle cotte, delle persone, dei vicini di casa, e insomma ci sono arrivati diversi messaggi al 347-342-5220, non solo di cotte ma di storie che sono andate avanti per anni e anni. E al telefono a raccontarci la sua testimonianza c'è Angelo direttamente dall'Ungheria. Ciao Angelo.
1: Ciao
2: Angelo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per la chiamata, non me la sarei mai aspettata.
2: No, ma grazie a te per il messaggio, ci è piaciuto un botto, dice, ci siamo detti, no, ma sentiamolo in diretta. Che stai facendo in questo momento?
1: Allora, in questo momento stiamo trinciando del mais, sono in mezzo al campo sul trattore.
2: Tu sei un agricoltore in Ungheria?
1: Sì.
2: Allora, partiamo, Fede, decidi te. Partiamo dalla storia, perché in Ungheria in questo, oppure indietro.
0: Intanto vorrei sapere quanto è grande il trattore,
2: ecco,
0: con cui stai.
2: Questa non era la domanda che volevo porti, però.
0: Macinando, scusami, tranciando il mais, cioè un trattorone grosso?
1: Sì, abbastanza, è medio grosso.
0: Cioè, di quelli, quanto sei alto dal terreno?
1: Un paio di metri.
0: Vabbè.
2: Vuoi sapere anche il rumore che fa quando vai nei campi?
0: Insomma, perché sono un uomo semplice, mi piacciono, insomma,
2: bambino
0: queste
2: semplice.
0: Cose, i trattori, le
2: no,
0: cose.
2: Allora Angelo, parliamo della storia con Stefania. Tu ci hai detto che era la tua ragazza della porta accanto. Quando noi abbiamo esordito così il programma. Dici un po'.
1: Viveva nello stesso pianerottolo dove abitavo io.
0: Ah, proprio al pari. Quanti anni avevate quando vi siete conosciuti?
1: Ne avevo più o meno 10.
0: Ok, dai,
2: è andato a chiedere il sale.
0: Sì, cioè, come non ti ricordi, ovviamente, essendo così giovani, come intanto come vi siete conosciuti è facile, eravate sullo stesso pianerottolo, ma come avete capito che c'era dell'interesse l'uno per l'altra?
1: Ma
2: è stato tutto molto naturale, forse?
1: Sì, più o meno. Lei con i suoi si è trasferita in Ungheria, quindi ci siamo persi di vista per un po' di anni.
0: Ok.
1: E dopo, quando è tornata in Italia per fare l'università, ci siamo riviste per uscire insieme. Le ho fatto un po' la corte e poi alla fine ho avuto la meglio io, dai, all'inizio non era molto dell'idea di stare insieme.
2: Quindi c'è stato un momento di pausa in cui il ricordo è rimasto lì molto forte, e poi quando è tornata, niente, sei andata all'attacco.
1: Sì, e se non male sì, dai.
0: E poi a quel punto, dopo quanto hai deciso di raggiungerla in Ungheria?
1: Siamo venuti qua insieme da Londra, perché noi ci siamo sposati a Londra nel 2008.
0: Ok, 2008, vi siete sposati e adesso avete 3 bambini e state in Ungheria e la vostra vita è felice e serena, e tutto è partito dal fatto che stavate sullo stesso pianerottolo. È una bellissima storia, no?
1: Sì, sì. La risceglierei ogni giorno.
0: Diciamo, con questo bel messaggio. Nel senso,
2: qui stanno piangendo tutti qua dentro. Senso,
0: Guarda, facciamo così, Angelo. Visto che la tua storia è così bella e che hai anche chiuso con questa bella frase, meravigliosa frase, ti regaliamo il premio Fedeltà.
1: Mamma mia, grazie.
0: È contento, vedi?
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
2: Te la mandiamo sul pianerottolo.
1: Io sono anni che la rincorro, la DJ Box. Vi ascolto da quando andavo alle superiori a scuola.
2: Ma pensa a te.
0: Bastavamo noi e la tua storia. Come si chiama la tua moglie?
1: Stefania,
0: mandiamo un abbraccio a lei, sì, a te, ai tuoi 3 bambini, e vi arriverà presto la DJ Box, d'accordo?
1: Grazie mille.
2: Unica cosa, grandi, Angelo, se Fede viene in Ungheria gli devi far provare il trattore.
0: Sì, mi piace.
2: Perché non si tiene qua, guarda, è tutto muoversi attorno al tavolo. Un abbraccio,
0: ciao,
2: Angelo.
1: A voi, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Ciao.

0: Mind, il pezzo di Ken Jones, Mr. Vegas su Radio DJ. Mauro ci scrive: ciao ragazzi, mi sono messo all'ascolto adesso e parlando di relazione con i vicini, non so se l'avete già ricordato, ma la Valle di Pinocchio, sempre abbastanza sfigata in amore, ha trovato quello vero proprio in un vicino di casa con cui è felicemente sposata.
1: Eh sì, certo.
0: Non sapevo.
2: No, neanche io non sapevo che fossero vicini di casa.
0: Che fossero vicini di casa. Sì, sì. Cioè, mi ricordo i tempi in cui lei raccontava in radio, eccetera.
2: E vogliamo
0: eccetera.
2: Regalarle il premio fedeltà.
0: No, penso che ce l'ha. Bravo,
2: per la Valle,
0: per la Valle, non
2: c'è. Arriva la DJ Box. In vacanza le arriva la DJ Box.
0: La DJ Box, perché tuo marito è il tuo vicino di casa. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 8 agosto alle 17 la sprint race e domenica 9 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di

0: TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: 14.37 Radio DJ, Ella Langley con Choosing Texas. Abbiamo parlato abbondantemente ieri di Stella Lefty e del suo papà che è l'ex cofondatore di Groupon, come se fosse una sua colpa.
1: Cioè, lei sul piano rotto lo potrebbe conoscere Elon Musk.
0: Sì, sì. È incredibile quanto veramente stiamo vessando Stella Lefty.
1: Ma che poi bravissima.
0: È bravissima, ovviamente stiamo scherzando. No, perché Ella Langley come Stella Lefty fanno parte di tutto quel filone del country che incredibilmente ha superato i confini americani, è arrivato in Europa e sta spopolando addirittura.
1: Allora, mettetevi comodi voi all'ascolto, perché ora Fede ha un foglio intero di cui parlare, potrebbero passare tipo 2-3 ore.
0: Non è vero.
1: Chiamate Umberto e Damiano e possono presentarsi in radio alle 18.30.
0: No, non vi ammorberò.
1: No, è molto carina la cosa che dirai, carina la cosa, però so che c'hai 3 fogli in protocollo.
0: Prima dico un dato, cioè gli ascolti country sono cresciuti del 94% al di fuori degli Stati Uniti negli ultimi 5 anni, quindi è un dato che il country è arrivato anche a noi, è un dato, mentre è, diciamo, un genere storico millenario praticamente negli Stati Uniti. Qual è la bella storia di Ella Langley?
1: Ah, non era questa la notizia?
0: No. La bella storia di Ella Langley è che lei è sempre stata appassionata di musica, è una ragazza cresciuta in una cittadina dell'Alabama e aveva questo professore di storia al liceo, con cui insomma condivideva questa passione della musica. La condivideva a tal punto che i due si trovavano il venerdì mattina. Ogni mattina prima di scuola lui arrivava con la sua chitarra a 12 corde e insieme cantavano e suonavano e facevano queste session mattutine prima del...
1: Pensavo quelli che entravano d'inverno a scuola, si erano svegliati 10 minuti prima e questi li a cantare. Ma Georgia, oh mamma, cioè, basta, lasciateci entrare a scuola. Scusami,
0: ma è una bellissima storia, perché poi il professore ha continuato a coltivare questa passione di Ella Langley fino a che Ella Langley a un certo punto ha detto: professor, io con questo accento,
1: certo, perché di Appio latino.
0: Professor, io voglio andare a Nashville e inseguire il mio sogno di fare la musicista. Lui ha detto: perfetto.
1: Nashville, che è la Milano, sì, è la Milano statunitense. Come Milano si va per la radio, a Nashville si va per fare musica.
0: È vero, perché ci sono Davide,
1: tanti
0: c'è
1: studi
0: stato
1: di registrazione, importantissimi,
0: case discografiche, eccetera, eccetera. Quindi lei decide, comunica questa cosa e il professore allora le regala la chitarra a 12 corde con cui suonavano ogni settimana insieme il venerdì mattina.
1: È un po' troppo sentimentale questa puntata oggi.
0: Lei parte con questa chitarra in spalla, va a
1: prende
0: Nashville
1: Italo.
0: E diventa Ella Langley, e addirittura qualche anno fa lei in un concerto addirittura a Birmingham, quindi in Inghilterra, il professore era lì a vederla e l'ha fatto salire sul palco, insieme hanno cantato una canzone.
1: Beh, una bella storia. Intanto questo professore non ti so, diciamo, che è sempre in giro a Birmingham.
2: non lo so,
1: cioè, ma lui quando è che insegna storia? E canta la mattina davanti alla scuola,
0: allora.
1: E le regala la chitarra e va a Birmingham. Allora. Ma il mio professore era fisso a Pistoia,
0: allora,
1: era.
0: Aspetta un attimo, che il dubbio qual è adesso?
1: Che è di Birmingham,
0: che quella Birmingham, c'è anche una Birmingham evidentemente americana,
1: statunitense, che comunque, tu mi insegni, le distanze sono molto ampie in America, e quindi
0: in
1: magari...
0: Alabama ha senso,
1: che è nello stesso stato.
0: Come me, non si sposta. È, il
1: è come dire Federico, il suo, diciamo, il suo insegnante l'ha seguito alla California,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non la California statunitense.
0: La California, provincia di Livorno. Vabbè.
1: Sì, però informati, perché.
0: No, ma infatti mi sembrava strano.
1: L'ho offeso per 10 minuti e poi in realtà era lì.
0: Ho sbagliato io.
1: Era come andare da Cremona a Milano, sì, nella stessa regione.

0: Feel It Still, così si intitola questo pezzo di Portugal The Man su Radio DJ alle 14:43. Abbiamo raccontato questa bella storia di Ella Langley e...
1: si è fermata all'Italia.
0: Sì.
1: Sì, proprio non... ma l'economia, tutto, Cioè, proprio blackout. Blackout.
0: Però scusami, ma io alla prossima
1: viaggio
0: volta...
1: nessuno sta andando a fare il bagno. Tutti sotto l'ombrellone ad ascoltare... E la radio nelle auricolari oppure dello stabilimento balneare?
0: La prossima volta, prima di raccontare un'altra storia di questo genere, ci penso due volte se questa è la tua reazione. Anche perché poi fuori onda invece Davide gli si sono un po' inumiditi gli occhi e ha detto: come Don Mario.
1: No, intanto Don Mario era Don Mauro.
0: Don Mauro, no, Don Mario.
1: No. Don Mario per un altro.
0: Don Mario era il mio.
1: Don Mario era il tuo e io non abitavo a Piombino.
0: Don Mauro, perché come Don Mauro? Scusami, perché Don Mauro per te è stato come il professore di storia per Ella Langley.
1: No, ci sono delle persone che nella vita, diciamo, rappresentano... rappresentano un punto di svolta anche. Per esempio, nel mio caso, allora, c'era un professore di lettere e storia del primo anno di liceo che ho avuto solo per un primo anno, professor Bindi, che comunque era matto, aveva un modo strano di insegnare, a me è piaciuto un botto, quindi mi ha svoltato molto anche per i successivi anni di scuola. Invece Don Mauro, nel caso mio, siccome c'era l'oratorio,
0: anni quanti?
1: Anni, l'oratorio dopo la comunione, da 9 anni. Okay. Io a 9 anni ho fatto il primo anno d'oratorio, poi l'ho fatto per tantissimi anni anche come animatore quando ero più grande.
0: Certo.
1: Ed era un modo per avere uno spazio dove buttare fuori quello che tenevo nell'armadio, come abbiamo detto settimana scorsa. No, è vero, perché era lì che provavo le mie cose.
0: Un ragazzo
1: musica.
0: È iperattivo a 38 anni, io mi immagino a 9 cosa potesse essere.
1: È una roba allucinante, però davvero per me era come avere uno spazio dove provare le mie robe.
0: Ok.
1: E
0: lui
1: non l'avevo mai avuto.
0: Okay.
1: Me lasciava anche gli altri. Poi uno magari aveva più la necessità di fare la campestre tutto il giorno.
0: Certo.
1: E io, a me piaceva proprio provare le robe, visto c'era lo spettacolo finale dell'oratorio. E quindi avere uno spazio in quella maniera non era scontato.
0: Ti è servito.
1: Eh sì, perché in quegli anni lì, invece che magari non c'era la scuola dove andare a studiare canto, recitazione, lì avevo la mia
0: valvola.
1: Possibilità.
2: Beh, poi con l'acustica della chiesa.
0: Era perfetto.
1: No, perché poi dietro l'oratorio era in una vecchia scuola che è stata rimessa tutta per bene. Una volta c'erano le elementari, ma tantissimi anni fa. Quindi c'erano tantissime aule dove provare, corridoi.
0: Ma scusami, ma lui, cioè, in qualche maniera, non so come dire, ti consigliava, cioè, ti ha un po' preso sotto la sua ala o semplicemente ti lasciava uno spazio?
1: Non tanto in quel senso lì, è che ci lasciava, cioè ci ha dato uno spazio dove appunto buttare fuori quello che c'era dentro, ecco.
2: A me comunque piace immaginarlo fare Billy Elliot in chiesa
0: nel
2: banco
0: dell'oratorio.
1: Cioè, per me lo spettacolo finale dell'oratorio era, cavolo, era tantissimo.
0: E Don Mauro era anche fiero, voglio dire, dello spettacolo che vedeva.
1: No, ma la cosa invece mi faceva ridere è che vedete c'era il microfono che era quello che veniva usato da tanto tempo e a un certo punto quando c'era lo spettacolo finale, quello anche quando facevo l'animatore, che quindi lo spettacolo facevo fare ai ragazzini e non faceva sto microfono. Quindi tutti a dire va ricomprato.
0: Don Mauro
1: non lo voleva ricomprare sto microfono perché era comunque quello che era proprio della chiesa.
0: Certo.
1: Quindi sto microfono quando andavi sul palco
0: era inutile.
1: Paga si sarebbe strappato i capelli a gestire, a fare il tecnico del suono lì.
0: Cioè, era totalmente inutile.
1: No,
0: diciamo.
1: bellissimo.
0: Senza senso. Bella questa storia del mentore di Davide Damiani nelle vesti di Don Mauro come l'insegnante
1: di storia.

0: scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio DJ, la storia di Don Mauro ha scatenato tutta una serie di ricordi.
1: Che ora non c'è più.
0: No, che non c'è più, però che comunque sia.
1: Rimane nei ricordi, avevo visto anche in radio ora. Cioè, no, comunque anche con i miei amici, quando ripercorriamo quegli anni lì, torna sempre fuori.
0: È una figura.
1: Sì, perché è stata nella mia città una figura molto presente, tantissimo, tantissimo presente, no? Anche nello sport.
0: Ma si vede anche da come ne parli, senza ironia.
1: Però questa roba qua poi scatta il ricordo anche in altre persone all'ascolto.
0: Sì, al 347-342-5220 Davidino da Piacenza ci scrive: ma vogliamo ricordare i furti dei primi impianti voce, Semprini o Davoli, che si facevano in chiesa perché c'era la necessità di mandare avanti il complessino di musica beat? Vi abbraccio caramente. Allora, ti abbracciamo anche noi, Davidino.
1: I furti, da me che io sappia, non li facevano, però magari che ti prestavano perché c'erano delle attrezzature, appunto, anche in chiesa, così, allora le prendevi.
0: A casa.
1: Ora, a Piacenza, se c'erano furti, questo va verificato.
0: I furti degli impianti per mandare avanti il complesso.
1: Scusa, posso prendere l'organo?
0: A sto punto, visto che sei qui. No, ma per finire, ne parlavamo fuori onda. Cosa? Tu, Paga, avevi un mentore, qualcuno che ti ha...
2: Sì, qualcuno sicuramente sì. Quando facevo musica, sax, suonavo sax.
1: Comunque è un programma di artisti.
0: No,
2: sì. Meno male. E avevo un insegnante, Cristina, che saluto, clarinettista, sassofonista, bravissima, ma suo marito è un fagottista, Vito,
1: conosciuti sul pianerottolo anche loro.
2: No, quasi, sì. E lui a volte mi faceva lezione quando lei non c'era, ma lui non era sassofonista, ma era un musicista della Madonna, talmente bravo che mi avrà fatto fare ore e ore di lezione di sax senza il sax.
0: Pazzesco, cioè, sta roba.
2: Respirazioni, movimenti,
0: certo, cose, certo.
2: E, ma il modo di insegnare che aveva, incredibile.
0: Sono quelle robe che ti rimangono.
2: Bellissimo.
0: Che belle storie che si raccontano qui a Pecchi e Damiano.
1: Un programma così strappalacrime come oggi credo di non averlo mai fatto.
0: Chiudiamo con Mary J.
3: Io sì, ho avuto la mia insegnante di pop, Jenny, che saluto, non so se sta ascoltando.

0: Però okay. Sì. E grazie a lei ho scoperto di poter ballare anche da grande, e quindi è stata anche un'ottima amica. Siamo state amiche per tantissimo tempo, poi mi sono trasferita. Però sì, è stata una persona molto importante nella mia vita, superati i 18 anni.
1: No dai, non far finta di piangere. Abbiamo sentito Don Mauro, eravamo tutti qui in silenzio. Poi quando c'erano invece quelli degli altri,
2: stavo parlando mentre parlavo.

0: We are never ever getting back together. Un titolo
1: meno
0: molto
1: male ha disannunciato te, perché io alle 3 non ce l'avrei fatta, alle 3 meno 5.
0: Ma ho capito, però questa è la prima ora, considerando che dobbiamo fare altre due.
1: Ho
0: un
1: capito,
0: po'.
1: Ma questo è difficile davvero. Io avrei detto la bellissima canzone di Taylor Swift su Radio DJ. We are never
0: ever getting back together.
1: Si vede che tu hai avuto una persona sì. che ti ha improntato la strada. Ed era sicuramente un prof di inglese.
0: No, non è mai successa questa storia, però vabbè, ti ringrazio per questo. Va bene.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito!

0: non ci sono paragoni.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: Le tre in questo momento.

0: canzone degli U2 si intitola Street of Dreams su Radio DJ. Quando ci sono le band con i numeri vado sempre un po' in paranoia, perché a me verrebbe sempre da dirlo in italiano, anche se in realtà si chiamano U2.
1: Pensa, dopo ce ne abbiamo un'altra con un numero.
0: Cavolo, è vero!
1: Sì, sì.
0: Ecco, vedi, anche in quel caso lì io lo dico all'italiana.
2: Sì.
1: No, guarda, è più facile che io dica U2 rispetto a U2, ma spoileriamo dopo.

0: avremo gli FL 65. Non ho mai detto in vita mia FL 65. Mai.
1: Ah, tu dicevi 65.
0: No, ma piombino. Piombino.
2: Mi può capire. Ma Blink 182, dico.
3: Stavo aspettando.
0: No, no, uguale. Il Blink 182, io forse l'ho detto due volte tutta la mia vita.
2: Te dici 182.
0: Blink 182.
2: Oh, wow. Ma
0: no. Sì, sì, sì, sì. No, no, però io due, devo essere sincero.
2: Hai sempre detto due.
0: No, io dico you due.
2: You,
0: you. Faccio un po' in inglese e un po' in italiano.
2: Stavo pensando però i Sum 41, forse ho sempre detto Sum 41.
1: Forse alle medie dicevo 41.
2: Sum 41.
1: Forse sì.
2: Un altro, un'altra band con il numero?
0: Io, scusate.
2: Tudors Club però viene sempre
0: band, io ho cercato band con i numeri.
2: Certo.
0: Beh, Maroon 5 non l'ha mai detto nessuno.
2: Maroon 5 no, però per Maroon esempio 5. Three Doors Down, anche lì dici 3. Secondo me quando il numero è più no, no, perché
0: scusa, gli 883 come l'hai detto?
2: No, sempre 883. No, va bene. Ce n'è un altro, lui.
0: The Jackson 5 per forza.
2: Jackson 5.
0: No, secondo me alcune sono no, nessuno, ma anche il Level 42.
2: Sì,
0: Level 42 non l'ho mai sentiti dire.
2: È il FL 65, io forse l'ho detto.
0: Ma secondo me
2: poi.
0: Se continuiamo qualcosa i Four No Blonde, cioè mica quattro no
2: blonde. Non dici quattro no.
0: Ma secondo me qualcosa poi trovi in realtà che dici in italiano.
2: Un numero.
0: Però pensandoci solo gli U2, non so perché, mi dispiace, buono, scusa.
2: No, per me per quanto riguarda anche i Blink. Comunque va bene. Vabbè, non ci frega assolutamente niente. Andiamo un attimino in pubblicità, torniamo tra poco.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: Ma scusa, 50 cent tu l'hai chiamato qualche volta 50 cent?
1: 50 centesimi.
0: 50 centesimi.
2: No, anche il gruppo del collettivo di rapper di Eminem e 50 cent erano i D12, non ho mai detto i D12.
0: Però giustamente ci dicono Equipe 84, beh, per forza, però sono italiani, quindi sì, è logico che...
2: Vedi, però il problema è solo su... Ah, dice Giada, il problema, siamo giunti alla conclusione che il problema è il numero 2. Cioè Blink 182 e gli U2.
3: Vero, vero.
1: Io pensavo prima, quando avete citato gli 883, qualcuno avrà detto a un certo punto 883.
2: Magari inizialmente chi non sapeva del modello dell'Harley Davidson, può essere, può essere.
0: C'era negli anni 2000, i primi 2000 non hanno fatto molto successo, però due canzoni sono passate un po', diciamo, alla storia pop, le M2M.
1: Certo.
0: M2M, e in quel caso c'è il 2, però per
2: non
0: forza
2: l'hai mai detto.
0: Forse perché un'altra regola, visto quando impari una lingua, ecco, la regola è qua. Quando il numero è compreso tra due lettere,
2: tra due lettere non lo devi fare. Oppure direttamente i 5, che
1: certo, però era five. Scritto.
0: Però lì è proprio
2: scritto. Era scritto, a 5 era proprio scritto. Ok, sì.
3: Anche
2: quello è un altro.
3: I Boys to Men.
2: Anche i Boys to Men. Però anche lì è in mezzo a due parole.
3: Sì, non va bene.
0: E voi quale band pronunciate in italiano? 347, 342. Non facciamo questo di argomento ora per un'ora?
2: No.
0: Non facciamo il premio fedeltà su questo?
2: No. Abbiamo già dato il premio fedeltà. Non ne abbiamo
0: uno in tre ore.
2: Ne abbiamo uno solo. Sì, sì.
0: Non avevo capito sta cosa.
2: Ben ritrovati su Radio DJ, seconda ora di Pecchia e Damiani. Fino alle 17 con noi, con voi e
0: con noi più che altro,
2: sì, con
0: perché
2: noi anche.
0: Cioè, manteniamo la presenza qua dentro perché con questo caldo, ragazzi,
2: ecco, parliamo un
0: che
2: po'
0: gancio
2: di...
0: ho fatto.
2: No, parliamo di questo caldo. Allora,
0: no, più che altro perché parliamo tutti i giorni del caldo, anzi noi cerchiamo un po' di sviare un pochino, però oggi non possiamo toglierci dalla notizia perché oggi il clou, cioè il picco di 27 città con bollino rosso, non si è mai avuto.
2: Sì.
0: Ne parleranno a scuola tra qualche anno.
2: No, sì, ho capito, non si è mai avuto nel 2026.
0: No,
2: cioè,
0: No, proprio sempre.
1: 27 città proprio 27 contemporaneamente
0: così tante
1: rosso.
0: Mai avute, mai.
2: Va bene.
0: Dici
2: il numero più alto registrato all'inizio dell'estate, qui dice, cioè nel senso sarà successo nel 99 27.
0: Secondo me no,
2: perché
0: io avevo letto, però magari poi
2: vabbè, poi vediamo,
0: non
2: vediamo.
0: Cambia nulla,
2: Comunque fa un caldo incredibile. La cosa assurda è che noi continuiamo a dire è il picco. Ma non, cioè, ogni giorno è sempre il picco.
0: Arriverà prima o poi sto picco. Ma che discorso è, tra l'altro?
2: No, infatti, perché tu sei distratto lì al computer.
0: Sì, no, sto cercando, non sto aggiornando la mia bio di Instagram.
2: No, me lo immagino, okay. Certo.
0: No, stavo controllando appunto se avevi ragione te, che magari era il picco in assoluto con cioè il record storico di 27 città. Comunque, a parte quello, sì, no, in realtà l'abbiamo detto anche negli scorsi giorni, fino a Ferragosto ci sarà questa quarta ondata che dura un po' di più rispetto alle tre precedenti. Poi ci saranno delle perturbazioni a partire dal nord.
2: Cioè prima di Ferragosto?
0: No, dopo Ferragosto.
2: Vabbè, ho capito, ma io...
0: No, in realtà questo weekend al nord già un po' d'acqua dovrebbe arrivare. Però poi è dopo Ferragosto. Ma tanto che te frega di andare a giocare a tennis tutti i giorni?
2: Appunto, fa un caldo.
0: Ma che te frega?
2: Fa un caldo pazzesco, scusami.
0: Non andiamo da nessuna parte, solo a giocare a tennis.

0: Flavia Menera sarebbe stato Eiffel 65, ma visto che siamo su Radio DJ, insomma, direi Eiffel 65.
1: Eh sì, visto che fai questo lavoro, io direi Eiffel 65.
0: Quasi. Quasi, quasi.
1: Se poi insomma, domani vuoi tornare a fare Castellina Baratti, allora continua a dire Eiffel 65. Allora, io ho una roba su Eiffel 65.
0: Yes.
1: Perché ai concerti degli Eiffel 65 e dei Gorillaz che si sono tenuti a luglio a Trieste, è stata portata avanti la sperimentazione del famoso modulo della tranquillità.
0: Che cos'è il modulo?
1: Il modulo della
0: tranquillità
1: è una roba di cui si parla da molto tempo, soprattutto all'estero, però che in Italia appunto è ancora in fase di sperimentazione e in questo l'Università di Udine la sta portando avanti. In poche parole si tratta di porre una specie di box abbastanza grande.
0: Una stanza.
1: Una vera e propria stanza in cui le persone possono andare. Questo per, diciamo, non subire magari la musica alta e quindi per cercare di ridurre l'intensità. Queste stanze servono a ridurre l'intensità delle sollecitazioni sonore e anche visive di un concerto, perché poi non è solo il suono,
0: certo.
1: Ma è anche la luce forte,
0: ma anche le tante persone forse, cioè...
1: Sì, vengono proprio messi a disposizione queste stanze vengono messe a disposizione per gli eventi che raggruppano tantissime persone.
0: E probabilmente sarà più, cioè sarà sempre più comune questa cosa qua, perché è vero che ci sono delle persone che spesso non vanno ai concerti perché c'è troppa gente, oppure perché la musica è troppo alta, o perché le luci danno fastidio, e diciamo un handicap da questo punto di vista, perché dici non mi godo il mio artista preferito perché ho questo tipo di fastidio, e questa roba qui può essere una soluzione.
1: I moduli sono allestiti con tessuti, arredi e materiali fonoassorbenti pensati proprio per migliorare il comfort dell'ambiente.
0: Ok, in questa maniera, insomma.
1: Che poi non è che ti devi vedere tutto il concerto da lì dentro. Noi parliamo di evento musicale, poi ci spostiamo anche in altri tipi di eventi, magari anche solamente un momento, come diceva Mary, che magari anche andare in un posto dove c'è tanta gente, dove c'è la musica altissima, ti devi prendere un piccolo spazio, un piccolo momento per te stesso.
2: Sì, perché magari a un festival dove stai tutto il giorno a contatto con tante persone e con la musica sempre alta, magari ci sono, per esempio io sono una di queste persone, ho bisogno di un momento di tranquillità, quindi mi separo un po' dal gruppo, mi metto in un angolo un po' più tranquilla.
0: E questo può aiutare.
2: Ho bisogno un po' di calmarmi. E succede anche, l'ho visto, al Salone del Libro di Torino, c'è una stanza dedicata, perché lì naturalmente... il numero di persone magari è molto alto in uno spazio molto stretto.
1: Sì, confermo.
2: E quindi hai bisogno magari di un momento per staccarti da tutte queste persone, e ci sono queste sale fatte apposta.
1: No, e ne parlavamo con Florenzia stamattina, che abbiamo beccato in radio, e ci diceva che questa roba potrebbe essere sperimentata anche in alcuni negozi, quelli famosi dove hanno la musica a palla.
0: Sì. Cioè, ti rendi conto?
1: Questo
0: secondo me è cioè significa, però, ma cavolo, abbassa la musica.
1: Anche perché se io entro in un negozio senza fare nomi, o per comprare un vestito, per comprare un trucco, così,
0: un accessorio,
1: se entro dentro nel negozio è perché voglio fare anche alla sveglia, cioè compro e vengo via. Se devo entrare e mettermi dentro il box in silenzio, cioè non ha senso.
0: Perché c'è una musica che è ricorrente, no? Questa cosa qua.
1: Ce l'hai la Elsenera?
0: Non ho capito.
1: Poi arrivano con le cuffie che noi abbiamo per fare radio.
0: Sì.
1: Col microfono che hanno gli autori in televisione.
0: Sì, registi, è vero.
1: Ok, chiedo al mio collega. Collega.
0: La musica va
1: fuori. Poi tirano fuori il tablet che... su cui pigiano non so cosa. E poi mi dice: ah sì, ce l'ho, però è praticamente allo store. Ce l'ho, ma è allo store di Barcellona. Te la metto da parte? No, sono a Pistoia.
0: Non ci venga a Barcellona.
1: Se vuoi te lo invio a casa. Sono 75 euro di spedizione, ma costa 3 euro.
0: Non
1: il costume.
0: La sento.

0: Sta meglio Noemi? Sei un po' ripresa?
1: Sì.
0: Dai,
1: ogni tanto pubblica un post in cui dice insomma che sta meglio. E poi, come ho detto altre volte, è veramente simpatica, perché sì, pubblica tanti meme che riguardano, che insomma, comunque sta sempre meglio.
0: Ha fatto un bel volo, devo dire. Salutiamo Noemi, l'abbiamo ascoltata con la sua "Tu cosa fai questa sera?". Ecco, per esempio, se io stasera voglio... Tu cosa fai stasera? Cioè, sembra anche fatta apposta. Cioè, se io stasera voglio rimanere a casa, no? E voglio guardarmi la televisione, non voglio mettere una serie in streaming, voglio guardare la televisione, il palinsesto di agosto.
1: Ma non solo la sera, tutto il giorno. Allora, questa è una roba di cui si parla ogni anno, perché d'estate diciamo che il palinsesto televisivo va sull'usato sicuro. Questo è proprio il titolo dell'articolo di cui parliamo adesso.
0: Sì, della Repubblica.
1: Vengono recuperate tante serie, tante stagioni di film che hanno avuto successo incredibile, sia straniere che italiane, però devo dire la verità, soprattutto italiane vengono riprese.
0: Sì.
1: Ma Fiction, Rai e Mediaset, ma si parla degli anni 90, anni 2000, che quando le vedi hanno proprio quel font, quella...
0: Sì, quella, diciamo, quella patina.
1: Quel grattato, quel colore che è tipico di quegli anni.
0: Sì.
1: Che tu dici subito, 99.
0: Sì, no, ora, 2001. Non così tanto come fai tu, Davide. Però effettivamente mi è capitato dopo il TG1 a pranzo, perché magari mia madre ha sempre su Rai 1 e io questo luglio ero a Piombino, che subito dopo partiva Capri.
1: Totonno cioè, è uno dei protagonisti.
0: No, vedi, io non me la ricordavo questa cosa. Sì. Invece, cioè, mi ricordavo delle immagini. No, soprattutto le persone, gli attori, poi sono tutti diventati famosi. Qualcuno è scomparso, però qualcun altro invece ha fatto una carriera.
1: E come no? Cioè, basta pensare alla Gabriella Pession, che è da lì che ha avuto il boom. Bianca Guaccio, insomma, Sergio Assisi. No, e io me lo ricordo perché appunto a casa mia si guardava, anche mia nonna, mia mamma guardavano, cioè il fatto di... anche a me è successo ora d'estate a casa, io ero in camera, ho sentito la sigla, che me la sono tra l'altro in quei giorni che è venuto a mancare anche Peppino Di Capri, quindi diciamo la cosa ha acquisito un valore diverso, perché era, lui partecipava al telefilm, insomma, c'è stato tante volte come personaggio, e Capri è solo una di queste serie recuperate. Per esempio c'è Baywatch su Rai 2,
0: cioè è incredibile. Cioè, Baywatch
1: la mattina, questo, cioè tu ti svegli invece di guardare la carica dei 101 anche a bambini, dico guardate ste robe.
0: Sì, guardate Baywatch. Sì, la mattina alle 7 su Rai 2 c'è Baywatch, oppure a mezzogiorno e mezzo su Rete 4 c'è La Signora in Giallo,
1: per la contentezza di Kendrick Lamarta.
0: Che sta lì a guardarci. No, ma devo dire, è chiaro che ad agosto ci sono meno lavoratori e quindi il palinsesto televisivo è un po'... Però voglio dire, basta vedere l'esempio nostro, cioè noi siamo in diretta ad agosto a fare la settimana, cioè non è che ci sono repliche di vecchi programmi di vent'anni fa, capito?
1: Anche in televisione una volta forse usava di più di lanciare, di fare delle puntate zero di programmi nuovi. Il problema è sempre quello della televisione,
0: Davide,
1: che un po', cioè io che sono un amante della televisione l'ho sempre amata e sempre la difenderò, però in effetti c'è, cioè, la voglia di provare, di sperimentare è sempre meno.
0: Come
1: non
0: mai?
1: Parli solo di
0: soldi.
1: Ma secondo me, cioè, ma basta, anche a costo, ti dico, zero quasi, cioè che ne so, lanci un quiz.
0: Sì.
1: Quanto costo ci sarà? Registri delle puntate, magari dai la possibilità a un volto nuovo di farsi conoscere. Però no, per esempio ci sono comunque anche i giochi, che sono Reazione a Catena e L'Eredità Summer, che vanno fortissimo, però sono la versione estiva di... Oddio, Reazione a Catena no, perché non c'è d'inverno.
0: Però diciamo la versione estiva dell'Eredità, nel senso che d'estate c'è Reazione a Catena e d'inverno c'è
1: Eredità, che continua con la versione Summer quest'anno, quindi copre tutto l'anno.
0: Quello,
1: sì, sempre con Marco Liorni.
2: Beh, intanto stasera io mi guardo Il Commissario Rex.
1: Ma dove questo?
2: Su Rai 2.
0: Su Rai 2 c'è Il Commissario Rex. Sì. Ovviamente non è un reboot, sono quelle vecchie puntate lì.
2: Sì, una stagione 18.
1: E poi quello che va sempre, ragazzi, Il Commissario Montalbano. Cioè, ora però mi sa che c'è il giovane
0: Montalbano. C'è il giovane Montalbano. In questa maniera cercano un po'... Boh. Cioè, di nuovo c'è solo Temptation Island, praticamente.
1: Sì, che è, diciamo, il senza concorrenti, perché a quello share non c'è mai arrivato nessuno d'estate. Quasi il 36%. Ma è finito, però.

0: Valley di Horses, così cantano le Sister Sisters su Radio DJ alle 15:28. Davide da Roma ci scrive: quando da adolescente mi guardavo Baywatch, mio zio mi diceva: oh, che te stai a guardare? Grazie. Oh, che te stai a guardare belle bocce? Non ho mai capito se aveva travisato il titolo volontariamente o era ricercato.
1: Io credo fosse ricercato.
0: A sto punto, visto insomma Pamela Anderson, questo quello può essere. Con questa sigla
1: io
0: che sentite,
1: lascio,
0: giusto,
1: sì,
0: in sottofondo.
1: Sì, ci piace,
0: è perfetto.
1: Io la voglio sempre.
0: Beh, è stupendo. Perché effettivamente Baywatch è una di quelle cose che rimane

0: per sé, è degli anni 80. Cioè, è una di quelle che più resiste all'avanzare del tempo.
1: Perché è quella che è invecchiata benissimo rispetto ad altre che, riguardandole adesso, sono molto più lente e, diciamo, ti puoi annoiare dopo i primi 5 secondi. Baywatch rimane comunque attiva, okay. Quindi è meno lenta rispetto
0: alle altre. Sì, perché poi magari ogni puntata aveva il suo caso, insomma, succedeva qualcosa in mare con questi...
2: quasi rivedere. La sigla era forte. Io mi immagino sempre a correre, anche per andare alla macchinetta del caffè qua dentro.
0: Sì, è vero.
2: Accanto a Baywatch poi rispuntano Masterpieces come distretto di polizia. Beh, cioè, squadra antimafia, perché ci scrivono.
0: Li stanno dando.
2: Ma qualcosa secondo me sì, è sui canali quelli non principali.
0: Ripescano.
2: Sì,
0: ripescano.
2: Quelli che vai avanti dove ci buttano tutti i film e le serie di una volta.
0: Poi impazzano anche le repliche di Doc in questo periodo.
2: Già, Doc Argentero ha detto, ho letto un articolo in cui molla e dice basta, non so se quella che sarà l'ultima o se ha già smesso.
1: Stasera, volendo, su Rai 1.
0: Stasera su Rai 1 c'è Doc. Perché tu sai tutto il palinsesto?
1: Perché ho guardato prima cosa c'era stasera.
0: Ecco, perché io sono stato a casa sua, lei non ha l'antenna.
1: No, allora, io non guardo la televisione.
0: Non ha l'antenna, cioè Rai Play al limite per vedere, quindi non ha i canali normali, sarebbe strano. Volevi aggiungere qualcosa, Davide, o andiamo in pubblicità?
2: No, andiamo in pubblicità perché non mi si apre l'articolo che volevo vedere con voi.
0: Magari ce ne parli.
2: No, era semplicemente cosa vedere in TV, se mi usciva qualcosa di vintage oltre a quelli di cui abbiamo parlato.
0: Purtroppo.
2: Va bene, ma la gente se ne farà una ragione.
0: Assolutamente.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Have fun with
13: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.

0: Il nuovo singolo di Jenny si intitola Less Than a Lover su Radio DJ alle 15.35. Jenny che ha detto che dopo insomma queste ultime uscite si prenderà una pausa dalla vita pubblica, cioè non dalla musica, nel senso che probabilmente si toglierà dai social e farà un po' di insomma
1: detox.
0: Di detox, sì, perché bisogna anche un po' lasciare andare, Davide. Questo è un messaggio insomma anche mandato a te nei tuoi confronti principalmente.
1: Che voglia almeno.
0: No, vabbè, sempre con quel telefono, io ti vedo insomma che stai spesso...
1: Ma veramente sei più te lì a scrollare?
0: No, io adesso devo sto scrollando, Davide, perché devo controllare costantemente.
1: Allora dici di me, se dici. La mia almeno io mi faccio le mie robe, no? Invece lui sa tutto di tutti, è lì, guarda, no, guarda lui
0: scrollo,
1: guarda dov'è. Meno male aveva detto voleva andare da nessuna parte, non c'aveva soldi. E lui è fede questo. Sì sì, no. Anche l'anno scorso in vacanza non ci vado mai, guarda, la terza vacanza fa quest'anno.
0: Non è vero.
1: Non è vero, no,
0: sto devo scherzando. Controllare a che punto è la mia classifica di tennis costantemente, perché viene aggiornata costantemente.
2: Beh, questa è la tua nuova sigla.
0: È la mia sigla. E quindi, no, è molto importante. Allora, Davide da questo punto di vista non mi supporta, perché facciamo velocemente quello che è successo. Io ieri sera ho di nuovo vinto questo torneo a Cesano Boscone. Dalle qualificazioni ho fatto tutto quanto, sono arrivato ai quarti di finale, ho vinto. E venerdì gioco le semifinali. Molto contento, scrivo nel gruppo del nostro programma: Davide, io allora faccio venerdì faccio le semifinali. La sua risposta è: che palle.
1: Sì, ma perché avevamo fissato di fare un'uscita venerdì tutti insieme, perché agosto abbiamo detto non c'è nessuno in città, facciamo qualcosa. Si è preso sto torneo, non c'è mai per fare niente.
0: Ma vinco!
1: Mai per fare niente.
2: Ma sta vincendo.
1: Durante l'anno sta in casa tutti i giorni, d'estate dove si potrebbe uscire. No, ora no, d'estate voglio giocare.
0: Ma perché?
1: Con 45 gradi qua. Poi leggiamo in onda che non bisogna uscire nelle ore più calde. Questo va a giocare a tennis.
2: Nelle ore più calde va a giocare.
0: Come mai?
1: Cioè sei l'amico e nessuno vorrebbe.
0: Ma pure
1: perché,
0: tu.
1: Sì, perché lasci tu. Sempre proprio da parte.
0: Da
1: pensi
0: parte.
1: Solo al tuo destino che è il tennis. Ma le altre persone le lasci proprio a casa.
0: Ho cominciato questo torneo.
1: Vedo l'ora sia a settembre, guarda. Così lui si rimette in casa. Sì. E io vado dove vuoi andare.
0: Ma ci puoi andare, scusa. Ma chi ti ferma? Comunque ho cominciato questo torneo la settimana scorsa. Non avevo previsto. Cioè non credevo di arrivare fino in fondo al torneo. Sto giocando bene, sono in forma e il mio amico, sì, collega, sì. Fratello,
1: sì,
0: una persona
1: sì,
0: che ho nel cuore,
1: gemello,
0: H24, quello che mi risponde è: che palle, perché non può andare alla sua sagretta, l'ennesima sagretta.
1: Per me si può andare a cabere un vinello qua sotto, era solo per uscire.
0: Dopo questo siparietto possiamo...
1: Tra l'altro...
0: mettere una canzone, sì.
1: Hai edulcorato il messaggio che ho mandato
2: sì,
1: sul
2: gruppo. Sì, perché era molto bello.
1: Era diverso.
0: Quale?
1: Il messaggio che ho mandato
0: scritto,
1: sul gruppo.
0: Scritto che palle.
1: No, l'ho scritto peggio. In maniera un pochino peggiore. Quindi hai edulcorato tutto. Grazie, Pedro.

0: Years and Years King su Radio DJ. Ci scrive un nostro ascoltatore: se il migliore amico di Sinner fosse stato Damiani, adesso farebbe l'impiegato comunale. Cioè, Sinner che scrive a Damiani: oh guarda, ho fatto,
1: non posso venire a Paros in vacanza perché praticamente mi hanno preso agli US Open. Sì, ho capito, si è fissato la vacanza un mese fa.
0: Cioè, è incredibile. Boh, vabbè. Andiamo avanti e parliamo anche di argomenti, voglio dire, più concreti di così è difficile. Siamo al 6 agosto, la maggior parte delle persone è in vacanza, o comunque diciamo una grande parte degli ascoltatori è in vacanza o ci deve andare, e più delle volte si va al mare, in spiaggia. Davide, secondo me noi dall'alto della nostra conoscenza e saggezza dovremmo dare un po' di divieti e consigli per l'estate 2026. Questo è il Galateo da spiaggia, questa è la notizia che dà. Davide sta cercando, lo sentite dal rumore dei fogli.
2: Dai, su.
1: Ma perché devo essere sempre sotto pressione così?
0: Ce l'ho qua.
1: No, l'avevo visto. Turismo, il Galateo da spiaggia.
2: Eccolo.
1: Voilà. Ecco, ce l'ho. Iniziate, dati, ti seguo.
0: Vai, fa proprio ridere. Allora, praticamente c'è il Galateo da spiaggia. Fa ridere già la notizia di per sé, il titolo fa già ridere. Divieti e consigli per l'estate 2026. Adesso li leggeremo e capirete da soli che non sono i divieti e consigli per l'estate 2026. Divieti e consigli
1: anche nel 1954.
0: Vale, comunque, bene. Vale comunque. Per esempio, il primo è: la spiaggia non è una discoteca. Tra le prime regole da rispettare quando si è in spiaggia è il volume della musica.
1: Allora, a proposito di questo, su TikTok mi sono usciti fuori dei video della Puglia di quest'anno. Se ne sta parlando, tanti anche content creator ne stanno parlando, perché in poche parole c'è l'usanza di andare a ballare, come è successo anche negli scorsi anni, e cioè sono tutti col borsello i ragazzi, e questo content creator diceva: se vedo un altro video, sì, perché c'è sigaretta elettronica, borsello.
0: Cioè, il borsello, quello di cui parliamo noi.
1: No, la pochette proprio.
0: La borsa da mano.
1: Sì, la borsa da mano. La borsa da mano in spiaggia, in Puglia, in Salento.
0: Ok.
1: È proprio, ma è pieno di video così. Okay. E ne ho visto uno, me ne sono usciti a raffica.
0: Cioè, vanno a ballare in spiaggia con.
1: Sì, e ci ho fatto caso, soprattutto ieri, dopo aver fatto la puntata intera quasi sul borsello e sulla pochette.
0: Borsa da mano. Certo,
1: quindi noi parliamo proprio di robe concrete.
0: Assolutamente.
1: Hai detto che la spiaggia non è una discoteca, mi è venuto in mente quello. Giusto. Però qui parla naturalmente di volume. Anche della musica, perché tante volte parliamo di spiaggia libera, cioè uno si porta la radiolina e l'attacca sotto l'ombrellone come se fosse il Paga che fa il programma DJ, tecnico del suono.
0: Certo, mi fa ridere che Davide, che comunque si è un nostalgico, dice che si portano a casa la radiolina.
1: Dai, era per dire con l'antenna.
0: La cassa, voleva dire.
1: Oh, vabbè. Che palo, e il foglio non lo trovo. E Sinner, se fossi stato il miglior amico, non sarebbe diventato Sinner. E se voglio uscire la sera e Fede la già a tennis, non lo posso fare. Ma che devo fare questo mese?

0: così la canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio DJ alle 15.47. Quindi a proposito di divieti e consigli per l'estate 2026, abbiamo detto che la spiaggia non è una discoteca e quindi volume preferibilmente basso, o anzi meglio a quel punto le cuffie. Ti metti le cuffie.
1: Infatti sì, ma perché devi obbligare le persone attorno a te a sentire quello che passa dalla tua cassa?
0: Andiamo avanti. Vado avanti io, quindi.
2: Sì,
0: no, beh, certo, ok. L'altra regola è attenzione alla voce quando si è al telefono. Ma questo vale,
1: dovete
0: ovunque
1: fare come si fa sul treno regionale, soprattutto, sì, o sull'autobus quando parli e sei in videochiamata con i parenti.
0: Sì, però nel senso, questo vale in generale, non è appunto, che è solo in spiaggia.
1: Dico,
0: sì, ma perché le stiamo leggendo ste robe? Lasciare
1: l'altro giorno l'altro giorno in metropolitana mi sentivo un parente anche io della signora. Era accanto a me, era praticamente in videochiamata, c'aveva due figli e il marito. E apparivo anche io nel video. Mi sentivo di partecipare.
0: E tu facevi ciao.
1: Erano stranieri, quindi la lingua non la conoscevo. Ma veramente mi sentivo di dire: oh, ciao!
0: Ciao, dai un bacione a tutti.
1: C'ero io, per metà c'ero nel video.
0: Una bella scena. Lasciare ombrelloni per proiettare la spiaggia. Questa è la roba più tremenda in assoluta. Anche se devo dirti una cosa: a San Vincenzo, dove vado spesso al mare, siccome un po' tutte le persone che stanno

0: intorno che vanno lì in quella spiaggia hanno le case a 100 metri, vanno la mattina, piazzano l'ombrellone, stanno lì tutta la mattina, poi vanno a pranzo a casa lasciando la roba lì, riposino e poi tornano al mare. In questa maniera, sì, è vero che occupano uno spazio, però non è una spiaggia di quelle molto frequentate, capito? Per cui lì lasciano la roba lì.
1: Ma invece quelli che occupano, cosa fanno di solito?
0: Cioè
1: quelli, diciamo, gli oggetti di
2: no, perché tante volte lo lasciano anche di notte.
0: Ah, sì,
2: di
0: notte, esatto, però, sì, di sì,
1: notte.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Il mattino.
2: No, allora, certo. Se io vado al mattino al mare e poi chiudo l'ombrellone e lo lascio lì perché ritorna alle 3 del pomeriggio, cioè secondo me sto 2 ore a caso a mangiare, cioè secondo me ci può
0: fare,
2: no, nel senso ci può stare,
0: sì.
2: Però non che lo lasci per tutta la giornata e la notte, così la mattina te lo ritrovi in prima fila.
0: Sono d'accordo.
3: È vietato da, non so se da quest'anno, comunque se c'è una legge specifica, però è occupazione di suolo, quindi non si può più prenotare il posto se arrivano i vigili o comunque puoi segnalarlo alle autorità e vengono a togliere gli ombrelloni e le sdraio, quello che c'è, perché è occupazione abusiva di suolo demaniale e quindi non si può fare.
0: Ti fanno
2: come
0: la
2: self-service al mare. Se tu vai a mangiare qualche volta a un self-service, c'è la fila, si mettono subito ad occupare i tavoli. E quindi chi è col vassoio in mano non ha spazio al tavolo. E i litigi lì.
0: Perché
2: poi non vuoi stare. Però giustamente poi c'è il proprietario, magari, che va a dire: guarda, dovresti toglierti perché far la fila come gli altri. E lì litigi.
0: Perché
2: e tu assisti con questo fritto misto che si decompone.
0: In quel caso lì
2: la vongola che torna indietro.
0: C'è sempre uno che fa la fila e l'altro vai a cercare un tavolo.
2: Siamo in 8, dai, mettiti al tavolo. Ho capito, ma
0: sì,
2: ma prima... se c'hai 20 minuti di fila,
0: hai ragione,
2: io dove mangio?
0: Hai ragione. Non invadere gli spazi, anche questo è fondamentale, cioè nel senso il montare sopra gli altri o la cosa più è incredibile è che a un certo punto il sole si muove, quindi l'ombra del tuo ombrellone si sposta e se siamo tutti appiccicati, alla fine mi fa ombra a me il tuo ombrellone e non va bene. Dobbiamo stare un attimino più larghi.
2: No, sto pensando appunto a quando siamo stati in Sardegna noi ora al Beach La Cadige, che ci siamo presi quel pomeriggio per andare al mare. Siamo andati in quella spiaggia dove era veramente strapieno.
0: Lì come fai?
2: Anche noi abbiamo messo il telo per terra, ma perché tanto sapevamo che non ci saremmo mai stati lì sulla sabbia, ma tutto il tempo a fare il bagno, perché eravamo, cioè l'ombrellone del vicino combaciava con l'asciugamano tuo.
0: Certo.
2: Troppo appiccicato.
0: Poi mi fa ridere questo. Occhi alla privacy. Il mare è la location ideale per selfie e foto di gruppo. Ciò a cui si presta poca attenzione è che negli scatti possono essere immortalate anche altre persone che magari non hanno intenzione di finire sui social.
3: Questo quindi... è esagerato però.
0: Beh, certo che è esagerato, nel senso.
2: È come dire: vado in Piazza del Duomo, fammi una foto. E levatevi tutti.
0: È quella roba lì.
2: Che c'è il Covid di nuovo, tutto a casa.

0: Ragazzi, buonasera. In un piccolo paesino della Calabria, Rocca Imperiale Marina, la gente la mette il 1° giugno e lo toglie il 2 ottobre l'ombrellone, perché lì la spiaggia è piena di pietre, quindi è normale vedere lì ombrelloni piantati tutta la stagione, non solo tutto il giorno, tutta la stagione. Baci, Chiara da Matera.
1: Allora, intanto Rocca
2: Imperiale,
1: Rocca Imperiale Marina, ho cercato, è bellissima. È un'acqua stupenda, segnala se vuoi andare in Calabria a settembre.
2: Sì, me la segno, però non me l'ha consigliata nessun influencer su TikTok. La stai consigliando tu?
1: Te l'ha consigliata l'ascoltatrice. E poi sul Marionio, provincia di Cosenza. Vai, segna qualcosa. Poi
2: arrivo lì, però, che ci sono già piantati.
1: Ma tanto poi lo so che a settembre sei a Baratti.
2: Ombrelloni, bello però Baratti. Abbiamo appena ascoltato Kanye West con Jamie Foxx e la loro Gold Digger. E un figlio di Kanye West e Kim Kardashian. Un figlio o una figlia?
1: Figlio.
2: Figlio?
1: Saint.
2: Saint.
1: 10 anni.
2: È approdato su Instagram.
1: Ha debuttato su Instagram e ha rilasciato il suo primo post.
2: Ah, riesce, certo,
1: cioè, sì. Ha condiviso un video della sua moto elettrica Roadster viola personalizzata, il cui prezzo può variare. Uno dice, sì, ti immagini quanto l'avrà pagata. No, costa, però essendo il figlio di Kanye West e Kardashian, uno pensava un po' di più. Tra i 3.750 e i 6.000 dollari.
2: Posso dire un po' pezzenti i signori West e
1: Kardashian. Il post è tenerissimo. Lui non appare, ha solo la foto alla moto. Ho visto poi la foto sua, la foto profilo, molto, molto carino. Ma la cosa che mi ha sorpreso è la caption.
2: Cioè?
1: Quello che ha scritto. Primo video.
2: Beh, certo,
1: senza hashtag.
2: Senza, non ha aggiunto nient'altro. Ma si riesce a risalire al tuo primo post su Instagram?
1: No, lo dovevo cercare.
2: Troppo complicato.
1: No, ma poi ti ricordi che io avevo.
2: Già.
1: Certo, ero.
2: Come
1: stato...
2: dimenticare quella storia? Quella storia, sì, di Davide Damiani, che aveva un profilo Instagram molto molto seguito, perché aveva fatto un talent in
1: un reality, aveva fatto l'Isola dei Famosi.
2: No, un talent, aveva fatto un talent in televisione, per cui era molto seguito. Io l'ho conosciuto perché mi ha detto. Oh, ma m'hanno rubato i dati, la
1: password. Intanto non parlo così e ci si conosceva già da un po'.
2: E la pagina Instagram. Quindi io l'ho conosciuto con questo, perché lui aveva cliccato in uno di quei link. Sai, ti arrivano messaggi. Ti hanno rubato la
1: guadagna
2: carta di
1: oggi 8 milioni. Perché no? Non è vero, non era così.
2: Davide ha cliccato, ha perso la sua pagina Instagram e quindi
1: l'ho rifatta completamente. Quindi non so, io ho aperto Instagram nel 2013
2: e avevi già un sacco di follower che comunque ti sei rifatto da
1: chissà subito. Con quel profilo, no. Dove sarei io, altro che

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
5: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Radio DJ.
3: Una nazione.
2: Una stagione.
3: Anche d'estate.
4: Sono le 16 in questo istante. DJ!

0: Pezzo di Olivia Rodrigo ad aprire la terza e ultima ora di Pecchi e Damiani. Olivia Rodrigo insieme a diversi altri artisti come Coldplay, come Rolling Stones, come Charlie XCX ha lanciato un'iniziativa per rispondere a quell'annosa polemica riguardante i prezzi troppo alti dei
1: della benzina.
0: Te lo immagini Olivia Rodrigo? Potrebbe anche farlo, perché no, voglio dire, sposare la causa, no, dei prezzi dei troppo alti dei concerti. Non abbiamo parlato abbondantemente, insomma, che sta diventando effettivamente un po' troppo, cioè capiamo che è a tutti gli effetti, diciamo, l'entrata principale di ogni artista, però per noi
1: però per me è l'uscita, troviamo un punto di incontro.
0: Giustissimo. E quindi il punto di incontro è il seguente, cioè hanno deciso di rilasciare dei biglietti per determinati concerti a prezzi molto calmierati, cioè intorno ai $26.
1: Buono, dai.
0: Ci sono quindi, insomma, articoli di questa iniziativa. Qual è il problema? È che se tu decidi di acquistare
1: c'è un problema.
0: Se decidi tu di acquistare quel biglietto lì, sì, nelle piattaforme, o per il momento l'hanno fatto solo, insomma, non in Italia, negli Stati Uniti, eccetera, non sai dove ti mettono a sedere. Non sai dove ti mettono a sedere, quindi tu paghi $26, cioè con quelli di Bruno Mars che costano €70 e che sono audio only, lo sai che sono audio only, quindi te lo compri, ma sai che non vedrai il concerto. Quelli a $26 di Olivia Rodrigo, Charlie XCX e i Coldplay, boh.
1: Ma guarda, me lo guardo da casa. Tanto le repliche di Capri finiranno più o poi. Manderanno Olivia Rodrigo.
0: E ci metteranno quello.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!

0: proprio così, sempre noi, Picchia e Damiani su Radio DJ, 7 minuti dopo le 16, un'ora da trascorrere ancora insieme, ne abbiamo già fatte due, devo dire, abbastanza corpose, ci rimane l'ultima anche in vostra compagnia, al 347-342-5220, vale un po' tutto, eh. Noi non li facciamo spesso i messaggi, sono di qua, sono di là, sono al mare qui, sto andando al mare di qua, però nel senso voi mandateceli, poi
1: ci sono qua, li stiamo leggendo anche perché poi facciamo le nostre graduatorie in base ai posti più scelti,
0: più,
1: no?
0: Sì, è vero, più frequentati, cioè,
1: a noi ci piacciono le classifiche, se ci seguite durante l'anno, anche nel weekend, ci piacciono proprio le percentuali, quindi poi le faremo alla fine del mese.
0: Sì, vabbè, la finestra aperta, la porta finestra aperta, non possiamo farci niente. Abbiamo parlato in chiusura dell'ora precedente di questo debutto del figlio di Kanye West e di Kim Kardashian su Instagram. Non abbiamo parlato del fatto che ha 10 anni e tecnicamente su Instagram non ci
1: perché
0: potrebbe,
1: sotto i 16 anni
0: non,
1: quindi noi abbiamo esaltato questa roba qua, dopo ci siamo arrivati,
0: ci sarà la supervisione, sì, voglio augurarmi, della mamma o della tata, insomma.
2: Beh, poi non penso che lui abbia problemi a esporli, cioè non penso che loro abbiano problemi a esporli, perché comunque
0: no,
2: anche
0: esatto,
2: nei loro social,
0: cioè, no infatti non quello credo sia l'ultimo dei problemi, cioè abbiamo guardato anche fuori onda i nostri primi post pubblicati su Instagram.
1: Sì, no, ricordiamo, magari se qualcuno volesse farlo anche in spiaggia in questo momento, come si fa? Allora, aprite la vostra pagina Instagram, le tre lineettine che ci sono in alto a destra, pigiate lì sopra, poi andate a post.
0: Ok.
1: No, scusa, la tua attività.
0: Ok.
1: La tua attività, poi c'è post.
0: Sì.
1: A quel punto, cliccando su post, voi cambiate, perché adesso è dal più recente al più vecchio.
0: Sì.
1: Dovete
0: mettere il meno recente,
1: invertire
0: davanti.
1: Quindi dal meno recente al più recente, a quel punto vi capita in alto proprio il primo post.
0: Sì, per chi è su Instagram da un sacco

0: di tempo fa così, altrimenti, come nel mio caso, che ho un centinaio di post, ho scorso veloce e sono
1: arrivato. Se sei della Gen Z, sì, non hai lì non c'è
0: non
1: bisogno,
0: hai, non, ne
1: c'è
0: hai, bisogno. Non ne hai.
1: Comunque abbiamo visto che il paga è esordito da fotografo.
0: Sì, sì, perché inizialmente
1: bellissime immagini.
0: Instagram, soprattutto, cioè agli inizi, era principalmente per wannabe fotografi.
2: Sì, foto, poi erano quadrate, era proprio hipster per me. Sì,
1: quadrate e poi tanti filtri.
3: Sì,
0: sì, sì, filtroni,
1: un po' vintage filtroni, anche e filtroni. Però veramente Paga c'aveva delle belle foto.
0: Perché tu volevi fare il fotografo?
2: Ma no, per niente, solo che questa cosa di Instagram, dicevo, ma fammi mettere le foto, cioè fammele scegliere un po' a modino.
0: Sì,
2: no?
0: di un certo tipo. È il motivo per cui su Instagram io ci sono arrivato dopo, perché dicevo, cavolo, però Facebook c'ha sia le foto sia tutto il resto. Perché rimane, perché andare su Instagram che ha solo le foto?
3: Ma tu ancora adesso usi Facebook?
0: Ancora adesso uso Facebook, ci sono dei gruppi eccezionali, strepitosi, per cui e mentre invece la nostra Mary aveva
3: un selfie
0: banale. Anche Davide aveva un selfie, però un selfie simpatico, perché come abbiamo detto prima aveva recuperato il suo profilo Instagram dopo che qualcuno glielo aveva hackerato. Semplicemente lui ha cliccato in un link e gli ha dato il 3 password, non è che non ha hackerato niente.
1: No, sono andato a vedere anche i ricordi di Facebook, perché lì ci sono delle belle cose scritte.
0: Cosa c'hai scritto?
1: Tipo il 6 agosto del 2021, quindi è abbastanza grande.
0: No, Davide, ma
1: alla
0: è 5
1: fine
0: anni
1: di Tokyo,
0: fa. Non lo leggi.
1: Alla fine di Tokyo 2020 ho scritto: raga, sono l'unico italiano a non aver vinto niente quest'anno. Oh, 180 mi piace, 28 commenti.
3: Che
0: Davide,
3: simpatico.
0: La cosa più incredibile è che noi già ci conoscevamo da anche
1: no, lavoravamo insieme, quindi probabilmente le Olimpiadi le abbiamo fatte insieme, però io ho voluto rilasciare un mio commento. Vabbè, andiamo avanti, dai. No, perché parliamo di social, anche
0: sì,
1: nel caso di un'attrice famosissima.
0: Sì,
1: però ne parliamo dopo, forse.
0: Sì, sì, ne parliamo dopo. Di Gwyneth Paltrow, che non ha debuttato su Instagram, ma su TikTok.
1: Come tanti suoi colleghi che in questo momento si sono affacciati su TikTok.

0: Martin Solveig e Dragonette su Radio DJ alle 16:14. Insomma, interessa a qualcuno che Gwyneth Paltrow ha debuttato su TikTok?
1: È scesa un po' ora.
0: Come? Ti è scesa di raccontarlo o ti è scesa Gwyneth Paltrow?
1: No, no, mi è scesa di raccontarlo. Abbiamo fatto live prima, dai, cambiamo, dai.
0: No, mi spiace. Ormai, scusa, perché sai, secondo me, qual è il fatto? Che lei deve promuovere
1: le
0: candele. Anche, tra le altre cose, anche
1: quello
0: le candele.
1: Quello è il profumo.
0: Il profumo lo sappiamo tutti. E TikTok è, diciamo, un media in più, un elemento in più per promuovere questo tipo di prodotti. Il suo primo video su TikTok è lei mentre gira l'Europa e insomma riprende vari monumenti, vari paesaggi bellissimi, meravigliosi, e tutte le volte mentre lo riprende, diciamo in una sorta di gag, lei stessa dice: un attimo, devo fare questo TikTok, fino a che poi arriva in Italia, ma non solo in Italia, arriva in Toscana, Davide.
1: Certo, noi questa notizia l'abbiamo scelta perché solo perché se fosse andata in Piemonte, bello, ma
0: non l'avremmo fatta. E niente, poi alla fine finisce il video esasperata, dice un po' come tu quando fai i tuoi video che poi alla fine dice basta, e che cazzo.
1: Ma infatti si è ispirata sicuramente a quelli, è facile copiare. Spero non abbia messo i credits.
0: Non credo che l'abbia fatto, anche perché devo dire che ha raccolto in poco tempo oltre 7000 follower, che posso dire nemmeno tanti.
2: No, sono pochi per TikTok comunque.
1: No, ma guarda, ma se vi tagga Fede Pecchia ne prendete uguale.
2: Su TikTok non lo so perché TikTok
0: come mai, ma credo sia una velata presa in giro.
1: Ma dai, comunque, siccome magari qualcuno all'ascolto se l'è chiesto, ma ste candele sono ancora in giro? No, non so. No. Paga riso, per me possiamo mettere la candela. L'obiettivo è raggiunto.
0: Ma perché nessuno se l'è chiesto?
1: No, allora, non sono in vendita, cioè non ho visto che sono in vendita, ma sono su eBay.
0: Non ci sono più sul sito ufficiale di lei, ma sono vendibili.
1: Perché probabilmente era limited edition.
2: Sì, perché sono cose stagionali, cioè le fai
0: una volta stagionali. Cioè, quel profumo lì
1: 343 euro,
0: 343
1: più 26 euro di spedizione
0: su eBay.
1: Oh. Per una candela.
0: Sì, però una candela.
1: Però una candela, no, che è stata orchidea.
0: Capito, lasciamo perdere. Ma senti, ma facciamo una colletta a sto punto.
1: Sì, certo.
0: E la mettiamo qua durante la diretta.
1: Ti immagini? E poi si lascia anche per il palinsesto invernale, eh? Sì. Quindi se la ritrovano tutti da agosto, da settembre.
0: Fabio Volo arriva qua, si vede quella roba lì.
1: Anzi, si va a mettere al mezzato giù.
0: Sì, Berlino. Direi che è un'idea eccellente.

0: Marche Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio DJ, Partenope, 16 e 19.
1: 6 agosto.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato tanto negli scorsi mesi dei matrimoni nel pieno del caldo. Purtroppo l'ondata di calore sta continuando, quindi questa cosa del dire se lo fai verso la fine d'agosto c'è meno caldo, verso metà agosto. No, è uguale. Quindi in questi giorni, se qualcuno deve andare a un matrimonio,
0: spero per loro che non esistono matrimoni in questo periodo.
1: Sì, è come se esistono. Capito, io ne ho fatti tanti in passato di parenti.
0: Però al 6 agosto
1: è più facile. Se penso a tanti miei parenti che si sono sposati ad agosto, quando ero anche più piccolo, proprio tra il 1° e il 10, tanti matrimoni. È più difficile dopo Ferragosto, nella
0: dopo
1: seconda
0: Ferragosto
1: quindicina. Ma per esperienza
0: tua,
1: mia.
0: Okay.
1: E infatti, comunque, parlavamo di TikTok, tanti me ne escono. Cioè, comunque, anche se i VIP non si mi sembra che si sposino ad agosto. Ci hanno già dato.
0: In tanti hanno già dato.
1: Giugno, sì. Luglio, perché magari gli sportivi ad agosto hanno la preparazione.
0: Sì.
1: E comunque anche chi fa televisione magari rientra un po' prima, che deve organizzare dei programmi. Damiano Davide a settembre. Anche lui in Toscana, si sa dove, ma anche lui si sposa in Toscana.
0: Ma cosa vuoi?
1: Tanto poi dici, ma tutti lì vi ci voglio.
0: Sì, vabbè, esageriamo. È successo.
1: Attenti a sposarvi in Toscana.
0: Perché quello che è successo a Siena ha abbastanza dell'incredibile. Organizzano questo matrimonio.
1: Mi è piaciuta come in tre?
0: Ma alla grande, sì, come in tre, nel senso un antipasto. Fanno questo matrimonio, questo ricevimento con 150 invitati a Castelnuovo Berardenga. Tu conosci?
1: No. Però so leggere.
0: Fatto ridere. E niente, fanno questo ricevimento, tutto bello. Fatto sta che dopo un'ora finisce tutto.
1: In che senso?
0: Finisce il vino, finisce il mangiare, la torta non c'è, il buffet è tutto sporco.
1: Scusate, ora io non ho ricercato bene, ma
2: era
1: sono sicuro.
2: È successo a Grosseto.
1: A Grosseto era, appunto, era in Toscana anche questa volta. Un mesetto fa. Eravamo ancora in onda, possibile?
2: Era all'inizio di giugno.
1: All'inizio di giugno, sì, quando Fede, insomma, si è preso 8 settimane.
0: Sempre questa storia.
1: No, era già successo a Grosseto, che anche lì l'agenzia aveva dovuto risarcire questa coppia di sposi. Vedo che Mary c'ha la notizia sotto mano, ci può aiutare, perché era successo di tutto lì.
2: Sì, anche lì.
1: Dalla chiesa, mi pare.
2: Lì dalla chiesa, perché la macchina della sposa era rotta.
0: C'era
2: tutta una.
1: Parte male, è così.
2: Sì. Era una coppia australiana in questo caso. E avevano scelto la Val d'Orcia per sposarsi e alla fine è finita male. L'agenzia ha dovuto rimborsare 19.000 euro su 25.000.
0: Ecco, in questo caso diciamo che il tribunale di Siena ha chiesto un risarcimento di 30.000 euro tra danni e spese legali all'agenzia che ha organizzato questo ricevimento.
1: Cioè, l'open bar aveva i liquori dentro delle bottigliette di plastica senza etichetta. Ma non l'ho mai visto. Ma che aveva travasato.
0: Che schifo.

0: matrimonio lunedì, che è 10 agosto, e un matrimonio il 29 agosto, di cui sarò la testimone. Cioè, praticamente io questo agosto sono povera.
1: Sì, perché
2: certo,
1: poi fare matrimoni ti rende...
3: E poi testimone.
1: Testimone ti rende ancora più povero. Sì, sì. Sentiamo anche, possiamo sentire anche un altro vocale, però lo facciamo con la voce tutta sistemata, perché la stessa ascoltatrice
2: stile
1: ci
2: iene
1: ha chiesto. Sì, stile iene.
4: Per favore, schermatemi la voce.
1: Perfetto.
4: Ma che sorpresa c'è? Cioè, io sono andato a un matrimonio in cui c'era pochissimo di tutto, ma volutamente. Cioè, gli sposi hanno teso talmente tanto al risparmio che ad un certo punto, per bere dell'acqua, ci hanno detto di bere alla fontanella del giardino.
1: Salutiamo Claudia. Allora, che intanto... ci ha mandato... Non è vero, non si chiama Claudia.
2: Intanto io da qui alla fine del programma voglio la voce schermata, perché mi fa molto ridere. Quindi molto la mia la voglio così. No, cavolo, no.
5: Allora, questa cosa che stavo non mi sembra giusto. Comunque siete su Radio DJ. Buon pomeriggio, 347-342-5220.
1: Guarda che poi non se ne esce più. Non se ne esce
2: a
1: più.
2: Me fa stranire.
1: Lo sapevo che Damiani poi impazzisce.
2: Paga a tuo sentimento da qui alle 5 ogni tanto. Buttacelo.
1: Comunque, in questo caso, per
2: poi
1: quanto riguarda questa ascoltatrice, ecco, però in questo caso erano gli sposi che hanno organizzato questo banchetto un po' povero. Nel caso
2: no,
1: invece...
2: però no, poi, ora a parte gli scherzi, ma là che non ci sia l'acqua.
1: No, è clamoroso.
2: Dai, cioè io posso capire il menù che sia un pochino più sufficiente, povero. Sì, più povero. Però ora l'acqua.
1: No, questa storia invece che abbiamo raccontato di questa coppia di novelli sposi a Siena è del 2023, ma oggi è arrivata la sentenza del tribunale. Agenzia che ha organizzato tutto il matrimonio, tutto quanto, condannata a risarcire 30.000 euro tra danni e spese legali, perché... Ora, non lo so, non saprei quantificare una cosa del genere, però 150 invitati, la torta invece di arrivare a mezzanotte arriva alle 2 ed è tutta sfatta, fatta male, e il cibo a un certo punto viene a mancare.
2: Scusa, il buffet dei dolci è stato allestito sui tavoli della cena che erano stati appena sparecchiati, neanche le tovaglie erano pulite, ma dai, ma non esiste. Ma nemmeno al compleanno di un bambino di 8 anni metti dolci. Perché vi ricordate poi che c'avevo più torte a compleanno? Cioè, sul tavolo con la tovaglia sporca, ma non esiste, ma non lo farebbe nessun ristorante, nessun catering.
1: Il tavolo del bomboniere della cosiddetta confettata è stato predisposto dai genitori degli sposi perché l'agenzia non aveva fatto niente. Va male a quel punto lì, però ti dici, secondo me è un segnale. Cioè, vuol dire che è un matrimonio che...
2: Ah, sì, vabbè, te sei proprio, guarda.
1: Forse...
3: Non puoi neanche berci su, perché...
1: capito, certo. Che dobbiamo fare? È andata male, questi ragazzi, ma... Radio DJ. Vecchia e Damiani,
6: benvenuto dai toscani. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: Tua party era guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Oh My Soul, il pezzo di Bruno Mars su Radio DJ. Sono le 16:35, ancora ben ritrovati da parte di Pecchi e Damiani. Abbiamo parlato di matrimoni, più nello specifico abbiamo parlato di questo matrimonio che si è celebrato 3 anni fa in provincia di Siena. Gli sposi però si sono trovati un po' in difficoltà perché l'agenzia che aveva organizzato questo ricevimento ha organizzato tutto male, perché il cibo è finito subito, il vino è finito in un'ora, mancava la torta, il buffet era tutto sporco, insomma tutta una serie di problemi. Oggi è arrivata la sentenza che ha condannato questa agenzia per 30.000 euro tra danni e spese legali. Poi ci sono arrivati i vostri messaggi al 347 342 5220, dove in realtà non era un problema dell'agenzia, era più un problema degli sposi.
1: Sì, è un'esperienza poi che accomuna tanti matrimoni e ne abbiamo scelto uno in particolare, così ce lo facciamo raccontare da Danilo. Ciao Danilo.
2: Ciao ragazzi.
1: Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene?
2: Ah, tutto bene, un po' caldo. Sono in Toscana, faccio consegne in campagna, nelle zone di campagna, quindi è bello caldo.
1: Immagino, perché tu sei un corriere che vive a Pisa, ma sei siciliano. Di dove?
2: Esatto, sono di Licata.
1: Ok, e il matrimonio di cui tra poco ci racconterai dove si è tenuto?
2: Proprio lì in provincia, diciamo, provincia di Agrigento.
0: Ok. Ma nel senso, cioè, tu puoi dire le cose?
1: Vuoi la voce schermata? Ma tanto ormai
0: è andata. Sì, ma poi abbiamo detto viva Pisa, sì. È siciliano. Sì, fai il
1: codice fiscale è DNL.
0: Ormai è andata. Dunque, tu sei stato a questo matrimonio e qual è stato il problema? Cioè, cosa è successo?
2: Allora, faccio una premessa: il pre del matrimonio è stato gli sposi che non facevano altro che vantare il costo di questo matrimonio.
1: Ah, beh, si parte bene, direi.
0: Ma veramente di gran classe, che, devo dire.
2: Esatto. Poi, onestamente, noi che per ignoranza abbiamo iniziato una volta arrivato il matrimonio, abbiamo iniziato a guardare effettivamente, anche semplicemente confrontando su internet i prezzi, erano vini. Supermercato, diciamo.
0: Cioè,
1: con l'applicazione, sì, col cellulare, certo, a cercare il costo.
0: Effettivamente costassero.
2: Okay. Però ti sei vantato per mesi, ho bisogno di constatare che sia vero.
0: Certo. È giusto, cioè è colpa loro, è loro che hanno creato questa aspettativa e tu dici va bene, fammi verificare. Quindi intanto la prima prova è che il vino non era così costoso.
1: Eccellente.
0: come loro si vantavano.
2: Esatto. E poi la cosa più bella è stata il servizio. Io non so se avessero furia di andare a casa i camerieri, ma mi ricordo che a mia cugina hanno letteralmente tolto il piatto mentre lei stava mangiando, stava addentando un boccone di carne, era di fronte a me, e arriva sto cameriere e gli porta via il piatto.
0: Ammazza. Beh, non è
2: una delle cose più è unica, non l'ho mai vista mai da nessun'altra parte.
0: Cioè, perché in quel caso tu dici che forse erano gli sposi che per risparmiare avevano, non lo so, insomma, cercato di concentrare tutto quanto in una determinata fascia oraria.
2: Esatto, perché non volevano sforare troppo, credo, di fascia oraria, per evitare di fare di spendere troppo.
0: Senti, ma almeno non so se ci fosse
1: l'intrattenimento.
0: Sì, una band, l'intrattenimento, cioè quello era di livello.
2: No, quello è stato carino, però mi ricordo anche un'altra cosa, che io non ho visto mai il taglio della torta, ora che mi sto tornando in mente, perché eravamo al volo al telefono con io e la mia ragazza, non mi ricordo, avevamo fatto una telefonata.
0: Ok.
1: Portami via.
2: Sì. Cioè, via, sì. Porte, stanno già mangiando, i regali, fatto tutto.
0: No, non ho capito, scusami.
3: Loro erano al telefono e mentre loro erano al telefono hanno fatto il taglio della torta, hanno mangiato la torta.
0: Tutto, hanno fatto tutto mentre... Quanto è durata sta telefonata, Danilo? Sei tu il problema o sono loro a questo punto?
2: Beh, a questo punto chi ci ha pensato di essere io,
0: però effettivamente...
1: Ma anche fosse durata un'ora la telefonata, comunque taglio della torta, l'intrattenimento post taglio della torta, sì. Regali, la consegna delle bomboniere, cioè è un po' ristretto come tempo.
0: Esatto,
1: io non mi sento di dare la colpa a Danilo, no, sinceramente.
0: Anche perché non credo che quella telefonata sia durata.
1: Ma la torta l'hai mangiata? Almeno quella era buona, era di livello?
2: No, no, la torta non l'ho nemmeno mangiata.
1: Sì, ho capito, ma che ci sei andato a fare, Danilo?
0: Il tuo matrimonio.
1: La carne non ve l'hanno fatta mangiare perché ve l'hanno tolta prima. Il dolce non l'hai assaggiato.
0: Niente, non ci è piaciuto niente di sto matrimonio.
2: Siamo andati via prima di mezzanotte. In Sicilia di solito i matrimoni durano
1: infatti,
2: fino alle 2 alle 3. Noi prima di mezzanotte via a casa.
0: Senti, ma vogliamo salutare gli sposi per nome?
1: Sì, no.
0: Forse è meglio
2: non
0: di no.
2: Che
1: poi, tra l'altro, Danilo, anche se non fai i nomi, se non loro importa, fossero in macchina bene, in questo momento,
0: va bene,
1: già l'hanno saputo.
0: Ormai l'hanno scoperto. Ti mandiamo un abbraccio, Danilo. Grazie per il bel racconto.
2: Grazie.
1: Non era convinto.
0: Ciao, Danilo.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Same su Radio DJ alle 16:44. Abbiamo parlato di matrimoni venuti poco bene. C'è da dire che adesso ce n'è in programma uno
1: che probabilmente verrà benino.
0: Che se viene male è un problema.
1: È quello di Cristiano Ronaldo e Giorgina.
0: Io credo che due soldi da parte ce l'abbiano.
1: Io credo che il matrimonio va oltre mezzanotte lì.
0: Io credo che non ci sia
1: problemi. E se c'è un pezzo di carne nella forchetta te lo lasciano mangiare.
0: Te lo lasciano, ma io credo che a suonare non ci sarà, non lo so,
1: la band improvvisata che si è formata tre giorni prima.
0: Sì, no, ci sarà.
1: Ci sarà Sting magari.
0: Bruno Mars può essere, può essere.
1: Ah, certo, perché questa cosa non si sa, ma sicuro loro ci avranno. Oh, Beyoncé è andata in India.
0: E quindi Cristiano Ronaldo.
1: Ha il matrimonio indiano anche Rihanna. Figurati, a Madeira si sposano, quindi il viaggio è anche più corto.
0: Io credo che tra l'altro lui abbia degli amici e delle amiche artisti. Artiste.
1: Shakira spero non ci vada, che si conoscono l'ex.
0: Ah, con
1: Piqué. A parte, beh, uno spagnolo e l'altro è portoghese, però.
0: Sì, poi non hanno mai.
1: Lei, però, insomma.
0: Sì, magari. Sì, sono colleghi, non hanno mai giocato insieme, però sì, effettivamente.
1: Per farvi capire che il matrimonio sarà sicuramente di un certo livello, ci pensa lo stesso Ronaldo, che qualche ora fa ha pubblicato su Instagram una foto del suo garage.
2: Che chiama i miei giocattoli?
1: Sì.
0: Lui, scusami.
1: Nella caption c'è scritto: i miei giocattoli. Parto da te, Fede. Nel tuo box, garage, soffitta, cosa tieni te? Cioè, che ci tieni lì? L'albero di Natale che tiri fuori a
0: il
1: Natale?
0: Il solaio, cioè, sì, l'albero
1: intanto
0: di Natale.
1: Tanto il solaio non è il box con le macchine.
0: No, no, no, esatto.
1: Perché la macchina la lasci fuori.
0: La lascio fuori, non ce l'ho in
1: garage. Cosa c'hai nel solaio?
0: Tre cose. L'alberello di Natale piccolo, sì. L'elfetto di Natale, sì. Che metto...
1: Il tema natalizio.
0: Sì, e il ventilatore. Adesso il ventilatore invece è in casa su, c'è solo l'albero di Natale.
1: Lui nel garage ha circa 30 milioni di euro in macchine. E quindi lui, i suoi giocattoli sono le sue macchine.
0: Ah, sono le auto.
1: Di svariati modelli che conosciamo perché le abbiamo già viste sul suo Instagram tante volte. Sì. Ma ora proprio le ha raggruppate.
0: E ha fatto questa fotina per
1: invece
0: per
1: che flexare. Scrivere la mia Liguria, i miei giocattoli. Quindi si parte da questa cosa qua. Immaginate il matrimonio come sarà, ne parliamo tra poco. Facciamo.

0: fu proprio Cristiano Ronaldo che,
1: già, è vero, è vero,
0: che
1: è vero.
0: Fece una storia mettendo sciccherie di Madame e lanciò Madame, che era ancora semi sconosciuta in Italia.
2: Stiamo parlando, mi sa, del 2018-2019.
0: Verai, perché era la prima canzone di Madame.
2: È assurdo, perché è fatta apposta, ora non ce l'avevo in testa. È vero, fu proprio Ronaldo.
0: Sì, che era quel famoso video in cui lui era, diciamo,
2: si
0: a
2: allenava?
0: Torino. No, no, era a Torino sulla terrazza di casa sua, uh-huh, e ascoltava sciccherie di Madame. Era rimasto impressionato da questa cantante, che poi ha fatto una carriera strepitosa. Invece il matrimonio.
2: Allora, il matrimonio che si tiene nel weekend del 9 d'agosto, quindi questo weekend,
0: okay, ora.
2: Però non si sa se sabato o domenica, diciamo, l'hanno presa larga, quindi si tengono il weekend. E Mary...
3: No, perché è una coincidenza molto strana, ma è successo proprio il 6 agosto del 2019
0: che Cristiano Ronaldo ha pubblicato sciccherie di Madame.
2: Cioè, esattamente 7 anni fa.
1: Ma davvero?
3: Sì.
0: Assurdo. Incredibile.
2: È abbastanza assurda come cosa, eh?
0: Incredibile.
2: Che numeri ci giochiamo al lotto?
0: O il 6 agosto, 6...
1: 7 di CR.
2: 6,
0: il
2: 8...
0: Il 7 di CR.
2: 6, 7, 8.
1: Perfetto, vinciamo.
2: Facciamo come Chiacchiericcio, che hanno vinto con San Da Vinci. Se vinciamo anche noi, ci facciamo la cena d'estate.
0: Oh, 2 su 4 sono sempre nello stesso gruppo.
1: Vinciamo solo il genere.
2: Mary J. Questi... C'hanno le scene gratis da 3 anni,
0: no,
2: Radio DJ.
0: Capito, cioè,
2: no, no, no, segnate i numeri. Ma, comunque, sì, si sposano questo weekend. Il ricevimento si terrà al Savoy Palace di Madeira, che è un hotel a 5 stelle.
0: Okay.
2: La cosa mi fa sorridere è che gli ospiti dell'hotel, che comunque continueranno ad esserci, perché uno che ha fissato la vacanza è in hotel,
0: mm-hmm,
2: allora è stato comunicato che 2 piani saranno inutilizzabili, venerdì e sabato, okay, e anche alcune aree bar. Cioè, questi hanno pagato non so quanti soldi,
0: poi,
2: non possono andare in piscina.
0: Ma
2: alla
0: è possibile,
2: sauna,
0: scusami,
2: perché probabilmente, ho, che ne, capito, so, la sala ristorante, a parte
0: io
2: te,
0: sì,
2: poveraccio,
0: esatto,
2: devi andare a rompere i maroni a altra gente che ha pagato. Ma vai in un'altra struttura e pagala e stacci solo te.
0: Io fossi stato Cristiano Ronaldo avrei fatto un casino incredibile. Vabbè, e
2: no,
0: poi quindi
2: no, come? No, no, no, è il contrario.
0: Ah, è il contrario.
2: Infatti, io stavo dicendo: scusa, ma vatti a prendere una struttura tutta privata.
0: È vero, ma perché, scusami, hai voluto andare a rompere le scatole?
2: Sto parlando così perché è un calciatore straniero. Fosse stato italiano, non avrei detto nulla.
0: Non ci permetteremmo mai. E quindi, insomma, poi alla fine, niente. Il 9 agosto si fa sto matrimonio.
2: Sì, o l'8 o il 9.
0: E non ci hanno invitato.
2: No, ma io ora sto pensando ai numeri da giocare all'8. 6, 7, 8. Barbra Streisand.

0: parlando. E poi a un certo punto ha detto: ma chi è che sta parlando? Sono io. Ma ha cambiato la voce in paga. Io potrei durare un'ora così, mi diverto troppo. Poi esce ancora più toscano di quello che sono in realtà. Cioè, in questo momento veramente sono Santo Spirito a Firenze. Ma mangiare l'altro notte.
1: Ma perché non facciamo una puntata?
2: Ti prego,
3: credo che impazzirei dopo poco. Però
2: tagliatemi sto pezzettino, lo metto nello showreel mio su LinkedIn. Perché
3: è il tuo intervento migliore.
2: È il mio intervento.
3: Radio.
2: Le cuffie d'oro, se ci arriviamo, Fede, grazie a questo
3: solo
2: pezzo.
3: Solo così. Va bene, noi abbiamo finito. Adesso arrivano Umberto e Damiano. Noi torniamo domani a partire dalle 14. Addio piacendo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Grazie al Paga. Grazie a Mary J. Ma soprattutto
2: grazie a te, Linus. Buona serata. Ciao.

0: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Movie Time.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
9: Al Cavallino Matto!
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: L'autore è morto stamattina nella sua casa di Pavana, sull'Appennino Pistoiese, la cittadina alla quale l'autore della velenata e della locomotiva, nato 86 anni fa a Modena, era legato fin dall'infanzia e dove si era trasferito, lasciando la sua storica abitazione di via Paolo Fabbri a Bologna. Guccini è stato un pioniere dell'ecologia che ha denunciato con decenni di anticipo le grandi questioni ambientali con canzoni come Il Vecchio e il Bambino. Tra i suoi brani più noti c'è anche Dio è morto, prima censurato e poi sdoganato dalla Chiesa. Secondo la sua volontà, i funerali di Guccini si svolgeranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, ma la famiglia ha annunciato per settembre una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Sempre a settembre uscirà postumo il suo ultimo libro, Calde le pere, dove si legge: le parole sono importanti e il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. A Ceuta c'è un nuovo allarme per un possibile nuovo assalto di migranti dal Marocco. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social network che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave a Ferragosto. Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero. L'equipaggio è stato evacuato e non ci sono feriti. Gli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Andiamo negli Stati Uniti. Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato, dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo durante la pandemia. Ora Fauci rischia un'indagine penale. E di Covid ha parlato oggi l'ex premier Conte alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Il leader dei 5 Stelle ha respinto le accuse di comportamenti illeciti e ha accusato il centrodestra, allora l'opposizione, di non avere fatto nulla per arginare il virus. Un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano sono stati arrestati oggi dai loro colleghi con l'accusa di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è nata in seguito alla denuncia di un avvocato e suo assistito che era stato fermato in luglio. Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio alle 8:15, ora locale, alle 1:15 di notte in Italia, l'istante in cui il 6 agosto 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, seguita 3 giorni dopo da quella di Nagasaki. La tradizionale cerimonia al Memoriale della Pace ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone e delegazioni di 121 paesi. Nel suo discorso il sindaco di Hiroshima ha ribadito la richiesta dell'abolizione delle armi nucleari.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Radio DJ.

0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Sono le 17. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Il mondo della musica piange. Francesco Guccini, il cantautore, scrittore

0: Per quanto nuova, per quanto rifatta, sembra una canzone con un ritardo di 20 anni, almeno sulla scena musicale.
1: Non hanno cambiato nulla, è uguale a quella originale, praticamente.
0: Identica, palesemente. Infatti, per un attimo ho detto: com'è che apriamo con una canzone di tanto tempo fa? E no, l'hanno rifatta. È nuova, nuovissima. The Game of Love su Radio DJ ad aprire le nostre 3 ore insieme. Grazie agli amici Pecchi e Damiani che hanno fatto anche oggi la loro maratona. Tre ore,
1: esatto.
0: Li sento in tutti i giri che faccio nel pomeriggio prima di venire qua. E nonostante io parcheggi, che loro sono ancora in onda, viene da dire: tutto cazzo parlo, cioè, ma ancora lì stanno.
1: Tre ore sono tante.
0: Probabilmente facciamo lo stesso effetto anche noi.
1: Sì,
0: saremo anche qui fino alle 20. Quindi, vuoi o non vuoi, qualcuno che dall'altra parte inizia a fare dei giri tra 3 ore dirà: che palle questo.
1: Ancora loro, ci siamo. Teniamo compagnia fino alle 20.
0: Anche perché noi poi abbiamo la novità. Non è che siamo più soltanto io e tu.
1: No, infatti.
0: Basta. Abbiamo la terza voce.
1: Abbiamo aggiunto da ieri la famosa quota rosa del programma. Buon pomeriggio, Lucia.
0: Ciao Lucia, buon pomeriggio, benvenuta su Radio DJ.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Come state?
0: Noi bene, ti va di fare la puntata anche oggi con noi in diretta fino alle 8?
2: Certo, fino alle 8 sono qui.
0: Okay.
2: Dimmi pure quando volete e salto dentro.
1: Lancia la sigla.
0: Ti vorrei mettere un attimo alla prova. Mi puoi dare qualche curiosità sulla canzone The Game of Love di New Radicals e Michelle Branch?
2: Ok.
1: Lancia la sigla.
3: Non sa niente.
2: Allora, piccole curiosità. No. Il brano in realtà ormai è del 2002. E molti pensano che sia di Santana, ma in realtà è stata scritta da Greg Alexander, quello dei New Radicals, insieme a Rick Nowels. E inizialmente non era neanche prevista Michelle Branch alla voce.
0: Lo sapevi?
2: Hanno provato altre voci famose, mi pare persino Tina Turner e Macy Gray.
0: Ma che mi pare che stai leggendo su Google, aggiungi
1: infatti,
0: anche mi pare.
1: Ti ho detto, lancia la
0: sigla. Lancia la
1: sigla,
0: Lucia, per favore. E ride.
3: Però ride le tue battute.
2: Ehi, allora, va bene.
0: Ok.
2: Va bene. Allora.
0: Lancia la sigla, dai!
2: Siete su? Va bene, sigla!

0: Sono 10 minuti dopo le 17, buon pomeriggio da 006, ben ritrovati.
1: Buon pomeriggio da Umberto e Damiano, buon pomeriggio Patrizio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Gianni Falluomo in redazione.
3: Buon pomeriggio a tutti, questo è l'ultimo anno che stiamo in onda tutti quanti, perché dal prossimo anno penso che ci saranno tutte
1: Lucia
3: le varie Lucie.
1: Ci sarà Lucia da sola. Lucia da...
0: Beh, ieri l'abbiamo messa un po' alla prova, effettivamente lo dicevamo, metà del palcoscenico radiofonico nazionale può chiudere perché è addestrata benissimo.
1: Sì, dopo quelle domande di ieri, esatto.
3: Chiediamogliene una anche oggi.
0: Ma no,
3: dai, era bella quella di ieri.
0: Ieri, aspetta, ci aveva chiesto cose che fate in vacanza ma che nella vita di tutti i giorni non
1: sì,
0: fareste mai.
1: Sì, esattamente, sì.
0: Siete curiosi di sapere oggi come imposterebbe il programma? Almeno potevamo impostarlo noi, non l'abbiamo fatto, dobbiamo far impostare a lei. Lucia, ieri ci hai proposto un ottimo spunto per iniziare il programma. Oggi che cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
4: Ah, bella domanda. Oggi potremmo chiedere qual è quella piccola cosa di oggi che gli ha fatti sorridere. Può essere qualsiasi cosa, un caffè riuscito bene.
0: Credo che oggi l'abbiano già fatta questa domanda agli ascoltatori. Non lo so,
1: fatto,
0: forse
1: sì.
0: Sarà già fatta.
3: Allora avevano preparato il programma con l'intelligenza artificiale.
0: Hanno tutti cucciato.
1: Io non so perché, ma già la odio, veramente. Cioè, non la sopporto più. Dopo due giorni, già non...
0: Si deve impratichire.
1: Sì,
0: adesso è la prima volta che
1: sicuramente,
0: stai con noi.
1: Sicuramente.
0: Il nostro numero, intanto, rimane sempre quello, sempre attivo: il 347-342-5220. Vedi, tu puoi criticare quanto vuoi la nostra Lucia, ma in tempo reale arrivano i messaggi delle cose che oggi hanno fatto sorridere
1: lo
0: gli amici
1: fanno,
0: all'ascolto
1: fanno,
0: e quindi vedi è un evergreen che funziona sempre,
1: piace,
0: che funziona
1: piace.
0: Sempre che piace sempre. Dunque, i contatti ve li abbiamo dati, i nostri amici qui in studio ve li abbiamo presentati, il buon Patrizio, il buon Gianni, abbiamo salutato anche Simo che tiene la linea
1: salutato.
0: Su a Milano.
1: Ciao Simo, allora, ti vogliamo bene.
0: Noi ci siamo presentati, i contatti ce li avete, siamo pronti per affrontare le prossime tre ore insieme, ufficialmente. Mancherebbe un po' di musica a tema con questo orario, con questo mood,
1: beh,
0: con questo pomeriggio.
1: Molto, da molto sprint, da pomeriggio devo dire.
0: Questa ci potrebbe stare, Fatboy Slim più che altro, ci sta sempre bene, quantomeno nei suoi remix. State ascoltando Radio DJ, buon pomeriggio.

0: FM Corner Shop dal 97 su Radio DJ, 17:16 minuti. Ancora buonasera, il nostro numero 347 342 5220. C'è forse un messaggio che vale la pena leggere tra le piccole gioie, sì, di oggi, le
1: salutiamo
0: piccole felicità.
1: Intanto i tanti amici che con questa canzone la usavano, sì, proprio come sottofondo per andare a correre, ci hanno mandato anche la fotografia. Bravi,
0: beati,
1: grazie,
0: voi che avete le forze, sì, per, sì, andare a correre.
1: Fatelo
0: a quest'ora
1: con moderazione, perché abbiamo detto ancora sono le 17 e fa ancora caldo.
0: Però se vedi dalle foto sono tutti attrezzati, perché si mettono quella sorta di gilet con l'acqua dentro, che io all'inizio ero convinto servisse per darti peso quando corri, sai, una sorta di accessorio. In realtà c'è la cannuccetta e,
1: sì,
0: bevi,
1: bevi, bevi, sì, sì,
0: molto comodo, per non devi portarti la borraccia.
1: Dove la metti?
0: Ma hai questo... sto pesto, sì, gilet fatto d'acqua, molto bello, e ci fa piacere che siete tutti dunque attrezzatissimi. E come dicevamo, tra le cose che si fanno oggi, mi fa strano perché oggi è un giovedì, però sai, è agosto, ci può stare. Salutiamo Marco e Anna che sono appena usciti dalla chiesa e stanno andando verso la location del ricevimento ad un bellissimo matrimonio.
1: Molto,
0: oh,
1: bene,
0: un grande abbraccio,
1: bene,
0: vi immaginiamo nei vostri completi, come siete belli, quell'abito scelto con grande cura.
1: Scusami, controlli un attimo per favore le temperature di sabato. Che
0: questo
1: ho un matrimonio, un matrimonio.
0: Dove? Che zona? Roma, sempre.
1: Zona Roma, sì, sì.
0: Allora, vediamo. Meteo Roma per questo weekend, sabato, 35 gradi.
1: Molto bene, grazie, grazie agli amici che si sposeranno sabato.
2: E la minima 25, fai conto.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: È umidissimo, percentuale di umidità altissima.
1: Sì.
0: Quindi
1: vabbè,
0: sudi dall'istante in cui inizi a pensare di doverti mettere.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: Pranzo, cena?
1: A cena, a cena.
0: Ah, almeno quello.
1: Certo, immagino. Almeno stai fresco, certo, certo, a cena.
0: Vabbè, magari sai, in un posto con Linare,
1: guarda,
0: se
1: mi spaventa
0: sale
1: più che altro a me la chiesa. La chiesa mi spaventa tanto, perché non è che tutti hanno l'aria condizionata.
0: Però se hanno speso i soldi in chiesa troverai il programma di quello che verrà detto durante la messa, fatto a forma di ventaglio, e ti puoi sventolare.
1: Non credo sia una bella, sì, scena, anche perché sono il testimone e non,
0: ah,
1: mi posso mettere,
0: quindi
1: a...
0: non puoi sventolarti,
1: no,
0: lì,
1: no,
0: a bordo altare.
1: Purtroppo no.
0: Poi però quello immagino che passata la chiesa si va in serata in un posto con un po' di verde.
1: Sicuramente,
0: spero,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sia
1: sì,
0: il Grand Hotel nel cuore di Roma.
1: No, no, no,
0: ecco,
1: no, okay, meno staremo, okay, un po' più freschi, almeno qui.
2: Magari la chiesa è il posto più fresco, invece,
1: non
2: soprattutto
1: credo,
2: dove
1: non
2: stai,
1: credo,
2: tu.
0: Potrebbe essere. Dunque, un abbraccio a Marco e Anna che ci hanno mandato il messaggio, ma anche a tutti gli altri amici che stanno vivendo i matrimoni estivi.
1: Almeno
0: quindi
1: in queste settimane, in questi giorni, esatto.
0: Grande, grande abbraccio a tutti quanti voi. Che poi, a proposito di matrimoni, oggi c'è un matrimonio sui giornali. Non so se vi è capitato sotto mano, per la serie Matrimoni da Incubo. C'è tutta la storia di questo matrimonio che si è svolto qualche tempo fa, nella provincia di Siena.
1: Sì.
0: Classica location da matrimonio, 150 persone quelle invitate. Problema è che già dai primi istanti del ricevimento si è cominciato a notare qualcosa che non andava bene, come ad esempio il vino che è finito dopo neanche un'ora dall'inizio del matrimonio.
1: Allora, o
0: finito
1: erano poche bottiglie o gli amici avevano parecchia sete.
0: La prima. Il giudice ha stabilito la prima. Quindi vino finito subito. Pochissimi camerieri,
1: sì,
0: non ce n'era uno. Di solito si usa uno a tavolo.
1: Certo.
0: Invece lì ce n'erano,
1: sì,
0: pochissimi a dover gestire tutto quanto. Hanno fatto nel finale l'open bar. C'era un barman a servire 150 ospiti, un solo addetto, e quindi anche lì è stato un disastro. Tra le altre cose, grande ritardo della torta che è arrivata alle 2 di notte.
1: Molto bene.
0: Quindi
1: devo dire,
0: se avete la paura di quei matrimoni che non finiscono mai, pensate a questo, dove la torta arriva alle 2 di notte, dove magari era prevista le 11.
1: Sì, di solito
0: mezza 11.
1: Entro molti la fanno entro la mezzanotte,
0: entro
1: perché
0: la mezzanotte.
1: Alle 2 sei già in overtime, no?
0: È vero,
1: i termini che si usano per i matrimoni è
0: ora,
1: l'extra, è già l'extra.
0: Ecco, per chi non si è mai sposato e non ne capisce, che cos'è l'overtime? È una cifra che tu pattuisci con la location, che se superi un determinato orario io posso rimanere ma ti pago di più.
1: Ok.
0: Quindi si prepara questa busta con all'interno i soldi dell'overtime, se fai le 2, le 3, le 4 e dai tutte le buste
1: dell'overtime alla fine. Ma perché sta notizia è finita sui giornali? Perché l'agenzia è stata condannata a pagare 30.000 euro.
0: Danno da risarcire di 30.000 euro per aver rovinato il matrimonio a questa coppia di sposi. Secondo me è anche giusto, perché mi sono affidato a te. Non penso che abbiamo pattuito 3 bottiglie di vino e un cameriere per tutta la sala.
1: Non credo proprio.
0: A questo punto il giudice ha ritenuto di risarcire.
1: Il problema è che capita spesso di affrontare la situazione matrimonio da incubo e non per colpa del caldo. Questi imprevisti succedono spesso. Poi noi ne abbiamo fatti, ne facciamo molti di matrimoni. Con noi per fortuna non questi problemi.
0: Con
1: non
0: noi tutto perfetto.
1: Tutto perfetto, perché tutto chiamano perfetto. Noi a fare l'intrattenimento musicale. Quindi va tutto secondo i piani. Però
0: almeno la musica va bene. Per il resto non lo
1: musica.
0: So. Non lo
1: esatto.
0: so. Ho sentito di tantissime torte che hanno avuto problemi.
1: Molti,
0: ma proprio tante,
1: sì,
0: tante,
1: sì.
0: tante storie. Perché spesso la torta non è già in location, ma arriva col furgoncino a metà cena.
1: Sì.
0: E magari queste location si trovano in zone, come diciamo, collinari, dove la strada è un po' sterrata,
1: precisa,
0: piena di curve.
1: Esatto,
0: quando apri il furgoncino, la torta si è ribaltata.
1: La sbriciolata,
0: e
1: praticamente.
0: La sbriciolata. Ne ho sentite tante di queste storie.
2: A
0: qua.
2: Me è successo.
0: Che ti è caduta la torta? Ah, mi ricordo, una volta mi hai raccontato che ti arrivò
2: storta,
0: con la barca a te la torta.
2: Storta, perché noi abbiamo fatto il ricevimento su un'isola del Lago
1: Pisa,
2: Trasimeno. No, un'isola del Lago Trasimeno. La torta è arrivata con la barca. Però si è scatenata nel frattempo una tempesta, un temporale, la grandine e tutto. E la torta è arrivata tipo Torre di Pisa.
1: Vabbè,
2: tutta
1: però
2: storta.
1: È arrivata sana
2: però,
1: e salda.
2: Però
1: sì,
2: è arrivata.
1: Per fortuna. Come l'avete mangiata? Di lato? Poi,
2: sì,
1: che
2: eravamo tutti così inclinati.
0: Col collo piegato, così sembrava dritta. Vedo che arrivano tanti messaggi. Chissà se riusciamo a raccogliere anche qualche storia nuova di qualche.

0: Days, Salmo con la pesce su Radio DJ, 347-342-5220. La storia della torta effettivamente continua a rimanere un grande classico, che ne abbiamo sentite tante perché è davvero successo tante
1: succede
0: volte.
1: Succede veramente, sì.
0: Succede
1: sì.
0: Che non arriva o arriva distrutta e disintegrata.
1: Purtroppo sì.
0: Possibile esatto. Che dopo tanti anni, tipo, quant'è che la gente si sposa? Tipo 3000 anni, forse sì, anche sì. Qualcosina in più. Possibile che nessuno è riuscito a risolvere il problema della torta?
1: Molti problemi è che fanno la consegna sul momento, all'ultimo, quindi l'imprevisto può capitare. Non è che dici vai il giorno prima e ti lascio la torta, sì. O addirittura la torta viene fatta in location, arriva da fuori e il tragitto magari non è solo quella, l'unica consegna che fa, la pasticceria.
0: Quindi gira.
1: Può capitare, anche di torte sbagliate a volte, arriva anche quella che non è la tua.
0: Buona prima comunione, se è esatto. Il matrimonio, pure quella è molto comune. Andiamo a recuperare allora qualche messaggio vocale, caro Gianni, sentiamo chi abbiamo che ci racconta storie.
2: Al mio matrimonio invece la torta, quella utilizzata per le foto, ho scoperto solo dopo essere finta. Il problema è che mentre facevamo le foto io ho mangiato, aveva dei frutti di bosco, io ho mangiato le bacche di ribes, ho leccato la farcitura e invece poi ho scoperto al momento in cui l'hanno servita che la torta era diversa, quella per le foto era una torta che utilizzano per tutti i matrimoni, per tutte le foto, poi quella servita era di pasticceria fresca, però ecco. Io avevo mangiato le cose della torta utilizzata per le foto.
0: Sì, ed erano di carta pesta, penso. Di plastica.
1: Però potrebbe essere una soluzione questa, cioè la torta finta
0: per le foto, così non si scioglie.
1: Così non si rovina, non può cadere, per il trasporto anche magari, no? Quando devono attraversare tutta la location e portare questa torta da una parte all'altra.
0: No, ma almeno intanto stanno già facendo, devi servire, pensa sempre, devi servire 150 invitati, come ad esempio quelli citati di questo matrimonio qua. A quel punto tu cominci già a sporzionare e intanto con una torta solo scenica gli sposi stanno lì a farsi le foto.
1: Fanno un'ora di foto, esatto.
0: Con tutto, chiamazia. Ragazzi, sono i matrimoni, non lo decidiamo noi.
3: Se gli sposi scegliessero torte decenti, non 20.000 piani e tutta vera, non succederebbero degli imprevisti. Basterebbe la torta finta con un piano vero per il taglio e tutti mangerebbero la torta in grazia di Dio. E parlo da pasticcera.
0: Ok, quindi un piano è quello vero, tutto il resto è solo scenico.
1: È tutto finto.
0: Anche perché se tu fai più piani tutti veri, è lì che arriva il problema che si inclina,
1: cade,
0: se la strada è dissestata, perde qualche pezzo.
1: Poi se ce lo dice una pasticcera, dobbiamo credere ragazzi.
0: Lei è una di quelle che
1: magari
0: si sta attrezzando.
1: Magari va contro i propri interessi, però lo dice, dobbiamo credere.
0: No, ma magari come ha citato anche il messaggio precedente, ci sono più torte, tu non le vedi, stanno tutte lì in cucina. Vedi una che è quella lì per farsi le foto, dove c'è un piano vero, che comunque il taglio torta lo devi fare.
1: Beh, per forza.
0: Sulla parte morbida, non è che puoi stare lì a tagliare il polistirolo. E quindi a quel punto ti risolvi il problema. Al volo, un altro, chi abbiamo?
4: Allora ragazzi, io c'ho un'azienda di catering, ma non lo dite questo.
0: No, non lo diciamo, non lo diciamo.
4: Un matrimonio arriva con la cella frigo la torta. Peccato che a fianco aveva le casse dell'acqua e a una curva le casse dell'acqua hanno fatto che schiacciare gran parte della torta.
1: Aia.
4: Che erano divise, sai quelle che si montano a più piani.
1: Certo, quella famosa. Dicevamo.
4: La torta doveva essere a 7 piani, alla fine è solamente due piani.
0: Da 7 a 2.
4: Così abbiamo ridimensionato i pezzi.
1: Eh sì, tanto. La torta non la mangia mai nessuno, quindi stai tranquillo.
0: A quel punto fai scena con gli sposi, la torta la regaliamo noi.
1: Sì, non ti preoccupare, guarda.
0: Un regalo ci teniamo. Ma volevamo quella a 7 piani. No, ma non vi preoccupate.
1: Non va più di moda ormai quella a 7 piani.
0: È pacchiana a 7 piani. Che dovete farci?
1: Due piani va bene così.
0: Tanto poi non mangiandola nessuno
1: non
0: la serviamo a voi, a nonna che ci tiene basta. E basta, gli altri non la mangiano. E a proposito di sopravvissuti, sentite chi arriva.

0: Destiny's Child con Survivor dal 2001 su Radio DJ. Mi fa piacere leggere messaggi di chi adesso, dopo aver sentito queste storie,
1: sta
0: farà molto
1: in pasticceria a comprare la torta, no? Qualcuno l'ho letto, sì, abbiamo fatto venire voglia di torta.
0: A me piacciono quelli che invece ora faranno molto più caso alle torte dei matrimoni per cercare di capire come è fatta, perché adesso siamo tutti esperti, quindi
1: certo,
0: sappiamo che
1: sì,
0: c'è un piano vero, un piano finto, allora controllo e poi commento e poi giudico.
1: Esatto.
0: Poi come a quattro matrimoni
1: fai il menù, certo, finale con i voti.
0: Faccio i voti che possono confermare o ribaltare. 17:31, state lì, torniamo subito.
2: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, oh oh oh, c'è 006, oh oh oh.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
15: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Have fun with
18: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
19: Radio DJ consiglia
20: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al

0: Damiano, quando vengono a cena?
1: Umberto e Damiano, io vi ascolto talmente tanto che oramai mia madre saluta prima voi di me.
2: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: State ascoltando Radio DJ, ancora buon pomeriggio da Umberto e Damiano. Questo è 006, versione serale.
1: Beh,
0: per tutto
1: certo,
0: agosto,
1: certo.
0: Sarà così, fino alle ore 20 saremo insieme.
1: Versione aperitivo.
0: Aperitivo, ecco. Aperitivo. Finora abbiamo provato a testare quanti realmente facciano l'aperitivo e devo dire che sono in tanti, ci arrivano sempre molte conferme ed è sempre bello vedere come l'aperitivo venga rispettato anche dentro le mura domestiche.
1: Sì,
0: non si va soltanto
1: al
0: locale.
1: No, non per forza per locali, non in spiaggia, ma c'è qualcuno che magari tra una faccenda domestica e l'altra ne approfitta per sentire Radio DJ e per prendere magari per bere un prosecchino.
0: Fa l'aperitivino.
1: Uno sprizzettino.
0: Sprizzino o sprizzettino?
1: Camparino, camparino.
2: Beh, guarda che è veramente brutta questa cosa.
1: Ma si dice così, lo dicono gli ascoltatori. Non è che,
2: Anche le cose finiscono con ino.
0: Non lo mangi uno stuzzichino mentre stai lì a fare l'aperitivo. È così, è tutto con ino. Ovviamente ci fa sempre piacere sapere cosa state facendo, dove state andando, quindi 347-342-5220, numero che vi può servire anche per tante altre cose all'interno di questo programma.
1: Sì, ad esempio se vogliamo regalare uno spazio di pubblicità ai
0: bello
1: nostri ascoltatori,
0: quello.
1: Una vera e propria vetrina. Ecco.
0: Beh, ma non è uno spazio qualunque, è lo spazio del Gimme 5. Gimme 5! Se volete pubblicizzare qualcosa in diretta su Radio DJ, è questo il vostro momento. Come funziona? Vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Appena sapete il nome ed il cognome, ci mandate un vocale al numero 347-342-5220. Il più veloce o la più veloce vince. E lo ricordiamo sempre, è un gioco di velocità.
0: Di velocità. Il personaggio a volte può essere difficile, a volte un po' meno. Però sono personaggi che tutti conoscete, quindi tenete a portata di mano il vostro cellulare, pronti con il messaggio perché vi stiamo per dare i 5 indizi.
1: 70.
0: Libera.
1: Mediaset.
0: Quiz.
1: Ruota.
0: Beh, dai. Non è poi così difficile. 347-342-5220, il più veloce che indovina il nome del personaggio famoso viene in diretta con noi e può pubblicizzare tutto.

0: Vedi, prima si parlava di torte, Cake by the Ocean, adesso abbiamo dei dance su Radio DJ, 17:42 minuti. È bello il sondaggione di dove siamo in questo momento e noto che siamo sotto tantissimi ombrelloni, siamo parecchi, su un sacco di spiagge, sì, sì. Grazie per le tante foto dei vostri bicchieri con le cannucce, il ghiaccio all'interno. Vedi, ad esempio, Marco in vacanza all'Isola d'Elba, quindi siamo anche sulle spiagge dell'Isola d'Elba. Siamo un po' ovunque, grazie, grazie per essere in nostra compagnia. Noi nel mentre qui stiamo giocando al Gimme 5.
1: Esattamente, vi abbiamo dato 5 indizi, i seguenti: 70, Libera, Mediaset, Quiz e Ruota, e abbiamo al telefono la più veloce di oggi.
0: Roberta da Milano, buonasera.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Roberta.
0: Benvenuta. Tu ad esempio dove sei, che stai facendo?
2: Allora, in questo momento siamo partiti stamattina da Milano e siamo per arrivare a Lecce.
0: Ah.
2: Manca ancora un po', circa 2 ore e 30.
1: Okay. Alla faccia.
2: Per iniziare finalmente le nostre vacanze.
1: Oh, meno male, meno male.
0: Quanto dureranno? Fino a quando state?
2: 2 settimane più o meno, e verso il 22-23 rientriamo su a Milano.
0: Ottimo, ottimo, quindi avete tempo di farvi un po' di mare, di provare a rilassarvi, di staccare.
2: Sì, non vediamo l'ora.
0: Ottimo,
2: sì.
0: Ottimo.
1: Senti, ancora siete partiti stamattina?
2: Verso le 9:30 più o meno.
0: 9:30, ah. Mancano ancora 2 ore e mezza. Avete fatto soste?
2: Sì. Abbiamo fatto un paio di soste, ma abbiamo trovato una lunga coda almeno nel tratto di Bologna.
0: E poi una novità.
1: Sì, sì, non fanno mai, non fanno mai i lavori lì. Senti, quanti siete in macchina? Come la gestite la situazione?
2: Allora, siamo in due, io, il mio compagno e il gatto.
0: Ah, ok. Quindi in tre, in
1: non
0: due
1: ci sono
0: e mezzo,
1: bimbi
0: due
1: piccoli, mezzo. Perché di solito è quella la situazione da gestire dopo le tante ore di macchina, è sempre quella. Però...
0: Poi ci sono tutte le direttive con i bambini, l'ovetto non puoi stare per più di due ore.
3: Posso
0: poi
3: fare
0: fermare.
3: Una domanda per il gatto?
0: Vai.
1: Prego, prego.
3: Roberta, gli avete dato qualche goccina di tranquillante al gatto? Perché il mio in macchina non ci vuole proprio salire, cioè proprio spaventatissimo.
2: No, devo dirci la verità, nulla. Lui è abituato abbastanza a fare questa tratta così lunga, perché ogni volta che andiamo in Salento lo portiamo con noi, quindi credo che...
3: È abituato.
0: È rassegnato più che
1: Patrizio
0: abituato.
1: Patrizio che lo fa guidare il gatto, quindi ha paura.
3: C'ha paura proprio di guidare.
1: Esatto.
0: Lo fa... Come si chiama il vostro gatto?
2: Si chiama Giove.
0: Giove, lo fa il super miagolio appena entra in macchina e poi si calma, o è da subito buono?
2: Sì, ogni tanto poi si sveglia e...
1: Però ci ha abituato, perché ha detto Roberta, sì, lo portano spesso in giro.
3: Io ho fatto Cremona-Roma recentemente, 6 ore di miau, miau, miau, miau, ma con questa cadenza.
1: Lui diceva vai piano, vai piano, vai piano.
0: Guidi male, ti avverte che c'è il tutor, piano, rallenta, c'è il tutor. Roberta, intanto, dici.
2: Considerate che gli abbiamo comprato un trasportino che è un monolocale. Prende tutto il sedile posteriore.
0: È quello che sta meglio in macchina. Senti, ci serve intanto il nome del personaggio del gioco di oggi.
2: È Jerry Scotti.
0: Jerry Scotti, andiamo a vedere perché. 70, come lo associ?
2: 70, come lo associo?
1: Agli anni. Domani compie 70 anni Jerry Scotti.
0: Poi Libera, come lo associ?
2: Libera.
4: Libera non lo so.
2: Libera non lo sappiamo.
0: E come avete indovinato? Scusate.
2: Con
0: allora, Libera è caduta libera. Poi Mediaset, senza che ve lo chiedo.
2: Perché i suoi programmi sono tutti su Mediaset, sì.
0: Ma io guarda, evito di chiedervi gli altri, perché tanto ormai...
1: Va bene così, avete vinto. Brava Roberta.
0: Brava Roberta, bravo anche Giove, che sicuramente vi avrà aiutato.
1: Era Giove che parlava sotto, che dava i suggerimenti.
2: No, era il mio compagno.
1: Ah, tuo compagno, ok.
0: Lui, alla voce.
4: Ciao.
0: Ecco, miau, la voce simile a Giove. Robby, dal momento che avete vinto potete pubblicizzare tutto quello che volete. Sentiamo.
2: Allora, io pubblicizzo il canale Instagram del mio compagno, ovviamente sotto minaccia.
0: Sì.
2: Il canale è Update Your Life.
0: Sì.
2: Trattino basso.
0: Update Your Life. E che cosa fa il tuo compagno su questo profilo?
2: Questo è un profilo che tratta di psicologia e ovviamente di relazioni personali.
1: Ok, quindi sono anche dei consigli utili, magari si trovano. Fa dei video, mi immagino.
2: Sì. Sì, ci sono dei video su argomenti legati alla...
3: Ma scusate, ma il compagno non può parlare?
1: No,
3: lì.
1: Perché sta guidando.
2: Cosa, se mettiamo il viva voce credo che si sentano...
1: No, infatti si sente male. No, parla tu, la sicurezza prima di tutto. Ci puoi dire il nome del tuo compagno? Che ce l'hai... Ce lo sentivamo sotto, ma non sappiamo il nome.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ma noi non vogliamo parlare con te, vogliamo parlare con lei. Che vuoi?
4: Sempre lei.
0: Ripassaci lei.
4: Ma la ripassi. Ciao.
0: Ma io l'ho riconosciuto dalla voce, io l'ho già sentito su Radio DJ. È Francesco?
2: Si chiama Francesco.
0: Ecco, sì, lo, vecchia conoscenza, l'ho sentito a DJ Chiama Italia, che
2: sì,
0: ha fatto un'intervista da poco.
2: Una volta a DJ Chiama, sì, al programma di Linus, sì, è vero.
0: Ok, perché i toscani non li sento, ma DJ Chiama Italia quindi sì. Quello l'ho sentito e lo conosco. Dunque, ripetiamo il profilo, Update Your Life, dunque
2: sì,
0: consigli, giusto. Psicologo lui, giusto?
2: Sì,
0: ok,
2: sì.
0: Ok, quindi possiamo andare tutti lì per seguirlo. Grazie Roberta, grazie Francesco, grazie Giove che ha tenuto in piedi la telefonata
1: allora,
0: per tutto il
1: buon
0: tempo.
1: Buon viaggio, mancano ancora un paio d'ore alla destinazione, sì. Vi auguriamo buon viaggio.
2: Grazie
1: Dai,
2: a voi,
1: un abbraccio, buona estate, buone
2: grazie.
1: Vacanze. Ciao ragazzi,
2: grazie.
1: Ciao.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio DJ, che di recente l'abbiamo vista a Jesolo durante la tappa del Beach Like a DJ, ed è dal vivo la cosa, senti che sto per dire, sì, ma sì, sono assolutamente sincero, con la reazione di pubblico, le scene che ho visto, è la cosa più vicina a Michael Jackson che potete trovare adesso in Italia.
1: Molto bene.
0: Ma inteso come reazione di pubblico, pianti disperati, gente che viene portata via, transenne divelte per andarla ad abbracciare,
1: ragazzi, bambini, ovviamente, molto giovani.
0: Ma le scene che ho visto con gli occhi di questa faccia le ho viste soltanto nei documentari sui tour di Michael Jackson, le stesse identiche
1: reazioni. Che però
0: Michael
1: Jackson c'aveva i fan di tutte le età,
0: di ogni tipo, non sto parlando di quello che viene portato sul palco, ma della reazione nel backstage di gente che impazzisce, che impazziva per lui e adesso impazzisce per altri.
1: A noi anche nel pre-show che abbiamo fatto nelle tappe ci svenivano davanti, ma per il caldo, non per
0: non
1: noi
0: era
1: che
0: per
1: eravamo
0: noi.
1: Bravi
0: erano per altre
1: era per
0: circostanze,
1: il troppo caldo,
0: la reazione è quella, uno svenimento, quindi me la prendo per buona. E a proposito di troppo caldo, so che, ve lo ricordate il colonnello Giuliacci, quello che stava in televisione, buonasera, che salutava piegandosi verso un lato? So che comunque, per quanto lui abbia lasciato la televisione, continua ad occuparsi di meteo, quantomeno sui suoi profili social.
1: Diciamo dei video, non tutti i giorni, ma forse un paio a settimana, dove comunque fa le previsioni di tutta Italia per il corso della settimana.
0: Se non sbaglio, lui era uno di quelli che diceva che questa quarta ondata di calore sarebbe finita.
1: Sì,
0: a breve.
1: Uno di quelli, esatto.
0: E invece adesso esce fuori che almeno fino a Ferragosto non ce la leviamo di mezzo. Ma il meteorologo, quando sbaglia, chiede scusa o fa finta di niente?
1: Di solito fanno finta di niente, ma lui è stato messo alle strette, perché in televisione i commenti non ce l'hai. Sui
0: social
1: ti vengono a commentare.
0: Quindi, colonnello, ma cosa dice? E lui ha risposto ai commenti.
2: Cari amici, ancora parliamo dell'ondata di caldo. Una brutta notizia che pensavamo non potesse avvenire, visto che da 7 giorni, anche negli ultimi giorni, si intravedeva la fine del caldo al nord e un'attenuazione del caldo al centro-sud. In realtà le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nel prossimo 7-8 giorni. Ci dispiace, vi abbiamo illuso, ma come si dice, l'ambasciatore non porta pena, ce l'abbiamo messa tutta di giugno per cercare di vedere cosa quanto potesse durare questa ondata di caldo, ce l'abbiamo messo tutta, ma qualcosa evidentemente è andato storto.
0: Può succedere.
1: Dispiace che chiede scusa, è mortificato.
0: Alla fine non
3: ma ridere che dice ce l'abbiamo messa tutta, come se il tempo dipendesse da lui.
1: No, purtroppo è
0: effettivamente
1: così.
0: Lui dice ambasciatore non porta pena, se tu mi dici no ma domani farà fresco e poi non lo fa, e io comunque mi arrabbio con te, che mi hai detto che avrei avuto il fresco.
1: Le previsioni hanno detto altro, quindi.
0: Però è bello come messaggio, scusate, possiamo sbagliare, ci siamo sbagliati in questo caso. Dunque, ondata di caldo che rimane ancora per un po'.

0: Hai paura adesso?
1: Io non voglio rovinare una canzone. Si chiama cioè è una canzone che dura tanto e la sentiamo
2: dobbiamo tenerla. Non è sempre bello sporcare le canzoni finale.
0: Vi stavo comunicando, diciamolo agli ascoltatori, che su Radio Capital
3: si è sentito in onda quello che hai detto. Sono arrivati i messaggi.
0: Questa canzone va suonata fino all'ultima goccia.
2: E infatti l'abbiamo tenuta fino all'ultima
1: goccia. Ma io sono il primo. Quando passa una canzone dove c'è un assolo, tendenzialmente è lì che poi lo speaker entra e la taglia. E io mi innervosisco. Ho aspettato 3 minuti questo assolo. E adesso me lo vieni a tagliare con le tue chiacchiere inutili. Sto parlando di noi.
2: Sì, sì, infatti, infatti. Possiamo sempre dare la colpa a Lucia.
1: Ah, è
2: la
1: vero.
2: Nostra intelligenza artificiale.
1: La nostra intelligenza artificiale. Ce l'abbiamo qui, la nostra quota rosa di questo programma.
2: Ci accompagnerà per tutto. Visto che ci dobbiamo fermare tra poco, se dice agli ascoltatori di rimanere sintonizzati su Radio DJ, e ci sentiamo tra poco.
1: Va bene, Lucia, hai sentito, prego, dillo tu.
4: Certo. Allora, cari ascoltatori, restate sintonizzati su Radio DJ. Torniamo tra pochissimo. Non cambiate canale.
2: Ma che canale?
1: Adesso, 80, attenzione, c'è il radiogiornale. A tra poco.

0: Promotion.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche l'estate.
6: Sono le 18. DJ!
7: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, il cantautore e scrittore, è morto oggi a 86 anni nella sua casa di Pavana, sull'Appennino Pistoiese, la cittadina alla quale era legato fin dall'infanzia e dove si era trasferito.

0: pioniere dell'ecologia, ha denunciato con decenni di anticipo le grandi questioni ambientali con canzoni come Il vecchio e il bambino. Tra i suoi brani più noti ci sono anche L'avvelenata, La locomotiva e Dio è morto. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, ma la famiglia ha annunciato una cerimonia commemorativa a settembre, quando uscirà il suo ultimo libro, Calde le pere. È stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole per il passaggio di Hormuz per 60 giorni. Le navi in entrata nello stretto utilizzeranno la rotta settentrionale più vicina all'Iran, mentre quelle in uscita useranno quella meridionale più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle imbarcazioni in transito. Intanto Donald Trump dice di preferire un accordo con Teheran alla prosecuzione delle ostilità, perché dice: non voglio uccidere gente. Stiamo parlando, aggiunge, vediamo che cosa succede. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi per la prima volta tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nel fine settimana qualche temporale potrebbe portare un temporaneo calo delle temperature al nord, ma l'ondata di calore durerà almeno fino a Ferragosto.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Peggy Goo con Woman, ma non Woman inteso come donna, ma Wo virgola man, tipo Wo, uomo.
1: Wo, berrettini, Wei. Berrettini.
0: Ah, che ce l'ha col fidanzato.
1: Beh, certo, Peggy Goo.
0: Wo, Matteo, così potrebbe essere.
1: Wei, Matte.
0: Wei, Matte, Wei. Sì. Uomo, maschio.
1: Parla milanese, Peggy Goo, non credo.
0: No. Lo dovresti fare in coreano.
1: Non lo so fare, coreano. No, purtroppo no.
0: Ormai i tempi di quando guardavamo Squid Game in lingua originale sono finiti. Sono
1: passati, sì.
0: Dopo che l'ultima stagione è stata doppiata, ho fatto fatica ad abituarmi all'italiano. Sì, senti che cosa ti dico. Mi era così entrata dentro la parlata sudcoreana che ho fatto veramente fatica a vederla doppiata quella lì. In questo caso non è Peggy Goo che canta, lei si limita a fare la DJ. C'era Ayra Starr con lei, sono le 6:06. Sì. Dunque, buonasera.
1: Buonasera, possiamo amici. Buonasera, amici. E per continuare il filone aperitivo, facciamo un paio di saluti. Elisabetta ed il figlio di 7 anni che ci stanno ascoltando sulle Dolomiti.
0: Bello,
1: e fanno l'aperitivo.
0: Valbadia.
1: Fanno l'aperitivo.
0: Aperitivo, ovviamente. Che fai? Non lo fai l'aperitivo.
1: Mi sembra giusto. E salutiamo anche Alessandro che dice: adesso mi butto, ci manda il selfie di lui foto. In piscina. È bello, vedi? Ci ascoltano.
0: Queste fanno invidia. Le foto a bordo piscina o coi piedi nell'acqua fanno sempre invidia. Grazie però per mandarcele.
1: Grazie per condividere il bagno e l'aperitivo con noi.
0: Bagno e aperitivo. Ma non c'è la digestione per l'aperitivo?
1: No, non c'è bisogno.
0: Ti puoi buttare subito, mangiare due stuzzichini.
1: Ma sì, dai.
0: Quindi puoi tuffarti.
1: Roba leggera.
0: Oh, a proposito di stuzzichini, pasticcini, limonate fresche, c'è una storia che oggi ci arriva da Udine che ci ha aperto il cuore. Abbiamo una base a Marcord, Patrizio, perché dobbiamo parlare di una roba molto anni 70-80.
1: Ma sei
0: me.
1: Sicuro? Cioè, leggi bene l'anno della notizia. Non è che parliamo del 1982.
0: Sarà
1: così,
0: che
1: no?
0: In estate le notizie che ritornano sono
2: accadeva
0: sempre le stesse.
2: Oggi.
1: Accadeva oggi, esatto,
0: invece no.
1: Ricordo.
0: È accaduto oggi, dunque siamo in provincia di Udine, dove un gruppo di ragazzini, 13-14 anni, si sono messi tutti insieme a raccogliere i soldi per comprarsi un motorino. Ah. Ma quale motorino? Il Ciao.
1: Ah, che bello.
0: Si vogliono comprare il Ciao. Vedi come la roba vintage comunque rimane. Non voglio un motorino moderno, bello. Voglio questo bellissimo.
1: E poi cioè, fa capire anche che sono ragazzi, sì, giovanissimi, ma che fanno cose come si faceva veramente negli anni Ottanta, cioè per recuperare un qualcosina.
0: Non vanno a rubare, come fanno i ragazzi di oggi.
1: No, no, infatti, no, loro fanno così purtroppo.
0: Ma non è vero, stiamo scherzando. Non mi dare ragione. Ma signora mia, lo dicevo per ridere. Anzi, lo dicevo per scendere dall'ascensore.
1: E invece lo fanno davvero, signora mia.
0: Scendo qua, la lascio a lei e ai Maranza, arrivederci. No, i ragazzi, ti dicevo, 13-14 anni, si sono messi insieme in giardino, nel giardino di uno di loro, con il classico barattolo, offerta libera, ci vogliamo comprare il motorino, e per diciamo provare a raccogliere qualcosina in più offrivano, come si vede nei film americani,
1: limonata,
0: la limonata fresca, pasticcini, ma non con il prezzo,
1: no,
0: con l'offerta
1: libera.
0: Un vicino di casa, guardando questa scena, ha deciso di denunciarli. Ma dimmi tu,
1: ma perché?
0: Era meglio che andavano a smontare le gomme,
1: infatti,
0: a questo punto,
1: sì,
0: se le rivendevano e facevano due soldi sopra. Niente, li ha denunciati, denuncia partita, perché i ragazzi, a quanto pare, da quello che c'è scritto qui, non hanno i permessi per fare questa cosa.
1: Vabbè,
0: qua. E mi domando, ma servono i permessi per fare un'offerta libera e raccogliere le donazioni in giardino? Evidentemente
1: i tempi sono cambiati. Io mi ricordo quando eravamo piccoli noi che facevamo il famoso mercatino di quartiere, che ti mettevi fuori al cancello di nonna con cianfrusaglie.
0: I tuoi giocattoli che non usavi.
1: Sì,
0: più alla
1: un po'
0: fine.
1: Vecchi, e c'era
3: o
1: anche
3: i
1: lì.
3: Tuoi lavoretti,
1: o i tuoi lavoretti, esatto, e c'era anche lì l'offerta dove passavano tutte quante le signore della via e ti lasciavano pochi
0: che
1: speech.
0: Non era tanto per comprarsi quella cosa che vendevi, era un modo per darti 200 lire, per darti qualcosina in cambio.
1: E poi non so se la facevi anche tu sta roba.
0: Ecco, questo
1: fine,
0: tono è roba di furti e illegalità.
1: No, a fine serata, quando poi finiva il momento del gioco, che la signora ti dava i soldi e si portava, che ne so, via la macchinetta.
0: Sì, è successo.
1: Io che facevo poi? Andavo a ricitofonare alla signora che mi ridà gentilmente la macchinetta, così tornavo
0: piangendo
1: a casa con la macchinetta e i soldi che mi aveva donato. E la signora
0: signora
1: era un gioco comunque.
0: Io ricordo qualche sgridata da parte di mia madre, perché pur di avere qualche soldo svendevo tutto.
1: Quello no.
0: Io che ne so, una roba che mia madre sapeva quanto costava, perché stavo vendendo dei pupazzi.
1: 4.000 lire una PS2.
0: No, roba che lei magari aveva pagato all'epoca 20-30.000 lire. Beh, signora, pure 1.000 lire vanno bene.
1: Così no,
0: tanto non li ho spesi io quei soldi. Per me sono soldi in tasca.
3: Vinted di adesso,
0: che per un euro tu ci rimetti più di nastro e cartone, la benzina per arrivare al punto poste. Però comunque l'idea che mi stanno dando un euro è molto più forte. Con quei piccoli soldi che ti andavi a comprare, ecco, i ragazzi volevano farsi il motorino, uno per tutti e tutti per uno.
1: Io ricordo le figurine, ero pazzo, figurine. Quel periodo di figurine, e tutti quei pochi soldi, pochi spicci, andavo in edicola e mi compravo le figurine per l'album.
0: Io ricordo tantissimi allegati in edicola. Cioè, mi piacevano. Prima uscita solo all'epoca, sì, 1000 lire. Poi compravo solo la prima uscita. Non è che potevo andare avanti.
1: Stavi dietro,
0: non avevo poi 12 miliardi di euro per arrivare a farmi tutto il coso che vendevano. Però mi piacevano tanto gli allegati delle riviste. Quindi ricordo proprio che i primi soldi venduti con questi mercatini se ne andavano con
1: in queste cose qua.
0: Con queste cose qui. Tu, figurine.
1: Sempre all'edicola andavamo comunque.
0: Tutti là. Le cose poco lì costavano.

0: J.O. che nel 2009 accompagnava anche il film The Millionaire, quello dove andavano molto a vincere bello, il milione bello, col sì. Jerry Scotti ma versione indiana.
1: Esatto,
0: film molto bello che ha segnato una generazione. Forse vincendo il milionario non hai problemi di mercatini e bancarelle per poterti comprare il motorino. Ricordiamo, stiamo parlando di questi ragazzi tutti tra i 13 e i 14 anni che in provincia di Udine, nel giardino di casa di uno di loro, hanno iniziato a fare una sorta di raccolta fondi, ma donazioni, dando in cambio anche limonata fresca, pasticcini, donazioni per comprarsi un Ciao motorino, quello d'epoca.
1: Sì, quello d'epoca.
0: Tra le altre cose, sto vedendo adesso online sul, ovviamente, il mercato dell'usato, perché nuovo non si trova. Lo trovi 500, 800, 1000 euro, dipende da quanti chilometri ha, come è messo.
1: Quante limonate devi vendere
0: per arrivare a 1000 euro? Sì. Se lo vuoi come nuovo, 1800, ha fatto solo 100 chilometri. Sono tante.
1: Sono parecchie, voglio limonate.
0: Qual è però il problema? Il vicino di casa li ha denunciati, non hanno i permessi. E ci domandavamo quali permessi questi ragazzi non hanno. Evidentemente.
1: Genere alimentare, cioè quando vai a vendere cibi, non sai da dove provengono.
0: Senza entrare nei tecnicismi, non è che loro vendevano, offrivano in cambio di donazione questa roba qua, però evidentemente tu stai dando a sconosciuti generi alimentari ed evidentemente il regolamento è molto severo,
1: è molto severo da questo
0: punto di vista. 347-342-5220 il nostro numero, sentiamo un po' di messaggi.
2: Ciao ragazzi, guardate che il mercatino è attuale, perché ci sono i miei figli di 9 anni che lo stanno facendo in vacanza con la nonna e si stanno svendendo praticamente tutto, cose che costavano 30-40 euro, vendono 2-3 euro. Però sono felici, vendono, speriamo che non gli facciano multa.
1: No, dai,
2: ciao Teodoro da Latina.
1: Ciao Teodoro.
0: Basta questo, basta che sono felici, anche se si stanno svendendo robe che hai pagato 40 euro.
1: Però,
0: va bene così, si tengono
1: ragazzi,
0: impegnati.
1: Sono impegnati, stanno con la nonna, puoi mettere una bella, anche un bel ricordo che poi ti porterai dietro sicuramente
0: almeno,
1: col tempo.
0: Tra 30 anni nel loro programma radiofonico avranno qualcosa da dire. Grazie
1: sicuramente.
0: A questo momento. Chi altro abbiamo?
1: Abbiamo
0: sentiamo.
1: Marica che dice: da non credere, io tantissimi anni fa avevo allestito vicino alla fabbrica dove lavorava mio papà un tavolino con la vendita di giornali vecchi. Mi ero posizionato fuori all'ingresso per bloccare tutti gli operai. Fu un successone, riuscì a comprare l'album di foto per i 18 anni di mia sorella.
0: Bello!
1: Vedi che bello?
0: Bello.
1: Vedi, è stato una vendita utile.
0: Anche
1: alla fine.
0: Qui l'operaio comprava il giornale perché serviva effettivamente il giornale o era un modo per dare qualche soldo alla ragazza?
1: Secondo me sempre a mo' di gioco, dai.
0: Oppure no, devono farsi i cappelli a barchetta per andare in cantiere.
1: Non credo,
0: all'epoca si usavano, non c'erano le norme di sicurezza che devono avere il caschetto omologato, bastava il cappellino di carta e via. Prossimo, chi abbiamo?
3: Ciao ragazzi, comunque il ciao sta tornando prepotentemente anche dalle mie parti in provincia di Venezia, perché qui ne avrò incrociati nell'ultima settimana almeno 3-4 diversi, sia persone anziane sia giovani.
1: Vedi, sta tornando, eccolo.
0: Beh, se stiamo raccontando una notizia di tredicenni che si vogliono comprare un motorino Ciao, evidentemente, come dice lui,
1: sta tornando
0: di moda,
1: esatto.
0: Piace. Dove l'avranno visto? Mi viene in mente, ad esempio, con le canzoni vecchie, c'è Netflix che butta dentro ogni produzione i classiconi anni 80, vuoi uno su tutti Stranger Things, e quindi i giovanissimi si riavvicinano alla musica dell'epoca.
4: E si muovevano col Ciao, in Stranger Things.
0: Col Ciao, non andavano in giro in bicicletta. Ma no, dai, mi stai prendendo in giro. Forse nell'ultima stagione, che ancora la devo vedere. Forse
1: ci sarà magari qualche film recente che ha tirato fuori il Ciao.
5: Mi ricordo che il Ciao ha i pedali.
0: Hai
5: comunque
0: i pedali. E quindi è la cosa più vicina a Stranger Things che abbiamo.
1: Non vorrei dire una fesseria, ma forse un notte prima degli esami, una roba del genere.
0: Quello di adesso.
1: Utilizzavano forse il. No, quello moderno che hanno rifatto.
0: Io parlo di una produzione che punta ai tredicenni di adesso, che lo guardano, vedono la roba vintage e la vogliono. In questo caso vogliono quel motorino.
1: Non te lo so dire. Videogiochi non mi sembra, non lo so. Forse dove l'hanno rifatto.
0: Sono dei vecchi dentro, al volo qualcun altro che abbiamo.
6: Ciao a tutti.
1: Ciao.
6: Io ricordo che quando c'era il periodo dell'ultimo dell'anno, o meglio il primo giorno dell'anno, io e i miei amici andavamo di casa in casa a suonare il campanello e augurare il buon anno.
0: Sì.
6: E in quel periodo ci davano tutti 1000 lire, 2000 lire, 5000 lire alcuni. Si parla appunto di inizi anni 90, metà anni 90,
0: quindi pagavano gli auguri.
6: E con quei soldi che avevo raggranellato, ovvero 100.000 lire, mi ricordo che comprai il Game Boy. Ciao Daniele da Gambettola.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele. Dunque lui si è comprato il Game Boy, ha raccolto 100.000 lire facendo solo gli auguri alle signora.
1: Bello.
0: Auguri.
1: Il bussa finestre, il famoso lavoro
0: Signora, mi dà un'offerta, auguri, esatto. Buon anno, buon anno.
5: Comunque, nella serie TV che è uscita, penso, un anno fa, hanno ucciso l'uomo ragno, la storia degli 883.
1: Sì, sì, c'è Piaggio Ciao.
0: Ah, vedi, è vero.
1: Quello, Max, serie di successo,
0: ripeto, girano proprio sul ciao.
1: Infatti, vedi, stanno arrivando anche molti messaggi dove ricordano proprio questo, sì, sì.
4: Sì, allora, però dicono col sì,
1: col
4: non
1: sì,
4: con
1: col
4: sì.
1: Ciao.
0: Okay. Lo col sapete sì. Che quelle scene dove in teoria dovrebbero essere a Pavia le hanno girate a Maccarese,
1: sì,
0: fuori Roma?
1: Vicino da noi, sì.
0: Passando perché erano lì vicino casa. E allora vedi come gli 883
1: ecco perché.
0: Si portano dietro tutte le cose dell'epoca. Magari lo hanno visto proprio lì. Sono le 18:20, state ascoltando Radio DJ, questo è Tommaso Paradiso.

0: chiama Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso qui su Radio DJ. E al 347-342-5220 stiamo scoprendo che le nuove generazioni, ragazzi, adolescenti, sono tutti innamorati dei mezzi anni 70, anni 80.
1: E non perché sono vecchi dentro, ma perché sono intelligenti, sono bravi, bravi. Vedi il prodotto vintage che tanto piace e non se ne trovano tantissimi.
0: È vero, ecco. Ad esempio, citavamo prima, no, le varie produzioni, soprattutto Stranger Things, Netflix, che buttano dentro la roba
1: oggetti,
0: iconica,
1: esatto,
0: degli,
1: sì,
0: anni 80,
1: sì,
0: per farla piacere ai ragazzi. E funziona. Ad esempio Carlo da Padova ci dice: mia figlia 11 anni dopo Stranger Things ha voluto il Walkman, trovatelo voi un Walkman funzionante, esatto. Alla fine ne ha recuperato uno con una cassetta degli 883. Vedi che tutto torna,
1: tutto torna,
0: vedi
1: tutto
0: che
1: torna.
0: Tutto torna. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ciao, io sono mamma di un adolescente.
1: Eccola.
2: E adesso lui sta puntando al ciao, adesso sì, che ha 16 anni, sta okay, puntando al ciao. Ma prima ha fatto carte false pur di non avere una graziella,
1: bella,
2: come bicicletta, e la graziella andava di frutto,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: da tutti,
1: sì,
2: i ragazzini.
1: Bellissima.
0: Allora, anche la graziella, se non sbaglio, non è in delle produzioni famose, che
1: no,
0: può averla vista in un telefilm. Lo ha visto con cultura personale. Visto bicicletta, sì, in giro, sei innamorato. Quando eravamo giovani, noi andava tantissimo la BMX.
1: La BMX, poi quando cresci passi alla graziella.
0: Sì, per forza. La BMX, vabbè, perché noi siamo cresciuti nel vivo dell'hip hop americano, e
1: sì,
0: quindi ci arrivavano tutti i videoclip con,
1: sì,
0: queste piccole biciclette che facevano acrobazia.
1: Volevi fare il Brumotti degli anni 90,
0: sì,
1: tu praticamente.
0: Poi mai fatto un'acrobazia, la usavamo
1: sì,
0: perché
1: no,
0: sui perni posteriori si metteva in piedi l'amico,
1: esatto,
0: e andavamo in due,
1: esatto,
0: così sulla graziella.
3: Una di Coca-Cola per fare il finto motore, no?
1: Sì. Sì, esattamente.
3: Mamma mia.
1: Sì.
0: Che fa rumore, la,
1: sì,
0: stecca,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: gelato nei raggi.
4: La graziella esiste ancora.
1: La graziella, sì, esiste ancora.
0: A Damiano, certo, l'hanno regalata
1: con un condizionatore, pensa. Io a inizio giugno ho,
0: sì,
1: comprato.
0: C'è una catena dell'elettronica,
4: cioè, c'è la
0: graziella
4: col condizionatore, quindi mentre vai in bicicletta,
1: esatto,
4: ti rinfresca.
1: Ti giuro, ci sono rimasto, ero la persona più felice del mondo.
0: Quello perché, non avendo i pannelli solari, lui pedala e carica,
1: certo,
0: così l'aria condizionata in casa, è tutto quanto green. Sentiamo qualcun altro.
5: Io ho ancora il mio ciao.
1: Wow.
5: Che mi aveva dato mia mamma,
0: sì,
5: e adesso ce l'abbiamo lì, che però è accensione a pedali, non vi dico la difficoltà. Ciao,
0: ecco.
5: Alessandra da Torino.
0: Alessandra,
1: ciao,
0: da Torino. Se non lo usate, ci sono tre denunciati a Udine che,
1: sì,
0: vorrebbero questo ciao.
1: I tre ragazzi.
0: I tre ragazzi dai quali siamo partiti.
1: Anche se è faticoso, loro sono giovani, quindi riescono.
0: Se la vengono a prendere a piedi,
1: esatto,
0: fino a Torino,
1: sì,
0: e tornano tutti insieme sul ciao. Pensiamoci, vi mettiamo in contatto.

0: Baggin, ma nella versione di Madcon, non quella dei Maneskin, che diciamo li hanno resi versione che li ha resi famosi a livello internazionale. Stavo leggendo a proposito dei Maneskin proprio ieri che sono pronte tutte le tappe del loro ritorno.
1: Beh,
0: della
1: perché
0: reunion.
1: È previsto forse un grosso ritorno a Sanremo 2027.
0: Questa è la voce, dovrebbero ritornare al Sanremo di Stefano De Martino, ma non come ospiti, addirittura in gara.
1: In gara,
0: tornano,
1: esatto,
0: in gara,
1: sì.
0: E da lì poi riparte tutto il
1: forse,
0: tour della reunion.
1: Forse quello che si legge, quello che si legge.
0: Potete leggere su qualsiasi sito di notizie.
1: Sì.
0: Da ieri si dice questa voce. Aspetteremo se ritornano.
1: Scusa, chiedi a Lucia se tante volte sa se i Maneskin torneranno a Sanremo oppure no.
0: Lucia, tu sai qualcosa del ritorno dei Maneskin?
2: Fammi controllare un attimo, dammi un secondo. Allora, al momento non c'è alcuna conferma ufficiale sul loro ritorno a Sanremo. Però nelle ultime settimane si è parlato molto di voci piuttosto insistenti. Mm. Secondo quanto raccontato da Fiorello in radio, lui avrebbe parlato con Ethan Torchio.
0: E ma non è in onda da mesi, Fiorello, che ne sa?
2: Esatto, sì. Ha detto che i Maneskin potrebbero riunirsi sul palco dell'Ariston nel 2027.
1: Vabbè, abbiamo detto noi.
2: Come ospiti.
1: Come ospiti.
0: Non in gara.
2: Non c'è niente di...
1: Ho capito.
2: Fammi controllare.
1: Vabbè, basta.
0: Vabbè, basta, sono capace anch'io a cercare.
1: Senti,
0: su
1: visto che ci dobbiamo fermare, i Maneskin è un gruppo molto rock.
2: Sì.
1: Ce lo puoi dire in versione rock? Rimanete qui, adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Ehi, sì, tenetevi forte. Tra un attimo, pausa pubblicitaria. Restate sintonizzati. Si torna prestissimo qui su Radio DJ.
0: Questa è la versione rock.
1: Vabbè.
0: Scusami, puoi fare una versione invece classica? Sono curioso adesso.
2: Oh, cara, eccola. Carissimi ascoltatori, vi ricordiamo che a breve andremo in pubblicità. Restate con noi.
3: 006 su Radio DJ. Iconica.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
14: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
18: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
17: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
18: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
19: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio DJ consiglia
1: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
2: Voi siete matti. DJ.
3: Radio DJ. DJ.
4: Ho chiesto relax.
5: Ciao Umberto e Damiano.
4: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
2: Voi siete matti.
6: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: 80 che ritornano di nuovo all'interno di questa puntata. Prima si parlava, no, del ciao,
1: del ciao, certo, del sì, della Graziella.
0: La Graziella, Stranger Things, il Walkman e tutto il mondo che ruotava intorno a quegli anni lì. E adesso anche Madonna con Dansteria, canzone dedicata proprio allo storico locale anni 80 di New York, dove lei ha mosso i primi passi.
1: I primi passi,
0: lo so,
1: certo,
0: perché ho visto un documentario l'altro giorno, non è perché non è che sono esperto, che chissà che so, lo, mi è rimasto impresso.
1: Vabbè, però è comunque vera come cosa.
0: Detto documentario, era un reel su Instagram. Però più o meno è la stessa cosa. Come quando qualcuno vi dice: oh, leggevo l'altro giorno, a coglione, a cazzaro. A Roma ti rispondono così: ma che leggevi? Ti è uscito un reel dove uno ti ha raccontato una cosa.
1: No, sta roba
0: ormai
1: però
0: è così.
1: Che non è con i reel, mi capita spesso con le foto. Cioè, in alcune volte, in posti dove non sono mai stato, c'è chi carica il carosello di foto e poi alla fine sembra di esserci stato.
0: Ci
1: realmente
0: sono stato,
1: ah, sì, sì. Dove sei stato? A Parigi? Dove? Ah, beh, sì, sì, lo conosco bene. Come no? Ho visto tutto. In realtà non ci sono mai stato.
0: Sai quando avviene questa cosa? Quando vai a fare una di quelle vacanze nelle città, soprattutto capitale europea, hai due giorni, vuoi vedere quante
1: tutto,
0: più cose
1: tutto,
0: possibili,
1: certo.
0: Ogni tanto, per non rischiare di perdere tempo, c'è una meta, sai, un punto d'attrazione che si trova un po' lontano dal centro. Guardi le foto, scorro magari da Maps le recensioni. Vabbè, ma sai che alla fine niente di che.

0: come se l'ho visto. Sì, basta, esatto. Saltato, andiamo al prossimo. Però lo spunto tra le
1: però,
0: cose viste.
1: Lei, come se, certo,
0: l'ho visto
1: certo,
0: dal telefono, ma comunque l'ho fatto. Oh, vi dicevamo poco fa che tra le cose che abbiamo oggi da assegnarvi c'è anche la DJ Box.
1: Esattamente, una bella DJ Box che non assegneremo in modo casuale.
0: No,
1: naturalmente no.
0: Abbiamo deciso di assegnare la DJ Box al vincitore di un gioco a noi molto caro, ossia il gioco dell'Otamatone.
1: Gran giocone, come no?
0: Torna, preparatevi.

0: Dell'Otamatone con l'omonimo strumento musicale giapponese qui live negli studi di Radio DJ. Gianni, vi suonerà una canzone.
1: Esattamente, appena sapete il titolo e vi ricordiamo che è un gioco di velocità, quindi vince il più o la più veloce, ci mandate il titolo con un vocale al 347-342-5220.
0: Ok, ok. L'altra volta abbiamo avuto una canzone molto estiva, era Sapore di sale, se non sbaglio, ed era abbastanza facile. Gianni, hai deciso di aumentare la difficoltà o di rimanere su Nazionale
2: Secondo me
0: Popolare?
2: La difficoltà aumenta un po'. Okay,
0: ma per te che suoni, non perché indoviamo
2: esatto.
0: Dall'altra parte.
2: Per okay, questo okay. Volevo dire.
0: E allora preparatevi perché stiamo per suonare live una canzone con l'Otamatone. Sentiamo qual è. Na na. È quella, lo sento abbaiare in lontananza. Lo sento, è quella lì.
1: Sì, è facile, dai.
0: 347 342 5220. Qual è il titolo di questa canzone?

0: Mr. Gorgeous Smoke City dal 97 su Radio DJ, 18 e 46 minuti. Ai ai ai per i vostri correttori della tastiera. Mi fa molto ridere leggere tutti i messaggi che stanno arrivando. Vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo della canzone. Suonata con l'otamatone, quindi non è facilissima da capire. Ovviamente non era poi così difficile, solo che leggere ciucciuowa,
1: un'altra canzone,
0: titoli un po' scritti male. Chissà,
1: lo abbiamo
0: chissà.
1: Detto, però è un gioco di velocità.
0: Noi ringraziamo
1: i tanti ascoltatori che ogni volta che c'è l'otamatone giocano con noi, si divertono. Però una persona sola può vincere.
0: A quanto pare, leggo che la più veloce è stata Valentina da Bellaria. Buongiorno, buonasera, anzi.
2: Ciao!
1: Ciao, sei Carmen Di Pietro che parli con domande.
0: Che stai facendo, Valentina?
2: Ma siamo appena tornati a casa dal lavoro praticamente, perché noi gestiamo un centro estivo, abbiamo finito alle 6:30 e ci siamo messi in macchina di ritorno da casa e siete diventati il nostro gioco di ritorno.
0: Quindi era un ciao un po' esaurito, un po' isterico dopo il centro estivo.
2: Esatto.
0: Qual è il titolo della canzone?
2: Chihuahua.
0: Chihuahua, verifichiamo se è quella realmente.
1: È quella.
0: Chihuahua. Chihuahua, sto leggendo i messaggi.
1: Chihuahua.
0: Bravissima Valentina,
1: tra
0: tu sei stata la più veloce.
1: Che si può fare tranquillamente Valentina al centro estivo, cioè la si può ballare a modo di ballo di gruppo.
2: Assolutamente. Senti. Sì, domani la balleremo in spiaggia.
1: Esatto.
0: Qual è la canzone che va più adesso per tenere i bambini buoni?
2: Ah, ma adesso ci sono i vari cichi, mette la sacca.
0: Mette la sacca è un ballo di gruppo.
1: Fanno i balli,
0: sì, latinoamericano, cresciuti. Quanti anni hanno? Età miste? Come...
2: Ah, dai 3 ai 14 anni.
0: Ah, ok, quindi 3, ci sta che anni, ballano quindi. Il ballo di gruppo e
2: esatto.
0: Sia le canzoni.
1: Senti,
0: più
1: Valentina, le ferie immagino le farai a settembre.
2: Sì, le ferie le facciamo a settembre facendo il cammino di Santiago. Quindi...
0: Ah, proprio per disintossicarsi dai bambini.
2: Esatto.
0: Ok, proprio chiuso. Tutt'altro, mi devo andare a liberare la mente. Devo fare
1: voglio
0: il
1: più
0: cammino.
1: Vedere i bambini.
0: Ok, ok, esatto. Dunque cammino. Fate quello completo, quello corto, che avete programmato?
2: Facciamo da Sarria a Santiago, sono circa 120 chilometri, una media di 20-25 chilometri al giorno.
0: Molto bene, dai.
1: Ci piace.
0: Però dobbiamo aspettare settembre abbiamo detto, perché adesso sei impegnata col centro estivo. Senti,
2: fino all'11 di settembre.
0: Ma in
2: lì.
0: Caso di vittoria adesso per la vetrina ufficiale, la pubblicità è dedicata al centro
1: ma
0: estivo?
1: Ma che cosa? C'è la DJ box, tu
2: allora,
1: veramente?
0: No, sono rincoglionito io, peggio dei bambini al centro estivo, sto facendo una confusione clamorosa.
1: Un'altra canzone.
3: Comunque non ha ancora vinto.
0: Esatto, quello è, mi ricordo il fatto che adesso c'è la doppia verifica, ma in palio c'è la DJ box. Niente, fai finta che non ti ho detto niente.
2: Facciamo
0: sentire un'altra canzone live con l'otamatone, se la indovini questa vinci la DJ box.
2: Pronti famiglia?
0: Tutti insieme. Vai maestro,
1: family.
0: Sentiamo.
2: We will rock you.
0: Bravissima.
1: Pochissime note, brava.
0: Brava, complimenti. Questa pure si può fare domani con i bambini.
1: Volendo,
0: tutti quanti insieme.
2: Questa l'abbiamo fatta l'anno scorso.
0: Lo vedi, quindi esperto.
1: Con le teste dei bambini cattivi, il rumore.
2: No.
1: Senti, la famiglia hai detto che è in macchina con te. Chi siete? Quanti siete?
2: Ah, c'è mio marito e i miei due figli.
1: Ok, che salutiamo tutti quanti. A questo punto, ragazzi, avete vinto una bella DJ
4: ciao,
1: box.
4: Ciao
0: a tutti. Ve la mandiamo a casa la DJ box, ok?
2: Grazie mille.
0: Dentro c'è un CD con le nuove canzoni per i bambini, così almeno le rinnoviamo per l'anno prossimo.
2: Compilation.
0: Va bene. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Grazie, ciao,
1: ciao.

0: primogenito con Scusa Caterina su Scusa. Radio DJ. Scusa Caterina.
1: Scusa, scusa Caterina. Scusa, scusa. Ci sarà una bambina. Si chiama Caterina al centro estivo. Ti immagini?
2: Sicuro,
1: sicuro. Scusa Caterina.
0: Ormai
1: non
0: ho notato.
1: Far così, Caterina.
0: Poi lo sappiamo benissimo. L'abbiamo parlato ampiamente anche quando escono le notizie dei nomi più comuni. Di come sono tornati tutti i nomi che noi associavamo ai nonni, nomi che erano un po' in disuso, sono tutti tornati. Cioè, mi stanno capitando proprio veramente di nuovo i Renato, i Fausto assegnati ai bambini, nomi che io associo solo a carrozzieri e meccanici.
1: Sì, invece ci sono,
0: adesso cioè... anche bambini di pochi mesi, Concetta. E sì. La bambina di 2 anni che arriva al mare dalla mamma di nome Concetta. Stanno tornando.
1: Vestita
0: quindi...
1: da anziana già, no?
3: che ma forse si proprio perché i genitori gli mettono il nome pensando ai nonni. Che
1: beh,
3: magari
1: sì,
3: non
1: molti,
3: ci sono più.
1: Molti sì, molti lo fanno
4: io stesso,
1: per i nonni.
4: Ma anche
1: io
4: pensando che poi andranno sul ciao.
1: Esatto, sulla Graziella.
0: E almeno ti ritrovi il nome già
1: sì,
0: dell'epoca.
1: No, ci siamo riallacciati così al centro estivo perché l'amica di prima, Valentina, vero, lavora al centro estivo. E sono tantissimi che ci ascoltano da rientro dal centro estivo.
0: Okay, quindi
1: non solo chi lavora, ma anche i genitori che sono andati a prendere dopo un'intera giornata i bambini.
0: Giustamente, se Valentina, che sta lì come animatrice al centro estivo, ha finito, immagino che
1: certo, anche
0: i genitori siano andati a riprendere i ragazzi.
1: Ecco.
0: Anche per il centro estivo, se non sbaglio, c'è chi fa mezza giornata,
1: sì,
0: chi fa giornata
1: certo,
0: piena,
1: certo,
0: chi rimane a mangiare.
1: Chi rimane a dormire anche.
0: A dormire mi sembra...
1: Ci sono
0: troppo.
1: Genitori che dicono: ma teneteveli anche lì la notte.
0: Ormai le esigenze dei genitori sono tante. Si lavora tutte le ore, a me serve il centro estivo anche
1: notturno.
0: Di notte. Ti pare che non esiste? State lì, ci sono le news e torniamo per un'altra ora.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ.

0: Venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
17: 30 secondi alle 19. DJ.
18: Nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia che arriva dalla Francia, dove Chiara Pellacani ha realizzato una storica impresa. La tuffatrice azzurra ha completato il suo plan di ori agli europei di Parigi, vincendo anche la gara di sincro trampolino da 3 metri con Elisa Pizzini. Per lei è il quinto oro su 5 gare disputate. Ero consapevole del mio valore, ma in questi europei mi sono resa conto del salto di qualità, ha detto. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi. L'altra notizia dell'ultima ora arriva dalla Svizzera. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Per i magistrati elvetici, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Era un ricercatore di scintille, così Roberto Vecchioni ricorda il collega e amico Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua casa di Pavana, sull'Appennino Pistoiese, dove si era ritirato da tempo. Cantautore e scrittore, molto impegnato sul piano politico e sociale, firmò brani popolarissimi come La locomotiva, La velenata, Dio è morto, Il vecchio, Il bambino e Autogrill. I funerali si svolgeranno in forma strettamente

0: completamente privata, ma la famiglia ha annunciato una cerimonia commemorativa a settembre, quando uscirà il suo ultimo libro, Calde le pere. L'ex premier Conte è stato ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid-19. Il leader dei 5 Stelle ha respinto le accuse di comportamenti illeciti e ha accusato il centrodestra, allora l'opposizione, di non avere fatto nulla per arginare il virus. Intanto, negli Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato e rischia un'indagine penale. La scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo durante la pandemia. A Ceuta c'è un nuovo allarme per un possibile nuovo assalto di migranti dal Marocco. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social network che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave a Ferragosto. E durerà almeno fino a Ferragosto l'ondata di calore sull'Italia, anche se nel fine settimana qualche temporale potrebbe portare un temporaneo calo delle temperature al nord. Oggi per la prima volta tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. L'ondata di calore attanaglia anche l'Europa centrale. Oggi la Slovacchia ha registrato una temperatura record di 42,2 gradi.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: questa andrebbe pronunciata però all'inglese, dal momento che non hanno il suono gn nella lingua. Non posso dire magnetic, ma devi dire magnetic, magnetic per questa canzone qui. Però l'autore lo puoi dire alla dialettale, all'italiana,
1: sì.
0: Il Bauscia.
1: Sì, che... sì, il Bauscia.
0: È perché così è scritto e quindi così lo possiamo leggere. Un signorotto che sta in console da... di una certa età,
1: ma
0: come no, ce lo possiamo immaginare,
1: no,
0: il Bauscia in console?
1: Assolutamente no, il Bauscia no, perché
0: è il Bauscia, cos'è? Il bacchettone milanese sarebbe il Bauscia, è il signore che va a dire ai ragazzi non vendete la limonata vi denuncio, quello che abbiamo detto
2: sì,
0: prima.
2: Quello sì,
0: quello è un Bauscia,
1: lui, no,
0: sì, Bauscia col sub, no, sì. Me lo immagino così. E
1: però
0: lui pure,
1: l'artista
0: va.
1: Di questa canzone
0: non
1: Patrizio,
0: è un
1: Bauscia. Tu che sei DJ, non è
3: De Bosa.
0: De Bosa, De Bosa sarebbe la pronuncia.
2: Ah, De Bosa è sardo.
1: Sì, sì, è Bosa.
0: Da una scuola insieme, pensa, con lui.
3: Pensa, sono norvegesi, pensa.
0: Ah, vedi, vedi. Un gruppo di Bauscia norvegesi. E di che si lamentano quei ragazzi della Norvegia, i Bauscia norvegesi? A pallone non ci giocano per strada perché fa freddo.
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: Che non lanciate le palle di neve.
2: I norvegesi ci giocano a pallone perché stanno messi meglio di noi.
1: Soprattutto gli ultimi anni sono parecchio forti.
0: Un solo ragazzo ha giocato per strada, il buon Erling Haaland. Lui ha giocato tanto a pallone, gli altri poi gli ruotano intorno. No, uno squadrone, la Norvegia. L'abbiamo vista e lo sappiamo benissimo. 7 minuti dopo le 7. Buonasera, state ascoltando 006. Abbiamo l'ultima ora,
1: sì,
0: da passare
1: l'ultima
0: insieme.
1: Ora da passare insieme, esattamente.
0: L'ultima ora, il nostro numero rimane attivo. Potete interagire con noi al 347-342-5220. Oh, l'altro giorno, arrivando qui in radio, ci eravamo messi a chiacchierare prima della puntata di alcuni cartelloni pubblicitari che sono usciti, soprattutto qui a Roma. Noi trasmettendo da Roma, facciamo una, sì, delle vie principali di questa città, che è via Cristoforo Colombo, per arrivare qui agli studi, ed è sempre pieno di cartelloni pubblicitari. E ce n'era uno che mi aveva colpito particolarmente perché pubblicizzava una catena di supermercati con una nuova iniziativa, la possibilità di fare la spesa a rate.
1: Ah.
0: Mi ha colpito,
1: sì,
0: dire,
1: beh, certo, cavolo,
0: per arrivare a pagare la spesa a rate, sì, la situazione
1: è delicata, certo.
0: È delicata, magari uno le rate di solito le fa o per esigenza o grandi spese, o magari, sai, molti si levano lo sfizio, mi voglio comprare il computer nuovo, lo compro a rate perché costa tanto.
1: Sì.
0: Arrivare alla spesa mi ha colpito, e oggi ce lo ritroviamo sui giornali. Nasce una sorta di polemica, diventa un caso mediatico, l'iniziativa dunque di far pagare la spesa a rate. Apre diversi tipi di critiche, quella proprio come ha fatto a me, strano, a livello societario, proprio,
1: sì,
0: qui in Italia siamo arrivati a dover pagare anche la spesa a rate,
1: vuol dire che la situazione è grave, situazione dal punto di vista economico
0: è delicata, è grave, ti ripeto,
2: e questo è un dato di fatto comunque,
1: sì,
2: insomma,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: non sia una buona situazione.
0: E questo dall'altra parte, in realtà, dal momento che i supermercati ti vendono un po' di tutto, non è che io devo comprare necessariamente generi alimentari, devo pagare latte, pane,
1: no,
0: uova,
1: però è pieno di supermercati che vendono, che so, anche i televisori, i cellulari,
0: ecco,
1: i giocattoli,
0: e quindi anziché che fare il finanziamento sul singolo prodotto, tu quella spesa la paghi a rate. Quindi,
1: sì,
0: questa cosa ha aperto un dibattito su diversi punti di vista. È anche vero che ormai nei supermercati le grandi ceste, quelle che si trovano a metà reparto o in fondo, sono alcune catene dove io personalmente vado solo per quelle grandi ceste, non vado per comprare lì da mangiare.
1: Però non compri niente,
0: vado solo
1: per
0: a smucinare. Ogni tanto compro il pantaloncino da lavoro, che poi i lavori non li faccio, però è bello, costa poco, mi compro il pantaloncino da lavoro, il nuovo set di punte per il cacciavite.
1: Che fai, non le compri?
0: Che poi non sono quelle che si adattano al mio di cacciavite, però sai, costavano 6 euro.
1: Tanto per averci.
0: Le ho prese. Il cesto per raccogliere le foglie secche. Sono andato a comprare quello. Ma io non ce l'ho le foglie secche in giardino.
1: Però è bello.
0: Però il giorno
1: in
0: cui cadranno,
1: ce l'ho.
0: Adesso l'idea di poterle pagare anche a rate, sai cos'è? Tutti i vari sistemi di pagamento, ormai un po' tutti, anche i più famosi, quelli storici, no? PayPal.
1: Sì, ti mettono quando compri online, ti danno l'opzione.
0: Anche
1: di
0: Amazon stesso paga in 5 rate
2: loro,
0: senza interessi. Effettivamente il marketing è difficile da combattere con la nostra piccola testa, che siamo bombardati da pubblicità. Tu vedi che ti puoi comprare, io lo so che Gianni si compra le penne stilografiche, quando legge paga in 5 rate e lui,
1: vabbè,
0: lo tocca,
1: dai,
2: no, in tre rate.
0: Così quella penna costa soltanto 29 euro al mese.
2: Magari. Anche la rata è alta.
0: Così, piccola parentesi. Una penna stilografica media, non ti chiedo la migliore al mondo, una media che acquista un appassionato, quanto
2: una
0: può
2: media
0: costare?
2: Sta intorno ai 180, 200.
0: Faccio una
1: tua moglie non ti ha ancora sbattuto fuori di casa.
2: Appunto,
1: già.
2: Speriamo che non ascolti questa sera.
0: Ma tu poi gliele nascondi quando arriva il corriere?
2: No, stanno lì, tanto ne ho tante. Non
0: capisci
1: capisce che sono nuove.
2: Non si rende conto se c'è una nuova.
1: La mentalità, sapendo sì. che c'è l'opzione tre rate, ti pesa meno. Dici, vabbè, me la posso comprare.
0: La percezione è quella. Il problema
2: ti pesa meno, ma poi si accumulano queste
0: quello.
2: Cose.
0: Che sì. lui si è comprato la penna, poi non ci dice che si è comprato pure i pesi e la panca e tutto il resto. E alla fine, rata qua, rata là. Non ti tieni
1: non
0: più
1: ti
0: sotto
1: tieni,
0: controllo.
1: Non ti tieni, però alla fine sono tutte scemenze. Oh, magari ce l'abbiamo anche all'ascolto. Ascoltatori che hanno comprato cose a rate, ma stupidaggini alla fine. Cioè, cose
0: che si sono pentiti all'istante.
1: Non ci fa niente. Che non
0: sono
1: ci
0: usciti
1: niente.
0: Dal negozio che hanno detto: ma perché io ho acquistato questa cosa? Invogliato dai 49,90 al mese.
1: Però
0: adesso mi ritrovo questa bellissima pergola apribile in giardino. Ma non ci faccio niente col gazebino. Però costava poco.
1: A rate l'ho presa.
0: Mi hanno invogliato e l'ho presa a rate. Ci sta.

0: Si chiama buona fortuna o boa sorte in brasiliano o good luck in inglese, sì. Ha più titoli e poi ognuno nella sua lingua se la può dire come,
1: come la preferisci,
0: come la vuoi, in che lingua la vuoi e ce l'hai tutte quante servite. 7:15, state ascoltando Radio DJ, questo è 006, il nostro numero è il 347-342-5220 con una serie di messaggi. In realtà la storia, soprattutto quella di Gianni che citavamo poco fa parlando, no, delle cose con la possibilità di essere acquistate errate con una semplicità incredibile, c'è la passione delle penne stilografiche che vengono acquistate
1: tenute nascoste.
2: Pregherei di non insistere su questo argomento.
1: Allora, scusa, aspetta, un nome di fantasia.
0: Ricominciamo, scusa Patrick, tanto è registrato, poi qua tagliamo e ricominciamo. Era good luck, buona sorte su Radio DJ, 7:16 minuti, perché nel mentre sarà passato un minuto. Abbiamo avuto un ascoltatore
1: prima,
0: telefono,
1: vocale,
0: che si sentiva benissimo come se fosse qui in studio con noi, ma quella è la grande tecnologia di Radio DJ, che ci diceva che ha la passione per le penne stilografiche, ma non dice sempre puntualmente alla moglie ogni volta che ne compra una nuova.
1: Esattamente.
0: Perché tanto ne ha già mille, ne mette una in più nel cassetto, la moglie non se ne accorge.
3: Pensate, io ho un amico che si chiama Gianni, che fa la stessa cosa.
0: Ma veramente?
1: Non rovinare il momento.
0: Incredibile. E dunque, un po' invogliato dalle piccole rate, un po' invogliato dalla sua passione, compra e crede lui che la moglie è all'oscuro di tutto. E notavo che siamo pieni di messaggi su questo stile qui, ossia grandi passioni, la moglie, il partner sa che abbiamo quella passione, ma ogni volta che faccio un acquisto di quel tipo non glielo dico,
1: sì,
0: meglio
1: tengo,
0: così
1: tengo tutto nascosto, evito
0: voglio
1: la
0: evitare la discussione,
1: esatto, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Per quanto riguarda le rate c'è un messaggio da recuperare che ci fa ridere non tanto il contenuto ma come viene esposto, sentiamolo.
4: Ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
4: Mi viene ancora da ridere perché ho comprato una cosa su un sito vabbè, molto famoso, ma se vedi che ho cliccato in tre rate, ma era una stupidaggine, 0,91 centesimi a rata.
1: Molto bene.
0: Ci faceva ridere questa risata,
1: esatto,
0: in realtà.
1: Sì.
0: Messaggio, sì.
1: 91 centesimi a
0: tre rate da 91 centesimi.
1: Sono sempre tre rate.
0: Cioè, comunque, 3 euro.
1: Però non c'è gli interessi, sì, quindi rimane così,
0: zero,
1: il prezzo rimane quello,
0: 91
1: centesimi. Sì.
0: Mi fa ridere, il futuro è comprare la biancheria intima online a rate. Non so quanto è il futuro, non so quanto è roseo questo futuro, se lo descrivete così.
1: A proposito di stupidaggini, anche Andrea dice che lui ha comprato l'overboard a rate, l'ha usato una volta sola, se ne è pentita amaramente. Quindi sono quei classici acquisti che tu fai, dici vabbè, sì, lo
0: e
1: provo,
0: lo sta ancora pagando, quello è il bello.
1: Ancora pagando.
0: L'overboard, guarda, ti dico, è utile solo per una cosa, per farsi filmare mentre cadi.
1: Cadi, sì, esatto.
0: Io non ho mai visto uno sull'overboard perché lo usa per muoversi, spostarsi, andare da punto A a punto B.
1: Una roba simile nei centri commerciali, gli addetti alla sicurezza, ma non è un overboard.
0: No,
1: alla
0: hanno quello
1: hanno
0: del Segway che ha pure il bracciolo.
1: Una sorta
0: là,
1: di manubrio sì, esatto,
0: che ti ci poggi. L'overboard viene usato intorno il tavolo della sala la sera di Natale quando lo scarti.
1: E basta,
0: ci cadi. Ti fanno il video e fine.
1: E poi lo tolgono
0: non,
1: perché
0: non
1: è
0: serve più a niente. Recuperiamo al volo un altro vocale, sentiamo chi
5: è. Ciao ragazzi, io ho la passione per le moto. Le prime tre le ho prese con la moglie consapevole, le altre le ho prese sperando non se ne accorgesse.
1: Ho capito, ma
5: poi è arrivato in garage e ha iniziato a far fatica ad attraversarlo perché c'erano troppe moto. Da lì ho capito che forse è meglio che glielo dica.
1: E beh, per forza.
5: Germano da Treviso.
0: Ciao Germano.
1: Non parliamo di modellini, esatto.
0: Ho capito. Sai, fino a tre moto la moglie sapeva contare. Poi quando è 5, 6, 7, scusa un attimo, ma non erano tre
1: anche perché
0: le moto.
1: Lo spazio, cioè, te ne serve anche parecchio.
0: Non le puoi nascondere facilmente.
1: No,
0: Eric ci scrive che ha la passione di scarpe da ginnastica, ma crede sempre che la moglie non se ne accorga e quindi lui compra. No, ma queste già le avevo,
1: Sì.
0: Sono quelle sono simili, No, te le ricordi arancioni, ma sono verdi.
2: Infatti bisogna dire così. No, ma questa è vecchia,
0: Ma com'è? Pulitissima, come fai?
2: Perché non le ho mai usate.
1: Ho comprato il prodotto, quello che serve per pulire le scarpe.
0: Altra cosa molto facile da camuffare, ci scrivono gli acquisti dei giochi della PlayStation, ma versione digitale, così in casa non hai il disco.
1: Ah, beh, certo.
0: Vieni a scoprire che ho speso 21 euro,
1: come
0: 69 euro per comprare il gioco.
1: Rimane salvato nella console.
0: Rimane salvato là. Certo, poi quando passa vicino al televisore e vede che giochi sempre una cosa diversa.
1: No,
0: il dubbio se lo fa
1: è il livello, vado avanti con i livelli, cambia la
0: livelli.
1: Storia cambia,
0: guarda quanti messaggi arrivano, tra poco li recuperiamo tutti. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio DJ 19:23. Posso dire, sentendo e leggendo i messaggi che stanno arrivando, che sono tutte nostre convinzioni quelle che il partner non se ne sia mai accorto.
2: Ma lo
1: che
2: sanno,
1: abbiamo queste
2: ragazzi,
1: passioni.
2: Lo sanno.
1: Sì, magari sanno che siamo appassionati di biciclette, di fotografie, di accessori. Però non sa poi tutto quello che spendiamo per questi pezzi. Questa è la nostra convinzione.
2: Però quando un prodotto è nuovo si vede, lo capiscono, lo sanno.
1: Il nostro entusiasmo nel maneggiare, cioè, ma com'è che sei così felice di maneggiare sempre quella stessa penna? Perché non è la stessa penna,
2: esatto.
1: Diceva quell'ascoltatore di prima, diceva sempre lui. 347-342-5220, sentiamo qualcuno.
3: Ciao Umberto, ciao Damiano,
1: ciao.
3: Io ho la passione per la mountain bike e tra noi bikers è frequente l'incubo che di notte che sogniamo che veniamo a mancare e le nostre mogli vendono le bici al prezzo che gli abbiamo detto.
1: Che giro lungo!
4: Non è solo di voi bikers questo incubo,
1: È l'incubo un po' di tutti. Però sai cos'è? Per gli appassionati di bicicletta i pezzi costano veramente tanto, cioè possono arrivare a costare veramente tanto, ma per una roba che tu non gli daresti quei soldi, non lo so, un freno da 8.000 euro, ho visto prezzi esagerati, ma non può costare quell'aggeggino 8.000 euro. Quindi anche dall'altra parte non possono credere che il prezzo sia così
2: possono
1: alto.
2: Possono sapere.
1: No,
2: certo.
1: Sai, l'ho pagato 40 euro questo
2: sì,
1: pezzo
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì, e ci credono.
1: Poi
2: dici.
1: Il giorno in cui quella bici va venduta, sì, mio marito 40 euro pagò questa bici. Non lo sa che nell'insieme ne costa 15.000.
2: Se mi dai 100 te ne porti via 3.
1: Sì.
2: Facciamo così.
1: La fortuna dei...
2: Esatto, tanto devo svuotare qua il magazzino
1: della
2: che
1: seconda
2: mi, dà,
1: mano.
2: Mi dà fastidio.
1: Allora, per ridimensionare le passioni, passare da una cosa costosissima a una cosa che apparentemente invece costa molto poco, ragazzi, io ho la fissa per le pezzette. Ci scrivono pezzette in microfibra per i vetri, per i mobili, per i pavimenti. Ne acquisto di continuo, le custodisco gelosamente. Mio marito, prima di prenderne una, mi guarda per cercare di capire: questa è buona? Questa la posso prendere?
2: Questa è nuova?
1: Questa ce l'abbiamo, questa è nuova. No, quella non la puoi usare. Quella non la puoi usare, quella è troppo nuova. Non la puoi maneggiare. E poi vedo tantissimi messaggi di fotografia che più o meno hanno la stessa storia di quelli
2: sì,
1: delle biciclette.
2: Sì, più o meno sì.
1: Cioè, allora, non ti dico che l'obiettivo costava 3.000 euro. No, l'ho pagato 300 euro. È un buon affare, è un prezzone.
2: Il problema è che quando c'è il terzo incomodo, Lorenzo dice: appassionato di fotografia, comprai l'ennesima macchina fotografica, senza ovviamente dire nulla a mia moglie, tanto si somigliano tutte, sono tutte nere.
1: Sì.
2: Un amico mi incontra e mi fa: ah, hai preso la nuova? E io: no, no, questa era quella dello scorso anno. E lui: ma questa è uscita in commercio due mesi fa.
1: Ma come fai ad averla?
2: E da lì è stato beccato dalla signora. Ci fa
1: solito
2: sapere.
1: Grosso problema. Mai parlare.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Io compro le padelle di tutti i tipi e per nascondere la mia moglie, che non vuole che ne compro così tanti,
2: padelle,
5: le metto in cantina. Poi piano piano le tiro fuori.
1: Sì.
5: Però non ditelo alla radio, perché qui chi dorme in macchina non vorrei che lo sapesse.
1: Ciao.
2: Chiediamo non scusa. Ti preoccupare, non diciamo niente.
1: Se hai sentito, chiediamo scusa.
2: Le padelle, che ci fanno tutte le padelle? Ci si consumano dopo un po' di tempo,
1: sì.
2: Dice, quindi le devi cambiare.
1: No, ma c'è la passione.
2: La passione.
1: Perché la padella, perché noi siamo, non siamo dei veri cuochi, quindi per noi ogni padella vale
2: certo,
1: un'altra.
2: Certo.
1: Nella
2: invece
1: stessa
2: lui...
1: che ci faccio la pasta, ci faccio pure la piadina.
2: Ma no.
1: È tipo il bagno schiuma, io mi lavo col sapone dei piatti. Tanto sempre sapone è. E invece l'appassionato sa che c'è una padella
2: fatta
1: specifica.
2: Cosa, certo.
1: Di un materiale specifico, una per ogni cosa.
6: Ma beati voi che credete ancora alle favole. Io il conto che ho intestato con mia moglie,
1: ecco,
6: qualsiasi cosa compro io, compra lei online. O se quando si struscia la carta,
2: ecco,
6: arrivano le notifiche sul cellulare.
2: Molto
6: a
2: bene.
6: Me e a lei.
1: E a
6: quindi,
1: lei.
6: Saluti da Gianluca.
2: Ciao.
1: Quindi come funziona? Cioè bisogna fare del nero con tanti
2: scopi
1: per le proprie passioni.
2: Ma
1: così
2: assolutamente
1: non
2: no,
1: arriva il messaggino al cellulare. State lì, torniamo subito per un'altra mezz'ora.

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Pepe, sto lavorando fresco, Polli, facciamo presto. Pepe, sto lavorando.
4: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Helpis.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
3: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
2: Al Cavallino Matto!
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Have fun with
7: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
8: Ragazzi, oggi aperitivo con voi?
9: Hey Kevin, what's up? Radio DJ.

0: Buddy Isn't Ready su Radio DJ, 19:35 minuti. Ancora buonasera, buonasera. State ascoltando 006.
1: La traduzione di questa canzone la diciamo magari per chi parla giusto, come sì, lingua sì. Solo l'italiano.
0: Solo l'italiano, cioè.
1: Stai attento a quello che compri, sì, e nascondilo bene se non vuoi essere beccato.
0: In che parte della canzone c'è questa frase?
1: Il videoclip.
0: il sottotitolo sbagliato.
1: Sì, sì.
0: Allora, se guardate il videoclip trovate questa frase che guarda caso si adatta alla perfezione con quello che stavamo dicendo fino a un attimo fa. Queste passioni che sì, il partner sa che le abbiamo, però ogni volta che acquistiamo qualcosa o glissiamo o non diciamo il prezzo corretto, o magari molti ci scrivono, lo fanno arrivare a casa dei genitori.
1: Esatto. Guarda, mamma,
0: oggi mamma arriva un pacco, sì sì, è per me, non lo prendi niente a nessuno, sì sì, poi me lo passo a prendere.
1: Sì sì, fanno così, fanno così,
0: fanno così, fanno così, tanto che ci

0: spostiamo dalle parti di Sondrio, dove c'è Alessio. Benvenuto su DJ, Alessio.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao Ale, ciao.
0: Tu pure sei in questa
3: voce camuffata.
2: Sì, sì, beh, certo, naturalmente.
1: Io voce camuffata, va bene.
0: Anche tu sei in questa stessa situazione che abbiamo sentito di tanti altri, con una grande passione, ma dall'altra parte non vuoi far sapere quanto spendi.
1: Sì, esatto. Io appassionato Lego.
0: Ah,
1: Lego da
0: molto
1: collezione.
0: Lego da collezione sono diversi da quelli che troviamo nei negozi.
1: Ma diciamo che Lego applica una tattica molto che fa in modo che gli adulti comprino i Lego prima ancora che escano di produzione, perché sì, dopo un anno, due anni, sì, escono di produzione.
0: Ah, ok, okay, quindi ti mettono in commercio una cosa a pezzi limitati, quindi tu ti affretti a comprarlo
2: e, ti devi sbrigare,
0: e
2: certo,
0: poi non lo, esatto, trovi più originale, devi andare sui mercati secondari.
1: Esatto, okay, esatto.
2: Però Ale,
1: dove poi li paghi di più.
2: Anche tu c'hai una passione bella voluminosa, cioè comunque i Lego hanno bisogno di spazio una volta che li monti, come
3: e
2: fai?
3: Costano,
2: e costano.
1: Non li monto quelli che compro di nascosto.
0: Però scusa, che li compri a fare se li devi tenere smontati.
2: Cioè, quando tu c'hai la passione per una cosa, no? Mi immagino, so, tipo i videogiochi, una bicicletta, la prima cosa è la devo provare.
0: La voglio provare, voglio provare, montare il set Lego, invece no, lo
2: tu
0: nascondo.
2: Tu li tieni nascosti.
1: Si fa un doppio ragionamento. Mm. Quando potrò li monterò. Quando...
0: Ok.
1: Oppure, se proprio non potrò montarli, li rivenderò.
2: Okay.
1: Ma non lo farò mai, penso.
0: Però scusa, quelli...
1: Perché un bravo collezionista non rivende.
2: Beh, certo,
0: bravo,
2: certo.
0: Ma oppure ne compra due, così uno lo rivende e
2: mangi,
0: l'altro,
2: esatto,
0: se lo mangia.
1: No, non riesco a essere a quel livello lì, perché l'investimento
0: costa,
1: non
0: tanto
1: è sempre garantito.
0: Di solito, se non sbaglio, i set Lego, se costano tanto, sono anche grossi. Cioè, sono tanti pezzi,
2: esatto,
0: qui, castelli,
2: sì,
0: queste cose così. Anche la confezione, esatto, di conseguenza è molto grossa.
4: Posso,
0: dove la nascondi?
4: Una domanda, Alessio, hai la morte nera?
1: No,
0: Patrizio, cosa dici?
1: No. Perché se fossi stato anche appassionato Star Wars, avevo zero sul conto in banca.
0: Zero, neanche i soldi per la ricarica per questa telefonata. Proprio zero di tutto.
1: Esatto.
0: No, ti dicevo, le confezioni voluminose dove le nascondi?
1: No, io li faccio arrivare, poi non li tolgo nemmeno dalla scatola della spedizione, nella scatola marrone.
0: C'è una pila di cartoni.
1: Esatto.
0: Enorme, con tutto lì.
2: Senti,
0: dentro.
2: Ale, in chiusura, esatto, ci puoi dire qual è l'ultima cosa che ti è arrivata? Cioè, l'ultimo pacco che hai ordinato, qual è stato?
1: Sì, è stato l'albero Deku di Legend of Zelda.
0: Appassionatissimo, cioè non è che ti ha detto ho comprato il castello di Harry Potter,
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: ha
2: sì,
0: comprato
2: sì,
0: una cosa specifica,
2: però sta lì, bello messo nella scatola, tranquillo,
1: sì.
0: Senti,
1: sì,
0: tra
1: sì, sì, esatto,
0: montati e non montati, più o meno quanti set hai?
1: Ma sono sui 50. Ma
0: quelli che sa la questura. La questura ne sa 50.
2: Esatto.
0: Poi ufficiosi sono molti di più. Alessio, grazie per averlo condiviso con noi.
1: Grazie,
0: ma tua moglie
1: ragazzi
0: t'ha mai beccato in tutto ciò? Noi qui ridiamo e scherziamo alla,
1: sì,
0: radio.
1: Mese scorso me li ha beccati tutti.
0: E che ha detto? Che ti ha detto?
1: Brutte parole che in radio non si possono dire.
3: Ma così adesso li può montare.
0: Vedi il lato positivo.
2: No, in macchina, adesso dorme in macchina, non entrano i Lego.
0: Ti puoi montare i set sulla menzolina posteriore del bagagliaio, così,
1: esatto,
0: almeno
1: esatto,
0: te li tieni lì esposti.
4: O nel nuovo appartamento.
0: O nella nuova casa, sì, almeno
1: esatto,
0: sei tu i set Lego.
1: Vero, tanti me li ha regalati anche lei. E,
0: senza saperlo, pensa che bello.
1: No. Me li regala e contribuisce alla mia passione.
0: Ah, ok. Però guarda, tu sei la fortuna di tutti quelli che non sanno che regalo fare. Quando hai una passione ben precisa, arriva Natale, arriva il compleanno, so già che gli posso fare il set Lego.
3: Ma devi essere molto preciso però nel regalare, Non è che regali così.
0: Non è che ti regalo il bouquet di fiori e sei contento.
3: Siamo molto esigenti.
1: Esatto.
0: Ok, ho capito tutto. Un abbraccio, Alessio.
1: Io li conosco. Grazie ragazzi.
0: Buona serata.
2: Ciao Ale.
1: Ciao,
5: 006. Ciao. Su Radio DJ. Iconica.

0: Record Son su Radio DJ, canzone che ha 20 anni e si sente
1: un
0: che
1: pochino
0: c'ha
1: 20 anni, si sente, dai,
0: me la ricordo,
1: sì,
0: è associata,
1: sì,
0: a ricordi proprio di 20 anni fa, canzone, sì, famosissima dell'epoca. 19:42 minuti, state ascoltando dunque Radio DJ, questo è 006, siamo al 6 di agosto,
1: sì,
0: quindi momento estivo un po' per tutti, iniziano le ferie, probabilmente anche per le redazioni dei giornali.
1: Assolutamente sì.
0: Gianni, com'è la situazione redazioni?
2: Drammatica.
0: Hanno cominciato a tirare fuori pantaloncino corto sì o pantaloncino corto
1: l'hanno
0: no?
1: Fatto, l'hanno fatto.
2: Sì, ma con certe regole.
1: Sì, sì. Come si indossa il pantaloncino.
0: Bene.
1: Tra l'altro poi se sei come noi in diretta per 3 ore arrivi più o meno a quest'ora che diciamo trovare argomenti nuovi.
0: Ma non per noi perché abbiamo fatto 3 ore,
1: ma
0: perché
1: no,
0: veniamo
1: no,
0: dopo 24 ore di diretta e le notizie, l'estate sono quelle, però a noi ci piace tantissimo perché c'è una serie di notizie che non tutti hanno il coraggio
1: sul
0: di fare.
1: Sul trafiletto di destra, che
0: e
1: però comunque
0: lasciate
1: è sempre
0: lì.
1: Prima pagina.
0: Sempre una notizia scritta da un giornalista è. E allora recuperiamola, dai, sentiamo che abbiamo oggi.
1: Tipo, se io vi nomino Alessia Pascarella, la conoscete?
0: Mi dispiace, non so. Cioè la dovrei conoscere perché...
1: Bravo Patrizio, vedi che allora...
0: Siamo passati da GF, che non conoscevamo i nomi, a Temptation Island, sì,
1: Patrizio che,
0: non
1: che segue l'attualità, vedi.
3: No, io mi sono buttato.
1: No, hai fatto bene, ti sei buttato bene.
0: Che ha fatto? Che
1: pensate,
0: fatto?
1: È uscito un dettaglio, o meglio un'intervista da Alessia Pascarella accusata, sì, di aver colpito 3 ragazze con un drink.
0: Aia, questo è
1: bagnate
0: pericoloso.
1: Per sbaglio, ha detto. Lo avevo tirato a Lino. Ok?
0: Chi è Mollino?
1: Lino.
0: Il fidanzato.
1: Diciamo il fidanzato. Hanno avuto una discussione in discoteca.
0: Ah, quindi lei lancia il bicchiere al fidanzato. Cosa
1: sì,
0: comunque non è che siccome il fidanzato va bene. Però
1: no,
0: lancia questo bicchiere e schizzando il cocktail
1: colpisce
0: tre ragazzi.
1: Ed dice... è partita la polemica.
2: Proprio il bicchiere ha
1: proprio
2: lanciato.
1: Il bicchiere, esatto, sì. Lei voleva colpire queste ragazze, ce l'aveva con...
0: Ma magari
1: con
0: è quello là di plastica, quello
1: sì,
0: scemo.
1: Sì, quello di plastica,
0: sì,
1: certo.
0: Ah, meno
1: sì,
0: male,
1: sì,
0: meno male, almeno evitiamo di
1: fare male. Però comunque ci hanno fatto un articolo.
0: Vabbè, questo lo capisco, però comunque non capisco i soggetti della notizia,
1: sì,
0: perché non li conosco, però la dinamica fa notizia effettivamente.
1: Rimaniamo sempre a Temptation Island e
0: no,
1: andiamo
0: basta,
1: da Soraya.
0: No, per favore, basta.
1: Soraya.
0: Aspetta, Soraya sì, è un nome che gira da anni.
1: Gira da poco, sì.
0: È una nuova Soraya.
1: L'ultima stagione.
0: Quindi non è una stessa Soraya
1: no,
0: di anni
1: no,
0: fa.
1: No, è quella,
0: ah,
1: di
0: allora,
1: adesso.
0: Okay, quella di adesso.
1: Temptation Island.
0: Me lo dici come? Ma stiamo parlando di Sergio Mattarella, che pensi ancora che sia napoletano il presidente.
1: Se non segui non è un problema.
2: C'era
1: mio,
2: la regina Soraya, ma...
0: Ma no, io mi ricordo un Soraya collegato al GF VIP, a questo mondo qui.
1: Beh, probabile.
0: Beh,
1: non
0: Patrizio
1: lo so
0: che
1: dire,
0: fa sì, pure lui se lo ricorda.
1: Soraya.
0: Poi tu dovresti saperlo, tu li segui sti programmi.
1: Ma io leggo i titoli e basta. Mi limito
0: vabbè,
1: a leggere
0: dimmi,
1: i titoli. Soraya di Temptation Island spiega perché al falò aveva il viso giallo. E ci hanno fatto un articolo.
0: Allora, perché scusate se non ho seguito. Aveva il viso giallo, ma un giallo tipo Simpson o un giallo
1: no,
0: dipinto
1: no,
0: di crema
1: giallo
0: gialla?
1: Tipo Simpson, cioè che alla fine ci hanno fatto anche dei meme sui
0: come
1: social.
0: Come mai ha questo colorito?
1: Era ustionata,
0: ha preso
1: lei,
0: troppo sole.
1: Ha dato la colpa al sole. Quindi ci hanno fatto l'articolo, giustamente, che fai?
0: Grazie.
1: Se sei ustionata, che fai? Non
0: grazie per averci aggiornato sulle motivazioni della faccia gialla.
1: Mi piace anche quella su Belen. Belen Rodriguez ufficializza l'amore con Gaetano fidanzati. Mi faceva ridere sta roba.
0: Ma cioè, fidanzati è cosa sono loro due
1: no,
0: o è
1: no,
0: il cognome?
1: No, il cognome
0: del tizio
1: di lui.

0: cognome.
1: Ah, si chiama fidanzati.
0: Faceva sorridere sta roba qua. Cioè, che stanno insieme, fidanzati, ma fidanzati.
2: Effettivamente.
3: Il problema è quando si vorranno sposare.
1: Sarà Gaetano Sposati. Esatto. Cambierà per l'occasione.
0: Rimane
1: deve
0: fidanzati.
1: Cambiare uomo. Gaetano Sposati in Rodriguez.
0: No, rimane fidanzati.
1: No, rimane fidanzati. Cognome, quindi fidanzati per sempre.
0: E poi chiudiamo con l'ultima, quella che diciamo è un po' più attuale, che la troviamo anche sulle riviste sportive. Quindi non solo roba di gossip, ma lo sport. Kimi Antonelli in Sardegna. Pensate.
1: Ah, sì, stava in un locale con.
0: Con la nuova ragazza. C'è la nuova fidanzata.
1: Io l'ho visto che era con Leonardo DiCaprio.
0: Ma chi se ne frega,
1: ma come chi se ne frega?
0: Qui parliamo di gossip.
1: Vabbè, dimmi.
0: Chi è la nuova ragazza misteriosa che è stata avvistata insieme a lui?
1: Non frega niente di questo.
0: Suami di Tavi.
1: La dovrei conoscere. Come,
0: scusa? Suami di Tavi.
3: Suami di Tavi.
1: C'è lo spazio.
0: Suami di Tavi.
1: Ma Tavi è la località di dove lei?
0: No, è il cognome. Cognome di Tavi.
1: Tutto attaccato, di Tavi.
0: Di staccato.
1: Spazio Tavi. Ma ti ripeto, ora che mi hai detto nome e cognome, quando dicono chi è liberato, è Antonio Nocerino, ho capito, ma chi è Antonio Nocerino?
3: Però io so che lui era fidanzato con un'altra ragazza.
0: Lui era fidanzato con Eliska.
3: Come si chiama? Eliska Babichkova.
0: Ho detto Eliska io.
1: No, ma non è il nome.
0: Ma io preferisco,
1: come lo hai detto?
0: Io preferisco Suami di Tavi. Preferisco.
1: Ma ripeto la domanda e non mi hai risposto. È un personaggio famoso Suami di Tavi? È tipo un influencer?
0: Non è dato sapersi perché non lo sai tu. È una ragazza misteriosa.
3: Perché non leggi mai l'articolo. Leggi solo il titolo.
0: Mi devo abbonare.
1: Ma abbonati per una volta.
0: Ma non mi va.
1: Spendi i due soldi.
0: Non la facciamo più questa.
1: Che bello.

0: Che succede?
1: Che cos'è?
2: È l'isca di pesce.
3: Ma no, non è il nome.
2: No.
3: Ma no. Non è quello il cognome.
0: Ma no, il nome era Elisca. No, non sapevamo il cognome che l'abbiamo recuperato.
3: Com'è il cognome? Allora, lo possiamo sapere.
4: Babičkova.
0: Babičkova, che in italiano vuol dire. No. Allora, torniamo seri. Noi abbiamo la possibilità di interagire con un'intelligenza artificiale.
3: Esattamente.
0: Tanto che in questo programma è diventata la terza conduttrice, la terza speaker. L'abbiamo rinominata Lucia.
3: Lucia.
0: A questo punto io chiedo a lei, siccome si parlava di Kimi Antonelli, Lucia, ci sai dire con chi è fidanzato il pilota di Formula 1? Uno.
5: E dammi un secondo che controllo.
0: Ah, grazie.
5: Allora, se parliamo di Andrea Kimi Antonelli, dai dati pubblici più recenti risulta single.
0: La
5: sua precedente relazione con la pilota di kart ceca Eliška Babičková è finita all'inizio del 2026 e non ci sono conferme di una nuova relazione.
0: Però dice Damiano,
3: una ragazza misteriosa, una certa Suami Dhitavi.
0: Ci sai dire chi è Suami Dhitavi?
3: Non ce lo sa dire.
0: Lucia, ci sai dire chi è Suami Dhitavi?
5: Un attimo che controllo. Allora, per quello che risulta, non sembra un personaggio pubblico noto.
3: È misterioso.
5: C'è un profilo professionale legato a Milano e a studi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, null'altro di rilevante.
0: Ma ha trovato il controllo di intelligence. Come fa a sapere una roba del genere? Comunque mi sta spaventando a morte sempre di più.
3: Misteriosa. Dunque, lo dice il giornale.
0: È confermato che si è lasciato con Eliska ed è confermato che sta adesso con una persona misteriosa che risulta però studiare alla Cattolica.

0: Ma questa canzone in chiusura è perché ci andiamo a fare un limoncello.
1: Beh,
0: adesso
1: direi proprio di sì, okay, dai, in chiusura, dai, fatto, è aggiudicato. Tutto il giorno che citiamo l'aperitivo, noi non beviamo niente, che
0: giusto,
1: facciamo?
0: Giusto, allora adesso andiamo. Va bene, vi diamo appuntamento a domani pomeriggio. Grazie per averci seguito fino a quest'ora. Rimanete su Radio DJ perché sta per arrivare Quarna con Notorious.
1: E vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata, domani alle 17 ci ritroviamo tutti insieme. Ciao, ciao a tutti.

0: Lemon Soda, a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
4: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
5: Doppio Malto!
6: Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Sono le 20. È di nuovo il momento delle notizie con Francesco Guccini. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Così il presidente Mattarella ricorda il cantautore e scrittore modenese, morto oggi all'età di 86 anni nella sua casa di Pavana sull'Appennino pistoiese, dove si era ritirato dopo aver lasciato Bologna. Molto impegnato sul piano politico e sociale, il maestrone della musica italiana firmò brani popolarissimi come La locomotiva, La velenata, Dio è morto, Il vecchio, Il bambino e Autogrill. Secondo la sua volontà, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, ma la famiglia ha annunciato per settembre una commemorazione pubblica. Scavate pure, non troverete miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte ha risposto alla commissione sul Covid che lo ha convocato in audizione per la sua inchiesta parlamentare. Il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto sapere di avere ricevuto e depositato in procura un verbale sui possibili mascherine contraffatte. Intanto, negli Stati Uniti il Senato ha approvato una mozione che condanna per oltraggio al Congresso il virologo Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro il Covid-19, che ora rischia un'indagine penale. In audizione non aveva risposto alle domande sul suo ruolo durante la

0: pandemia, appellandosi più di 100 volte al quinto emendamento. Iran e Oman hanno raggiunto l'intesa sulle regole per il passaggio di Hormuz. Per 60 giorni le navi in entrata nello stretto utilizzeranno la rotta settentrionale più vicina all'Iran, mentre quelle in uscita useranno quella meridionale più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle imbarcazioni. Intanto Donald Trump dichiara di preferire un accordo con Teheran alla prosecuzione delle ostilità perché dice «Non voglio uccidere gente, stiamo parlando», aggiunge «Vediamo che succede». La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, costata la vita a 6 ragazzi italiani. Per i magistrati elvetici, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti da Roma per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro la decisione. Chiara Pellacani ha completato il suo en plein agli Europei di Parigi, vincendo anche la gara di trampolino sincro da 3 metri insieme con Elisa Pizzini. È il quinto oro su 5 gare disputate. Ora, ha detto la tuffatrice azzurra, voglio avvicinarmi alle cinesi.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi, domani mattina sole protagonista su tutte le regioni, dal pomeriggio temporali su Appennini e Alpi, in discesa verso la pianura padana. Sole e caldo opprimente e afoso sul resto d'Italia. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Yes, siete su Radio DJ e questo è Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e lo schema di gioco è sempre il solito. Prima un brano che sblocca i ricordi, poi uno nuovo che quei ricordi magari li sta costruendo adesso, magari proprio in questo momento, soprattutto se siete tra i fortunelli già in vacanza. Beati voi! E stasera si parte con un abbinamento che in pochi si aspetterebbero, tra poco infatti arriva Antidroga, la nuova di M Fabri Fibra, ma prima c'è un pezzo che ha un legame speciale con il nome di questo programma. Dal 1997 arriva Notorious B.I.G. con Hypnotize.

Antidroga, questo è il titolo della collabo tra M Fabri Fibra per l'estate 2026. Ci piace molto e mi sa che questa ce la porteremo fino all'autunno, pronto a scommetterci. Prima Notorious B.I.G. con Hypnotize, e adesso invece su Radio DJ arriva una canzone di una band che grazie a una serie TV di metà anni 2000 è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo, anche se di loro in realtà ci ricordiamo praticamente solo questa. Stiamo parlando dei Phantom Planet, che riascoltiamo con il loro successo del 2004 che si intitola California.

Carol G e Manu Chao, due mondi apparentemente lontanissimi che invece si combinano in modo del tutto naturale. Praticamente hanno messo in pratica, almeno a livello artistico, quello che più o meno viene descritto nel testo della prossima canzone in scaletta qui all'interno di Notorious. Potremmo definirli due destini che si uniscono, come cantavano nell'estate del 2000 i Tiro Mancino, che riascoltiamo ora su DJ.

0: Appleton insieme per questa bella novità new disco, perfetta per tutte le situazioni, ma che forse trova la sua collocazione ideale a bordo piscina. Ecco, giusto per tenere fede al nome di questa band. Si chiude questo blocco di Notorious, che ora si ferma per un po' di pubblicità e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edicola, sul sito e sull'app.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprise. Questo weekend ti aspettiamo a Terracina. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
14: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato e siamo pronti per ripartire con due brani che hanno in comune una certa capacità di farti stare bene anche nelle serate più afose. Tra poco DNA della strana coppia Gabri Ponte Jovanotti, ma prima dal 2014 arrivano i Coldplay con la meravigliosa Magic.
15: Call it magic. Call it true.

0: Notorious on Radio DJ.
1: Notorious.
2: Su Radio DJ.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

giovanotti e non va mai a dormire prima delle 6. Il frutto di questa collaborazione si intitola DNA e l'avete ascoltata all'interno di Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutta l'estate qui su DJ. E continuiamo il nostro filotto con una traccia leggendaria di musica dance, un capolavoro del 1996 che ha reso immortale il DJ di origine friulana Roberto Concina, meglio conosciuto come Robert Miles. Non aggiungiamo altro perché adesso inizia un viaggio chiamato Children.

volta qui all'interno di Notorious su DJ a rappresentare la categoria di brani dell'estate 2026. E dopo una canzone nuova sapete che ne arriva sempre una del passato, e allora in attesa di vederlo live insieme a Gué Pequeño nella doppia data di Milano il 12 e 13 settembre, riascoltiamo il King Marrakesh con Badabun.

Dance No More si chiama così l'ultimo singolo dell'instancabile Harry Styles, intrattenitore ma soprattutto runner, che corre praticamente una maratona a concerto, vista con i miei occhi in una meravigliosa data allo stadio di Wembley a Londra qualche settimana fa. Che figata, sono ancora lì. Prima invece c'era Marrakesh con Badaboom Cha Cha e adesso proseguiamo senza interrompere il flow con una pietra miliare dell'hip hop. Su DJ arriva la Sugar Hill Gang con Rappers

0: quasi non serve disannunciarla, la conoscete bene, ma noi facciamo comunque il nostro dovere, quindi con Bad Bunny e la sua DTMF andiamo a chiudere questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda, dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
4: Al Cavallino Matto!
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi. La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

Oh yes, tutta l'estate, tutte le sere su Radio DJ c'è Notorious a darvi la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo, che siate già in vacanza, di rientro dal lavoro oppure verso una serata d'amore. Insomma, noi siamo qui a mettere la musica e giusto due parole, ecco, quelle ce le metto io. Ciao a tutti e a tutti, Francesco Quarna, mentre alla musica ci pensa Maurizio _ Rossato. Qui si fanno i cosiddetti filotti musicali, cioè accoppiamo un brano recente con un brano del passato. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima andiamo a scandagliare il repertorio di quel genere musicale molto in voga tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che veniva chiamato French Touch, e da lì, in particolare dall'annata 2001, ripeschiamo i Superman Lovers con Star.

0: bossa nostra Gaia, metà italiana, metà brasiliana, che con questo successo dell'estate 2026 ha trovato la sintesi perfetta tra le sue due anime musicali. Anche il prossimo progetto non è da meno, visto che qui si tratta di un gruppo italo-brasiliano che nell'estate 2004 era ovunque, diciamo in radio, in TV, nell'iPod che si usava all'epoca, ai festival, sui palchi in giro per il mondo. Vediamo se ve li ricordate. Su Radio DJ ascoltiamo i Caleidoscopio con Você Me Apareceu.
1: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Jungle, questo collettivo da Londra che torna spesso qua a Notorious. La loro musica ci piace, per questo motivo ve la facciamo ascoltare spesso. Prima Caleidoscopio con Vosé Me Apareceu e adesso Sura di DJ. Rallentiamo il beat per dare il benvenuto a uno dei big del rap e del cantautorato indie italiano, che nel 2017 arrivò a conquistare le playlist di tutte le radio italiane grazie a questa canzone. Lui è Coez e questa è La Musica Non C'è.
1: Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare.

0: italiano ed è uno dei nomi da tenere assolutamente d'occhio del panorama R&B, diciamo, contemporaneo. Il suo singolo, che è in rotazione da qualche settimana su Radio DJ, si intitola Coco, come il bellissimo film di animazione, quello ambientato in Messico, ma siccome qui parliamo prevalentemente di musica, si intitola proprio come una canzone non esattamente educativa che passava spesso da queste parti, diciamo una decina d'anni fa, forse qualcosa in più. E siccome ci è venuta voglia di risentirla, ora la preleviamo dalla playlist di Say Wad e ve la facciamo ascoltare. Lui è Oti Genesis e questo è Coco.
1: Fuck Judy, nigga, fuck Judy. Fuck Judy, nigga, fuck Judy. You already know I'm rockin'. Alibe. Hey Dino. Let these fuck niggas know what the fuck this shit is, man.

0: Stile di Franco 126 insieme a Delea, in questo brano che suona proprio come una notte estiva, a chiudere questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Eccolo il vostro disco preferito.
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 8 agosto alle 17 la sprint race e domenica 9 agosto alle 14 la gara con il Gran Premio Qatar Airways della Gran Bretagna. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
12: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
13: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la colonna sonora della vostra estate. Ancora buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire la prossima mezz'oretta di musica. Tra poco c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima arriva una DJ londinese che nei primi anni 2000 divenne una star dei club, ma anche degli spot pubblicitari. Stiamo parlando di Sonic, che riascoltiamo dal 2000 tondo tondo con It Feels So.

Si chiama così il singolo che Tommaso Paradiso ha scelto per dare un suono all'estate 2026, una stagione almeno per lui ricchissima di impegni tra matrimonio, tour e poi spero anche qualche bel bagnetto dalle parti dell'Argentario, sono sicuro che non mancheranno. E dopo una nuova, come sempre, una del passato, in questo caso ci fermiamo al 2020, anno non esattamente memorabile per l'umanità, vedi pandemia, ma che comunque ci ha lasciato in eredità anche delle belle canzoni, tipo quella che sta per arrivare. Vediamo se ve la ricordate, loro si fanno chiamare 1975, anche se le sonorità si rifanno più agli anni 80, in UK sono famosissimi e noi li riascoltiamo su DJ con If You're Too Shy.

ballata almeno una volta quest'estate, era la hit di Hugel e Soltò, che si intitola Jamaican Bam Bam, uscita parecchi mesi fa, ma che ha trovato la giusta maturazione solamente con il caldo torrido delle ultime settimane, praticamente come un'anguria. State ascoltando Radio DJ, questo è Notorious, il programma dove si parla poco e si ascolta tanto. E allora, dopo una hit del 2026, adesso ne arriva una del 1990. Non fermiamo le danze, perché ora c'è un inno del presobenismo, dove dentro c'era il basso di Bootsy Collins, il sassofono di Maceo Parker e le rime di Q-Tip. Insomma, roba seria ma leggerissima. Su DJ ci sono i D-Light con Groove is in the Heart.

Ricordo, si intitola così la nuova canzone di questo misterioso progetto chiamato Prima Stanza Destra, che ogni volta che pubblica qualcosa ci incuriosisce. Roba indie notturna perfetta da ascoltare magari in viaggio in una sera d'estate, proprio come stanno facendo in questo momento tanti di voi in ascolto. Come sempre allora, concentratevi sulla strada, alla musica ci pensiamo noi, e adesso alziamo ulteriormente l'asticella perché arriva una regina del neo soul e dell'R&B. Su Radio DJ c'è Erykah Badu con la sensualissima On and On.

like one, two, three. The world keeps turning.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Shaka Khan e Snoop Dogg, due leggende sulla stessa traccia a chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
3: Notorious on Radio DJ. Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Questo si chiama Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato, seguitelo su Instagram che sta già mettendo in fila tutto quello che sentirete stasera, tra canzoni nuove e canzoni del passato che in qualche modo rievocano emozioni. Come sapete a quest'ora lasciamo parlare la musica e allora via veloce con il primo filotto, tra poco arriva Katy Perry con la nuova Watch It Burn, ma prima si parte in rima con Eminem dal 2002 con Without Me.

Watch It Burn, questo è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry per l'estate 2026. Dopo un periodo un po' complicato per lei, questa canzone suona un po' come una ripartenza vera e propria. Prima Eminem con Without Me, adesso torna uno dei protagonisti assoluti dell'estate italiana degli ultimi anni.

0: Un amico di Radio DJ è stato infatti almeno un paio di volte con noi sul palco di Party Like a DJ. Dal 2023 riascoltiamo Tananai con Tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è

farci muovere nelle notti tropicali dell'estate 2026. Prima Tana Nai con Tango e adesso torniamo al 2002, ancora in quell'anno magico per la dance, per riascoltare un disco che dai club di Londra colonizzò poi tutta Europa, diventando uno degli inni di Ibiza degli anni 2000. Stiamo parlando di Team Deluxe con la voce di Sam Obernick, che riascoltiamo su DJ con i Just Won't Do.

In Rings, Malcolm Todd, il semi sconosciuto Malcolm Todd, cantautore americano che sta scalando le classifiche dello streaming mondiale con questo pezzo del 2024, che però è entrato nei trends solo negli ultimi mesi, ovviamente grazie al solito TikTok. Prima c'era Tim Deluxe con Just One Do e adesso facciamo un tuffo negli anni 90, perché dal 1998 arriva Lenny Kravitz con quel rock solare e uplifting, come dicono quelli bravi, che fa venire voglia di partire, che fa venire voglia di volare via. Su DJ c'è

0: Maledetto me, fulminacci a chiudere questa mezz'oretta di Notorious, la colonna sonora delle vostre vacanze, reali o immaginarie che siano, che adesso si ferma per un po' di pubblicità, ma torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Have fun with Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
4: Notorious
3: su Radio DJ.
5: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato, pronti a far ripartire la playlist con un sacco di musica senza sosta da qui alla prossima mezz'oretta. Tra poco arriva Madame con Mama non mama, ma subito partiamo con un brano che dal 1992 non smette di farci saltare. Su DJ ci sono gli House of Pain con

Mamma non mamma, è questo il titolo della nuova di Madame, riascoltata ancora una volta qui all'interno di Notorious. Prima c'erano gli House of Pain con Jump Around e adesso invece arriva una chicca del 2013 che magari non tutti ricorderanno, anche se ebbe un discreto successo e passava spessissimo proprio da queste parti. In origine era una canzone folk, ma divenne una hit grazie al remix in chiave Deep House del DJ produttore Vankelmuth. La voce di Emma Louise e la canzone si intitola My Head is

planetaria che finalmente ha consacrato il talento a livello mondiale del musicista, produttore e cantante Kevin Parker dall'Australia, meglio conosciuto come Tame Impala. Qui ovviamente poi c'era anche la voce di Jennie, sì, quella delle Blackpink. Prima c'erano Vankelmuth ed Emma Louise con My Head is a Jungle e adesso arriva una collaborazione che nel 2016 mise insieme l'Indy di Genova con il rap di Milano. I ragazzi sono in giro per festeggiare i 10 anni del fortunatissimo album Marassi, nel quale era contenuta. Loro sono gli Ex Otago, o meglio gli Otaghi per gli amici, che riascoltiamo su DJ insieme a Jake La Furia con Gli Occhi della Luna.

per su Radio DJ la hit dei Temper City, recentemente passati da Milano in apertura al concerto di Luis Capaldi, con questa canzone che continua a essere una delle più streamate al mondo, diciamo un piccolo grande caso discografico almeno degli ultimi mesi. Prima gli Ex Otago insieme a Jake La Furia con Gli Occhi della Luna, e adesso chiudiamo il blocco con un viaggio tra due epoche diverse e tra due stili diversi. Tra poco Kali Uchis con la meravigliosa Telepatia, dal 2000 un disco generazionale, i Bonfunk MCs con Freestyle.

0: Ali Ucis su Radio DJ con la sensualissima Telepatia, conosciuta anche come macelleria, come ci insegnano le canzoni travisate del trio Medusa, a chiudere questa bella mezz'oretta di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Radio DJ consiglia
8: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
9: But the voices in my head don't.
8: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
10: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour.
1: Passa allo stand l'8 e il 9 agosto a Terracina.
0: Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Legend con Alex Parolfi.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Terracina.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Radio DJ.
9: Una nazione.
8: Una stagione.
9: Anche d'estate.
10: Ladies and gentlemen, welcome to...

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Terracina. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Have fun with
7: Grissin Bon. Ogni momento è quello buono.
8: Legend con Alex Farolfi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
2: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
1: Al Cavallino Matto!
3: Radio DJ,
4: una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: DJ Summer Night.
6: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.